L'ora della terra è cibo, natura, paesaggi, cose, animali, persone. L'ora della terra è storie di paese, musica popolare, dialetto. L'ora della terra è alla radio, in TV, fra la gente. L'ora della terra con Lara Montagna, domenica alle 9:00.

0: Rete 1.
1: Edizione delle 3 in studio Lino Bini. Cronaca regionale in primo piano. Alcol e farmaci hanno determinato l'annegamento a Melide della donna di 52 anni che aveva diffuso gli audio sulla consigliere di Stato ticinese Claudio Zali. E quanto emerge dai risultati della perizia medico-legale, che oltre all'autopsia contiene le indagini radiologiche, tossicologiche, istologiche e di altri esami di laboratorio. Escluso per ora il coinvolgimento di terzi, le indagini vanno comunque avanti, richiesti esami supplementari anche all'Istituto di Medicina Legale di Zurigo. Un tribunale statunitense ha prolungato la decisione di sospendere la misura restrittiva sul voto per posta deciso da Donald Trump. Il giudice di fatto ha vietato alle poste di attuare i nuovi limiti imposti dal presidente statunitense in vista delle elezioni di metà mandato, prolungando di fatto una misura simile già annunciata. Il North Carolina è oggi il primo stato a inviare le schede per posta. Negli ultimi giorni l'amministrazione Trump è tornata a chiedere un intervento della Corte Suprema per sbloccare la situazione e autorizzare i limiti introdotti dalla Casa Bianca. Test elettorale importante in vista in Germania, dove domenica i cittadini sono chiamati al voto per le legislative nella regione della Sassonia-Anhalt. I sondaggi danno in forte crescita di consensi l'ultradestra dell'AfD con oltre il 40% di preferenze. Alternative für Deutschland, che potrebbe diventare anche e superare la soglia della maggioranza assoluta e riuscire così anche a governare. In affanno e perdita di consensi invece gli altri partiti, i partiti storici, tra cui i cristiano-democratici della CDU e i social-democratici della SPD. Ora è ufficiale, Volkswagen taglierà 50.000 posti di lavoro che vanno ad aggiungersi agli altri 50.000 annunciati nei mesi scorsi. Un riassetto necessario, deciso formalmente giovedì, per permettere all'azienda di risanare i propri conti e rimanere competitiva sul mercato. Entro il 2030 il colosso automobilistico sopprimerà dunque 100.000 impieghi e valuterà la chiusura di 4 stabilimenti, oltre all'intenzione di ritirare dal mercato il marchio spagnolo Seat, la cui chiusura è prevista al più tardi per il 2029. C'è preoccupazione tra gli esperti per la formazione di 3 uragani sull'Oceano Pacifico, un evento insolito che gli scienziati ritengono legato al riscaldamento delle acque a causa del Niño, un fenomeno noto, giudicato dagli esperti di intensità storica. Un allarme raccolto e rilanciato anche dall'Organizzazione Mondiale della Meteorologia, secondo la quale il pianeta sta scivolando in una zona di pericolo climatica mai esplorata prima, con fenomeni estremi sempre più grandi che non risparmieranno il vecchio continente. In chiusura, come sempre, uno sguardo anche alle previsioni meteo di oggi. Ebbene, a sud delle Alpi, previsto tempo in prevalenza soleggiato e caldo, con possibili velature ad alta quota. Oltre Alpe, parzialmente soleggiato, con qualche rovescio isolato.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

non ho mai seguito regole di viaggio diverse dal mio intimo sentire. Piuttosto preferisco camminare sopra il ghiaccio, anche quando diventa più sottile. E chi mi conosce bene sa che è difficile piegarmi, e se qualche volta forse mi è successo, ne sono uscita con l'onore delle armi, e ho imparato che potevo anche sbagliarmi. Perché se davvero non mi riconosco in un modo di pensare, non mi adeguo facilmente, non sono merce da comprare, da rivendere.

Viviamo nell'epoca dell'individuo sovrano, autonomo, performante, impeccabile. Poi però basta un dolore, una perdita, una crepa qualsiasi e scopriamo che Aristotele aveva ragione. Siamo animali relazionali. Concita De Gregorio racconta La cura, una riflessione sulle relazioni che non fanno notizia, ma cambiano la vita. Gli incontri di Rete 1, Concita De Gregorio, con Michela Daghini, sabato alle 9, domenica alle 14. Rete 1.

0: Rete 1.
1: Edizione delle 4 in studio Lino Bini. Timidi segnali di una possibile svolta nella guerra russo-ucraina. Kiev è in attesa di una risposta da Mosca su un possibile cessate il fuoco temporaneo nello spazio aereo durante gli incontri diplomatici previsti nelle prossime ore. Attesi nel fine settimana in Russia e in Ucraina, gli emissari della Casa Bianca Steve Witkoff e Jared Kushner, il cui obiettivo è soprattutto quello di rilanciare le trattative per un accordo che faccia cessare le ostilità. Secondo le autorità ucraine si tratta di una prassi consolidata durante gli incontri di questo tipo. Intanto continuano i combattimenti al fronte con l'esercito russo che anche in serata ha sferrato nuovi attacchi con missili e droni su diverse regioni, tra cui la capitale Kiev. Da un fronte caldo ad un altro è salito ad almeno 3 morti e oltre una ventina di feriti l'ultimo bilancio degli attacchi aerei israeliani avvenuti nel sud e nell'est del Libano. Ne dà notizia il Ministero della Salute libanese, secondo cui sono stati presi di mira 5 obiettivi nelle regioni di Tiro, Nabatie, nella valle della Bekaa, nell'est del paese. Dall'interno, intervento in forze della polizia sangallese ieri in serata in una scuola a Goldbach, dove era in corso una festa. L'importante dispiegamento di agenti è scattato in seguito alla segnalazione della possibile esplosione di alcuni colpi, probabilmente legati allo scoppio di petardi o fuochi d'artificio. Per sicurezza alcune centinaia di persone, tra studenti e docenti, sono state tenute all'interno della struttura. Solo in tarda serata e a fine controlli tutti hanno potuto lasciare l'edificio. Un intervento deciso anche alla luce di quanto avvenuto lo scorso fine settimana ad Arau, dove una sparatoria a margine di un rave party ha causato un morto e 5 feriti. Un grave fatto di sangue ricordato ieri in serata con una fiaccolata tra le vie della città. È stato ritrovato ieri pomeriggio il corpo senza vita della 36enne scomparsa lo scorso 29 agosto nel lago di Lugano. Lo comunica la polizia, la donna è stata recuperata ad una 70ina di metri di profondità al largo della riva di Morcote, era scomparsa dopo una nuotata nel lago. Tutti assolti nel processo sulla frana del Cengolo in Valbondasca nei Grigioni che causò 8 morti. La Corte del Tribunale regionale di Maloja non ha riscontrato prove di segnali premonitori. Soddisfazione per questa decisione è stata espressa dalla ex sindaca di Bregaglia, Anna Giacometti, imputata che ora chiede chiarezza sulla ripartizione delle responsabilità. In chiusura, come sempre, diamo uno sguardo anche alle previsioni meteo. Meteo di oggi, ebbene, a sud delle Alpi, previsto tempo in prevalenza soleggiato e caldo, con possibili velature ad alta quota. Oltre Alpi, invece, parzialmente soleggiato, con qualche rovescio isolato.
0: Rete 1.

0: Rete 1.
1: Edizione delle 5 in studio Lino Bini. Intervento in forza della polizia sangallese ieri in serata in una scuola Goldach dove era in corso una festa. L'importante dispiegamento di agenti è scattato in seguito alla segnalazione della possibile esplosione di alcuni colpi, probabilmente legati allo scoppio di petardi o fuochi d'artificio. Per sicurezza alcune centinaia di persone, tra studenti e docenti, sono state tenute all'interno della struttura solo in tarda serata e a fine controlli tutti hanno potuto lasciare l'edificio. Un intervento deciso anche alla luce di quanto avvenuto lo scorso fine settimana ad Arau, dove una sparatoria a margine di un rave party ha causato un morto e 5 feriti. Un grave fatto di sangue ricordato ieri in serata con una fiaccolata tra le vie della città. Alcol e farmaci hanno determinato l'annegamento a Melide della donna di 52 anni che aveva diffuso gli audio sul consigliere di Stato ticinese Claudio Zali. E quanto emerge dai risultati della perizia medico-legale, che oltre all'autopsia contiene anche le indagini radiologiche, tossicologiche, istologiche e di altri esami di laboratorio. Escluso per ora il coinvolgimento di terzi, le indagini vanno comunque avanti, richiesti esami supplementari anche all'Istituto di Medicina Legale di Zurigo. Un tribunale statunitense ha prolungato la decisione di sospendere la misura restrittiva sul voto per posta decisa da Donald Trump. Il giudice di fatto ha vietato alle poste di attuare i nuovi limiti imposti dal presidente statunitense in vista delle elezioni di metà mandato, prolungando così un provvedimento simile. Il North Carolina è oggi il primo stato a inviare le schede per posta. Negli ultimi giorni l'amministrazione Trump è tornata a chiedere un intervento dalla Corte Suprema per sbloccare la situazione e autorizzare i limiti introdotti dalla Casa Bianca. Test elettorale importante in vista in Germania, dove domenica i cittadini sono chiamati al voto per le legislative nella regione della Sassonia-Anhalt. I sondaggi danno in forte crescita di consensi l'ultradestra dell'AfD con oltre il 40% di preferenze. Alternative für Deutschland, che potrebbe anche superare la soglia della maggioranza assoluta e riuscire a governare. In affanno e perdita di consensi gli altri partiti storici, tra cui i cristiano-democratici della CDU e i socialdemocratici della SPD. Una esplosione in una base militare boliviana ad una trentina di chilometri dalla Paz ha causato una decina di morti e decine di feriti diversi, dei quali gravi, tra cui numerosi civili. Lo comunicano le autorità locali, stando alle quali al momento non sono note le cause dell'esplosione, le cui immagini, diffuse su diverse piattaforme digitali, hanno fatto il giro del paese in breve tempo. Ora è ufficiale, Volkswagen taglierà 50.000 posti di lavoro che vanno ad aggiungersi agli altri 50.000 annunciati nei mesi scorsi. Un riassetto necessario, deciso formalmente giovedì, per permettere all'azienda di risanare i conti e rimanere competitiva sul mercato. Entro il 2030 il colosso automobilistico sopprimerà dunque 100.000 impieghi e valuterà la chiusura di 4 stabilimenti, oltre all'intenzione di ritirare dal mercato il marchio spagnolo Seat, la cui chiusura è prevista più tardi per il 2029. C'è preoccupazione tra gli esperti per la formazione contemporanea di 3 uragani sull'Oceano Pacifico, un evento insolito che gli scienziati ritengono legato al riscaldamento delle acque a causa del Niño, un fenomeno noto, giudicato dagli esperti, di intensità storica. Un allarme raccolto e rilanciato anche dall'Organizzazione Mondiale della Meteorologia, stando alla quale il pianeta sta scivolando in una zona di pericolo climatica mai esplorata prima, con fenomeni estremi sempre più grandi che non risparmieranno il vecchio continente. Per lo sport, tennis in primo piano, Carlos Alcaraz senza problemi si è qualificato agli ottavi degli US Open dopo aver superato il cinese Hu in 3 set. Avanza anche il russo Medvedev che si è imposto sul francese Rinderknecht, sconfitta invece Serena e Venus Williams al loro ritorno nel doppio degli US Open. In chiusura diamo uno sguardo anche alle previsioni meteo di oggi. A sud delle Alpi previsto tempo in prevalenza soleggiato e caldo con possibili velature ad alta quota. Oltralpe invece parzialmente soleggiato con qualche rovescio isolato.

0: Rete 1.
1: Si fa così. In moto o sullo scooter, essere protetti e visibili è essenziale. Porta sempre il casco, anche per brevi tratti. Indossa giacca, guanti, pantaloni e calzature idonei anche nei giorni caldi. Scegli un abbigliamento comodo e ben visibile. Metti in moto la sicurezza. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

0: Sono le 6. In studio Lino Bini, timidi segnali di una possibile svolta nella guerra russo-ucraina. Kiev è in attesa di una risposta da Mosca su un possibile cessate il fuoco temporaneo nello spazio aereo durante gli incontri diplomatici previsti nelle prossime ore. Attesi nel fine settimana in Russia e in Ucraina, gli emissari della Casa Bianca Steve Witkoff e Jared Kushner, il cui obiettivo è soprattutto quello di rilanciare le trattative per un accordo che faccia cessare le ostilità. Secondo le autorità ucraine si tratta di una prassi consolidata durante gli incontri di questo tipo. Intanto continuano i combattimenti al fronte con l'esercito russo che anche in serata ha sferrato nuovi attacchi con missili e droni su diverse regioni, tra cui la capitale Kiev. Da un fronte caldo ad un altro è salito ad almeno 3 morti e oltre una ventina di feriti l'ultimo bilancio degli attacchi aerei israeliani avvenuti nel sud e nell'est del Libano. Ne dà notizia il Ministero della Salute libanese, secondo cui sono stati presi di mira 5 obiettivi nelle regioni di Tiro, Nabatie, nella valle della Bekaa, nell'est del paese. L'Uruguay ha dichiarato una nuova emergenza sanitaria legata all'influenza aviaria, la seconda quest'anno, questa volta nel dipartimento di Colonia. Le autorità locali hanno imposto restrizioni agli allevamenti avicoli, posti sotto osservazione e monitoraggio, non solo, sospese fiere ed esposizioni del settore. Dall'interno, intervento in forza della polizia sangallese ieri in serata in una scuola Goldach dove era in corso una festa. L'importante dispiegamento di agenti è scattato in seguito alla segnalazione della possibile esplosione di alcuni colpi, probabilmente legati allo scoppio di petardi o fuochi d'artificio. Per sicurezza alcune centinaia di persone, tra studenti e docenti, sono state tenute all'interno della struttura solo in tarda serata e a fine controlli tutti hanno potuto lasciare l'edificio. Un intervento deciso anche alla luce di quanto avvenuto lo scorso fine settimana da Rau, dove una sparatoria a margine di un rave party ha causato un morto e 5 feriti. Un grave fatto di sangue ricordato ieri sera con una fiaccolata tra le vie della città. Delegati del centro riuniti in assemblea oggi a Grand Paco, in discussione soprattutto i temi votazione popolare il 29 novembre, tra cui la modifica della legge sul materiale bellico, l'aumento dell'IVA per sostenere il finanziamento dell'AVS e l'iniziativa del partito sia imposte federali eque anche per i coniugi. Presenti tra gli altri anche il consigliere federale capo del Dipartimento federale della difesa, Martin Pfister. È stato ritrovato ieri pomeriggio il corpo senza vita della 36enne scomparsa lo scorso 29 agosto nel lago di Lugano. Lo comunica la polizia, la donna è stata recuperata ad una 70 di metri di profondità al largo della riva di Morcote, era scomparsa dopo una nuotata nel lago. Nessun colpevole a più di 9 anni dalla tragica frana del Pizzo Cingolo in Val Bondasca nei Grigioni che provocò la morte di 8 persone. Il Tribunale della Regione Maloja ha assolto le 5 persone accusate di omicidio colposo plurimo. Il verdetto è stato comunicato ieri mattina a Pontresina dove c'era per noi Stefano Barbusca.
1: La presidente della Corte Franziska Zender Fasciati ha spiegato che anche se i rischi dovuti all'instabilità del Pizzo Cengalo erano noti da quasi 6 anni, dagli atti non è emersa alcuna prova di negligenze nella valutazione del pericolo nei giorni prima del distacco di 3 milioni di metri cubi di roccia che travolse 4 tedeschi, 2 svizzeri e 2 austriaci. Per gli imputati, 2 funzionari dell'Ufficio Foreste e Pericoli Naturali del Canton Grigioni, un geologo consulente esterno del cantone, un forestale del comune di Bregaglia e l'allora sindaca Anna Giacometti, è quindi arrivata l'assoluzione. Secondo la Corte, tra i 5 accusati ci sono importanti differenze di ruolo e di competenze. Da un lato, gli esperti del cantone e il geologo esterno erano chiamati a sorvegliare il Pizzo Cengalo, cosa che fecero anche con sopralluoghi effettuati sul posto e a suggerire al comune i provvedimenti da adottare. Ma nei giorni prima del distacco non riscontrarono un rischio immediato e, considerata l'impossibilità di dimostrare omissioni nei loro doveri, nel rispetto del principio più volte evocato in dubio pro reo, i 3 sono stati assolti. Dall'altro ci sono il forestale del comune di Bregaglia e l'ex sindaca del medesimo comune Anna Giacometti, che ha sempre sostenuto di non essere una geologa e di doversi per forza affidare alle raccomandazioni degli esperti. Per loro 2, ha fatto capire la Corte, non poteva esserci che la soluzione.
0: Fino a questa sera su delle Alpi previsto tempo in prevalenza soleggiato e caldo con possibili velature ad alta quota. Oltre Alpi invece parzialmente soleggiato con qualche rovescio isolato. A seguire ora le notizie sportive con Giordano De Lucia.
2: Lo sport.
3: Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto. Apriamo con il tennis e Carlos Alcaraz che senza problemi si è qualificato ieri sera agli ottavi degli US Open a New York. Lo spagnolo ha superato il cinese Wu in tre facili set. Ora lo attende l'americano Paul, numero 21 al mondo. Avanza anche Medvedev, il russo, impostosi sul francese Rinderknecht. Nell'atletica terzo posto finale per Simon e Hammer nella tappa conclusiva di Diamond League a Bruxelles. Il rosso crociato ha chiuso con un balzo di 8,26 m alle spalle del giamaicano Gale a 8,46. Secondo posto per il favorito, il greco Tentoglu, a 8,40 m. Oggi ultima giornata di gare con occhi puntati sugli altri 5 svizzeri in lizza, tra questi la più attesa, Audrey Verreaux, impegnata negli 800 metri femminili. Nell'hockey, dopo tre sconfitte, il Lugano è tornato a successo nella sua preparazione in vista del nuovo campionato. In amichevole a San Gallo i bianconeri hanno battuto 7-3 i Rapperswil, mentre in Champions League successo all'esordio e all'overtime del Davos 3-2 sui norvegesi dello Storam, mentre c'è stata la facile vittoria del Servette 6-2 contro gli Eisbären di Berlino. Per il calcio sono tre le partite che aprono oggi il settimo turno di Super League: Young Boys Lucerna, Vaduz Losanna e alle 20:30 Grasshopper Zurigo. In Serie A il terzo turno si è aperto ieri con il successo 4-1 del Como in casa del Genoa. Oggi in campo Fiorentina-Torino, Inter-Napoli e Roma-Atalanta.
4: Sei e sette minuti, buongiorno, buongiorno e ben arrivati ad Alba Chiara. Per fare colazione insieme a me, a Loriana Sertoni, questo weekend, con voi che già state scrivendo al nostro numero di WhatsApp, e Kim Carnes che apre questa Alba Chiara insieme con questo successo degli anni 80.

The Davis Eyes con Kim Carnes. Abbiamo aperto questa alba chiara alle 6 e quasi 12 minuti del mattino. Buongiorno, ben arrivati e ben svegliati a voi che già siete belli svegli e attivi. Buongiorno a chi ha un occhio chiuso e un occhio aperto ed è lì che pensa: ma che giorno è oggi? Cosa devo fare? Oggi è sabato, tranquilli, non dovete andare in ufficio, però poi magari buon lavoro a chi invece oggi lo passa sul posto di lavoro. Buongiorno a chi si è già svegliato e che ci sta scrivendo tramite il nostro numero di WhatsApp, che è sempre quello, è lo 076 321 1113. Allora, un po' di proposte per il tempo libero, lo sapete, durante l'alba chiara. Abbiamo l'agenda attorno alle 7:20 con una bella proposta, prendete carta e penna, per il prossimo weekend, e poi andremo a fare anche un giro, come sempre con il nostro almanacco, un giro nel tempo.

Intanto facciamo gli auguri a chi compie gli anni oggi, sabato 5 settembre 2026. E via, abbiamo cominciato anche il mese di settembre. Siamo lasciati alle spalle l'estate, tra virgolette, perché ho sentito dire che le temperature abbastanza alte, calde, ci accompagneranno ancora per un po', ma poi intanto chiederemo lumi, ma almeno per quel che riguarda questo weekend, ai nostri amici di Meteo Svizzera Locarno Monti, e lo faremo attorno alle 6:50 come sempre. Intanto auguri anche a Old Stewart con Hear of the Cat. Oggi compie gli anni Old Stewart, cantautore, musicista scozzese, una di quelle figure che da davvero hanno incantato tanti. Non so se vi dice qualcosa Old Stewart, ma appena partirà questa Year of the Cat tanti penseranno: ah sì, è lui. Dicevamo, una di quelle figure che ha attraversato decenni di musica senza mai perdere il gusto per le grandi storie. Lui è famoso per il suo modo davvero raffinato di mescolare pop, il rock, il folk con testi pieni di riferimenti storici, ma se c'è una canzone che lo ha reso, diciamo così, indimenticabile per il grande pubblico, è Hear of the Cat che ascoltiamo, uscita nel 76, una melodia elegante, quasi cinematografica, è quella storia un po' misteriosa di un incontro che sembra capitare per caso. Allora oggi ci ascoltiamo questa bella canzone, facciamo gli auguri di buon compleanno a Old Stewart.

Qualcuno scrive: ah sì, è lui, no? Perché io ho detto Hall Stewart, magari il nome non dice molto, però appena parte, no? Questo pezzo, e in diversi avete mi avete appunto confermato, no? Che quello che dicevo effettivamente era così. Eccolo, questo pezzo lo riconosco. Buon sabato, buongiorno a voi che ci state scrivendo. Grazie mille per i vostri caffè virtuali che stanno arrivando, caffè, cappuccini, tè, un po' di tutto. Buongiorno e buon sabato, sono le 6 e quasi 30, le 6 e 26 del

0: A2 Basilea in direzione di Lucerna, a Surse ci sono problemi di traffico, causa incidente.
1: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

Siena Sapiro con Fino alla fine, l'abbiamo ascoltata sulle frequenze di Rete 1 in Alba Chiara. Ci sono anche, c'è anche un gruppo, ma cosa dico gruppo? Un gruppone. Ascoltiamo i Queen. Oggi 5 settembre, torniamo indietro nel tempo, nel 1946 nasce Freddie Mercury, e già dalle prime parole di una sua canzone sembra quasi che lui stia raccontando qualcosa di sé. Sono soltanto i frammenti dell'uomo che ero, troppe lacrime amare mi stanno cadendo addosso, troppo amore ti ucciderà. È una delle voci più straordinarie della storia del rock, non ha bisogno di presentazione il frontman dei Queen, quello capace di stare davanti a decine di migliaia di persone e trasformare uno stadio in un gigantesco coro. Nasce nel 1946, oggi muore nel 1991, giovanissimo, dopo aver contratto l'AIDS, ma la sua voce naturalmente non è mai morta. C'è poi una curiosità quasi beffarda legata proprio a quelle parole: Too much love will kill you, una delle sue canzoni, Troppo amore ti ucciderà, una canzone contenuta nell'album dei Queen Made in Heaven, pubblicato nel 95, 4 anni dopo la morte di Freddie. Nel disco la canta il chitarrista Brian May. Se n'è andato troppo presto, ma ha lasciato una delle eredità musicali più importanti del Novecento. Insomma, il 5 settembre non ricordiamo soltanto il giorno in cui è nato Freddie Mercury, ricordiamo una voce che sembrava davvero non avere limiti.

Viviamo nell'epoca dell'individuo sovrano, autonomo, performante e impeccabile. Poi però basta un dolore, una perdita, una crepa qualsiasi e scopriamo che Aristotele aveva ragione. Siamo animali relazionali. Concita De Gregorio racconta La cura, una riflessione sulle relazioni che non fanno notizia, ma cambiano la vita. Gli incontri di Rete 1, Concita De Gregorio, con Michela Daghini, sabato alle 9, domenica alle 14. Rete 1.

0: successo degli America con A Horse with No Name. Allora, sentivo dire che sarà un autunno caldo, non lo so, vedremo. Intanto cominciamo a capire il tempo che farà oggi, che già è importante. E allora noi ci colleghiamo con Meteo Svizzera Locarno Monti, per noi c'è Lisa Moser. Buongiorno Lisa, buon sabato.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Allora Lisa, dicevamo, l'autunno, vabbè, vedremo, no? Abbiamo tempo per capire come sarà questo autunno caldo, ma l'importante è capire un po' la giornata di oggi, come sarà. Sarà bella calda, c'è gente che si sta preparando magari per fare passeggiate, si organizza la giornata, e allora dobbiamo portarci un ombrello? Non penso.
1: No, esatto, oggi l'ombrello soprattutto al sud delle Alpi non serve, al nord delle Alpi invece qualcosina potrebbe arrivare, ma soprattutto questa mattina, quindi andando con ordine, abbiamo un debole fronte freddo che sta transitando proprio in questo momento e sta sfiorando le regioni più settentrionali del paese, quindi appunto il nord delle Alpi è presente già della nuvolosità piuttosto estesa e soprattutto nelle regioni della Svizzera nord-orientale è possibile anche localmente qualche rovescio. Dal pomeriggio poi avremo una graduale diminuzione della nuvolosità e quindi anche delle schiarite che saranno vie più ampie e delle temperature massime che anche al nord raggiungeranno i 27-30 gradi. Anche al sud la giornata trascorrerà in prevalenza soleggiata, noi rimaniamo al margine di questo passaggio, saremo interessati però dal transito di qualche velatura che a tratti potranno essere anche piuttosto dense ed estese, mentre nelle Alpi il soleggiamento sarà un pochino ridotto con una giornata solo abbastanza soleggiata, però ancora molto calda con delle temperature massime che raggiungeranno i 32 gradi e nel corso della giornata avremo anche nelle vallate superiori l'arrivo di un favogno moderato che a tratti potrà raggiungere anche le basse quote, ma questo soprattutto dalla serata. Particolarmente mite anche in montagna, dove l'isoterma di 0 gradi si trova a 4.500 metri ed è presente un vento da nord-ovest moderato.
0: Bene, quindi giornata mite, tranquilla. Grazie mille Lisa Moser, buon lavoro, grazie.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: Allora, noi naturalmente puntuali ritroveremo nel corso della giornata le previsioni del tempo. Fra pochissimo, Laura Pausini.
2: La meteo con Foxtown Factory Stores Mendrisio. Foxtown.com

Grazie a Laura Pausini con Le cose che vivi. Laura Pausini che ci ha accompagnato in Alba Chiara questa mattina, ma è Sting con Seven Days che ci porta sino all'appuntamento con l'informazione delle 7.

0: Il segnale orario con Lehner, abbigliamento tradizionale per la stagione dell'Oktoberfest. Lehner.ch.
1: Rete 1, sono le 7.
2: In studio Lino Bini, intervento in forza della polizia sangallese ieri in serata in una scuola Goldach dove era in corso una festa. L'importante dispiegamento di agenti è scattato in seguito alla segnalazione della possibile esplosione di alcuni colpi, probabilmente legati allo scoppio di petardi o fuochi d'artificio. Per sicurezza, alcune centinaia di persone tra studenti e docenti sono state tenute all'interno della struttura solo in tarda serata e a fine controlli. Tutti hanno potuto lasciare l'edificio. Un intervento deciso anche alla luce di quanto avvenuto lo scorso fine settimana ad Arau, dove una sparatoria a margine di un rave party ha causato un morto e 5 feriti. Un grave fatto di sangue questo, ricordato ieri in serata da alcune centinaia di persone con una fiaccolata tra le vie della città. Tutti assolti nel processo sulla frana del Cengalo in Val Bondasca, Negrigione nel 2017, che causò 8 morti. La Corte del Tribunale regionale di Maloja non ha riscontrato prove di segnali premonitori. Soddisfazione per questa decisione è stata espressa dalla ex sindaca di Bregaglia, la Giacometti, imputata, che ora chiede chiarezza sulla ripartizione delle responsabilità. Alcol e farmaci hanno determinato l'annegamento a Melide della donna di 52 anni che aveva diffuso gli audio sulla consigliere di Stato ticinese Claudio Zali. E quanto emerge dai risultati della perizia medico-legale, che oltre all'autopsia contiene anche le indagini radiologiche, tossicologiche, istologiche e di altri esami di laboratorio. Escluso per ora il coinvolgimento di terzi, le indagini vanno comunque avanti e richiesti esami supplementari anche all'Istituto di Medicina Legale di Zurigo. Un tribunale statunitense ha prolungato la decisione di sospendere la misura restrittiva sul voto per posta decisa da Donald Trump. Il giudice di fatto ha vietato alle poste di attuare i nuovi limiti imposti dal presidente statunitense in vista delle elezioni di metà mandato, prolungando di fatto così un provvedimento simile. In North Carolina è oggi il primo stato a inviare le schede per posta. Negli ultimi giorni l'amministrazione Trump è tornata a chiedere un intervento della Corte Suprema per sbloccare la situazione e autorizzare i limiti introdotti dalla Casa Bianca. Un'esplosione in una base militare boliviana ad una trentina di chilometri dalla Paz ha causato diversi morti e decine di feriti, tra cui civili, alcuni dei quali gravi. Lo comunicano le autorità locali, stando alle quali al momento non sono note le cause dell'esplosione, le cui immagini, diffuse su diverse piattaforme digitali, hanno fatto il giro del paese in breve tempo. L'Uruguay ha dichiarato una nuova emergenza sanitaria legata all'influenza aviaria, la seconda quest'anno, questa volta nel Dipartimento di Colonia. Le autorità locali hanno imposto restrizioni agli allevamenti di avicoli posti sotto osservazione e monitoraggio, non solo, sospese fiere ed esposizioni nel settore. In Germania Volkswagen taglierà 50.000 posti di lavoro, che vanno ad aggiungersi ai 50.000 annunciati negli scorsi mesi. La notizia è arrivata giovedì in tarda serata. Entro il 2030 il colosso automobilistico sopprimerà dunque 100.000 posti di lavoro. E sentiamo i dettagli con Marzio Minoli.
3: La decisione è arrivata dopo che il consiglio di sorveglianza di Volkswagen ha approvato all'unanimità i tagli proposti dal direttore generale Oliver Blume. Il consiglio di sorveglianza è composto da 20 membri, tra i quali ci sono rappresentanti dei dipendenti, degli azionisti, dei sindacati e dello Stato della Bassa Sassonia, regione dove si trova la sede di Volkswagen, a Wolfsburg. La decisione è stata definita da alcuni analisti come sorprendente, in quanto ha evitato uno scontro tra Volkswagen, sindacati e Bassa Sassonia. Il taglio di 100.000 posti rappresenta la più grande ristrutturazione del gruppo nei suoi 89 anni di storia. Non tutti saranno però licenziamenti, infatti per una parte si procederà a prepensionamenti e fluttuazioni naturali. Oltre alla riduzione dei posti di lavoro, Volkswagen ha proposto anche la chiusura di 4 stabilimenti di produzione in Germania. In questo caso sindacati e Bassa Sassonia si sono detti contrari e vogliono che si trovino soluzioni alternative a queste chiusure. Ad oggi Volkswagen, con 650.000 posti di lavoro, è il primo produttore automobilistico in Europa e il secondo a livello mondiale dietro a Toyota. Non è ancora stato comunicato il dettaglio di dove breve verranno tagliati 100.000 posti di lavoro, ma una parte molto importante sarà in Germania.
4: Lo sport.
5: Buongiorno da Omar Meschal. Partiamo dall'hockey su ghiaccio. Dopo 3 sconfitte, il Lugano, trascinato dai propri stranieri, è tornato al successo in preparazione in vista del nuovo campionato. In amichevole ieri a San Gallo, i bianconeri hanno battuto 7-3 il Rapperswil con tripletta di Sanford, doppietta di Thompson e reti di Kupari e Dahlström. In Champions League, vittoria all'esordio e all'overtime del Davos 3-2 sui norvegesi dello Storhamar e facile vittoria della Servette 6-2 contro gli Eisbären di Berlino. Oggi il Friburgo, campione svizzero, è in pista alle 19:15 in Austria contro il Klagenfurt. Calcio 3, le partite che aprono oggi il 7° turno di Superliga: alle 18 Young Boys Lucerna, Vaduz Losanna e alle 20:30 Grasshopper Zurigo. In Serie A la 3ª giornata si è aperta con il successo esterno 4-1 del Como sul Genoa. Oggi Fiorentina-Torino, Inter-Napoli e Roma-Atalanta. Italia i cui riflettori volgono però anche verso Monza, dove la Formula 1 mette in agenda alle 16 le qualifiche che del Gran Premio. Proseguiamo poi con il tennis e Carlos Alcaraz, che senza problemi si è qualificato agli ottavi degli US Open. Lo spagnolo ieri sera ha superato il cinese Wu in 3 facili set. Ora di fronte l'americano Paul, avanza anche Medvedev, impostosi sul francese Rinderknecht. Exploit sfiorato invece nel doppio dalle sorelle Williams, battute 6-3, 6-7, 7-6 da Chin-Chan e Joint. La 46enne Venus e la 44enne Serena erano avanti 5-0 nel tiebreak decisivo, prima appunto di arrendersi dopo una maratona di 3 ore. Chiusura con l'atletica ed il terzo posto finale nel lungo per Simon e Hammer nella tappa conclusiva di Diamond League di atletica. A Bruxelles il rossocrociato ha chiuso con un balzo di 8 metri e 26 alle spalle del giamaicano Gale, 8:46, e poi il greco Tentoglu, secondo con 8:40. Oggi ultima giornata di gare con gli occhi puntati su altri 5 svizzeri, fra questi la più attesa Audrey Verrone, gli 800.
6: A 2 Lucerna in direzione di San Gottardo, tra Vassen e Göschenen c'è colonna di 1 chilometro, il traffico è congestionato e i ritardi sono fino a 10 minuti. A 3 Basilea in direzione di Coira, tra il raccordo di Zurigo Sud e Wollishofen c'è colonna a causa evento importante. A 2 Basilea in direzione di Lucerna, sul 6 ci sono problemi di traffico causa incidente, la corsia di destra è chiusa.
7: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
6: Ben ritrovati, buongiorno, buon sabato, sabato 5 settembre 2026, lo ripetiamo, si sa mai che magari qualcuno si sta svegliando proprio in questo istante e giusto deve capire che giorno è e su che pianeta siamo. Intanto in Alba Chiara ci sono i Go West con What Do You Want Do For Love e attorno alle 7:20 anche il nostro appuntamento con l'agenda. Oggi noi vi ricordiamo un appuntamento molto importante che ci sarà il prossimo weekend, poi chiacchiere e curiosità, ma nel frattempo andiamo con ordine, ci ascoltiamo i Go West.

Just What You Want to Do for Love. Allora, io direi che è giunta l'ora del caffè. Buongiorno e buon sabato. Sono le 7:13 minuti, Alba Chiara è qui per cominciare insieme questa giornata, e visto che a quest'ora una delle cose più importanti della vita senza dubbio è il primo caffè, il primo cappuccino, il primo tè, insomma, oggi ve ne offro uno io. È un caffè virtuale, d'accordo, ma metteteci dentro quello che preferite: zucchero, latte, schiuma, oppure rigorosamente amaro, perché il sabato mattina bisogna essere già belli svegli. Io ci metto la musica, voi mettetevi comodi, facciamo colazione insieme, perché il bello della radio è proprio questo, no? Magari siamo lontani, ognuno nella propria cucina, in macchina, al lavoro, ancora sotto le coperte, ma possiamo ritrovarci qui davanti a un buon caffè. Eccolo qui, oh, questa moca non usciva, questo caffè, e nel frattempo ci ascoltiamo anche un grande classicone di Renato Zero. E questa qui è Mi Vendo. Caffè, grazie. È uscito? A posto? Siamo a posto? Sì.

0: dondoliamo sulle note di Ziggy Marley and the Melody Maker, Tomorrow People. Dondoliamo perché fare movimento fa bene, lo sappiamo. Scoprire uno sport nuovo, magari trovare quello che fa proprio per noi, questo anche non sarebbe male, ma questo è proprio lo spirito di Sportissima, la giornata dedicata all'attività fisica che torna domenica prossima, domenica 13 settembre, con un traguardo davvero speciale, la 20ª edizione. E allora, che cosa, qual è la sensazione di questa 20ª edizione? Ce lo dice Marika Zola, coordinatrice di Sportissima a livello cantonale. Sentiamo.
1: Quest'anno Sportissima in effetti festeggia la 20ª edizione e questo anniversario sicuramente è molto importante. La manifestazione è sempre stata promossa dal Dipartimento dell'Educazione, della Cultura e dello Sport, ma è nata nel 2005 in occasione dell'Anno Internazionale dello Sport decretato dall'ONU e doveva essere un unicum che si svolgeva quell'anno lì, in quell'occasione. In realtà poi è stato un successo, allora, per allora è stato un successo, e poi è stata riproposta ogni anno ed è cresciuta e si è evoluta in modo veramente importante, tanto che addirittura per il 20esimo possiamo dire che ci sarà una nuova località denominata Malcantone, che proporrà delle attività sia ad Agno che a Caslano, che va ad aggiungersi alle 7 già presenti fino all'anno scorso. Ci sono delle discipline sportive che non invecchiano mai perché raccolgono sempre un sacco di interesse. Penso all'arrampicata, penso al tiro con l'arco, sono dei classici che forse perché magari le persone non hanno tanto l'occasione di provarla in altri momenti vengono prese d'assalto. E poi quello che è bello è che ogni anno ci sono comunque 5-6 complessivamente discipline nuove che crescono, una nuova arte marziale, una disciplina che si faceva su un campo e poi si fa sulla sabbia, c'è sempre qualcosa di nuovo che nasce. Ci sono anche attività per persone non più così giovani e questo è anche il fascino di Sportissima, si è evoluta anche in quel senso, dando spazio diciamo a sempre più anche attività per adulti. Ci saranno anche delle passeggiate lungo il Laveggio, per esempio, ce n'è anche una accompagnata da un biologo, quindi anche gli adulti con questo tipo di attività o col walking, con la ginnastica over 60 in un'altra località possono partecipare e trovare qualcosa che fa bene anche per loro. Una passeggiata o una biciclettata tranquilla lo possono fare tutti, penso. A me piace vedere un po' come si riflette sulle persone. Ci sono alcuni sportivi e sportive che hanno conosciuto la disciplina a Sportissima e adesso negli ultimi anni stanno partecipando a campionati europei o campionati del mondo. D'altra parte ci sono, come si diceva prima, delle persone che non sono per nulla sportive o competitive, però possono sicuramente trovare qualcosa o comunque praticare un'attività sportiva o semplicemente del movimento, e lo possono fare venendo a Sportissima prima di tutto e conoscendo magari dei gruppi o delle attività di movimento di cui non sapevano l'esistenza, o comunque ecco dei gruppi che poi settimanalmente si trovano a fare un'attività adatta anche a loro. Quindi mi piace pensare, e l'ho visto appunto nel corso degli anni, questa apertura di Sportissima dalla persona qualsiasi che può fare un po' di movimento allo sportivo d'élite che è arrivato a grandi livelli scoprendo la disciplina proprio Sportissima. Le postazioni in tutto il cantone saranno 263, che è un record chiaramente, e circa, io ho cercato di un po' filtrare, sono circa 130 discipline sportive, perché chiaramente diverse discipline si ripetono nelle varie località, alcune invece sono degli unicum, e comunque ecco, circa 130 sono le discipline in tutto il cantone che si potranno provare quel giorno lì. Ricordiamo magari che l'evento appunto è gratuito, come è stato detto, non competitivo, aperto appunto a tutte e tutti di ogni età, senza iscrizione, quindi non c'è bisogno di andare sul sito e fare una preiscrizione, basta presentarsi in una delle 8 località domenica 13 settembre tra le 9.30 e le 17. Allora, il sito è www.ti.ch/sportissima.

Abbiamo parlato di sportissima manifestazione che avrà luogo domenica prossima, il 13 di settembre. E sempre il 13 di settembre ricordiamo anche un altro momento particolare in occasione delle giornate europee del patrimonio. Alcuni luoghi storici aprono le loro porte al pubblico. Quando parliamo di patrimonio culturale pensiamo subito a un monumento, a un castello, a un museo, magari a un'opera d'arte, ma anche un giardino può raccontare una storia, custodire memorie e bellezze, ed è proprio come un'opera d'arte può essere fragile ma anche avere bisogno di essere protetto. E proprio da questa riflessione prende spunto l'appuntamento di domenica prossima, 13 settembre, alla Fondazione Margherita Hark di Locarno Solduno, nell'ambito appunto delle giornate europee del patrimonio, che quest'anno hanno scelto un tema decisamente evocativo: in pericolo. La Fondazione aprirà le porte del suo meraviglioso giardino del Ronco dei Fiori, un luogo davvero particolare, affascinante, dove natura e arte convivono. Pensate, piante mediterranee e specie provenienti dall'Asia, alberi centenari, e in mezzo tutto questo le sculture di Jeanne Harpe. Ma anche un luogo così affascinante deve fare i conti con le sfide del nostro tempo. Il giardino si trova infatti in una zona soggetta a frane, minacciato anche dagli effetti dei cambiamenti climatici, quindi periodi di siccità, di caldo intenso, eventi meteorologici estremi, nuove malattie, insetti nocivi. Un giardino può essere anche in pericolo. Dietro un giardino che magari noi attraversiamo semplicemente ammirandone la bellezza, c'è un enorme lavoro di cura e di conservazione. Allora, domenica prossima sarà possibile scoprire tutto questo da vicino con due visite guidate, alle 15 in tedesco, alle 16 in italiano, accompagnati proprio dalla direttrice della Fondazione Margherita Hark, Simona Martinoli, e anche dal giardiniere specializzato Philippe Carroll. E già che ci siete, fino alle 18 sarà possibile visitare anche la mostra Hark Khan Magnelli e l'arte del dono. Appuntamento quindi per domenica prossima, 13 settembre, al giardino della Fondazione. Per tutti i dettagli e per le iscrizioni potete tranquillamente andare a scrivere a info@fondazionearp.ch.

sono i Roxette fino alla fine con Joyride. Noi facciamo sempre un viaggio nel tempo con la nostra macchina del tempo, torniamo indietro al 1997, 5 settembre ci lascia Madre Teresa, la piccola suora Madre Teresa di Calcutta, che aveva scelto di dedicare la propria vita agli ultimi, ai poveri, ai malati, insomma a tutte quelle persone che spesso il resto del mondo non vedeva. E lei, quando iniziò la sua opera a Calcutta, le missionarie della carità erano appena 12, da quel piccolo gruppo sarebbe nata una grandissima organizzazione che conta oggi migliaia di religiose, una rete di centri in diversi paesi di tutto il mondo. La sua figura diventa presto, lo sappiamo, conosciuta in tutto il pianeta. Nel 79 riceve il premio Nobel per la pace, poi viene beatificata da Papa Giovanni Paolo II, Papa Francesco la proclamerà santa. Sicuramente lei è stata una delle figure più riconoscibili del Novecento, una donna piccola, piccola, minuta, con il sari bianco bordato di blu, diventata simbolo della carità e dell'aiuto ai più fragili. Ricordarla oggi non significa soltanto celebrare una donna diventata famosa in tutto il mondo, ma significa anche fermarsi un momento su una parola molto semplice: cura. Perché prendersi cura di qualcuno, lo sappiamo, non significa necessariamente fare qualcosa di straordinario, a volte significa magari semplicemente vedere una persona che gli altri non vedono, ascoltarla, anche dedicarle solo un po' del nostro tempo è già una cura, e forse è proprio questa l'eredità più semplice, universale, che noi possiamo ricordare ogni 5 settembre, ma non solo. Ricordiamocela ogni giorno insieme alla storia di Madre Teresa. Intanto Alba Chiara continua con la sua bella colonna sonora, che vede adesso Coez con Mal di Te.

0: con un pugno di sabbia per riempire il tempo.
1: A due lucerne in direzione di Basilea, tra il raccordo di Hagnau e Basilea Wettstein, colonna, lavori di costruzione, attenzione, circolazione bidirezionale. E ancora a tre Coira in direzione di Zurigo, alla galleria di Blatt c'è un veicolo in avaria e la corsia di destra è chiusa. A due Lucerna in direzione di San Gottardo, tra Vassen e Göschenen c'è colonna di 3 km, il traffico è congestionato, i ritardi sono fino a 30 minuti. A due San Gottardo in direzione di Chiasso, tra Chiasso Dogana Commerciale e Chiasso Dogana Commerciale colonna, traffico congestionato. A due Basilea in direzione di Lucerna, a Sursee ci sono problemi di traffico causa incidente, la corsia di destra è chiusa.

Claire Dubaldo con The Rhythm is Magic. Vi ricordo anche che si tiene a Milano la tradizionale sagra della Madonna del Castelletto, il programma che si è aperto il 31 di agosto, e il giorno principale della sagra sarà domani con le messe alle 10, alle 15:30. A mezzogiorno ci sarà anche la possibilità di pranzare con polenta e spezzatino, e tra l'altro durante gli orari delle celebrazioni sarà attivo un servizio navetta da Piazza Motta. Ma se volete i dettagli e tutte le informazioni, andate sul sito parrocchiadimilano.ch e lì trovate tutto. Intanto con noi c'è Noemi, Sono solo parole.

grazie a Noemi che ci ha portato sino qui, le 7:56 minuti, sono quasi le 8, fra poco un'informazione, subito c'è Michael Earth Rock e Sunday.

0: La meteo con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
1: Le previsioni fino a questa sera: al sud è in prevalenza soleggiato e caldo con passaggio di velature ad alta quota, al nord solo in parte soleggiato e al mattino a tratti qualche rovescio sparso. Le temperature massime al sud saranno di 32 gradi, al nord di 29. Previsioni per domani, domenica: in tutto il paese generalmente soleggiato, le temperature minime saranno comprese tra i 15 e i 18 gradi, le massime sui 30.
2: Rete 1.
1: Buongiorno, sono le 8.
3: In studio Lino Bini, cronaca regionale in primo piano. Alcol e farmaci hanno determinato l'annegamento a Melide della donna di 52 anni che aveva diffuso gli audio sul consigliere di Stato ticinese Claudio Zali. E quanto emerge dall'autopsia? Intanto le indagini proseguono, ce ne parla Umberto Gatti.
4: La procura ha comunicato gli esiti della perizia medico-legale, che comprende l'autopsia, le indagini radiologiche, tossicologiche e istologiche, che secondo la procura consentono, leggiamo, di ritenere ragionevole e sufficientemente probabile che la causa del decesso sia riconducibile ad un'asfissia da annegamento. Per quanto riguarda le analisi tossicologiche, che erano in pratica l'ulteriore approfondimento che si attendeva, queste hanno evidenziato un'alcolemia molto elevata e la contemporanea presenza di benzodiazepine, una classe di farmaci utilizzata per trattare ansia e insonnia. La quantità trovata di questi medicinali era però in linea con le dosi di una terapia, ma la procura precisa che la combinazione con l'alcol poteva compromettere in misura importante, leggiamo, vigilanza, coordinazione e livello di coscienza, in pratica le sue capacità di reazione. Fattori che potrebbero dunque aver favorito e contribuito alla dinamica che ha portato al decesso per annegamento. Per quanto riguarda invece la presenza della donna in acqua, non è stato ancora possibile stabilire se sia caduta dalla riva o se stesse nuotando. Inoltre la procura precisa che gli accertamenti disposti per il momento non hanno evidenziato un intervento di terzi. L'inchiesta comunque prosegue attraverso l'esame delle tracce e la raccolta delle testimonianze, ed è pure stata richiesta una valutazione radiologica da parte degli specialisti dell'Istituto di Medicina Legale di Zurigo.
3: È stato ritrovato ieri pomeriggio il corpo senza vita della 36enne scomparsa lo scorso 29 agosto nel lago di Lugano, lo comunica la polizia. La donna è stata recuperata ad una settantina di metri di profondità al largo della riva di Morcote. Era scomparsa dopo una nuotata nel lago. Intervento in forza della polizia sangallese ieri in serata in una scuola a Goldach, dove era in corso una festa. L'importante dispiegamento di agenti è scattato in seguito alla segnalazione della possibile esplosione di alcuni colpi, probabilmente legati allo scoppio di petardi o fuochi d'artificio. Per sicurezza, alcune centinaia di persone tra studenti e docenti sono state tenute all'interno della struttura. Solo in tarda serata e a fine controlli tutti hanno potuto lasciare l'edificio. Un intervento deciso anche alla luce di quanto avvenuto lo scorso fine settimana ad Arau, dove una sparatoria a margine di un rave party ha causato un morto e 5 feriti. Un grave fatto di sangue ricordato ieri sera da alcune centinaia di persone con una fiaccolata tra le vie della città. Delegati del centro riuniti in assemblea oggi a Grand Spaccò, in discussione soprattutto i temi in votazione popolare il 29 novembre, tra cui la modifica della legge sul materiale bellico, l'aumento dell'IVA per sostenere finanziariamente la VS e l'iniziativa del partito sì a imposte federali eque anche per i coniugi. Presenti tra gli altri pure il consigliere federale capo del Dipartimento federale della difesa, Martin Pfister. Timidi segnali di una possibile svolta nella guerra russa-ucraina, Kiev è in attesa di una risposta da Mosca su un possibile cessato il fuoco temporaneo nello spazio aereo durante gli incontri diplomatici previsti nelle prossime ore. Attesi nel fine settimana in Russia e in Ucraina gli emissari della Casa Bianca, ovvero Steve Witkoff e Jared Kushner, il cui obiettivo è soprattutto quello di rilanciare le trattative per un accordo che faccia cessare le ostilità. Intanto continuano i combattimenti al fronte con l'esercito russo, che anche in serata ha sferrato nuovi attacchi con missili e droni su diverse regioni, tra cui la capitale Kiev, causando almeno 4 morti e diversi feriti. Da un fronte caldo ad un altro è salito ad almeno 3 morti e oltre una ventina di feriti l'ultimo bilancio degli attacchi aerei israeliani avvenuti nel sud e nell'est del Libano. Nella notizia al Ministero della Salute libanese, secondo cui sono state prese di mira le regioni di Tiro, Nabatie e la Valle della Bekaa. L'Uruguay ha dichiarato una nuova emergenza sanitaria legata all'influenza aviaria, la seconda quest'anno, questa volta nel dipartimento di Colonia. Le autorità locali hanno imposto restrizioni agli allevamenti avicoli posti sotto osservazione e monitoraggio, non solo sospese anche fiere ed esposizioni del settore. C'è preoccupazione tra gli esperti per la formazione contemporanea di 3 uragani sull'Oceano Pacifico, un evento insolito che gli scienziati ritengono legato al riscaldamento delle acque a causa del Niño, un fenomeno noto giudicato dagli esperti di intensità storica. Un allarme raccolto rilanciato anche dall'Organizzazione Mondiale della Meteorologia, stando alla quale il pianeta sta scivolando in una zona di pericolo climatica mai esplorata prima, con fenomeni estremi sempre più grandi che non risparmieranno il vecchio continente.
2: Lo sport.
5: Buongiorno da Omar Meschal. Hockey su ghiaccio: a 10 giorni dall'esordio in campionato, il Lugano, trascinato dagli stranieri, è tornato al successo dopo 3 sconfitte amichevoli. Ieri a San Gallo i bianconeri hanno battuto 7-3 il Rapperswil con tripletta di Sanford, doppietta di Thompson e reti di Kupari e Dahlström. Oggi alle 13 Ambri Piotta di fronte ai Belfast Giants nel primo impegno della Warrior Cup tedesca di Kaufbeuren. In Champions League, successo all'esordio e all'Over Time del Davos, 3-2 sui norvegesi dello Storhamar e facile vittoria della Servette, che sarà proprio il primo avversario del Lugano in campionato, 6-2 contro gli Eisbären Berlino. Alle 19:15 secondo impegno per i campioni svizzeri del Friburgo impegnati in Austria contro il Klagenfurt. E siamo al calcio con 3 partite che aprono la 7ª giornata di Super League, che vedrà domani il Lugano affrontare il Basilea. Alle 18 Young Boys Lucerna e Vaduz Losanna. Alle 20:30 il derby, anche quest'anno per ora da bassi fondi, Grasshopper Zurigo. Il calcio europeo con i duplici campioni d'Europa del Paris Saint-Germain che faticano ad ingranare. 2 punti in 3 giornate in Ligue 1 dopo la sconfitta casalinga ieri contro il Monaco di Zakaria. Francia, dove Atecame ha trovato il primo gol in maglia Lione nel 3-1 sullo Xer. In Serie A il terzo turno si è aperto ieri con il successo 4-1 del Como in casa del Genoa. L'Ariani allora momentaneamente in testa al campionato italiano, che vede oggi in campo Fiorentina-Torino, Inter-Napoli e Roma-Atalanta. Italia, dove il weekend ruoterà anche attorno alla Formula 1. Alle 16 le qualifiche dell'attesissimo Gran Premio di Monza. Il tennis ora con Carlos Alcaraz, che senza problemi si è qualificato agli ottavi degli US Open, dove se la vedrà con lo statunitense Paul. Lo spagnolo ieri sera ha superato il cinese Wu in 3 facili set. Avanti alla seconda settimana dell'ultimo grande slam stagionale anche Medvedev, impostosi sul francese Rinderknecht Zverev, al quinto sull'altro transalpino Alice, e Tsitsipas 6-1 al quarto su Lechka. In campo femminile, ottavi raggiunti agilmente da Sabalenka, Noskova e dalla statunitense Pegula, eliminate invece le top 10 Mukova e Svitolina. Exploit sfiorato invece nel doppio dalle sorelle Williams, battute 6-3, 6-7, 7-6 da Ching Chan e Joint. La 46enne Venus e la 44enne Serena erano avanti 5-0 nel tiebreak decisivo, prima appunto di arrendersi dopo una maratona di 3 ore. A Bruxelles, terzo posto finale nel lungo per Simon e Hammer nella tappa conclusiva di Diamond League di atletica.
6: Niente terzo diamante per Simone Hammer, ma un podio che regala grande fiducia in vista del finale di stagione. A Bruxelles e Hammer ha dovuto attendere il sesto e ultimo tentativo per sfoderare la sua miglior prestazione della serata, atterrando a 8,23 m, una misura in costante crescita rispetto alle ultime uscite di Zurigo e Losanna. La vittoria è andata al giamaicano Gale con un eccezionale balzo a 8,46, seguito dal favorito il greco Tentoglu, secondo con 8,40 m. A soddisfare Hammer, oltre alla misura, c'è stata anche la capacità di reagire in una serata caratterizzata da condizioni di vento molto instabili, scenario spesso vissuto in stagione. Sì, e tutto sommato sono soddisfatto, dice Hammer. Di nuovo un salto oltre gli 8,20 m, fa anche bene alla fiducia e credo che io stia andando costantemente verso l'alto, anche in vista di Budapest. La prossima settimana, infatti, la carovana dell'atletica si sposterà in Ungheria per i nuovissimi World Athletics Championship di Budapest, un evento che vedrà i migliori affrontarsi per un montepremi mai visto da $150,000 destinati al vincitore. E con un E-Hammer in questa forma, sognare in grande è d'obbligo. Prima però la chiusura odierna a Bruxelles, con occhi puntati sugli altri 5 svizzeri in lizza, tra questi la più attesa, Audrey Verrot, negli 800 donne.
5: Contributo di Giordano De Lucia. Chiudiamo sul ciclismo. Alla Vuelta, 14ª ostica tappa da Jaén all'arrivo in salita di Sierra de la Pandera, passando per 154 km e 3 Gran Premi della Montagna. La maglia rossa, Mas, a 1 minuto e 45 sul 4 volte vincitore del Giro di Spagna Roglic e 2 minuti e 6 secondi su Gall, austriaco già sul podio quest'anno, secondo dietro a Vingegaard al Giro d'Italia.
1: A 2 Lucerna in direzione di Basilea. Tra il raccordo di Agnau e Basilea Wettstein c'è colonna causa lavori di costruzione, la circolazione bidirezionale, c'è una carreggiata ridotta ad una corsia. A 2 Basilea in direzione di Lucerna, a Sursee c'è colonna causa incidente, la corsia di destra è chiusa. A 2 Lucerna in direzione di San Gottardo tra Amsteg e Göschenen, colonna di 3 km, il traffico è congestionato e i ritardi sono fino a 30 minuti. A 2 San Gottardo in direzione di Chiasso, tra Chiasso e Dogana Commerciale il traffico è congestionato. H2 strada principale Flüelen-Göschenen tra Hersfeld e Göschenen, in entrambe le direzioni ci sono problemi di traffico congestionato, si prevedono lunghi ritardi.
2: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
1: Alba Chiara, ultima ora, buon caffè, buongiorno, buona colazione, buon sabato. Sabato 5 settembre 2026, subito iniziamo con un grande pezzo.

albero di 30 piani, Adriano Celentano. Facciamo un salto a New York, un salto virtuale a New York per parlare di Snoopy. Beh, lo conosciamo tutti, Snoopy è quel cagnolino un po' filosofo, un po', diciamo, sognatore, che se ne sta spesso sdraiato sul tetto della sua cuccia a immaginare di essere uno scrittore, un aviatore o chissà quale altro personaggio. Ma forse non sapevamo che oltre a essere uno dei cani più famosi del mondo è anche un'icona della moda il nostro Snoopy, perché è proprio alla moda e allo stile dei Peanuts è dedicata una nuova mostra a New York ed è intitolata Snoopy in Style, una mostra che è stata inaugurata, pensate, il 2 di settembre, proprio nei giorni della Fashion Week di New York. Una mostra che racconta come i personaggi creati da Schulz sono entrati praticamente nell'immaginario collettivo, non soltanto attraverso i fumetti, ma anche attraverso l'abbigliamento, la cultura pop. E poi la cosa curiosa è che tutto parte proprio da lui, dal fumettista, che aveva un gusto molto curato nel vestire, amava soprattutto i maglioni e questa sua attenzione per l'abbigliamento finì in qualche modo dentro le sue strisce. Pensate a Charlie Brown, ad esempio, no? Quando comparve per la prima volta indossava semplicemente una maglietta bianca. Schulz però la trovò un po' troppo anonima e aggiunse quella famosa striscia zigzag, non so se avete presente, ma è diventata poi il suo marchio inconfondibile. E da lì ogni personaggio ha sviluppato poi il proprio stile. Sally con i pois minuscole, righe, la sua inseparabile coperta, guai alla sua coperta, eccetera eccetera. Poi c'è naturalmente Snoopy, che poi nel corso degli anni ha cambiato pelle e look diverse volte. Insomma, Snoopy ha attraversato l'epoca della disco, quella più elegante, fino ad arrivare al grunge, e in una delle sue trasformazioni è diventato persino Joe Cool con tanto di occhiali da sole. Insomma, questo cagnolino aveva già capito tutto. Cambiano le mode, cambiano le epoche, ma un paio di occhiali da sole e un atteggiamento da duro fanno sempre la loro bella figura. E oggi questa influenza continua nella mostra, in questo caso di New York. Ci sono anche Snoopy, Woodstock, reinterpretati da diversi stilisti americani, perché evidentemente a distanza di decenni dalla nascita dei Peanuts, quel piccolo cagnolino continua ad avere qualcosa da insegnare anche alla moda. E forse la vera lezione di Snoopy è questa, no? Non importa cosa indossa, cosa indossi, ma l'importante è avere stile, eh sì.

0: muove, si muove Giovanotti Alfa, buon vento. E si muove anche Axel Belloni, che noi abbiamo al telefono. Buongiorno Axel.
1: Buongiorno Axel.
2: Buongiorno, eccomi qua in una giornata come questa di sport nella Svizzera italiana, nella fattispecie di triathlon nel Locarnese, a Locarno. Non potevo starmene fermo, non potevo starmene a dormire.
0: Ecco, uno dice così. Bisogna alzarsi alle 7 del mattino, perché questo fine settimana, perché questa settimana, questo fine settimana a Locarno si mette in movimento e non può.

0: Proprio questa mattina, poi nel pomeriggio ci saranno le gare dei bambini piccoli, piccoli, piccoli, diciamo a partire dai 6 anni, e poi nella serata ci sarà il mini triathlon fino alla staffetta, e domani ci saranno le gare, diciamo, anche dei professionisti o di coloro che ambiscono alla prestazione sportiva. Noi ovviamente non ambiamo la prestazione sportiva, come io, almeno parlo per me, ma parlo anche, penso, per Alice Pedrazzini, ma vogliamo raccontarvi un po' cosa significa questo sport, che, lo ricordiamo, è fatto di bici, di nuoto, di bici e di corsa, ed è uno sport che nasce un po' da una sfida di tre amici che non riuscivano a mettersi d'accordo su quale disciplina fosse più dura. Allora hanno deciso di metterle insieme tutte e tre, e come ripeto, da 40 anni a Locarno, verso la fine dell'estate, quindi all'inizio di settembre, si disputa il triathlon.
1: Assolutamente un appuntamento che coinvolge davvero tutti, abbiamo detto, dai bambini, del Kiss Triathlon, a chi vuole provare per la prima volta questa disciplina, fino ad atleti più allenati che appunto affronteranno le distanze più impegnative, nuovo biciclette, nuoto, bicicletta, corsa, dunque, però Axel, anche tanto pubblico e credo un villaggio animato pensato per gli spettatori e famiglie.
0: Questa è la forza, diciamo, di un evento come il triathlon, di un evento come il triathlon di Locarno. Allora vi do le coordinate: noi saremo al Lido di Locarno, saremo, diciamo, tra la piscina olimpionica e la piscina dei tuffi, ci vedrete lì con un gazebo rosso RSI, saremo lì per accogliere ovviamente i nostri ascoltatori, quindi veniteci a salutare, veniteci a dirci ciao, veniteci a spiegare perché avete deciso di essere dei triatleti. Noi saremo pronti a ricompensarvi con dei gadget di Rete 1, anche a tema estivo. E fammi dire ancora una cosa, Lori, quest'oggi la Rete 1, ma la radio, quindi Rete 1 e Rete 3, è veramente ovunque sul territorio, perché saremo in mattinata al Green Day di Bellinzona con Clarissa Tami, che non è un concerto punk rock ma un evento per l'ambiente, e Rete 3 sarà la fiera del fumetto, e noi, come, diciamo, sportivi di Rete 1, mettiamola così, saremo dalle 14 alle 16 in diretta dal triathlon di Locarno, dal Lido di Locarno. E chiudo dicendo che diciamo il cuore pulsante del triathlon sarà proprio attorno al Lido, visto che chiaramente la disciplina del nuoto si disputa nel lago e in parte in piscina per i più piccoli. Noi saremo all'interno del Lido, ma fuori dal Lido, diciamo vicino al campo da calcio, c'è un fornito villaggio in cui si potranno anche conoscere altre attività al di là del triathlon. Noi dalle 14 ci siamo, ma anche prima, nel senso che se volete passare a dirci ciao anche prima, a partire da mezzogiorno saremo lì.
1: Allora passate a chiacchierare con Axel Belloni, Alice Pedrazzini, a dirgli ciao, poi vi portate anche a casa magari un gadgettino di Rete 1, bello fresco. Ricordiamo, come ha detto Axel, speciale Green Day a Bellinzona questa mattina con la nostra Clarissa Tami. Intanto Axel, senti, ma tu vai in bicicletta, cioè tu sei a Lugano adesso, no? Vai su in bicicletta?
0: Allora non vado in bicicletta perché sarebbe stato un po' complicato portare i gadget e il materiale tecnico, quindi andrò in macchina.
1: Se no saresti andato in
0: molto andare, se no sarei andato in bici, soprattutto in una giornata del genere. Però posso dirti che in questo momento una delle tre discipline del triathlon la sto facendo, sto tornando a casa in bicicletta. Dopo
1: benissimo, quindi tu dici mi alleno prima, poi oggi vado a Locarno e faccio la diretta con Alice. Va bene Axel, grazie mille, quindi appuntamento tra le 14 e le 16, speciale triathlon Locarno con Axel Belloni e Alice Pedrazzini oggi pomeriggio. Ciao Axel, grazie.
0: Ciao, a più tardi.
1: A più tardi.
2: A più tardi.

viviamo nell'epoca dell'individuo sovrano, autonomo, performante e impeccabile. Poi però basta un dolore, una perdita, una crepa qualsiasi e scopriamo che Aristotele aveva ragione. Siamo animali relazionali. Concita De Gregorio racconta La cura, una riflessione sulle relazioni che non fanno notizia, ma cambiano la vita. Gli incontri di Rete 1, Concita De Gregorio, con Michela Daghini, sabato alle 9, domenica alle 14. Rete 1.

Strano il mio destino. Giorgia, sulle frequenze di Rete 1 in Alba Chiara questa mattina. E allora, stamattina molto sportivi. Abbiamo parlato di sportisti, ma nella nostra agenda che si terrà domenica prossima al 13 di settembre, abbiamo parlato del triathlon che si terrà a Locarno oggi e domani, e quindi Axel Belloni e Alice Pedrazzini, lo ricordiamo, saranno lì a Locarno un fine settimana all'insegna dello sport con una bellissima cornice. Il Lago Maggiore, passate a trovarli, perché saranno lì tra le 14 e le 16. Una bella giornata per quel che riguarda anche il Green Day questa mattina, appunto, che come diceva Axel non è un concerto punk, ma a Bellinzona una manifestazione che avrà tra l'altro per la prima volta un nuovo coordinamento ad occuparsene, infatti sarà la SUPSI, una giornata per l'ecologia, il Green Day, la nostra Clarissa Tami sarà lì. Tra l'altro, buongiorno a voi che ci state scrivendo allo 076 321 1113. Buon sabato mattina. Grazie a chi ci manda questa segnalazione, volentieri. Ricordiamo il gruppo vocale Cantadonna, la direzione di Chiara Pedrazzetti, che presenta il concerto di fine estate con il coro ospite che è la voce del Brenno, con la direzione di Carmelo Massimo Torre, quando giovedì prossimo, giovedì 10 settembre, dove nella chiesa del Sacro Cuore di Gerrapiano alle 20:30. Segnatevelo, l'entrata è libera.

Insomma, questo pezzo ti mette sempre la carica, eh? Anche alle 8:48 di sabato mattina uno si sveglia con Survivor, Eye of the Tiger, pronto a scattare, come il nostro Axel Belloni che già era in bicicletta questa mattina alle 7, eh? Allora, sentendo questa canzone, via, caffè e poi affrontiamo la giornata con grinta, no? I Survivor, beh, grande colonna sonora del film Rocky. Intanto io vi dico che dopo le 9 ci sarà la nostra Michela Daghini con noi, con una bella chiacchierata. C'è un filo sottile che tiene insieme le vite, attraversa le relazioni e spesso cambia il modo in cui stiamo al mondo, ed è la cura, ma non come parola astratta, ma come pratica quotidiana nel modo in cui si ascolta. La giornalista e scrittrice Concita De Gregorio, editorialista di Repubblica e già direttrice dell'Unità, ne parla con Michela Daghini a partire dal suo ultimo libro, La Cura, un viaggio nelle relazioni, quelle che nutrano, che curano, che ci fanno star bene e a volte ci salvano anche. Dopo le 9:00.

Andy Maxine con Running, e questo è il remix. 8:53 minuti. Allora, io adesso vi devo salutare. Il tempo mio a disposizione è quasi terminato. Vi ringrazio. Ci scusiamo per il problema tecnico che abbiamo avuto prima con il nostro Axel Belloni, che era in bicicletta. Io invece fluttuavo su e giù con la mia voce, ma abbiamo risolto. Sono i belli. Questo è il bello della diretta, se così possiamo dire. Ma vi ringrazio per essere stati con me a fare questa colazione questa mattina, con tante cose. Davvero, noi abbiamo un buffet bello ricco. Ma se ci siete domani, io ci sono anche domani, eh. E attenzione, rimanete con noi, l'informazione delle 9, poi c'è la nostra Michela Daghini. Vi auguro una bella e una splendida giornata. Ci risentiamo domani mattina. Ciao ciao.

0: Rete 1.
1: Si sono fatte le 9. In studio Fabio Degli Antoni, buon sabato. San Gallo, la segnalazione di colpi esplosi durante una festa scolastica a Coltach ha provocato un intervento con importanti mezzi di polizia. Nessuno è rimasto ferito. Le forze dell'ordine sono state allertate da numerose telefonate poco prima delle 20:30. Segnalavano esplosioni al evento. I rumori di detonazioni provenivano probabilmente da dispositivi pirotecnici, è scritto nel comunicato diramato stamane. Precauzionalmente 300 tra studenti e insegnanti sono stati condotti all'interno dell'edificio. Verso l'una hanno potuto far rientro a casa. La polizia cantonale comunque ha aperto un'inchiesta per stabilire i fatti. Cronaca regionale, ricordo che è stato ritrovato ieri pomeriggio il corpo senza vita della 36enne scomparsa lo scorso 29 agosto nel lago di Lugano. Lo ha comunicato la polizia. La donna è stata recuperata a una settantina di metri di profondità al largo della riva di Morcote. Era scomparsa dopo una nuotata nel lago. Dall'estero 4 persone hanno perso la vita e 5 sono rimaste ferite in un attacco russo contro la città di Kamianske nell'Ucraina centro-orientale. Questo mentre gli emissari statunitensi Jared Kushner e Steve Witkoff sono attesi a Mosca e a Kiev questo fine settimana. Secondo il presidente americano Donald Trump, sono forieri di una proposta per porre fine al conflitto. Witkoff e Kushner sono in volo per Mosca, dove oggi avranno dei colloqui con il presidente Vladimir Putin. Domani poi si sposteranno a Kiev per incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. L'esercito israeliano ha annunciato di aver dato inizio a una serie di attacchi in Libano dopo che i suoi soldati hanno abbattuto un drone di Hezbollah nella zona cuscinetto occupata dalle forze di difesa israeliane nel Libano meridionale. Spostiamoci nel Nepal settentrionale. I soccorritori proseguono gli sforzi per tentare di individuare altri sopravvissuti nei tunnel dove ieri sono stati ritrovati, quasi miracolosamente, 2 operai rimasti bloccati dalla devastante piena del 26 agosto. L'enorme ondata di acqua, ghiaccio e detriti causata dal crollo di un ghiacciaio e di rocce che si è abbattuto lungo il confine tra Nepal e Cina ha provocato finora almeno 1.325 morti e quasi 5.600 dispersi, secondo gli ultimi bilanci ufficiali. E ricordo poi che è sempre aperta la colletta della catena della solidarietà. Bolivia occidentale, 2 esplosioni in una struttura militare dove era stoccato materiale pirotecnico hanno causato almeno 2 morti e 81 feriti, 2 dei quali in gravi condizioni. L'incidente è avvenuto a Viaja, situata a una trentina di chilometri dalla Paz. Quinto giorno di settembre e oggi è una giornata con nubi al sud ma anche poi soleggiata e calda al nord, inizialmente nuvoloso con qualche rovescio sparso, poi dal pomeriggio ci saranno delle schiarite. Verso la Romandia soleggiato, massimi al sud 32 gradi, al nord 29. Domani sarà una domenica soleggiata e calda in tutta la Confederazione.
2: Lo sport.
3: Buongiorno da Omar Mesciallo. Hockey su ghiaccio, a 10 giorni dall'esordio in campionato il Lugano, trascinato dalla tripletta di Sanford, ritrova il sorriso battendo 7-3 il Rapperswil in amichevole. Oggi alle 13 l'Ambri Piotta debutta nella Warrior Cup contro i Belfast Giants. In Champions League vittoria all'overtime per il Davos e netto 6-2 delle Servette sui tedeschi dell'Eisbären. Stasera tocca al Friburgo in trasferta a Klagenfurt. E siamo al calcio, al via la 7ª giornata di Super League. Alle 18 Young Boys Lucerna e Vaduz Losanna, alle 20:30 il derby di Zurigo tra Grasshopper e FCZ. All'estero avvio shock nella nuova stagione per il Paris Saint-Germain in Francia, 2 punti in 3 partite per i duplici campioni d'Europa dopo la sconfitta casalinga 2-1 dal Monaco di Zaccaria. In Serie A il Como travolge 4-1 il Genoa e vola momentaneamente in testa. Oggi spiccano Inter-Napoli e Roma-Atalanta. Intanto sale la febbre per la Formula 1 a Monza, alle 16 scatteranno le qualifiche del Gran Premio d'Italia. Agli US Open di tennis, Carlos Alcaraz vola agli ottavi dove sfiderà l'americano Paul. Avanti anche Shelton, Medvedev, Zverev e Tsitsipas. In campo femminile, ottavi raggiunti agilmente da Sabalenka, Noskova e dalla statunitense Pegula. Eliminate invece le top 10 Mukova e Svitolina. Nel doppio femminile sfuma per un soffio l'impresa alle sorelle ultra quarantenni Williams, rimontate e battute al tie-break decisivo dalla coppia cinese dopo 3 ore di battaglia. Nella Diamond League di atletica, a Bruxelles terzo posto per Simone Hammer nel salto in lungo con la misura di 8,26 m. Oggi in pista altri 5 atleti svizzeri con affari puntati su Audrey Verrot negli 800 metri. Chiusura con il ciclismo alla Vuelta, 14ª tappa con arrivo in salita a Sierra de la Pandera. La maglia rossa spagnola Mas vanta 1 minuto e 45 secondi su Roglic, 2,06 su Gall.
1: Informazione sulla viabilità quando sono le 9:06 per segnalare sulla 2 in direzione sud tra Amsteg e Göschenen. Sono segnalate code di 4 km con tempi di attesa fino a 40 minuti. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione della galleria. Buon viaggio, adesso ci sono gli incontri di Rete 1 con Michela Daghini. A voi una felice giornata.

0: Rete 1.
1: Gli incontri di Rete 1.

0: Ben ritrovati da Michela Daghini nel nostro spazio. Oggi per incontrare una nota giornalista e scrittrice che con le parole sa lavorare molto bene, la incontriamo sfogliando le pagine del suo ultimo libro dedicato alla dimensione che comprende le relazioni in senso ampio, per parlare di relazioni che ci nutrono, che ci fanno stare bene e a volte ci salvano, relazioni che sono cura. Cura quando qualcuno ci guarda davvero, ci ascolta davvero, resta. La nostra ospite da anni racconta con lucidità, con sensibilità i diversi aspetti del nostro vivere, dalla politica, i nostri legami, le nostre fragilità, l'esistenza tutta. Giornalista e scrittrice, firma storica di Repubblica, già direttrice dell'Unità, autrice di numerosi libri, ha anche ideato e condotto programmi per radio e televisione, ma c'è anche molto teatro nel suo lavoro, soprattutto adesso. Mi par di capire che questa è la dimensione che in questo momento la sta accogliendo con grande entusiasmo. Ed è un viaggio nell'umanità, nelle relazioni, nella bellezza, un inno alla vita, questo libro che vogliamo sfogliare assieme, un viaggio molto intimo, molto lieve e profondo, in cui Concita De Gregorio racconta molto di sé. Benvenuta Concita De Gregorio, grazie per aver accolto questo invito.
1: Buongiorno Michela, ma grazie di questa bellissima presentazione, grazie a tutti gli ascoltatori che seguiranno la nostra conversazione, grazie per essere con noi.
0: Grazie, grazie di cuore. Dunque, un inno alle relazioni che salvano, potremmo dire, è uno dei punti centrali di queste pagine, alla vicinanza che cura, relazioni che sono cura. La cura è anche il titolo appunto di questo ultimo libro. Sono pagine che in qualche modo proseguono anche il percorso nell'idea di cura iniziato con il precedente di Madre in figlia, che era però un romanzo e che esplorava le relazioni familiari, la trasmissione soprattutto femminile.
1: È così, hai colto un punto, perché di Madre in figlia è un romanzo ed è il primo di una trilogia che racconta cinque generazioni di donne, ha molto a che vedere con la storia familiare che conosco, che è la mia, ma anche con le tante storie che ho ascoltato nel corso della vita, avendo fatto dell'ascolto la mia passione, il mio mestiere. E tra l'altro parlavi del teatro in apertura e ho qui davanti a me il programma del Piccolo Teatro di Milano. Ero in questi giorni a Milano a preparare lo spettacolo di Madre in figlia, che debutterà al Piccolo a novembre fino a Natale, quindi siete tutti invitati a fare, perché il teatro
0: nel tempio
1: la vita.
0: Poi del teatro, il Piccolo Teatro.
1: Sì, sì, il Piccolo Teatro nell'anno dell'ottantesimo anniversario compie gli anni come la Repubblica Italiana, e questo spettacolo è una produzione del Piccolo, quindi sono molto fiera, anche un pochino, devo dirti, un po' di apprensione, eh? Anche un filo di senso di responsabilità, quindi mi sto preparando molto a questo debutto.
0: Giorgio Streller ti guarda.
1: Ecco, non me lo dire per piacere, cioè, cerchiamo di ricordarlo ma dimenticarlo, perché sennò ci paralizza. E anche Ronconi è lì seduto.
0: Anche lui.
1: Vabbè, dai,
0: un parterre
1: droit. Faremo del nostro meglio, faremo del nostro meglio. Comunque è novembre, quindi mi trasferisco e lavorerò in teatro. Perché dico questo? Perché veramente il teatro è fatto di relazione di corpi, che è poi il tema di questa nostra conversazione e anche del libro che ho scritto dopo di Madre in figlia, che è una raccolta di fotografie, di pezzi musicali, di incontri che ho fatto, quindi è una specie di memoir di questi anni, di questi ultimi anni del tempo di dopo, cioè il tempo di prima, quello che sembrava infinitamente lungo, e poi c'è il tempo di dopo, che forse è un po' in linea retta, forse un po' più corto ma più largo di lato, e ci stanno cose più importanti, è più importante scegliere nel tempo di dopo. Quindi sì, questo libro è in qualche modo, come dicevi, una costola di quell'altra storia che era una storia romanzesca con un suo filo narrativo. Queste invece sono quadri, sono molti incontri con molte persone che hanno concorso alla cura, concorrono alla cura. Se posso dire ancora una cosa e non diventa questo un monologo.
0: No, devi.
1: Se posso dire ancora una cosa, io sto viaggiando per l'Italia, tutti i giorni sono in un luogo diverso, appunto vengo da Milano, ora sono in Liguria, a ogni incontro che faccio la sera arrivano moltissime persone e tutte mi lasciano un biglietto, una lettera, una parola, un gesto, un piccolo dono. E io passo la mattina seguente, adesso fino a 10 minuti fa, ero qui che leggevo i biglietti di ieri sera, le lettere a volte lunghissime, perché diventa una specie di, come ti posso dire, di scambio, ecco, di scambio. Cioè io è come se aprissi un varco alla parola altrui e la parola altrui arriva, e questo è proprio bellissimo.
0: Devo dire che emerge in modo molto forte e potente l'affetto e l'amore che ti circondano, perché certo tu hai una carriera importante, quindi sei abituata a stare fra la gente, frequenti moltissime persone, ma in questo ultimo tratto, diciamo, in questa ultima parte, questi anni più recenti, sembri essere stata davvero sommersa dall'amore di tante persone, anche lo sconosciuto e la sconosciuta, la vicina di letto, perché lo ricordiamo, il libro l'hai scritto in un periodo in cui andavi come sempre a 200 all'ora, il corpo poi ti ha fermato. Ricordiamo che è stato scritto dopo la diagnosi di malattia di 4 anni fa, sebbene non sia un libro assolutamente sulla malattia, ma sulla bellezza, la gioia profonda, il nutrimento delle relazioni, possiamo dire così?
1: Sì, è un libro che ho scritto. Io ho avuto una diagnosi di un tumore, un cancro che non era il primo, io l'avevo già avuto molti anni fa, e mio padre è morto per un cancro, mia madre ce l'ha avuto, una storia familiare simile a tante. Poi nel libro, come tu dici, non si parla della malattia, non è un diario di malattia, si parla di tante fragilità diverse, perché io credo che tutti siamo fragili, tutti, no, sono abbastanza certa di questo, conosco tantissime persone, davvero, ne ho conosciute tante nella vita. E le persone o sono fragili o fingono di non esserlo, ma in generale lo sono, perché non è solo la malattia del corpo, sai, Michele, la malattia emotiva e la malattia a volte mentale, sono forme di depressione, sono fratture economiche quando perdi un lavoro, quando non trovi un lavoro, quando nella tua famiglia succede qualcosa di grave, un lutto, una perdita, un disamore. Quando una persona che ami improvvisamente non c'è più. Ecco, tutte queste sono fratture. E allora quello che mi è sembrato importante restituire è una specie di sentiero, perlomeno il mio sentiero, quello che io ho seguito nel cammino verso la riparazione di una frattura, che non vuol dire guarigione, perché la guarigione non dipende da noi. Dipende dai farmaci, dipende dal progresso della scienza, dalle cure, dai medici, dal personale sanitario, dipende dall'accudimento e dall'assistenza medica. Però la cura è un percorso che di per sé ha una bellezza rigenerativa, per cui ogni giorno, la mattina, ti alzi e c'è un pensiero che in qualche modo ti porta, no? Ti conduce verso qualcosa, il pensiero di fare qualcosa di buono per qualcun altro, di fare bene il proprio lavoro, di essere, come diceva Neruda, essere quello che la primavera è per i fiori, cioè riuscire
0: Che bello.
1: a far fiorire qualcosa, no? Attorno a te. E questo è quello che lasciamo nel mondo.
0: E la sensazione è che tu stia facendo fiorire molto attorno a te, no? C'è molto riscontro di affetto, ma anche di riconoscimento proprio nel tuo percorso, nel tuo sentire. C'è anche un comune sentire condiviso, largamente condiviso. Lo sento dai tuoi racconti, dai riscontri che hai. Ho intitolato questa puntata Il corpo lo sa, è una frase del tuo libro, ed è anche qualcosa credo ognuno di noi abbia potuto sperimentare. Il corpo capisce molte cose prima della nostra mente. Il corpo sente, sa, la mente a volte non ascolta, anche se poi sappiamo e anche le neuroscienze ce lo dicono, non esiste la mente e il corpo come due enti separati, ma siamo mente-corpo. Partiamo da qui, in realtà il corpo lo sa.
1: Sì, il corpo lo sa sempre e anche gli antichi lo sapevano bene, no? Soma e psiche in greco, le malattie, quelle che noi chiamiamo psicosomatiche, che poi a dirla tutta, diciamo, tutte le malattie sono psicosomatiche, nel senso che in tutte le malattie c'è una relazione fra soma, cioè corpo in greco, e psiche, che appunto sempre in greco è psiche, ma poi noi lo possiamo declinare in tanti modi, no? Lo possiamo chiamare anima, cuore, emozione, in altre culture karma, però insomma è tutto dentro di noi, cioè la persona fisica, la nostra identità, la persona che risponde al nome di Concita, di Michela, di Gianni, di Federica, contiene dentro di sé le cellule biologiche, il sangue, i muscoli, le ossa, e contiene anche i pensieri, i sentimenti, le emozioni. Dunque, non è che noi ci possiamo separare dagli uni o dagli altri, no? Ed è chiaro che quando accade qualcosa nel corpo, per esempio, la mente, l'emotività risponde. Cioè, se io, non so, ho un incidente stradale perché rimango con le gambe ingessate, la mia condizione emotiva cambia. Magari non dormo bene la notte, ma non per un problema fisico, per un problema di ansia, di preoccupazione. E la stessa cosa accade, faccio degli esempi molto semplici, ma per capirmi anch'io, la stessa cosa accade quando tu hai un grande dolore, perdi un genitore, non parliamo di un figlio, qualcuno che ami da un giorno all'altro non c'è più, subisci un'ingiustizia grave, un torto. Ecco, questo tipo di danno è un danno a cui il corpo risponde, perché ti si chiude lo stomaco, non hai più fame, oppure hai troppa fame, oppure hai bisogno di prendere dei medicinali appunto, per dormire, per digerire, perché il corpo reagisce a quello che succede. Quindi è chiaro che sono molto intrecciati. Allora, il corpo, noi non ascoltiamo abbastanza, mi viene da dire, perlomeno io non ascoltavo abbastanza la lingua del mio corpo, che parla tante lingue, ogni organo ha una sua memoria, ma no, questa non è una cosa psicomagica, è la verità. Guarda, io ho studiato pianoforte tutta la vita, la mia prima formazione è una formazione musicale. Ho fatto il conservatorio, mia madre è una pianista, ma non suono più da tanti anni per ragioni molto personali che adesso non è il caso di raccontare qui, ma ho deciso di non suonare più a un certo punto della vita. Poi adesso mia madre è molto anziana, sta perdendo la memoria, diciamo che ha perso buona parte della sua memoria. E l'altro giorno però l'ho sentita suonare e allora ho pensato, ma come, non riconosce me e mia sorella e sa suonare Bach, no? E quando lei mi ha chiesto di suonare anche io le ho detto, guarda, mamma, io non, sono 30 anni che non suono, non me lo ricordo, non lo so più. Però lei ha un po' insistito e io mi sono messa al piano e le mie mani si ricordavano dove andare. Io no, io leggevo lo spartito, dicevo non lo so, non lo so più, non lo so più fare, ma le mie mani lo sapevano fare.
0: È incredibile la memoria del corpo.
1: Sì, e quindi capisci, così come le mani hanno una memoria, anche altri organi, le gambe a volte ti portano in posti quando sei distratto e non pensi, no? Quando non è il cervello a comandare, è la mente a comandare il corpo. Il corpo sa cosa deve fare, no? A volte le gambe ti portano in luoghi dove tu ti trovi improvvisamente e dici, ma come mai sono venuto qui? Come mai le gambe, i piedi mi hanno portato fin qui? E magari ti accorgi che sei, non so, davanti alla casa dove abitavi da bambino. Una volta mi è successo questo. E questo succede anche per gli organi interni. Lo stomaco sa molto bene cosa ti fa bene, cosa ti fa male, ma tu ti ostini a non ascoltarlo.
0: È
1: Dunque, il
0: vero.
1: corpo è vero, no? Dunque, il corpo è chiaro che in qualche modo risponde a quello che ti accade nella vita. E questa è un'esperienza che tutte le persone che si ammalano di qualche malattia, malattie autoimmuni, malattie che, come dire, che nascono dal proprio stesso corpo, no? Malattie che nascono dalle dal fatto che le cellule smettono di fare quello che dovrebbero. Moltissime, mi viene da dire tutte, la psicanalista dell'ospedale, o psico-oncologa, per meglio dire, non una psicanalista, mi diceva che tutte le persone che vanno da lei le dicono: io so perché mi sono ammalata. Poi non abbiamo le prove, evidentemente, no? Perché il dolore non si può misurare sotto un vetrino, mettere sotto un vetrino di microscopio, non si può stabilire in quale quota parte un grave dolore provoca una malattia, non lo sappiamo. Però il nostro corpo lo sa. Allora, quello che voglio dire è che non basta un dolore per ammalarsi, per fortuna, perché molti dolori non ci ammalano, così come non basta l'amore per guarire, purtroppo, perché se fosse sufficiente l'amore allora avremmo la cura di ogni cosa, però concorrono, cioè contribuiscono sia il dolore al male che l'amore al bene, contribuiscono molto, sono come un fluidificante, ecco.
0: E mi permetto di chiedertelo, Concita De Gregorio, perché ne hai parlato, questa malattia è arrivata in un momento un po' di stanchezza.
1: Sì, ma ti dico, guarda, poi ognuno, adesso io ti posso anche declinare, quell'anno è stato un anno orribile per me, a volte, no, spesso le cose succedono tutte insieme.
0: Sì, arrivano sempre in compagnia.
1: Esatto, no? Arriva un momento in cui dici, ma stava
0: cos'altro può succedere?
1: Lasci da tutte bene, poi improvvisamente c'è quella grandinata che tu dici, e adesso che altro deve succedere? E quello, l'anno prima che io mi ammalassi, è stato veramente un anno, ho perso, è scomparsa una persona che io amavo moltissimo ed è scomparsa all'improvviso da un momento all'altro, quindi questo è stato uno di quei dolori ai quali non sai come far fronte, no? Non si guarisce mai da un'assenza. Poi contemporaneamente alcune cose della mia vita lavorativa sono finite, perché finiscono i cicli, quindi per me il lavoro è qualcosa più che un lavoro, no? Per me il lavoro è stare con gli altri, dunque è una parte essenziale della vita, per tutti lo è certamente, ma nel mio caso ho la fortuna che il lavoro corrisponde a quello che mi fa sentire viva. E poi molte altre cose molto personali che sono successe tutte lo stesso anno. La principale delle quali ti dirò è il rimanere sola. Ecco, direi che poi è un sentimento di solitudine. Improvvisamente resti sola. E questa solitudine repentina e per me ingiustificata. Ecco, non so come dirti, mi sembrava assurdo. Cioè, dicevo, ma com'è possibile? Ho passato tutta la vita a occuparmi degli altri, a stare con gli altri, e poi adesso improvvisamente, proprio quando ne avrei bisogno, non c'è più nessuno. Poi le persone sono tornate, alcune sono tornate, altre no, e altre sono arrivate di nuove. E quelle che sono arrivate di nuove io le ho proprio volute celebrare in questo libro, raccontare, nominare una per una, dire buongiorno Angelina, ciao Ada, ed ecco voi Fabio, ed ecco voi Vito, ecco.
0: È vero, infatti adesso noi conosciamo tutta la tua comunità della cura, perché è una comunità, no? Ci si stringe con amore e anche con gioia, con uno sguardo rinnovato alla vita, perché è questo che in fondo ci trasmette in modo molto forte, Concita De Gregorio.
1: Io lo spero, guarda, appunto le lettere che ricevo tutti i giorni, le parole che mi dicono le persone dopo le conversazioni che abbiamo nelle piazze dei paesi sono queste, cioè mi aiuta, questo libro mi aiuta, ma non aiuta i malati, perché certamente un libro non ti guarisce, aiuta i sani, ammesso che si possa fare questa distinzione, eh. Torniamo al punto di prima, chi sono i sani e chi sono i malati, ma insomma non lo so, ecco, se dovessi spendere i miei due soldi su una scommessa non sbaglierei di sicuro. Però un'altra cosa molto importante, ecco, ti volevo dire questo perché ci pensavo ieri, lo stavo osservando ieri questo video e mi ha davvero colpito tantissimo. La questione è quella di esibire le ferite, no? Noi siamo tutti fragili, ma noi nascondiamo le nostre fragilità perché siamo educati a farlo per non spaventare gli altri, perché è meglio essere performanti e integri e
2: Però ieri ho visto questo video di Sofia Donadio, che è una delle ragazze sopravvissute alla tragedia di Crans-Montana. Sofia Donadio ha 16 anni, 16 anni, è un'adolescente, e si è mostrata con una canottiera e tutte le braccia e il corpo ustionato, cioè ha proprio mostrato le sue ferite e ha detto delle parole semplicissime, che io riassumo male, ma che sono: io sono questa qui, non, io adesso sono questa persona qui. Con un grande sorriso ha detto: bene, ora sono questa e con quello che sono devo trovare un'altra bellezza, fare qualcosa per i bambini, voglio spiegare ai bambini quali sono, cioè, quali sono i pericoli. E io trovo che esibire le ferite con così grande naturalezza, fisiche, morali, dire sto male,

0: abbiamo un ustione da qualche parte. La mia si vede, le vostre non si vedono, però diamoci una mano e ce la faremo. Ce la faremo, non dico no, ce la faremo insieme a camminare finché si può.
1: Ce la si fa soprattutto insieme, vero? È quanto dicevi tu, ci vuole una comunità, ci vuole tanto amore.
0: Tu prima dicevi c'è una comunità intorno di persone grate e che ti vogliono bene. Un po' sono migliorata io, forse, con l'età, ma molto è peggiorato il mondo intorno, no?
1: Sì.
0: Cioè il fatto che sia più facile in questo momento trovarsi in relazione in maniera intima rispetto a qualche anno fa. Un po' dipende, appunto, sì, un po' sono migliorata io, un po' sono è peggiorato tutto. Quindi adesso ce n'è più bisogno, ce n'è più bisogno. Viviamo in un tempo così cupo, così diffidente, così che ci invita a chiuderci, a proteggerci, ad avere paura, a non avere fiducia negli altri perché gli altri faranno il tuo male. E invece questo è l'inizio della fine, perché la solitudine ci riduce impotenti, siamo in balia di chi si serve di noi, del mercato, dei click su internet per comprare le cose online, delle persone che ci governano senza che noi partecipiamo ai processi di governo. La solitudine ti isola e nell'isolamento non conti più niente, non conti più niente nei processi, questo voglio dire.
1: C'è anche molta
0: Quindi
1: frustrazione in questo senso, l'impotenza di non poter avere peso, no? Sul cambiamento climatico,
0: senz'altro,
1: sulla politica, sulla povertà, sulle guerre, e questo crea smarrimento.
0: senz'altro, però tutti siamo una goccia, cioè tutti possiamo fare una cosa. L'altro giorno ero in un centro a Torino, si chiama Casa Ozza, che è un centro meraviglioso che si occupa di dare alloggio alle famiglie dei bambini ricoverati. Perché poi ci sono mondi, no? Cioè, tu si ricovera un bambino che si deve, non so, trapiantare un organo e la sua famiglia cosa fa? Nel senso, no? Chi sta con lui? Quindi, ecco, l'altro giorno sono andata a visitare questo centro bellissimo che vive di donazioni. E poi ho scritto una piccola cosa e mi ha scritto una piccola cosa sul giornale. E una delle ragazze del centro mi ha chiamato e mi ha detto: sono arrivate 5 donazioni da 10 euro. Dopo che tu avevi scritto quel pezzo, te lo volevo dire perché 5 donazioni da 10 euro sono cosa cambia, no? Cioè, 50 euro per uno. Ma sono gocce importantissime perché se io mi attivo e metto i miei 10 euro per una cosa in cui credo e lo faccio io, lo fa un altro, lo fa un altro, lo fa un altro, diventano 5 milioni.
1: E certo, il
0: Ognuno
1: mare è fatto di
0: muove.
1: gocce.
0: Il mare è fatto di gocce, sì, il mare è fatto di gocce, proprio così.
1: Prima hai citato la mamma a cui sei molto legata e che vive a Barcellona, musicista come lo sei stata tu, anzi da ragazzina la tua idea era di diventare una concertista, hai fatto il conservatorio, hai studiato bene la musica, il pianoforte e tu dici che la musica e il mare guariscono tutto. Cosa rappresentano per te queste due dimensioni universali? Poi, anche se la musica per te è qualcosa di più perché tu la suoni.
0: La musica salva la vita, la musica precede, ci precede e ci sopravvive. Tutto è musica, tutto è musica. Le voci sono musica. Tu sai che ogni voce è diversa negli umani. Non so più quanti miliardi di umani siamo sulla Terra, non esistono due voci uguali, cioè non esistono due spettri vocali uguali. Pensa che mistero, no? È come quello dell'impronta digitale, ma mentre l'impronta digitale io la vedo perché sta sul mio polpastrello, qua, è nel corpo, la guardo e dico, ah, vedi, questa sono io, metto l'impronta nell'inchiostro e quella, quando non si sapeva leggere né scrivere, no? Si firmava così. Ma la voce dov'è? Qual è l'organo, la sede della voce? Dov'è? È una parte del nostro corpo che ci definisce, custodisce la nostra identità, ma non abita da nessuna parte. Da dove nasce la voce? Quindi è un

0: È una musica, no, il nostro dialogo è un duetto, tutto è musica, il respiro, il silenzio, tutto è musica. Dunque, ascoltare, sai che la parola cura, nella sua antica radice indoeuropea, significa ascolto. Curare è ascoltare, ascoltare è capire il suono del mondo. Il suono del mondo è stare a tempo in questo suono, no? Stare al passo, non, accordarsi al suono del mondo, oppure essere dissonanti rispetto al suono del mondo, ma esserlo in maniera consapevole e per una causa. In ogni caso devi sentire quella musica, quindi la musica è tutto. Il mare, cosa vuoi che ti dica del mare? Il mare, cioè, no, io non ho le parole per dire niente del mare, il mare. Adesso sono affacciata a una finestra e lo vedo e non so, noi siamo fatti anche di acqua, di aria, di acqua. Il mare è il luogo da cui veniamo, credo. Non so, anche questo non lo so, ma sento come che veniamo tutti dall'acqua.
1: È una dimensione bellissima, il mare e l'acqua anche magica, no? Perché ci sentiamo in modo diverso quando siamo immersi nell'acqua. E tra l'altro tu.
0: Il peso, perdi il peso, no? È tutto il suono sott'acqua è diverso. Io ho messo due pesci in copertina perché il mondo di sotto, il mondo subacqueo delle terapie, quando vai nei reparti sotterranei, entri in un mondo di sotto, che però è un mondo bellissimo, dove è come il fondale marino, no? Incontri degli esseri nuovi che non conoscevi, che ti guardano con gli occhi aperti e poi torni in quello di sopra, però esistono questi due mondi e si parlano.
1: È vero, e poi c'è anche una concezione diversa della dimensione del tempo sott'acqua, no? Trascorre in modo a volte più veloce, più lento, ma è tutto diverso. Hai detto gli animali, i pesci che troviamo sui fondali marini, in realtà ogni tanto compaiono delle figure, forse anche simboliche, di animali nei tuoi racconti, nei tuoi scritti. Quando ti guardi allo specchio, parlando del rapporto col tuo nuovo corpo molto dimagrito, con i capelli corti, ti guardi e vedi un ragazzino di 11 anni, ma poi dici: ci vedo anche un coniglio. Conteniamo moltitudini, ci sono tante vite dentro di me e tutte fanno parte di me. E poi tu citi anche Jane Goodall, la grandissima, purtroppo scomparsa etologa, che ti ha regalato un abbraccio salvifico. Vuoi ricordarci? Vuoi tornare su questo momento, Concita De Gregorio?
0: Quello è stato un incontro, un altro incontro. Ecco, lei è uno dei piccolissimi ritratti, perché ritrarre Jane Goodall è come il mare, no? Sono quelle persone che contengono mondi. Però quando lei mi ha abbracciata a lungo, un abbraccio lunghissimo che non finiva mai e che era talmente lungo che mi costringeva ad arrendermi in qualche modo, no? Non è tanto facile. Sai, quando noi ci abbracciamo brevemente, ci salutiamo, ci abbracciamo, ma quanto dura un abbraccio? Qualche secondo. Un abbraccio che dura, non so, quasi un minuto, è un altro fatto. Scatena una dimensione di intimità. E lei mi ha detto, io ho imparato dagli scimpanzé, che bisogna abbracciarsi senza stringere, mi ha detto, l'abbraccio deve contenere senza trattenere, cioè ti deve cingere, ma non ti deve costringere, perché un animale selvatico, se tu lo stringi, reagisce, cioè ha paura che tu lo voglia catturare, no? E quindi magari reagisce aggressivamente, ma invece se lo cingi e lo proteggi, in qualche modo gli trasmetti il senso di protezione, allora si arrende e ti restituisce l'abbraccio. Contenere senza trattenere è una descrizione favolosa dell'amore, perché l'amore dovrebbe essere così, dovrebbe contenere l'altro, gli altri, ma non trattenerli né costringerli. E dovrebbe essere qualcosa che sostiene ma non vincola. E
1: La
0: quando è
1: misura
0: così,
1: della cura.
0: la misura dell'amore.
1: Anche. E che ricordo hai di Jane Goodall?
0: Era una donna di luce proprio, fatta di luce, inconsistente, piccolissima, eppure titanica, fortissima, bianca, trasparente, sembrava di vetro e invece era di acciaio, però forse era anche di vetro, appunto, conteniamo moltitudini.
1: C'è una storia che ci precede e ci accompagna. Siamo il frutto di un seme che non conosciamo. Scrivevi anche nel libro precedente, appunto, che parla delle madri, delle nonne, delle donne che ci hanno precedute e delle quali probabilmente conserviamo un seme che appunto nemmeno conosciamo, ma che guida la nostra vita. Ci sono tante figure anche femminili in queste pagine con Città De Gregorio. Magari vogliamo parlare di Angelina, perché è proprio una
0: Beh,
1: celebrazione della vita e della gioia anche nelle situazioni più
0: sì,
1: catastrofiche,
0: guarda,
1: apparentemente.
0: catastrofiche, catastrofiche è la definizione giusta. Angelina è stato un incontro, beh, appunto, questi incontri che ti cambiano, se non dico la vita, ma perlomeno la giornata, il momento, il crocevia in cui ti trovi, no? Io mi trovavo all'estero, era la vigilia di Ferragosto e c'era una temperatura simile a quella di questi giorni, c'era così, insomma, faceva un caldo importante e improvvisamente ho avuto un guasto corporeo, un polmone ha smesso di funzionare. E me ne sono accorta stranamente, perché io non mi accorgo di niente di quello che mi riguarda, però me ne sono accorta perché sì, avevo un grande affanno, ma questo affanno, il caldo non bastava a spiegare questo affanno, no? Era un affanno diverso. E dunque, vabbè, insomma, per farla breve, ho chiamato i miei medici, la dottoressa che in quel momento mi ha risposto, mi ha detto vai subito in ospedale immediatamente perché potrebbe essere un collasso polmonare, uno pneumotorace, insomma, potrebbe essere qualcosa, vai a farti vedere subito. Quindi io entro in questo ospedale, vado con la metro, prendo la metropolitana, vado in ospedale, entro in ospedale e il reparto di pneumologia, era in quel, essendo Ferragosto, avevano deciso di fare dei lavori di ristrutturazione e spostato i pazienti nel reparto di cure palliative. Quindi io già, no, sai, sola all'estero a cure palliative il 14 agosto. Entro in questa stanza in barella e di là dalla tenda, era una stanza per due, e di là dalla tenda sento una voce che mi dice: Ciao, io mi chiamo Angelina come la Jolie. E lì è cominciata una. Io ti giuro, guarda, te lo giuro, non lo dico per esagerare, ho passato il più bel Ferragosto della mia vita, ma di gran lunga il più bello, cioè. Il secondo, quello in cui eravamo 50 a tavola con tutta la mia famiglia in Ferragosto leggendario, di molto inferiore a quello che ho passato con Angelina, perché è stato un incontro meraviglioso, capito? Mi faceva ridere, eravamo in condizioni veramente, no? Eravamo così attaccate a un filo tutte e due. Però ci siamo tatuate le sopracciglia perché lei mi ha convinta, io non volevo. Poi a un certo punto ho cominciato a corteggiare una persona. Cioè, guarda, è stato veramente. E quindi il libro nasce da questo. Cioè, io ho detto, io Angelina la devo in qualche modo ringraziare e vorrei dire che c'è un'Angelina dappertutto. Basta mettersi in condizione di rispondere al saluto, perché se lei mi avesse detto ciao, sono Angelina come la Jolie e io non avessi risposto, mi fossi messa a dormire perché magari ero stanca, perché avevo paura, perché avevo dolore, perché non mi andava, non sarebbe successo niente, no? Quindi a volte le persone ci sono e tu non le vedi. È
1: Occorre restare in ascolto.
0: questo, no? Bisogna restare disponibili, avere fiducia che sì, magari da quella persona ti arriverà così, un fastidio, una rottura di scatole, può darsi, ma può anche darsi che invece ti arrivi nei più bei giorni della tua vita.
1: Mi piacerebbe, Concita De Gregorio, leggerti due o tre dei messaggi numerosi che ci stanno arrivando. Uno dice: Licia, bello poter avere testimonianze sincere e autentiche con personalità conosciute che si svelano così, con un cuore perfettamente in sintonia sulla sua visione del tempo attuale. E poi ancora Rita ci manda una poesia scritta da suo marito Roberto, che dedica a te, Concita De Gregorio, per quanto ami il mare, e dice: tutti hanno scritto del mare, ma il mare non si scrive. Il mare è ciò che non abbiamo, ciò che ci sfugge, ciò che ci strugge. È il gabbiano alto, il vento vasto, la sera che diserta le voci. Non è possibile definire il mare se non ascoltando il respiro degli esseri, perché il mare non è mai uguale a se stesso, eppure non muta, non ha che una parola, ma racchiude tutte le parole, le paure e le pene. Il mare è l'assalto della felicità ai piedi umani, è l'oblio che cancella il ricordo indelebile, è il nostro silenzio, la nostra lentezza, la nostra improvvisa capacità di guardare. Mi piaceva condividerla perché è dedicata a te.
0: Bella, è bellissima. Ecco, vedi, questa è la cura, ricevere una poesia così e condividerla con chi ci ascolta.
1: Che bello, che bello. C'è ancora qualcosa che hai voglia di raccontarci? C'è un passaggio del libro che ti piace leggerci?
0: Intanto vorrei dire che è un libro che fa molto ridere,
1: Sì.
0: perché la mia intenzione è stata quella di scrivere un libro che portasse il sorriso, che portasse a sì, che non nessun dolore, nessuna, non è dolente, non è preoccupato. È un libro pieno di allegria e di così, di ironia. Ecco,
1: D'ironia, c'è molta
0: questo
1: ironia,
0: ironia, ironia.
1: sì.
0: Poi volevo dire che io ho imparato a fare le liste, e c'è una lista in questo libro che è una mia lista del giorno, ma fare le liste di quello che ti fa stare bene è fondamentale perché diciamo, è come quando in aereo ti dicono prima di mettere la maschera dell'ossigeno al tuo vicino, mettila a te stesso, no? Perché prima metti in sicurezza te stesso e poi aiuta gli altri. Per tendere la mano a qualcuno, per dare. Per offrire cura a qualcuno bisogna innanzitutto essere in sicurezza. Dunque, bisogna ogni giorno trovare qualcosa che ti fa quel giorno stare bene. Non è sempre facile, anzi, a volte è molto difficile. E dunque, io che ero molto contraria a questo metodo, mi sembrava un po' scolastico, ho invece imparato che fare delle liste di cose che mi fanno stare bene mi aiuta e cambiano ogni giorno. Quindi questo è un suggerimento. Nel libro ce n'è una che mi fa molto ridere perché è piena di cose anche un po' buffe e questo è un suggerimento che do. E poi l'ultima cosa che vorrei dire, ma forse la più importante, è di stare attenti alle parole, a come usiamo le parole, perché ognuna ha un peso, le parole ci definiscono, ma anche costruiscono i mondi in cui noi andiamo a vivere. E quando noi parliamo della malattia e delle persone malate come di persone che devono combattere, che devono resistere, usiamo questo linguaggio guerresco, no? Non so, un bambino ammalato è un piccolo guerriero, una persona adulta, una persona che resiste, che ce la fa, che sta in trincea. È tutto un linguaggio marziale di guerra. Però ecco, volevo dire due cose. Prima di tutto, non è una guerra quella contro il proprio corpo, perché io non posso essere nemica di me stessa e non mi posso autocombattere, non so come dire. E tra l'altro dirmi che sono io che combatto è un modo per dirmi che dipende da me, se guarisco o non guarisco, che se sono brava a combattere allora mi salvo e se non sono brava a combattere allora non mi salvo e se muoio è colpa mia, insomma, questo un po' sostanzialmente. Non ho combattuto abbastanza e questo non è vero, genera un senso di colpa tremendo nelle persone che si sentono dire combatti e non sanno contro cosa, come dovrebbero combattere. E la cosa che è molto importante è che in verità basta pensarci bene, no? Quello che ci salva, lo dicevamo prima, sono le medicine. Quindi l'unica battaglia da fare, le medicine, le cure mediche. Quindi l'unica battaglia da fare è quella per finanziare la ricerca scientifica il più possibile, tantissimo, perché le cure verranno da lì e finanziare il sistema sanitario che funziona se ha il carburante per funzionare e collassa quando non ce l'ha. Io penso sempre che la mia generazione si è vaccinata contro il vaiolo. Io ho il segno sul braccio del vaiolo. Le generazioni successive no, perché abbiamo sconfitto il vaiolo, ma non l'abbiamo sconfitto, sconfitto, vedi? È questo il lessico che si usa.
1: La retorica
0: Abbiamo
1: bellica che comunque ce l'abbiamo dentro.
0: dentro, ma noi non è che un malato di vaiolo combatte se stesso. Non ho mai sentito nessuno ammalato di, non so, Ebola o polmonite quando non c'erano gli antibiotici dire combatti. Non combatti, devi prendere un antibiotico e, no, e non combatti una malattia potenzialmente mortale. Devi prendere, ti devi vaccinare, devi avere un protocollo di cura. Quindi quello che combatte le malattie che oggi non si riescono a curare è il progresso scientifico, non siamo noi individualmente, non dipende da noi se guarire o no. Questo è molto importante, usare le parole con consapevolezza.
1: È molto importante e vorrei chiederti ancora in chiusura chi era il coniglio che hai visto allo specchio e che fa parte.
0: Io amo i conigli e un po' anche li temo, ti devo dire, perché sono talmente, i conigli sono fiabeschi, no? In tutte le fiabe c'è un coniglio. Però i conigli, se li guardi da vicino, hanno quello sguardo così misterioso, un po' sfuggente, a volte anche, non lo so, è come se i conigli custodissero un segreto. E io mi ricordo che da bambina volevo imparare la lingua dei conigli per parlare con i conigli, cioè per chiedere ai conigli, per parlarci proprio, per chiedergli delle cose. E questo mi deve essere rimasto, cioè penso che noi abbiamo dentro anche la possibilità di parlare a un coniglio, se ci applichiamo, se ci dedichiamo, come Jane Goodall parlava con gli scimpanzé. Io se mi fossi dedicata allo studio alla convivenza con i conigli, avrei imparato. Noi a un certo punto prendiamo un'identità delle molte che potremmo assumere, ne scegliamo una. Questo succede in un'età abbastanza precoce della vita e andiamo a vivere dentro quell'identità lì, accantonando tutte le altre, ma le altre restano, se poi le convochi, tornano.
1: Che bello, e ancora conteniamo moltitudini. Ti leggo un ultimo messaggio: libro pieno di vita in un momento per Concita che era molto più vicino a pensieri cupi. Bravissima, c'è tanta voglia di vita in lei, lo si percepisce dalle parole che utilizza nell'intervista e nel suo libro. Con questo forse ci salutiamo. Vorrei dire che questo incontro è stato cura, anche se non ci sono i corpi, ma c'è la voce è corpo e come dicevi contiene tutto di noi, le emozioni, il vissuto, il pregresso, le speranze, i sogni e il futuro. E quindi grazie per questo incontro di cura.
0: Grazie a voi per questa conversazione bellissima, grazie a te e alla comunità degli ascoltatori che, insomma, che ci ha consentito di passare un bellissimo tempo insieme. Grazie.
1: Grazie Concita De Gregorio, ricordo La cura è il titolo del tuo libro, pieno di ironia, con uno sguardo allegro e divertito, riconoscente, pieno di gioia. Lo pubblica Einaudi. Ci salutiamo con la voce amica della tua compagna di avventura teatrale Erika Mu, che con te ha condiviso il
0: Mamma,
1: palcoscenico, quindi
0: che
1: la
0: gioia.
1: grande tradizione cantautoriale italiana, l'ascoltiamo nella rilettura di un grandissimo classico, una rilettura molto elegante. Come Concita De Gregorio, quindi è perfetto. Grazie, Concita.
0: Grazie, grazie Michela, grazie a voi. Un saluto a Erika Mu.

Elegantissima Erika Mu, amica e collaboratrice di Concita De Gregorio, condividono il palcoscenico in tour con gli spettacoli tratti dai libri della nota giornalista e scrittrice Concita De Gregorio. Ricordo che il libro di cui abbiamo parlato è La Cura e lo pubblica Einaudi. Ricordo anche che potete naturalmente riascoltare la puntata come tutte le altre in podcast sul player RSI o sulla nostra pagina degli incontri di Rete 1. Io vi aspetto sabato prossimo, se lo vorrete, da Michela Daghini un saluto.

Il tempo scorre, si sono fatte le 10. Ben ritrovati da Fabio Degli Antoni in studio, intervenuto in forze della polizia sangallese ieri sera in una scuola di Goldach dove era in corso una festa. L'importante dispiegamento di agenti è scattato in seguito alla segnalazione della possibile esplosione di alcuni colpi probabilmente legati allo scoppio di petardi o fuochi d'artificio. Per sicurezza alcune centinaia di persone tra studenti e docenti sono state tenute all'interno della struttura. Solo in tarda serata e a fine controlli tutti hanno potuto lasciare l'edificio. Un'inchiesta comunque è in corso. Un intervento deciso anche alla luce di quanto avvenuto lo scorso fine settimana ad Aarau, dove una sparatoria a margine di un rave party ha causato una morta e 5 feriti. Un grave fatto di sangue ricordato ieri in serata da alcune centinaia di persone con una fiaccolata tra le vie della città. Polizia sangallese sollecitata in un venerdì particolare. Nel pomeriggio è intervenuta in 2 distanti episodi per fermare persone in possesso di coltelli o arma da taglio. Una donna portava con sé un coltello da cucina nei pressi della stazione centrale, mentre un uomo in stato alterato e aggressivo si aggirava con un macete nel parco County Park. Non si registrano feriti. Dall'estero alcuni media iraniani hanno riferito di diverse esplosioni nei pressi dell'isola di Karg, sulla quale è ubicato il principale terminal petrolifero del paese del Golfo, in un clima di ripresa delle ostilità con gli Stati Uniti. Dall'inizio della stagione invece in Europa sono stati segnalati oltre 1000 casi di infezione da virus del Nilo occidentale e che non l'hanno contratto durante dei viaggi. Nelle ultime settimane la diffusione è aumentata rapidamente. All'inizio di agosto erano registrati 241 casi in 7 paesi, ora quelli toccati sono 15, come comunicato oggi dal Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie. Nel dettaglio, il maggior numero si registra in Italia, 516 casi, Grecia 284 e Spagna 88. E da un virus ad un altro. Bangladesh è una delle epidemie più letali mai registrate nel paese, quella del morbillo scoppiata a marzo e che finora ha causato quasi 1000 morti. Gli ospedali sono affollati di persone contagiate. Secondo gli ultimi dati, sono deceduti 986 bambini. Il numero dei contagi ha superato 180.000. Il morbillo è considerato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità una delle malattie più contagiose al mondo. Sabato 5 settembre, oggi è una giornata con nubi al sud ma che si stanno diradando e poi soprattutto sarà soleggiata e calda. Al nord inizialmente nuvoloso con qualche rovescio, dal pomeriggio schiarite. Verso la Romandia più sereno, massima al sud a 32 gradi. Al nord 29, isoterma di 0 gradi, altina dai 4600 metri. Domani sarà una domenica soleggiata e calda in tutta la Confederazione. Informazione sulla viabilità quando sono le 10:04 per segnalare a nord delle Alpi, sulla 2, la Galleria del San Gottardo è stata riaperta. La situazione proprio al San Gottardo è quindi la seguente. In direzione sud ci sono colonne, ora di 6 km e tempi di attesa di un'ora da Amsteg. Si consiglia di deviare sulla 13 del San Bernardino. In direzione nord ci sono colonne invece di 2 km e attese di 20 minuti a partire da Quinto. Le entrate autostradali di Göschenen e di Airolo sono chiuse in direzione della galleria, però è aperta la corsia Cupra. Sempre sulla 2, code tra Chiasso e Brogeda con ritardi che raggiungono i 15 minuti in direzione dell'Italia. Prudenza alla guida e buon proseguimento d'ascolto con la mattinata di Rete 1.

0: Quante volte ci capita di pensare che le nostre piccole azioni quotidiane siano solo una goccia nell'oceano? Camminare invece di prendere l'auto, rammendare un abito o piantare un albero, ha davvero senso di fronte alle grandi sfide ambientali del nostro tempo? Benvenuti ad una nuova puntata di Diamoci una mano, in diretta da Bellinzona, questa mattina in diretta da Piazza del Sole, perché oggi la SUP si promuove i Green Day, una giornata speciale dedicata alla sostenibilità, alla transizione ecologica e alle buone pratiche del nostro territorio. In un'epoca in cui siamo sommersi da notizie sull'emergenza climatica, che spesso ci fanno sentire impotenti, questo appuntamento ci invita a fare l'esatto contrario, agire, fare rete e scoprire che il cambiamento comincia proprio sotto casa nostra. La riflessione di oggi è proprio questa. La sostenibilità è solo uno slogan astratto o può diventare uno stile di vita concreto e inclusivo? O magari anche divertente. Allora vorrei dare il benvenuto perché, come di consueto, Diamoci una mano, è davvero una tavola rotonda che accoglie tanti ospiti, tante voci, tante esperienze di vita e aneddoti. Saluto e ringrazio per essere qui Andrea Ramani, responsabile dell'ufficio stampa SUPSI. Allora Andrea, vorrei subito chiederti un commento a questa presentazione iniziale, a queste domande che lanciamo, no? Che quello che un po' lanciate anche voi con questa giornata.
1: Sono delle ottime domande, delle domande che probabilmente dovremmo cominciare a farci sempre più spesso, perché purtroppo l'abbiamo vissuto tutti sulle nostre pelle questa estate, direi caldina.
0: Calda è un eufemismo.
1: Diciamo forse. Caldina, ecco, che è effetto appunto di un cambiamento climatico che si è fatto rapidamente molto, molto sensibile. Però ecco, non si parla solo di cambiamento climatico, ma di consumo delle risorse, di come vogliamo decidere di vivere su questo pianeta in modo da approfittare tutti di quello che questo pianeta ci offre senza abusarne in qualche modo. Forse è chiaro che lo scopo, frasi enormi, che però possono tradursi semplicemente in piccoli gesti, e credo che il Green Day sia proprio una buona occasione per scoprire dove anche nel piccolo possiamo fare un po' la differenza, ecco.
0: Andrea, com'è strutturato il Green Day? Com'è cambiato? Perché questa è la prima edizione targata SUPSI, possiamo dire, però ecco come si svolge la giornata. Per dare un'idea, se avete voglia, siete in zona, venite a trovarci in Piazza del Sole a Bellinzona. Tante sono le bancarelle per conoscere delle realtà magari, ecco, un po' più di nicchia.
1: Allora, posso fare una premessa, perché non
0: certo.
1: Voglio prendermi meriti per questa manifestazione, perché meriti assolutamente non ne ho. L'anima del Green Day, ma da sempre, ancora prima che appunto SUPSI si mettesse a organizzare, come hai ben detto, da quest'anno il Green Day, Emanuela Varini, la collega che un po' ha fatto da collante anche fra tante realtà associative che troviamo anche oggi,
0: esatto,
1: a questo tavolo. E beh, lei è un po' l'artefice di tutto, ha raccolto appunto un'idea, l'ha trasformata, l'ha concretizzata e oggi si traduce in questa piazza che è piena di bancarella. Abbiamo circa un centinaio di associazioni, un'ottantina di attività proposte che vogliono essere, non essere scolastiche tra virgolette, ma essere un po' interattive, far capire effettivamente che nei gesti, nelle piccole cose, far passare anche delle, appunto, dei messaggi importanti attraverso un po' l'attività, divertirsi. E poi c'è tutto il contorno di attività, abbiamo sentito, magari si sentiva anche in radio sullo sfondo i corni delle Alpi, ci sarà musica, ci saranno spettacoli teatrali, una caccia al tesoro per bambini, c'è davvero di tutto. Manuela ha fatto veramente di tutto, e credo che questa passione poi la si ritrovi anche negli espositori, che loro stessi portano avanti con passione ogni giorno dei progetti importanti, che siano i nostri ricercatori della SUPSI, che siano appunto le associazioni qui presenti e tante realtà, le aziende e quant'altro. Ecco, c'è fermento attorno alla sostenibilità e direi anche per fortuna c'è fermento.
0: Quindi la sostenibilità è uno stile di vita, ma che può appunto diventare uno stile di vita divertente. Andrea, in che cosa sei sostenibile tu, o quali sono le cose che ti vengono più semplici e invece quelle davvero più ostiche?
1: Sai, allora, non mi definirei una persona che sta molto attenta alla sostenibilità, questo va detto.
0: È bello, bisogna essere sinceri.
1: Sono sincero, uso l'automobile per spostarmi, però quando ho potuto sono passato un'auto ibrida e devo dire che non tornerei indietro. Potessi prendere, passerei anche l'elettrico, però uno step alla volta,
0: una cosa alla volta.
1: Però è una cosa che dicono spesso anche i nostri ricercatori, che spesso quando parliamo di sostenibilità ci immaginiamo degli obiettivi super ambiziosi o delle rivoluzioni dei propri stili di vita. In realtà parte tutto da una maggior consapevolezza. Ad esempio, ti faccio un esempio che viene spesso citato, ma dobbiamo veramente cambiare il cellulare una volta all'anno? Ad esempio, sapendo che questo cellulare è fatto con componenti estratte magari in Africa, costruito in Cina, comunque in Asia, i software sono sviluppati in Europa, cioè tutto quello che crea questo cellulare effettivamente ha senso cambiarlo ogni anno? Oppure una maglietta la compriamo che costa 5 franchi, che sappiamo che dura quel che dura, oppure facciamo un investimento in più? E sostenibilità è anche questo, essere un po' più consapevoli delle proprie scelte. E non è una cosa che poi dopo significa rinunciare, ma anzi magari è anche qualche risparmio nel borsellino. Io la vedo in questi termini, non sono un fanatico ecologista, se vuoi, non faccio la guerra a chi ha la macchina a benzina o a diesel, però ecco, se entri nell'ottica di dire sostenibilità significa anche un guadagno per sé e un guadagno soprattutto per gli altri, perché no, insomma, perché non farlo? È stupido non farlo?
0: Perché non farlo? Se volete partecipare, scriveteci un messaggio allo 076 321 1113, fateci delle domande, insomma, dateci anche degli esempi su come voi riuscite ad essere sostenibili nella vostra quotidianità. Adesso un po' di musica e poi torniamo, perché ci sono tanti ospiti questa mattina a Diamoci una Mano.

0: torniamo in diretta da Bellinzona, siamo in Piazza del Sole per i Green Day. Diamoci una mano, da spazio anche questo sabato come sempre a tutte le realtà, ma soprattutto alle persone, a chi ha davvero, a chi contribuisce al benessere di tutti, perché è la cosa che è davvero dà qualità di vita. Allora vorrei andare avanti con le presentazioni. Andrea Ramani ormai rimane assolutamente qui con noi, responsabile ufficio stampa SUPSI. Vorrei salutare e ringraziare la coordinatrice di Pedibus Ticino, mobilità sostenibile e salute, Caterina Bastoli. Buon sabato mattina, Caterina.
1: Grazie, buon sabato mattina a voi, grazie per averci invitato.
0: Ecco, allora subito, per chi non conoscesse cos'è esattamente il Pedibus, brevemente, adesso penso che lo conosciamo più o meno tutti, però
1: allora, facile, è un modo per andare a scuola a piedi accompagnati. Cosa vuol dire? Dei genitori fra di loro si accordano e a turno accompagnano a scuola a piedi i propri bambini e i bambini dei vicini di casa, per esempio.
0: Si potrebbe declinare anche per altre fasce d'età? Ci avete già pensato, magari, non lo so, per una fascia d'età un po' più grande?
1: Allora, il target, diciamo, Pedibus dei bimbi va dalla scuola infanzia alla terza elementare, perché si presume che dopo la terza elementare i bimbi possano essere autonomi per andare a scuola a piedi da soli e ovviamente per conquistare quell'autonomia che gli compete a quell'età. Però la cosa bella è che dopo il Pedibus si può fare il bicibus. I bimbi un po' più grandini possono andare a scuola in bicicletta e quindi, grazie all'accompagnamento di un adulto, che è sempre fondamentale, imparare come muoversi nel traffico anche con questo mezzo di trasporto.
0: Caterina, so che tu partecipi ai Green Day dalla prima edizione.
1: Praticamente sì.
0: Fai parte dell'inventario adesso.
1: Sì. No, devo dire che partecipiamo veramente con piacere, perché condividiamo i valori di questa iniziativa e soprattutto il mood, come spiegavi prima, che è quello di concentrarsi su queste iniziative di sostenibilità un passo alla volta, che è quello che è proprio il nostro valore, e con anche con leggerezza, con allegria e con divertimento. Cioè, l'importanza di fare piccole cose, ma ognuno di noi le può fare per migliorare tutti insieme il nostro pianeta, la nostra comunità, perché no, anche la nostra salute, o come si diceva prima, anche il nostro portafoglio, per cui comunque ci sono veramente vantaggi per tutti.
0: Quanto è importante avere degli appuntamenti come per esempio il Green Day, delle opportunità, delle occasioni, delle vetrine per poter parlare, incontrarsi, avere uno scambio di esperienze, magari nascono nuove idee, nuove collaborazioni?
1: Ma credo che questo sia veramente fondamentale per tutte le realtà del nostro territorio, soprattutto per quelle più piccole, ma in realtà un po' per tutte, perché sia modo veramente di conoscersi fra di noi, anche associazioni, di iniziare delle belle collaborazioni. Lo stesso Pedibus, l'ultima collaborazione nata in ordine di tempo è quella con il WWF per un'attività per le scuole, per cui proprio a tema sostenibilità, ovviamente.
0: Come siete arrivati a questa collaborazione e come si è sviluppato il progetto col WWF?
1: Allora, chiaramente come associazione già ci conoscevamo, però effettivamente è nata questa collaborazione mettendo insieme quelli che sono i nostri valori comuni, quindi la voglia di scoprire il territorio, di valorizzarlo, quindi di osservarlo come prima cosa, perché forse è anche questo che ci unisce nell'iniziativa Green Day. La prima cosa è conoscere, essere più consapevoli, no, di quello che ci circonda, e quindi cercare poi di valorizzarlo come meglio riusciamo, ognuno con le sue opportunità e capacità.
0: Ecco, il Pedibus è anche magari un'occasione che ci fa riflettere sul fatto di quanto sia importante anche rallentare per poter guardare noi stessi, poter guardare anche quello che ci circonda.
1: Certamente, tante volte riflettiamo proprio sull'importanza, soprattutto per i bambini, che oggi hanno veramente, sono sovrastimolati.
0: E, anche noi adulti, mi sa.
1: Ma anche noi adulti, e infatti, appunto, dicevo, partiamo dai bambini, perché tante volte veramente bisogna riflettere sull'importanza di farli rallentare e di rispettare i loro tempi, i loro ritmi, che per ognuno sono diversi, ci tengo sempre anche a dire questo, quindi come nella camminata, nella vita, ognuno ha i suoi tempi, i suoi ritmi. ma guardando i bambini veramente è importante riuscire a prendere consapevolezza anche noi adulti dell'importanza del rallentare, di guardarci ancora intorno, di parlare con le persone che ci stanno intorno. Infatti un aspetto del pedibus che a me onestamente piace tantissimo è proprio l'aspetto comunitario, cioè quello che emerge veramente dall'incontrarsi tutti i giorni o anche magari una volta a settimana, parlare insieme, percorrere quel pezzettino di strada insieme che però ci fa portare a casa tanto.
0: E allora darei la parola e saluto Giuseppina Beli, che è volontaria per il Pedibus. Come sei arrivata al Pedibus, per quale motivo, che cos'è che ti muove?
2: Buongiorno, allora faccio il Pedibus da 10 anni, ho iniziato con mia figlia, quindi automaticamente andava fatto e poi continuo ancora oggi.
0: Insomma, quando uno inizia a spendersi...
2: Non smette più. Noi ci organizziamo non solo del pedibus, ma anche di attività, facciamo tante attività con le famiglie, con i bambini. Molto bello.
0: Che cos'è, in che cosa ti ha cambiata questa esperienza, questa parte ormai che è
2: camminare,
0: parte integrante della tua vita?
2: Camminare. La mattina quando incontri i bambini sono contenti, questo è già bello, Poi facciamo il tragitto assieme, mille cose, farfalle, bruchi, tutto quello che incontri per strada è bello. Poi noi abitiamo ad Arbedo, quindi è tutta una zona favolosa.
0: Allora lasciamo il contatto Caterina, perché appunto si può prendere contatto con voi chi magari vuole partecipare,
1: certo,
0: sapere. Lo ridiremo più volte questa mattina.
1: Sì. Allora tutti i contatti e le informazioni si trovano sul nostro sito, che è facilissimo, pedibus.ch, quindi lì appunto potete trovare direttamente il mio contatto se volete parlare con me, oppure scriverci e capire meglio come funziona questo progetto, perché è vero che prima abbiamo detto brevemente come funziona il Pedibus, si va a scuola a piedi accompagnati da un adulto, però ci sono tante informazioni che uno magari dà per scontato, pensa di sapere, non sono così. Per esempio il Pedibus può funzionare anche solo una volta a settimana, non tutti i giorni, oppure anche chi non è genitore può accompagnare il Pedibus, per esempio una persona che ha semplicemente quella mezz'ora di tempo il lunedì mattina, ha voglia di dedicarla alla comunità, può proporsi come accompagnatore Pedibus per accompagnare appunto i bimbi a scuola.
0: Al momento in quanti siete nel team tra volontari, quanti sono anche i tragitti? E poi è anche giusto ripetere e ricordare le cose, perché parliamoci chiaro,
1: certo,
0: alla fine ci dimentichiamo, ascoltiamo tante cose e poi ci dimentichiamo, anche bello ripetere e ricordare.
1: Assolutamente, il Pedibus in Ticino oggi è veramente molto diffuso rispetto a 10 anni fa, appunto, quando ho cominciato con il coordinamento Pedibus in Ticino dell'ATA. Abbiamo oltre 140 linee repertoriato un po' su tutto il territorio e trovo bello ricordare che funzionano tutte in modo diverso. Abbiamo linee molto piccole, magari composte da sole 2 famiglie, perché per noi anche una linea composta da 2 famiglie può essere una linea ufficiale riconosciuta, ricevere il nostro materiale gratuitamente, l'assicurazione gratuita eccetera, il nostro supporto. Linee che invece comprendono 35 bambini, quindi molto più lunghe, linee che funzionano tutti i giorni, linee che funzionano una volta a settimana. Per cui ogni linea trova la sua modalità, come dicevo, il suo passo, quello che è giusto per loro.
0: Come tutti noi dobbiamo rispettare, conoscere il nostro passo e non adeguarci agli altri. Se volete partecipare 076 321 1113, ci sentiamo tra pochissimo, sempre qui in diretta dalla Piazza del Sole di Bellinzona.

0: Quest'oggi in diretta da Piazza del Sole di Bellinzona per i Green Day andiamo avanti con un'altra ospite che ci parla di una realtà fresca, recente, molto interessante. Vorrei ringraziare Vittoria Locatelli della Sartoria Sociale. Vittoria, buon sabato mattina. La Sartoria Sociale, ecco, accompagnaci in questo mondo.
1: Allora, buongiorno a tutti, buon sabato. Allora, la Sartoria Sociale è un progetto nato per mettere un punto su qual è il nostro ruolo nel comparto tessile moda, quindi incominciare a guardare a noi come acquistiamo, come consumiamo, perché in fin dei conti la moda, i tessuti fanno parte della nostra vita, della nostra quotidianità, e tante volte non ne conosciamo assolutamente né l'origine né la modalità in cui vengono a noi e li scartiamo come se fossero dei rifiuti qualsiasi. A volte siamo anche ingannati dai cassonetti che raccolgono gli indumenti e che ci fanno credere che è una maniera green di riciclare i vestiti.
0: Tu ci dici invece che
1: purtroppo non è così. O meglio, magari inizialmente l'idea era quella, però la sovrapproduzione di moda e di tessuto in generale ha fatto sì che questo canale sia semplicemente un ribaltare

0: anche i docenti, le docenti non sono molto in chiaro sul procedimento e sul cammino del tessuto e dei vestiti, quindi lavarci la coscienza, credo di no, nel senso che ingenuamente noi siamo proprio convinti che mettendoli in quel cassonetto ci sia poi una filiera alle spalle green. Quindi secondo me va fatta chiarezza e va fatta presa di coscienza sul fatto che fondamentalmente dobbiamo stare attenti all'acquisto, cioè ad acquistare meno, a riutilizzare, a rammendare, a ricucire, un po' a ritornare all'uso della macchina da cucire come era forse nelle nostre nonne, bisnonne, adesso dipende dall'età che abbiamo, però fondamentalmente la macchina da cucire una volta era nella casa di tutti, adesso non lo è più, e l'idea proprio della sartoria sociale è quella anche di poter offrire, creare uno spazio, un laboratorio sartoriale sociale, cioè aperto, che se qualcuno ha bisogno di utilizzare e anche se non ha le competenze può recarsi, trovarlo e mettersi a lavorare.
1: Allora, ovviamente, voi non avete una sede, è uno dei vostri sogni nel cassetto, quindi senza una sede com'è che vi organizzate? Dicevi che andate anche nelle scuole, quali sono tutti i servizi che offrite, che mettete a disposizione? Quante volontarie siete? È aperto? Insomma, facciamo allora pure degli appelli oggi.
0: Okay, allora, appello numero uno sicuramente la sede. Senza una sede fissa noi al momento, negli ultimi 2 anni da quando ci siamo costituiti, siamo stati ospitati nella sede di altre associazioni, abbiamo affittato degli spazi e quindi essendo un po' itinerante fa fatica a partire. E
1: poi quindi un appello è, se qualcuno all'ascolto dovesse avere uno spazio
0: anche provvisorio
1: anche provvisorio che appunto non utilizza eccetera, magari sarebbe un bel gesto di generosità e quindi di mettersi in contatto con voi.
0: Sì.
1: Come potersi mettere in contatto con voi?
0: Allora, noi abbiamo info@lasartoriasociale.ch e altrimenti sul nostro sito lasartoriasociale.ch si trovano tutti gli altri contatti.
1: Dicevi, in quante siete? Se qualcuno volesse partecipare a questo progetto deve avere delle capacità insomma un po' anche artigianali, manuali oppure no?
0: Allora, diciamo che al momento siamo io che faccio da capo progetto, che ho scritto il progetto, Alessandra Monaco che è consulente sostenibilità, che ha lavorato per tantissimi anni nel settore moda lusso, che mi affianca per tutto quello che è la formazione e i vari progetti di sostenibilità o più problematici magari a livello di comunicazione. E invece per tutta la parte dei corsi pratici abbiamo una serie di ragazze che hanno fatto la SAM, la STA, quindi scuole di sartoria, o persone che magari arrivano dall'Afghanistan o da altre parti del mondo che hanno delle competenze particolari di ricamo, di cucito, e che ci piace coinvolgere e trasformare, dargli valore quindi anche alle loro competenze, in insegnanti durante dei corsi che proponiamo. Poi ovviamente ci possono essere altre competenze che ci fanno comodo, quindi non so, chi si occupa di social media, chi si occupa di marketing, chi si occupa di comunicazione, che magari dici mi voglio mettere a disposizione per un progetto, per un momento, per sistemarti il sito, per seguirti social, quindi tante maniere.
1: Siete insomma aperti, è una realtà in crescita, quindi è bello magari poter proprio partecipare dall'inizio. Quali sono i vostri prossimi appuntamenti?
0: In questo momento stiamo proponendo, in collaborazione con l'Atelier Mano a Mano a Pregassona, nel loro spazio, degli atelier di cucito di base, alfabetizzazione sartoriale li chiamo io, proprio perché 4 ragazze della STA di Lugano insegnano a chi si iscrive a utilizzare la macchina da cucire, a fare delle semplici cose, fra virgolette, come cambiare una cerniera, accorciare un pantalone, cioè tutto quello che può essere il quotidiano necessario quando acquisti un vestito o hai un vestito a casa, un pantalone e vuoi rimetterlo a posto.
1: Sono benvenuti anche tutti gli uomini che magari hanno un po' più di difficoltà ad approcciarsi a questo mondo, vero?
0: Ma assolutamente sì, io ho fatto tante autogestite e ho trovato che i ragazzi sono super interessati, quindi sì.

0: insomma ampio spazio anche alla creatività, è qualcosa che poi partecipare appunto ad uno spazio come il vostro porta dei benefici nella propria vita, sulla propria autostima o nel proprio lavoro anche.
1: Ma sì, è molto creativo anche, devo essere sincera che poi una volta che si prende la mano l'idea di potersi mettere a posto un vestito o costruire un vestito è una cosa che attrae tutti. E poi i più grandi sarti, se guardiamo, sono uomini, quindi niente da dire sul fronte di genere.
0: Allora, un po' di musica e poi torniamo in diretta da Piazza del Sole per presentarvi un'altra associazione, ovvero l'associazione Naturnez. Vi ricordo, se avete voglia di partecipare, fateci delle domande, dateci i vostri spunti, le vostre esperienze allo 076 321 1113.

0: C'è subito una domanda che è arrivata allo 0763211113, una domanda per la sartoria sociale. Mi spiace sentire la signora nel dare un messaggio così fuorviante che i cassonetti raccolta abiti usati non servono a nulla. Prima di fare passare certi messaggi bisognerebbe essere in chiaro su come funziona il riciclaggio. Lascio a te la risposta, Vittoria. Perché magari una cosa non esclude l'altra.
1: No, il problema non è che non conosciamo come funziona il riciclaggio, purtroppo anche andando a chiedere ai nostri riciclatori ufficiali del cantone, la Croce Rossa piuttosto che la Caritas, che sono chi ha i cassonetti, ufficialmente, e lo dicono senza mezzi termini, l'80-90% della merce viene venduta all'estero perché non è rivendibile in Ticino, nel cantone, come succede in Italia, in Francia, in Germania, in tanti altri paesi. Cioè i negozi dell'usato, quindi tutta la merce che viene recuperata dai cassonetti e viene smistata nei loro magazzini, soltanto meno del 10% viene rivenduto nei loro negozi dell'usato e quindi rimesso in circolo in modo, diciamo, utile. Il grosso, una piccolissima parte, vabbè, viene buttata nell'inceneritore, perché nei cassonetti poi purtroppo c'è chi ci butta un po' di tutto, ma tralasciando quel 2-3% dell'inceneritore di Giubiasco, che viene mandato all'inceneritore di Giubiasco, e quel 8-10% che viene rivenduto nei negozi, la grossa parte viene rivenduta all'estero. Rivendere all'estero vuol dire entrare in una filiera di vendita di seconda mano a container, cioè a balle di vestiti usati che vengono comprati da paesi che poi a loro volta li rivendono all'interno e alimentano dei mercati dell'usato, per esempio in Africa, che da una parte uccidono quello che è il settore sartoriale locale, dall'altro non sono rivendibili tutti, quindi una buona parte viene ancora una volta fatta finire in discarica o addirittura nelle cose peggiori, oltre alle discariche a cielo aperto super inquinanti, viene bruciato perché costa meno questo materiale di scarto tessile che il combustibile o il legno, quindi di una tossicità, perché poi i vestiti contengono plastica, poliestere, spandex, elastane, e questo è inquinamento gravissimo che produciamo. Quindi non è che i cassonetti non servono, purtroppo non servono più perché non riescono più a far fronte a quello che è una sovrapproduzione di abbigliamento purtroppo di pessima qualità.
0: Ovviamente portiamo avanti anche questo discorso, ma vorrei presentare e dare il benvenuto al rappresentante dell'associazione Naturnez, Andrea Guidotti. Buon sabato mattina, Andrea. Naturnez, vuoi presentarci l'associazione?
2: Certo, ciao Clarissa, buongiorno a tutti e a tutte. E grazie mille dell'invito questa mattina al vostro tavolo alla rotonda. Io sono appunto il responsabile della sede in Ticino dell'associazione Naturnez, che è nel frattempo, dall'ultima edizione del Green Day, è diventata una grande realtà svizzera e impiega una quantità veramente sempre più grande di persone. Arriviamo a contare 10 collaboratori e collaboratrici in Ticino e 55 collaboratori fissi in tutta la Svizzera. Il nostro lavoro è la tutela della natura, la protezione della biodiversità, diciamo in senso lato. Facciamo progetti principalmente con i ragazzi che fanno servizio civile e anche classi scolastiche, gruppi di volontari. Quindi noi ci impegniamo per realizzare dei progetti pratici sul territorio e che vadano a valorizzare e a proteggere le specie più minacciate che necessitano di interventi di gestione, diciamo in tutto il territorio nazionale, ma in particolare dalla nostra sede in Ticino. Lavoriamo nella Svizzera italiana, quindi nel nostro cantone Ticino e nella regione meridionale. ci occupiamo principalmente di gestione di biotopi protetti, di habitat che necessitano di misure di riapertura, di protezione, e anche di lavori di lotta alle specie invasive, quindi questa minaccia che è diventata sempre più urgente, di cercare di salvaguardare il nostro patrimonio naturalistico e paesaggistico da quello che è in fondo un processo che sembra quasi inevitabile di abbandono, di inselvatichimento e di omogenizzazione, dove il paesaggio perde un po' la sua la molteplicità che potrebbe avere o che abbiamo vissuto noi comunque nella nostra gioventù, per diventare qualcosa di meno ricco e meno interessante da sperimentare. E dunque il nostro lavoro va proprio a 360 gradi, non soltanto sulla tutela della natura, ma anche nell'educazione dei giovani, nel cercare di insegnare a dei ragazzi cos'è la natura, cosa sta fuori dalla finestra o dalla porta di casa, e viverlo anche con i propri sensi.
0: Quindi, Andrea, tu sei nato con questa sensibilità e questa predisposizione verso la natura, o è qualcosa che è andato crescendo nel tempo?
2: Beh, nato di sicuro penso di sì, sono piuttosto ottimista su questo, perché credo che nell'indole umana ci sia questo bisogno di natura e di un legame profondo con il proprio habitat. Anche noi siamo una specie biologica, non siamo soltanto diciamo la facciata e il vestito che indossiamo, senza togliere anche al fashion, che trovo anche la sua legittimità, ma vedo che appunto nella realtà attuale, nella quotidianità cui viviamo oggi nel XXI secolo, siamo sempre più lontani un po' dal nostro istinto e dal nostro bisogno radicale di essere a contatto con un ambiente naturale sano, e lo si ritrova un po' anche nella nostra salute psicologica o in molti altri sintomi della nostra realtà quotidiana, che ci manca proprio staccare la spina ogni tanto, spegnere il cellulare e riconnetterci con il territorio, con la natura, col nostro paesaggio e per quello per cui siamo nati, no? Da dove arriviamo in fondo.
0: Tornare alle origini.
2: Alle origini, certo. E quello che mi muove anche è proprio cercare di salvaguardare questo. Quindi, per tornare alla domanda che mi hai fatto, Clarissa, io ho un po' la fortuna di essere cresciuto in una zona rurale del Ticino, che di per sé è veramente
0: Quale?
2: Un cantone molto campagnolo.
0: Qual è la zona?
2: Soprattutto è la Valle Malvaglia che mi lega al territorio, avendo gli antenati, mia nonna in particolare, che con cui trascorrevo le estati in montagna con qualche animale intorno, e la presenza costante nel paesaggio e nella cultura delle persone che ci circondavano, di questa identità arcaica, di una realtà che va oltre alla nostra percezione della modernità, ma che si radica nel passato, di un'eredità culturale nata e costruita nei secoli, nei millenni, da persone che hanno vissuto a contatto con la natura e si sono adattate ad essa, e in fondo ci vivevano anche bene. E quello il paradosso, trovo, è riuscire a imparare o riimparare questa nozione che stare a contatto con la natura, sì, è fatica, è sforzo, è sudore, ma allo stesso tempo dà anche una grandissima soddisfazione, un grande piacere, che forse non è il piacere effimero del consumo o della novità, dello stimolo incalzante, ma è riuscire a stare bene nella propria pelle, in qualcosa che ci appartiene, trovo, come persone.
0: Qual è il primo passo semplice che ciascuno di noi può fare, secondo te, nel proprio giardino, balcone, insomma, per aiutare la flora e la fauna locale?
2: È una bellissima domanda questa, e trovo che tutti possiamo cercare di risponderla guardandoci intorno, cercando di capire, decifrare il nostro ambiente, cosa abbia già da offrire. Magari ci sono degli alberi, delle piante che già crescono, il fatto di non tagliarli è comunque già un ottimo passo per cominciare a mantenere qualcosina che già appartiene al nostro territorio e al nostro paesaggio. La cura di questo ambiente che ci circonda e del nostro giardino, se vogliamo, è sicuramente un inizio. Il fatto di dedicarci del tempo, uscire all'aria aperta, fare delle attività pratiche, questo ci darà sicuramente una gioia e una soddisfazione la sera, e lasciare un po' di spazio anche alla natura, ad essa, per svilupparsi. Quindi al posto di avere il prato all'inglese, non voglio espormi troppo alla radio,
0: esporti, puoi lasciarlo un po' voilà, più incolto,
2: ecco, lasciare un mosaico, direi, quindi non soltanto l'erba tagliata a zero, come abbiamo visto anche quest'estate con la siccità, non ha portato anche a grandi frutti a livello neanche estetico, ma piuttosto lasciare un po' un patchwork di elementi che potrebbero anche essere apprezzati da altri esseri viventi che non siamo per forza noi umani, ma i nostri coinquilini naturali che potrebbero vivere nel nostro giardino o nel bosco accanto a casa, o chi ha la fortuna magari al lago accanto, e quindi cercare di allestire magari delle piccole strutture potrebbero sicuramente giovare a questo ambiente, come mi viene in mente le cassette nido per gli uccelli o per le api, anche questi hotel per le api che sono, trovo, bellissimi e portano già un piccolo contributo alle specie di api selvatiche che sono anche tra le più minacciate in Svizzera. Piantare degli arbusti autoctoni al posto magari della tipica classica palma ticinese, che chiamiamo ormai così perché purtroppo ci siamo arresi all'idea che faccia parte del nostro territorio. Quindi sì, cercare di pensare cosa appartiene al nostro territorio, dove viviamo noi in Ticino, come facciamo a valorizzarlo, come facciamo a portare avanti questa eredità paesaggistica che abbiamo ricevuto dalle generazioni passate e la possiamo trasmettere anche alle generazioni future.
0: E allora diteci, raccontateci magari qualche aneddoto, qualche esempio che siete riusciti a fare voi nella vostra quotidianità, magari piantare un albero, oppure, come diceva Andrea, tutti questi esempi. Se avete voglia di condividere con noi, fatelo allo 076 321 11 13.

0: Andrea Ramani, responsabile ufficio stampa SUPSI. Ricordiamo che oggi qui in Piazza Bellinzona per i Green Day ci sono più o meno 100 realtà
1: da tutto il territorio che propongono un'ottantina di attività. Poi, come abbiamo detto, ci sono degli spettacoli di teatro curati dall'Accademia Teatro Dimitri.
0: Ah, vogliamo concerti. Dire il programma di oggi, Andrea, magari che ci sono degli appuntamenti,
1: allora,
0: che vogliamo lanciare
1: velocissimamente, nel senso che vabbè,
0: no, prenditi
1: il giorno
0: il tempo. No, perché saranno... abbiamo appena detto che dobbiamo prendere il tempo.
1: Hai ragione,
0: non dobbiamo correre.
1: Hai ragione, non siamo in una foresta.
0: Esatto, non dobbiamo performare costantemente.
1: Allora, bene, dalle 10 alle 16 c'è la caccia al tesoro, quindi venite, passate, partecipate quando volete. Intrattenimenti musicali tutta la giornata, spettacoli di teatro tutta la giornata. Dalle 10.30 alle 14.30 c'è questa asta e compravendita di biciclette usate, ciclo riciclo. Se avete una bicicletta che non utilizzate e volete vendere o comunque donarla, che poi sarà inviata in Africa se rimarrà invenduta, passate ancora in mattinata, però, perché appunto poi ci sarà il momento della vendita fra le 13 e le 14.30. Abbiamo un bubble show alle 15, bello, divertente, e jonglage appunto, e poi ci sono tutti gli espositori con tutte le loro attività. Quindi allora, se la scusa è non so cosa voglio fare, cioè se la scusa è non ho nulla da fare oggi, venite al Green Day, comunque cose da fare ce ne sono, ecco.
0: Comunque direi che qualsiasi scusa è buona per venire qui in Piazza del Sole a Bellinzona. Chiunque può trovare un'attività che può essere in linea o diciamo nelle proprie corde.
1: Certamente, poi abbiamo sentito appunto anche al tavolo le associazioni, fanno tante bellissime cose, loro sono tre. Su 100,
0: noi ovviamente
1: capirete che qualcosa si porta a casa oggi in qualche modo.
0: Esatto, come dici tu, Andrea, al momento al tavolo di Diamoci una Mano stiamo conoscendo tre realtà apparentemente diverse: mobilità, sartoria, natura. Ecco, in che modo secondo voi queste tre dimensioni si possono incontrare? Andrea, Caterina, ditemi.
1: Ma io parto dal presupposto che adesso faccio un po' lo scolastico, però appunto quando si parla di sostenibilità si sovrappongono tre livelli, cioè quello ambientale, quello sociale e quello economico. Quindi direi che ci siamo e come in questo caso. Quindi, perché appunto parliamo di oggi viviamo in un mondo complesso, con fenomeni complessi in cui si intrecciano le dimensioni e i livelli appunto delle cose. Quindi quello che può avere un impatto ambientale è un impatto economico, ha un impatto sulle popolazioni e singolo individuo. Quindi ci siamo dentro in pieno. Poi rispetto, ecco, alle tre associazioni, aiutatevi voi, perché
0: Andrea, infatti a volte pensiamo, cerchiamo di vivere per compartimenti stagni. Non funziona così, anche la natura ce lo insegna.
2: Certamente, Clarissa, come per rilacciarmi il discorso che ho concluso prima, è proprio l'idea di mettere l'essere umano al centro e di cercare di percepire.
0: Ma non in modo egoriferito, però,
2: no,
0: dobbiamo
2: non
0: dirlo, vero?
2: Il solo essere umano individuale, il nostro ego, ma proprio la nostra natura intrinseca appunto di essere fatti di molteplici livelli, no? Di avere bisogno di tutto questo per stare bene. Abbiamo bisogno di muoverci e di incontrarci, e abbiamo bisogno di una casa, di un abito, e abbiamo bisogno anche intorno di avere un ambiente che sia consono e che ci faccia vivere e stare bene. E quindi penso che essere consapevoli di queste nostre esigenze, di questa nostra necessità intrinseca appunto di dovere mettere le priorità sulle cose reali, sulle cose che ci toccano per davvero, ci spinge a comunque adottare un'attitudine di vita più sostenibile, come diceva l'altro Andrea già all'inizio. La sostenibilità non è, trovo, la meta, ma dovrebbe essere il viaggio, no? Dovrebbe essere il modo in cui noi ci atteggiamo e viviamo per poter stare bene e vivere meglio tutti insieme.
0: Cioè, potremmo finire così.
3: L'applauso, scusate, sì, come Fedibus, poi mi unisco.
0: Scatta assolutamente l'applauso. Grazie. Andrea, davvero non potevamo chiudere al meglio questa prima ora con un messaggio davvero profondo e importante. E intanto stanno arrivando tra pochissimi secondi le 11, ci sono le notizie e poi torniamo di nuovo in diretta dalla Piazza del Sole a Bellinzona per i Green Day.
4: Rete 1. Eh sì, esatto, tra pochi secondi sono le 11. Ben ritrovati dall'informazione in studio Fabio Degli Antoni, delegati del centro riuniti in assemblea oggi a Grange-Paco. In discussione soprattutto i temi in votazione popolare il 29 novembre, tra cui la modifica della legge sul materiale bellico, l'aumento dell'IVA per sostenere finanziariamente la VS e l'iniziativa del partito sì a imposte federali eque anche per i coniugi. Presente anche il consigliere federale Martin Pfister. Intervento in forza della polizia sangallese ieri in serata in una scuola a Goldach dove era in corso una festa. L'importante dispiegamento di agenti è scattato in seguito alla segnalazione della possibile esplosione di alcuni colpi, probabilmente petardi o fuochi d'artificio. Per sicurezza alcune centinaia di persone, 300 circa tra studenti e docenti, sono state tenute all'interno della struttura. Solo in tarda serata e a fine controlli tutti hanno potuto lasciare l'edificio. Un'inchiesta è aperta. Un intervento deciso anche alla luce di quanto avvenuto lo scorso fine settimana ad Arau, dove una sparatoria a margine di un rave party ha causato una morta e 5 feriti. Il grave fatto di sangue è stato ricordato ieri sera da alcune centinaia di persone con una fiaccolata tra le vie della città. Dall'estero l'esercito russo ha lanciato nella notte attacchi combinati con missili e droni contro impianti industriali, centri logistici, a uso militare e altri obiettivi in 3 regioni dell'Ucraina. Lo scrive il Ministero della Difesa di Mosca. Una delle aree colpite è stata quella di Dnipropetrovsk, dove sono stati colpiti impianti metallurgici. A Mykolaiv e Odessa sono invece stati presi di mira centri logistici e una sottostazione elettrica. Mosca ha anche abbattuto 53 droni ucraini. Colombia orientale, 2 soldati sono morti e 5 sono rimasti feriti in un attacco condotto con droni dalla guerriglia contro la loro guarnigione. Il presidente Abelardo Delle Esprella ha accusato i ribelli guevaristi. Dal suo insediamento il 7 agosto, Delle Esprella ha adottato una linea intransigente nella lotta contro i gruppi armati, col sostegno degli Stati Uniti. Dal Ticino ancora occhio nero per l'edizione di quest'anno di Moonstars a Locarno in Piazza Grande e occhio d'oro invece per la gestione dei rifiuti ai mondiali di calcio a Bellinzona e Lugano. E quanto fa sapere l'osservatorio per la gestione ecosostenibile dei rifiuti, Moonstars ha abbandonato dopo 5 anni l'utilizzo dei bicchieri multiuso con il ritorno al monouso. L'occhio d'oro dei mondiali di calcio è stato attribuito, come detto, pari merito a Beninzone Lugano e il principale merito è stato quello di aver servito bevande e pasti utilizzando contenitori multiuso, lavabili e riutilizzabili.
5: La meteo con VZ Vermögenszentrum, il consulente patrimoniale per il suo pensionamento. vzch.com.
4: Sabato 5 settembre sono un po' di nubi al sud delle Alpi, ma in generale sereno. Al nord inizialmente nuvoloso con qualche rovescio e poi dal pomeriggio ci saranno delle schiarite e verso la Romandia più sereno. Massime al sud 32 gradi, al nord 29. Domani sarà una domenica soleggiata e calda in tutta la Confederazione. Ancora Clarissa Tami, noi ci risentiamo più tardi.
6: Sulla rete viaria della Svizzera italiana al momento sono segnalati rallentamenti da Stabio verso la dogana del Gaggiolo e sulla A2 tra Chiasso e Brogeda con ritardi che raggiungono i 15 minuti in direzione dell'Italia. Sempre sulla A2 la situazione al San Gottardo è la seguente. In direzione sud ci sono colonne di 7 km e attese di 1 ora e 10 minuti da Erstfeld. Si consiglia di deviare sulla A13 del San Bernardino. In direzione nord ci sono colonne di 3 km e attese di 30 minuti a partire da Quinto. Le entrate autostradali di Göschenen e di Airolo sono chiuse in direzione della galleria, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta. Infine, code nei Grigioni sulla A13 tra Tusis Sud e Via Mala in direzione di Coira.
7: Diamoci una mano.
0: Bentornati a Diamoci una mano per la seconda parte. Tanti gli ospiti questa mattina, ma è come sempre il sabato. Ci colleghiamo adesso con il comune di Vezia per il volontariato che lascia un segno. Siamo nel comune di Vezia.
8: Vediamo.
0: Mirella?
8: Eccoti, ci sono, ci
0: ma
8: sono.
0: Cara,
8: ciao,
0: eccoti.
8: Ciao
0: Mirella. Allora, ciao. Ben arrivata, Diamoci una mano. Anche voi oggi vi siete spesi per sensibilizzare, per avere un momento di comunità, di condivisione, sì, per quanto riguarda il volontariato. Ci presenti brevemente che cosa è successo questo sabato mattina?
8: Allora, Clarissa, stamattina si sono presentati circa una settantina di volontari del comune che rappresentano tantissime associazioni diverse e una artista, una neodiplomata in scenografia, aveva preparato un murales questa settimana che però ha lasciato a metà, e quindi questi volontari sono stati chiamati a terminare il murales con una pennellata, e il titolo della manifestazione è Il volontariato che lascia un segno, e devo dire che è stato molto molto molto apprezzato.
0: Mirella Sartorio, come nasce questa idea? Come mai il comune di Vezia è così sensibile?
8: Allora, la richiesta ci era arrivata dalla conferenza cantonale del volontariato sociale, perché quest'anno ricorre l'anno internazionale del volontariato, e quindi avevano chiesto possibilmente di sottolineare questo momento. E siccome io appunto ho un gruppo di ragazze che siamo molto creative, abbiamo detto cosa possiamo fare? E da lì è nata l'idea del volontariato, che è vero che chi fa volontariato spesso ne trae, diciamo, soddisfazione personale, ma lascia anche dei ricordi, e da lì è nata l'idea.
0: Cos'è che avete pennellato esattamente? Cos'è che è uscito?
8: Allora, in pratica è una grande figura umana.
0: Che più o meno, dacci delle dimensioni.
8: Molto grande, sarà tipo 2 metri per 4 metri, è grande, ed è una figura umana in piedi che dà un'altra figura umana che è seduta, quindi come dire ti aiuto a risalire.
0: Insomma, potrebbe essere anche la copertina di Diamoci una mano, perché Diamoci una mano è qualcosa di fondamentale.
8: Perfetto, benissimo, la possiamo pensare, sì. Tra l'altro io ho con me anche delle
0: volontarie. Esatto, infatti volevo chiederti di presentarmi.
8: Sì?
0: Le volontarie, allora, che sono lì con te.
8: Ecco, allora partiamo da una ragazza giovane che si chiama Susan Mega. Te la passo, gli fai qualche domanda?
0: Volentieri, Susan. Susan Mega.
9: Ciao.
0: Susan Mega, ben arrivata, buon sabato mattina. Dimmi le emozioni che hai vissuto, che cosa ti ha lasciato questa giornata?
9: Questa mattinata mi ha lasciato un segno di volontariato, che nel comune di Vezia ci sono tante associazioni che aiutano le altre persone, ed è stato un momento di convivialità, e così abbiamo lasciato un segno con una pennellata nel nostro comune.
0: Qual è la cosa che ti piace di più nell'aiutare gli altri, e in che modo, qual è il modo che ti viene più naturale?
9: Beh, io aiuto nella parrocchia di Vezia, nelle feste organizzate, do una mano nel realizzare queste feste.
0: Non sei da sola, Susan, vero? C'è un'altra ospite?
8: Sì, dipende dal tempo, abbiamo tantissimi volontari. Hai
0: allora
8: tempo per un'altra?
0: Io starei qui con voi tutto il tempo, ma ovviamente oggi gli ospiti sono tanti, quindi dobbiamo cercare di fare, insomma,
8: okay,
0: un po'
8: dai,
0: di sintesi.
8: Va bene, allora ti passo Marina Santini, che ti presenta anche lei un po' cos'è, di cosa si occupa.
0: Perfetto, Marina, buon sabato mattina, benvenuta a Diamoci una mano.
10: Grazie mille, un saluto a tutti.
0: A chi dai una mano tu, Marina?
10: Io do una mano alla popolazione del Togo, perché sono segretaria dell'associazione dei Domè, che è attiva in Togo dal 2003. E quindi sosteniamo le persone con la scolarizzazione, con l'agricoltura, con l'ospedale.
0: In che cosa ti ha arricchita o cambiata il fatto di dedicarti a chi ha bisogno?
10: ma soprattutto nell'imparare ad ascoltare gli altri, a conoscere un altro contesto e a lavorare insieme, cioè non arrivare con l'idea che noi sappiamo cosa fare, ma costruire con loro affinché resti un progetto che poi vada avanti in Togo.
0: Allora, buon lavoro, grazie di cuore, grazie per la testimonianza. Mirella Sartorio,
10: sì,
0: grazie
10: tutto
0: di cuore. Ovviamente io vorrei, attraverso anche la tua voce, visto che sei lì a contatto con tante realtà, che sono tutti benvenuti a Diamoci una mano, che è uno spazio prezioso, e il sabato mattina, insomma, io aspetto tutte le realtà che sono all'ascolto, che hanno voglia di raccontarsi, di condividere, insomma,
10: certo,
0: di trasmettere tutta questa positività, perché la cosa fondamentale penso sia quella di riuscire a rimanere profondamente umani.
10: Certo, assolutamente, sono pienamente d'accordo, ma riporterò quanto hai detto alle nostre associazioni, avremo occasione di incontrarci.
0: Grazie mille Mirella Sartorio, un abbraccio.
10: Grazie, ciao ciao a tutti, ciao ciao.

0: Torniamo con i nostri ospiti di questo sabato mattina. Abbiamo Caterina Bassoli con Pedibus Ticino, Vittoria Locatelli con la Sartoria Sociale, Andrea Guidotti, rappresentante dell'associazione Naturnez. Caterina, ci sono venute a trovare delle altre ospiti qui al tavolo. Diamoci una mano e lascio a te la presentazione.
1: Esatto, sono venute altre accompagnatrici Pedibus. Prima abbiamo sentito Giusy di Arbedo e adesso sono con noi Karin, che accompagna il Pedibus di Vacallo, e Angela e Gabriella del Pedibus, dei Pedibus di Valerna.
0: Allora, una parola, una battuta per farci capire perché bisogna partecipare al Pedibus, perché bisogna spendersi per questa missione.
2: Allora, buongiorno a tutti, io sono Karin e sicuramente il Pedibus da me è in salita, perché...
0: La strada che devi fare tu è in salita?
2: La strada è tutta in salita, la mia, sì.
0: Qual però, è il tuo tragitto, da dove a dove e quanto dura?
2: Allora, dura un 10-15 minuti circa, perché chiaramente partiamo alle 8 e arriviamo circa alle 8 e un quarto a scuola, a Vacallo. Partiamo dal basso, quindi partiamo più o meno dalla piscina di Chiasso. Per chi conosce, è tutto in salita. Però devo dire che...
0: Però dopo c'è la discesa di solito, no?
2: Dopo quando tornano a casa c'è la discesa,
0: vedi,
2: per fortuna.
0: Almeno si compensa.
2: Ecco, io devo dire che alla partenza ho diversi bambini e poi ho tanti bimbi che scendono dal pulmino per venire col Pedibus. E questo è sempre una grande gioia. Lo facciamo una volta a settimana, al venerdì. E siamo un bel gruppetto di bimbi.
0: Quanti siete più o meno?
2: Diciamo minimo, quando non è così bello, sono un po' stanchi, direi 6 bimbi, fino a 15 o anche qualcuno in più.
3: Sì, buongiorno, io sono Angela e anche io faccio il Pedibus al venerdì in salita e in discesa.
0: Ah, in salita e in discesa. Il venerdì dove? Qual è la tua zona?
3: Io parto da Sant'Antonio per arrivare in piazza Balerna, dove ci sono le scuole. E anche noi ne abbiamo, nella mia linea rossa ne abbiamo tanti.
0: Da quanti anni partecipate attivamente al Pedibus?
3: Beh, io partecipo da ormai di più di 25 anni che partecipo al Pedibus. Ho cominciato con i miei figli e ho continuato con i figli degli altri, diciamo.
0: Ma è una cosa che noto spesso, Caterina, che... Spesso appunto le mamme arrivano motivate dal fatto di poter stare ancora con i propri figli, poi non lasciano più, però anche se i figli diventano grandi.
1: In effetti abbiamo ormai diversi accompagnatori che continuano anche dopo, e questo è il caso per esempio appunto di Karin che è qui con noi e di Angela, che penso sia una delle accompagnatrici più longeve del Pedibus, proprio da quando si è cominciato a parlare di Pedibus in Ticino. Non esisteva ancora un coordinamento ufficiale dell'ATA, quindi lei mi ha preceduto veramente anche in questo. E sì, sono sempre di più anche i genitori, come dicevo, che continuano, perché si sta un legame comunque anche con questi bambini e sentono forse anche di poter dare o ridare anche agli altri quello che magari hanno ricevuto anche attraverso altri accompagnatori prima, in certi casi.
4: Buongiorno a tutti, io sono Gabi e io sono una mamma.
0: Tu mamma, quindi al momento
4: esatto.
0: Accompagni anche i tuoi figli, quanti figli?
4: Una. Figlia una, ma i vicini di casa vengono su con noi tutti i mattini a piedi.
0: Quanti anni ha tua figlia?
4: 9.
0: 9. Ipotizzi anche tu come Angela che anche quando tua figlia poi non avrà più bisogno, l'idea di rimanere c'è?
4: Vedremo. Sì, penso di sì, perché comunque è una bella cosa. Anche dopo ci si trova comunque tutti assieme a bere il caffè. È comunque una mattinata un po' diversa, quindi ci sta, sia per i bambini che anche per noi.
0: Angela, che cos'è che ti dà il fatto di fare queste attività con i bambini? Come ti ha cambiata anche? Come sono cambiati un po' loro? Perché hai visto varie generazioni.
3: Allora, premetto che io amo molto camminare. È una cosa che mi piace molto, quindi mi piace trasmetterlo e lo trasmetto anche ai bambini. Il fatto di andare a scuola a piedi è importante per conoscere la strada, per sapere il tragitto, se un giorno perdono il bus sanno come tornare. E poi vabbè, i bambini trasmettono un sacco di gioia, perché anche in settimana quando mi vedono in giro, ciao Angela, ciao Angela, cioè è bello.
0: Si vede, voi non li vedete, ma i sorrisi e gli occhi parlano chiaro. È arrivata una domanda invece per la Sartoria Sociale. se la gente cominciasse a guardare meno i vestiti a basso costo ma acquistasse quelli i prodotti a chilometro zero con fibre naturali e non sintetiche, salveremmo il mondo? Acquistiamo macchine elettriche e poi abbiamo gli armadi pieni di plastica. E qua voglio anche Andrea una risposta, perché in realtà va per entrambi.
1: Diciamo che salvare il mondo è un'operazione complessa. Diciamo che possiamo incominciare a salvare le materie prime che utilizziamo, quindi a incominciare a capire che i vestiti sono fatti di materia prima e che questa materia prima, che sia di origine naturale come può essere il cotone, la canapa, il lino, o artificiale o sintetica, quindi il sintetico, il poliestere classico del vestito ormai fast fashion, comunque è una materia prima, e quindi salviamo il mondo comprando materia prima naturale o sintetica? Ma io direi che salviamo il mondo comprando meno, e quindi sì, importante vestirsi. Sicuramente io rispetto moltissimo quello che è l'identità attraverso cui noi trasformiamo noi stessi con il vestito, che è legata tantissimo alla fascia d'età di persone più giovani, come tutti noi ci siamo passati. È molto importante riconoscersi attraverso il vestito e costruire la propria identità scegliendo i vestiti, ma poi oserei dire che magari è meglio incominciare a pensare al consumo e ad acquistare meno, a riutilizzare di più. Qualsiasi materia prima utilizziamo per i nostri vestiti, salviamo il mondo se ne acquistiamo meno.
0: Questo è importante, quindi farsi magari una domanda: ma ho veramente bisogno di questa cosa? Andrea, come salviamo il mondo? È una domandona, ma magari appunto con delle piccoli passi anche.
5: Ecco, sì, ormai la questione di salvare il mondo è proprio la più grande domanda che ci possiamo fare in questo momento, ma direi piuttosto di volerlo salvare, come possiamo cambiare un pochettino il mondo, come possiamo far sì che il mondo in cui viviamo sia quello che noi cerchiamo, dove vorremmo vivere, no? Quindi cosa possiamo fare per viverci bene nella nostra pelle, nei nostri vestiti, nel nostro piccolo pianeta. Ormai non possiamo moltiplicarlo, il mondo è uno solo, dunque dobbiamo cercare di fare il meglio che possiamo per poterlo godere al meglio e anche il più a lungo possibile, non soltanto noi magari, pensiamo anche a chi verrà dopo di noi, cosa troverà come paesaggio e come natura, se gli effetti collaterali del nostro spreco saranno discariche e monoculture o zone inquinate, probabilmente ecco, abbiamo sbagliato i calcoli. Direi che se pensiamo ad avere non soltanto il meglio per noi stessi, ma il meglio per tutti e cercando di fare la scelta giusta, quindi quella che ci potrà permettere di vivere anche a lungo termine in un mondo gradevole e diciamo decente perlomeno, ma se non anche migliore e più bello e più colorato e più diverso, ecco, forse facendo le scelte con questo ideale saremo anche tutti più responsabili nei nostri consumi.
0: Lasciamo anche il sito internet, che penso non l'abbiamo lasciato prima, di Naturnets.
5: Certamente, semplicissimo, naturnets.ch, ecco, ci trovate online, special modo forse chi interessa i giovani che sono interessati al servizio civile possono venire a visitare la nostra pagina e anche e soprattutto adesso che riniziano le scuole, le classi, i docenti di scuola elementare, scuola media e anche le scuole superiori, quindi dai licei, le scuole professionali o anche universitarie, potete visitare molto volentieri il nostro sito visitando la pagina dedicata al volontariato per magari, che ne so, iscrivervi a una giornata di ecovolontariato con noi e provare a dare un contributo concreto sul territorio, sia per lasciare un'impronta positiva, ecco, che rimarrà anche nel tempo, e godere una bellissima giornata all'aria aperta, imparando a fare delle attività manuali che in questo modo potrete anche acquisire e nello stesso tempo trasmettere anche agli altri.
0: In questo caso a provarci non c'è davvero nulla da perdere. Se volete partecipare, ve lo ricordo, 076 321 1113.

0: Bentornati in diretta da Piazza del Sole a Bellinzona per i Green Day, siete tutti benvenuti a venirci a trovare. Andrea Ramani, scusa, ricordiamo ancora qual è il programma per la giornata, quante sono le realtà associative presenti qua a Piazza del Sole?
1: Allora, andiamo avanti fino alle 17, durante tutta la giornata si potranno appunto scoprire questo centinaio di realtà, si parla di associazioni, aziende, ci sono diversi colleghi della SUPSI che presentano alcuni progetti, i loro laboratori, è molto trasversale, nel senso che si parla di fotovoltaico, però si parla di natura, si parla di appunto di progetti a carattere sociale, c'è veramente di tutto in ambito di sostenibilità. E nel corso della giornata appunto ci sono dei momenti musicali, degli spettacoli, c'è sempre questa caccia al tesoro dedicata ai più piccoli.
0: E visto che le biciclette, anche ricordiamo,
1: c'è la vendita, il mercato delle biciclette, e visto che ci avviciniamo lentamente a mezzogiorno, segnalo anche che si può anche mangiare a Green Day, ci sono dei food track, quindi ecco abbiamo pensato tutto.
0: Avete davvero pensato tutto. Questa delle biciclette trovo interessante, quindi ricordiamo che si può arrivare qui con la propria bicicletta.
1: Se sei venuta con la tua vecchia bicicletta che sai che non userai, anche se oggi proviamo il riutilizzo, comunque ecco, per i tuoi motivi non la usi più, per i tuoi motivi non la puoi consegnarla, e nel primo pomeriggio ci sarà appunto questo mercato delle biciclette, chi vorrà potrà acquistare ovviamente ad un prezzo simbolico, tutto al più simbolico, una bicicletta se serve, ecco. E si entra un po' nell'ottica del riutilizzare le cose, che appunto che è anche uno dei temi che è stato evocato questa mattina dagli altri interlocutori, ecco.
0: Andiamo anche a parlare un po' di numeri, Caterina, un po' di numeri, dai, sia Caterina.
2: Do numeri.
0: Sì, diamo un po' di numeri, che ci
2: allora,
0: fa bene.
2: Allora, dicevo, in Ticino...

0: insieme, con un piccolo passo, possiamo fare qualcosa di veramente grande.
1: Ho letto che i bambini che vanno a scuola a piedi o in bici mostrano livelli di concentrazione nelle prime ore di lezione fino al 20% superiori rispetto a quelli accompagnati in auto, oltre a sviluppare anche l'autonomia spaziale. Caterina, sì, Angela,
0: sono diversi gli studi che certificano, insomma, queste cose, e se ci pensiamo è anche chiaro, evidente, c'è un bambino che va a scuola in auto, rimane pressoché addormentato per il tragitto in auto perché non fa niente, perché guarda davanti a sé, spesso neanche parlando magari col genitore che guida, giustamente per non distrarsi, per non distrarre, e quindi arriva appunto in classe che ancora sostanzialmente sta dormendo. Camminando i bambini si svegliano e arrivano in classe molto più ricettivi, si svegliano perché guardano cosa succede intorno a loro, osservano il mondo che li circonda, ricordano ogni giorno le regole anche del muoversi nel traffico, diventano quindi anche giorno per giorno sempre più autonomi in questo, per cui tutto questo è un valore, un regalo che noi possiamo veramente fare ai nostri bambini. E vorrei anche dire, tante volte forse come genitori non ci pensiamo, pensiamo che l'importante sia aiutare i nostri bambini facendogli fare meno fatica possibile, quindi li lasciamo dormire magari quei 5 minuti in più, poi li portiamo in auto così non fanno fatica, ma facendo questo in realtà non li aiutiamo e anzi togliamo loro un regalo che, se ci pensiamo, tante volte invece noi stessi abbiamo avuto come genitori. Se noi ripensiamo al nostro percorso casa-scuola, quasi tutti i genitori di oggi l'hanno fatto a piedi e abbiamo tutti, penso, dei bellissimi ricordi, se non altro anche di crescita. Magari avevamo quel compagnetto che ci faceva un po' arrabbiare, disperare, ma siamo riusciti a superare questa cosa, quindi una crescita c'è stata e la ricordiamo volentieri. Quindi perché non regalare questo anche ai nostri figli?
1: Quindi la camminata è educativa e formativa, non solo appunto per la concentrazione, ma anche proprio per poter dare o fare in modo che i bambini si creino, no? Un'identità e prendano anche sicurezza nelle proprie capacità.
0: Assolutamente, sì.
1: Angela, visto che tu hai questo privilegio, sì, che da più di 20 anni accompagni i bimbi a scuola, come ci descrivi i bambini di 25 anni fa, quando hai iniziato tu con Pedibus, e quelli di oggi?
2: Vabbè, allora, quelli di 25 anni fa comunque, appunto, più autonomi di sicuro, perché tanti genitori non avevano l'auto o la possibilità di portarli in auto a scuola. Quelli di oggi, vabbè,
1: erano più temprati, più sicuri,
2: sì,
1: avevano meno ansie.
2: Meno. Quelli di oggi un po' più
1: timorosi, insicuri.
2: Timorosi, sì. Poi devo dire la verità, a qualcuno appunto dice che sono anche la mamma e il papà che non vogliono che vengano a piedi sulla strada perché hanno paura che ci sono più pericoli, c'è più traffico, c'è più movimento.
1: Quindi a volte sono i genitori che bloccano un po' i bambini.
0: Purtroppo anche questo è un pensiero ancora abbastanza diffuso, come dicevo, le intenzioni sono buone, cerchiamo di proteggere i nostri figli, però spesso si instaura un po' un circolo vizioso per cui siamo proprio noi che portiamo in auto i nostri figli a scuola a creare traffico e pericoli per quelli che vanno a piedi, che vogliono andare a piedi. E in più, come spiegavo prima, togliamo loro la possibilità di crescere, di diventare più autonomi, che si acquisisce solo nel concreto, solo camminando.
1: E anche inciampando.
0: Anche inciampando, bravissima, sì. E poi torno a dire sempre un aspetto che a me piace molto del Pedibus: un bambino può inciampare, gli altri lo aspettano. E quindi questo vuol dire crescere, io penso, no?
1: Perché questo vuol dire già avere proprio il lato umano, cioè ancorarsi a questa salvezza che è il nostro lato umano. Parlando appunto con Vittoria, dando numeri anche per quanto riguarda il mondo dell'industria della moda, del fast fashion, del fashion in generale.
3: Allora, visto che siamo nella giornata green e che guardiamo la sostenibilità, a me piace sempre ricordare che i numeri della moda sono importanti a livello sia economico, perché è un comparto che impiega tantissima manodopera, persone, movimenta a livello di supply chain tanto mercato, ma è anche molto importante da un punto di vista

0: vista sociale e ambientale. E dal punto di vista ambientale, purtroppo, i numeri sono terrificanti, perché il comparto tessile moda in un anno a livello mondiale consuma l'acqua di 2 laghi maggiori e mezzo, cioè il bacino del Lago Maggiore 2 volte e mezzo. È tutta l'acqua che viene consumata dal comparto tessile moda in un anno al mondo. E dato le problematiche di cambiamento climatico, di accesso all'acqua potabile poi, o alla possibilità di irrigare i campi per mangiare, ecco, pensare che un mondo così, se vogliamo, da un certo punto di vista effimero, consuma così tanta acqua, oltre a inquinarla attraverso la tintura o tutti i processi di fabbricazione delle fibre, poliestere o acetato, eccetera, è grave. Se poi pensiamo che addirittura alla fine della filiera, per riallacciarci al discorso dello scarto tessile di prima, a livello mondiale noi riempiamo il bacino della diga della Verzasca ogni anno di scarto tessile, proviamo a immaginare le quantità. Ecco perché dico che l'unica via d'uscita è non comprare e fare attenzione. Noi siamo presenti oggi con un banco sui vasi solari, sulla tintura botanica, proprio per accendere anche un minimo di consapevolezza su quello che è la tintura dei vestiti che indossiamo. Tante volte non ci rendiamo conto che, oltre ad essere inquinante, la tintura dei vestiti può essere anche pericolosa. E a volte ci si chiede: come mai mi infilo le scarpe e mi rimane il giallo, il verde, il nero, o indosso la maglietta e rimane macchiato la pelle? Quelle sono tinture aggressive fatte al di fuori di regolamentazioni, di capi che costano molto poco, che comunque entrano sul nostro mercato, che noi indossiamo e poi ci possono procurare, nella migliore, fra virgolette, delle ipotesi, semplicemente un problema estetico.
1: Ricordiamo sartoriasociale.ch?
0: Esatto, noi facciamo dei corsi nelle scuole, proponiamo corsi per privati, quindi anche le scuole in questo momento che vogliono proporre questi argomenti hanno tutta una serie di moduli sul nostro sito che possono verificare e scegliere e anche modificare in base al loro progetto didattico.
1: Partecipate, diamoci una mano con aneddoti, storie, curiosità o domande. 076 321 1113.
2: Freeze, I'm a baker, put your hands in the air, give me all your money.
3: This is the story of my baker.

0: associazione Naturnets con Andrea Guidotti. Diamo un po' di numeri. Siete partiti nel 2008 con un van, giusto?
1: Esattamente, questa è l'origine, la genesi di Naturnets. Nel lontano 2008 fu fondata dal comitato come associazione no profit e impiegava una sola persona che aveva una piccolissima squadra di civilisti itinerante per la Svizzera e facevano delle misure di protezione delle specie più minacciate. Come dicevo già all'inizio dell'intervista, è cresciuta Naturnets in modo decisamente esponenziale, almeno da finché ci lavoro negli ultimi 6 anni ho visto veramente questa crescita fino a toccare, diciamo, il nostro limite logistico attuale. Naturnets è stata spostata nella sede di Sant'Antonino proprio al mio inizio dell'impiego e abbiamo creato un alloggio con tutta la logistica e siamo arrivati a impiegare fino a 6 squadre di lavoro, vuol dire circa 30 civilisti più 6 capisquadra contemporaneamente. Ora abbiamo capito che queste misure diventano anche difficili da gestire, dunque abbiamo ridotto leggermente diciamo l'impiego o il picco estivo dei progetti, cercando di spalmarli un pochino più sull'arco dell'anno. E quindi abbiamo ricevuto un premio dell'associazione Cappello Mantello del Servizio Civile, l'associazione Civiva, nel 2024 come l'associazione più grande in Svizzera che impiega il servizio civile. Perché abbiamo raggiunto la soglia di 17.000 giornate di servizio civile in un anno. Questo riguarda appunto tutta l'associazione. Per parlare della sede in Ticino invece svolgiamo circa 500 direi giornate di lavoro all'anno, quindi 500 giornate con squadre di lavoro e significa circa 3.000 giornate sul terreno di 9 ore. Adesso non sto qua a fare troppi calcoli. Perché
0: queste giornate sono aperte a tutti, cioè ci si può proporre...
1: Quello che adesso ho descritto era soltanto il servizio civile, che è la parte principale del nostro...
0: vostra missione.
1: Sì. Quello che facciamo di più è appunto lavorare con squadre di civilisti sul terreno, cercando appunto di portare avanti dei progetti sul medio lungo termine in collaborazione con realtà locali, con enti pubblici, con patriziati, fondazioni e anche associazioni, eccetera, cercando appunto indirizzarci alle priorità, soprattutto per le specie e gli habitat minacciati.
0: Quali sono i progetti più urgenti?
1: Abbiamo numerose collaborazioni attualmente e cerchiamo di rilanciarne delle nuove. Abbiamo appena concluso un importante progetto proprio in Valle Malvaglia insieme alla Fogelvarte, dove siamo riusciti in collaborazione con la fondazione locale per la rinascita e la difesa del nucleo di Germanionico, un progetto importante dove abbiamo recuperato 150.000 metri quadri di superficie di pascolo e prato, in particolare prati secchi che ospitano specie di uccelli minacciate. Ci sono una miriade di progetti, di realtà che attualmente sarebbero all'ordine del giorno in Ticino. Abbiamo di per sé la fortuna di essere uno scrigno di biodiversità e di diversità in generale per quello che è la nostra bioregione europea e abbiamo anche un territorio estremamente ricco appunto a livello naturalistico e vario. Quindi non possiamo fare tutto, cerchiamo di fare il possibile qui. E la manodopera è un fattore limitante, dunque avere più persone impegnate sul territorio, più braccia per la natura, questo è sicuramente la prerogativa di cercare di fare tutto quello che un tempo veniva gestito dalle persone con le loro attività agricole tradizionali. Direi la prima priorità sarebbe quella di cercare tutti di fare il nostro piccolo.
0: Come reagiscono le persone quando vengono chiamate, quando insomma si sporcano le mani per ripristinare una zona o eliminare piante invasive?
1: Ma paradossalmente magari ce lo si può immaginare come un lavoro sporco, ingrato, ma in realtà devo dire che sono tutti molto entusiasti del lavoro e anche chi non ha questo background, diciamo, questo non è cresciuto all'aria aperta per forza sporcandosi le mani, presto impara a farlo, ecco, soprattutto lo vediamo con le scuole che vengono da noi a fare i progetti di ecovolontariato, c'è da veramente sbellicarsi dalle risate perché partono completamente.
0: Beh, raccontaci un aneddoto, sì. Che ti viene in mente.
1: Sì, è la serena ingenuità dei bambini, no? Mi ricordo una classe del canton Penzello Interno, dunque neanche di città, che è venuta con me in Deutra e abbiamo piantato degli alberi per gli uccelli e io ormai ci ho giocato dentro raccontandoli che fossero dei manghi, delle banane e delle papaie e loro sono stati convinti per tutto il giorno che stessimo piantando i manghi e quindi ho corso a dirglielo perché veramente questi ragazzi erano convinti fino all'ultimo a 1800 metri in valle di Blegno e gli stessi quando hanno visto le marmotte per la prima volta hanno esclamato: guardate, ci sono i capibara! Cioè è proprio da spanzarsi, ecco, quei ragazzi ci si diverte e anche loro hanno veramente un'esperienza che è unica e arricchente, le rimarrà anche impressa per la vita.
0: Ecco, aneddoti divertenti, Caterina, come adesso diceva Andrea, ti viene qualcosa in tutta Angela, in tutti questi anni?
2: Sì, chi è sul campo ad accompagnare.
0: Esatto.
3: Ma aneddoti divertenti... Non me ne viene uno, vabbè, ogni tanto bisogna gridare, non solo
0: divertirsi,
3: bisogna fermarli, fare attenzione che non vanno in strada perché c'è chi vuole stare davanti, vuole essere primo, ecco, queste cose qua più che divertenti, no? Dopo vabbè ci sono, diciamo, le bambine sono più carine che i maschietti.
0: Ah sì?
3: Sì, si comportano molto meglio, però sono bravi anche i maschietti, Nel camminare.
0: Beh, ma i maschi anche adulti a volte col camminare fanno fatica. Piace forse un po' più a noi donne, non lo so. Magari è una mia sensazione, una mia percezione. Se mi sbaglio, scrivetecelo allo 076 321 1113. Qualcosa te adesso.

0: Torniamo a parlare con Vittoria Locatelli della Sartoria Sociale, andando avanti sugli aneddoti divertenti.
1: Assolutamente, noi frequentiamo le autogestite e le autogestite nei licei sono la cosa che più mi piace fare. Il primo anno sono andata con dei corsi di ricamo, portando delle ricamatrici afghane con me che facevano vedere come ricamare, mettevamo il materiale a disposizione e devo essere sincera, si erano prenotate principalmente ragazze, è quello che mi aspettavo anche. In una classe ad un certo punto si presentano tre ragazzi e io dico, ah, saranno venuti qua perché ci sono le ragazze, ho pensato, o perché non sanno che cosa fare. Invece si sono messi a ricamare, addirittura uno in particolare dei tre ha ricamato tutto il tempo. E poi alla fine della giornata ha detto all'insegnante presente, cavolo, sai che io vorrei avere questa attività in classe perché mi aiuta a concentrarmi e posso ascoltare di più. Parlando con la docente a fine dell'autogestita mi ha detto, sai, quel ragazzo ha un disturbo dell'attenzione e non è mai stato fermo più di 3 secondi. Con questa attività invece ha passato l'ora del corso tranquillo, ascoltava, parlava, ma stava fermo. Perché? Perché con le mani intanto cuciva. E questo è un aneddoto carino, nel senso che dimostra quanto anche queste attività possano essere utili. Invece un'altra cosa divertente, se vogliamo, che è successa a me è nel progetto di ricircolo, cioè di recupero tessile. Avevo trovato la lavanderia industriale di Agno, l'Unipress, che mi regalava lo scarto tessile che hanno loro, la lenzuola e tovaglie. E con questo avevo detto, proviamo a trovare un modo per trasformarle con una rete di sarte a domicilio, visto che non abbiamo una sede. Ricordo, se qualcuno ha una sede, grazie, anche provvisoria, la occupiamo volentieri. Abbiamo cercato che cosa farne. Non volevamo produrre degli oggetti da vendere, se no anche noi ci mettiamo sul mercato, ma andare a trovare puntualmente dei bisogni e andarli a coprire con del materiale riciclato. Il comune di Lugano ci ha proposto di produrre dei copribrandina per gli asili. A questo punto io ho preso il materiale, portato dalle sarte a domicilio, fatto queste copribrandine e poi è riportato al comune. Con questo abbiamo pagato le sarte e avuto qualcosa che ci rimaneva per la sartoria, per l'associazione come amministrativa, comprare i fili, materiali eccetera, per coprire queste spese. Ma oltre a coprire queste spese, a fare questo progetto, a me a casa poi mi sono rimasti sacchi di scarto tessile, perché quando si cuce non c'è niente da fare, scarto tessile. E la mia cantina ormai era diventata un magazzino, ho detto, cosa faccio con questa roba? L'ho recuperata, ho fatto dei cuscini da meditazione riempiti di scarto tessile, di cotone poi alla fine, ed è diventato un ulteriore prodotto che ci ha permesso nei mercatini, nelle bancarelle, di avere un'entrata per sostenere l'associazione. E quindi da una problematica alla fine è risultato un valore aggiunto.
0: È questo che dobbiamo riuscire a fare, che quando arriva un momento nella vita difficile, una problematica eccetera, coglierlo sempre come opportunità. È così che bisogna fare, quello è il segreto. È arrivato un messaggio, facciamo ancora tempo, sì. Ho acquistato delle scarpe nere costosissime di una marca famosa e avevo i piedi neri per 15 giorni, dunque marca non è sempre garanzia di qualità.
1: No, assolutamente, perché la filiera tessile è molto complessa, non esiste un capo, una calzatura, un accessorio che venga prodotto tutto in un posto, quindi fa il giro almeno di 3 continenti e le filiere di produzione sono sempre quelle, che si tratti di lusso o di fast fashion, alla fine sono le stesse filiere. La differenza del lusso e del fast fashion la fanno principalmente il marketing e i loghi. La qualità, devo essere sincera, se una volta i marchi di lusso volevano dire qualità del prodotto, della materia prima, oggigiorno sni, non sempre, anzi, meno brand abbiamo, più sono locali, chilometro zero, sconosciuti e forse più hanno qualità perché fanno attenzione al discorso della sostenibilità e non del logo. I brand del super lusso ormai non sono più sinonimo di sicurezza, anche proprio di qualità.
0: Bisogna però sempre leggere l'etichetta, Vittoria, e preferire comunque dei tessuti naturali o
1: questo
0: cambia
1: poco?
0: Queste
1: sono scelte individuali, a livello poi di consumo cambia poco. Certo, avere addosso del cotone, della lana, del lino è diverso che del poliestere.
0: Questo, vabbè, cioè, quello sicuro, soprattutto quando fa caldo d'estate.
1: Quando si suda.
0: Esatto. E intanto sono le 12.
2: Il segnale orario con Lehner, abbigliamento tradizionale per la stagione dell'Oktoberfest. Lehner.ch.
3: Rete 1.
4: Buongiorno da Gino Ceschina, alle 12.30 nel radiogiornale ci occuperemo di questi temi. Intanto il Partito del Centro, che è in assemblea nel Canton Friburgo e che dice: gli schieramenti politici agli estremi esacerbano i problemi, le soluzioni vanno cercate appunto al centro, serve quindi il compromesso. E poi mezzo miliardo alle aziende agricole per salvare l'accordo di libero scambio con i paesi dell'America del Sud. Questa è la proposta approvata dalla Commissione Esteri degli Stati, ma si profila la possibilità di un referendum. Dall'estero, in Gran Bretagna una nuova inchiesta su finanziamenti illeciti turba pesantemente l'assemblea di Reform UK, il partito di destra britannico, che nei sondaggi al momento è comunque secondo con oltre il 20%. 65%, mai così basse le riserve di gas in Europa, mentre l'inverno si avvicina. La Commissione europea non si dice preoccupata, ma in particolare Olanda e Germania la vedono un po' diversamente. La chiamano tregua, ma noi una tregua non sappiamo cosa sia. La testimonianza di una libanese rientrata dopo mesi al suo villaggio nel sud del paese: in sostanza non c'è più niente. E poi lo sport, sale l'attesa per il Gran Premio di Monza di domani. Già durante le prove di oggi i tifosi si dividono tra fan della Ferrari e fan dell'italiano Kimi Antonelli. Tra poco.
5: Rallentamenti sulla A2 tra Chiasso e la dogana di Brogeda in direzione dell'Italia. Lunghe code invece tra la rotonda dell'aeroporto di Locarno e Cadenazzo, in direzione di Locarno, a causa di un incidente. Si circola su corsie alternate. Sulla A2, al portale sud della Galleria del San Gottardo, code di 4 km a partire da Quinto e attese fino a 40 minuti in direzione di Lucerna. Al portale nord, invece, code di 8 km e attese di 1 ora e 20 minuti a partire da Erstfeld in direzione del Ticino. Le entrate autostradali di Göschenen e di Airolo sono chiuse in direzione della Galleria, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta. Per quanto riguarda lo stato delle strade, la strada della Calanca, da Molina fino alle cave di Arvigo, resterà aperta durante il giorno tra le 6.30 e le 20.30, regolata da addetti alla sicurezza. Saranno comunque possibili tempi di attesa per il completamento dei lavori di messa in sicurezza. Resterà invece chiusa durante la notte dalle 20.30 alle 6.30. Da Bien, per la redazione di Via Suisse, Diana Gatto.
3: Via Radio, con TCS e Ferrovie Federali.
6: Diamoci una mano.

0: sulle frequenze di Rete 1 a Diamoci una mano per l'ultimissima parte in diretta da Piazza del Sole a Bellinzona per i Green Day. Andrea Ramani, responsabile ufficio stampa SUPSI. Ricordiamo che cosa c'è stato questa mattina, che cosa c'è ancora, fino a che ora, e poi lasciamo anche i contatti per la prossima edizione. Siamo in tantissimi, Andrea, è veramente un successo qui a Bellinzona.
1: Ma ti dirò, ma che non si vedeva mentre eravamo in diretta, ma io ho incrociato e salutato persone che non vedevo da 20 anni. Ecco, questo per dirti il livello di, appunto, di partecipazione al Green Day, che lo ricordiamo è la festa della sostenibilità. Quest'anno la organizziamo noi come SUPSI per la prima volta, però appunto è una grande collaborazione di tutti quelli che si occupano un po', di tutte le realtà che si occupano di sostenibilità sul territorio. Ecco, c'era veramente di tutto a coprire, le tre dimensioni della sostenibilità, quella ambientale, quella economica e sociale. Stamattina inaugurazione, concerto di Corno delle Alpi, magari si sente, c'è ancora animazione musicale. Abbiamo scaldato un po' i motori e fino alle 17 continueremo appunto ad animare il centinaio di stand presenti qua attorno a Piazza del Sole. Ci saranno dei momenti di animazione, tra l'altro alle 15 c'è uno spettacolo di bolle di sapone e subito dopo un atelier di bolle di sapone, quindi io non ho figli, però magari qualcuno all'ascolto che vuole portare i propri, perché no, insomma. E infine, per chi volesse partecipare, la lista è sempre molto lunga, ecco, verosimilmente il Green Day lo riproporremo fra 2 anni, però sai mai, ecco, restiamo vaghi, però appunto chi fosse interessato comunque può andare sul sito greenday.supsi.ch e trova tutte le informazioni di contatto per essere la prossima edizione qui con noi appunto a parlare di sostenibilità in termini anche leggeri, in termini ludici,
0: e che è il modo migliore per imparare,
1: esatto, e a conoscere tante belle realtà come abbiamo sentito stamattina, di persone che ci mettono il tempo anzitutto, quindi chapeau a tutti, davvero io sono veramente molto colpito da quello che ho sentito oggi, ma non è tanto anche l'impegno ma anche la conoscenza, la profondità sui propri temi. Appunto abbiamo sentito parlare di vestiti, abbiamo sentito parlare di natura, di mobilità più che lenta, insomma sbalorditivo davvero.
0: È bello, grazie per l'emozione che ci trasmetti, Andrea. Dacci uno spunto semplice per essere sostenibili nella nostra quotidianità, qualcosa di facile che fai anche tu.
1: Allora, se prima ho parlato di mobilità o di acquisti, forse resto un po' sull'ambito rispetto a quello che è i consumi alimentari, ecco, di magari non farsi ingolosire troppo dalle grandi offerte eccetera, per poi trovarsi nel frigo qualcosa che poi scade. A me piange il cuore ogni volta che devo buttare via qualcosa da mangiare, perché la trovo veramente una cosa, non lo so, non è tanto per il discorso c'è chi non può averne, ma proprio la trovo una cosa brutta e oltretutto appunto io butto dei franchetti nella spazzatura in buona sostanza, perché mi sono fatto ingolosire o non ho calcolato tanto bene le cose, quindi anche già lì pensare un attimo, magari fare il calcolo più sul meno che sul più, prendo un pochino meno piuttosto che più, forse può essere
0: una buona regola generale forse.
1: Penso di sì, anche perché comunque non è che i negozi non li troviamo a 5 minuti da casa nostra, quindi ecco, se proprio mi manca qualcosa scendo sotto casa lo trovo, ecco, diciamo così regola gratuita ma di buon senso, non sono il guru della sostenibilità, quindi mi sembra un buon principio comunque.
0: Parlando sempre di meno che più, Vittoria, microfoni spenti, mi dicevi quali sono le percentuali che le grandi aziende internazionali investono nel marketing, ma lo lascio spiegare a te.
2: Ma sì, diciamo che noi crediamo di poter scegliere quello che acquistiamo e spesso e volentieri non ci rendiamo conto che siamo un po' manipolati o invogliati da quello che vediamo, e ormai le immagini sono quotidiane e costanti nella nostra vita. E un marchio super famoso sportivo di scarpe da ginnastica, abbigliamento sportivo che tutti conoscono, investe il 10% in marketing, il 10% del proprio fatturato in marketing, mentre soltanto un 1% in quello che è attenzione alla sostenibilità. Quindi questo ci dice tanto di quanto noi in realtà siamo influenzati nell'acquisto di qualsiasi tipo di oggetto, che sia moda come anche alimentare o di altra natura.
0: E perché anche il, appunto, l'alimentare è un brand, c'è un grande marketing anche lì, cioè il marketing è ovunque.
2: Il marketing è ovunque, ma è anche interessante quello che diceva prima dello scarto alimentare, perché poi quando incominciamo a porre attenzione vediamo come si incrociano tutti i settori e diciamo, beh, scartiamo una cosa, invece di scartarla possiamo compostarla e quindi ottenere del terriccio per piantare le piante, degli scarti vegetali come il caffè, il tè, le bucce di avocado possono essere utilizzate per tingere il tessuto e sperimentare magari con dei bambini dei corsi attraverso gruppi che si creano con il Pedibus, quindi in realtà incrociamo tutto.
0: Vittoria, ricordiamo la sartoriasociale.ch e siete aperti ad andare appunto nelle scuole?
2: Noi andiamo nelle scuole, puntualmente organizziamo dei progetti di recupero tessile per aziende o privati che hanno grossi quantitativi, diciamo, con delle sarte a domicilio, e attualmente abbiamo il progetto di collaborazione con l'atelier Mano a Mano a Pregassona dell'associazione Scintilla, con cui offriamo dei corsi di sartoria di base a settembre-ottobre per il momento.
0: Prossimi appuntamenti, Caterina, con Pedibus. Beh, per voi è appena iniziata la stagione?
3: Per noi è appena iniziata, ma in realtà è già piena di fermento e di attività, perché non solo andiamo a scuola a piedi, ma ci occupiamo anche di sensibilizzare i bambini e le famiglie rispetto al tema della sostenibilità più in generale, ovviamente anche legata al movimento. Abbiamo iniziato tra l'altro ieri sera con un evento, il ciclo cinema, il cinema che funziona a pedali. Il prossimo evento in programma è la giornata internazionale a scuola a piedi, che si festeggia in tutta la Svizzera, ovviamente sotto il patrocinio dell'ATA, organizzata in Ticino dal coordinamento Pedibus Ticino col sostegno del Cantone. È una giornata il 18 di settembre, venerdì 18 settembre, in cui tutti i bambini sono invitati ad andare a scuola a piedi, almeno provare per un giorno di festa, un giorno particolare, e poi chissà perché no unirsi a un Pedibus, creare una linea nuova.
0: Sito internet
3: pedibus.ch.
0: Scriveteci 0763211113, a tra pochissimo.

0: In diretta da Piazza del Sole a Bellinzona per i Green Day, Andrea Guidotti, Naturnez, prossimi appuntamenti da segnalare, certo, o degli appelli da fare, Andrea?
1: Beh, visto che siamo in tema appunto dell'inizio del calendario scolastico, ricordo, come ho già detto prima, docenti o eventualmente anche altri diciamo istituti interessati, che offriamo questa offerta per l'ecovolontariato. Possiamo appunto accompagnare gruppi di classi, di studenti o di anche ditte per fare questi corporate volunteering sul territorio e lasciare così un'impronta più sostenibile.
0: Come si svolge una giornata di queste? Esattamente, anche un po' gli orari per capire, e come scegliete qual è la zona da curare?
1: Sì, abbiamo degli oggetti fortunatamente un po' sparsi su tutto il territorio cantonale e anche del Moesano. Quindi dedichiamo questa forza lavoro extra su dei progetti che sono spesso già in corso oppure che conosciamo, dove effettivamente appunto il fattore limitante è sempre quello della manodopera, della forza lavoro. E allora in generale si tratta di una giornata di volontariato, quindi è un giorno di lavoro sì, ma relativamente tranquillo. Cerchiamo di ottimizzare o di massimizzare il nostro impatto sul terreno, quindi partendo già presto la mattina, trovandoci direttamente sul campo, un piccolo brunch e poi si lavora e via fino a mezzogiorno. Possiamo offrire un catering in collaborazione con delle realtà locali come la Colombera o altri istituti sul territorio, e appunto poi lavoreremo fino alla sera intermezzando questa attività con dei momenti educativi, perché lo ricordo, anche la nostra missione non è soltanto quella pratica di realizzare degli interventi sul terreno, ma anche quella di educare i giovani e coltivare la semenza delle future generazioni, per far sì che possano tramandare anche loro questi saperi tradizionali nel futuro, quindi come si prende in mano un rastrello, come si usa un attrezzo manuale per lavorare in modo efficace. Dunque sì, il nostro lavoro è diciamo molto flessibile e adattabile alle circostanze. Prendete contatto con noi, scriveteci e visitate il nostro sito www.naturnez.ch/italiano, sicuramente vi può aiutare, e quindi aspetto le vostre chiamate.
0: La sensibilità è più nei bambini o negli adulti?
1: Beh,
0: secondo voi, dalle vostre
1: voilà,
0: esperienze?
1: Sì. Sicuramente chi vive a contatto con i bambini lo ricorda questa appunto ingenuità di vivere il mondo per la prima volta, no? Di scoprire le cose. Quindi
0: c'è, ecco, si sentite in sottofondo purtroppo un suono spiacevole, quindi direi di mandare un po' di musica.

0: diretta da Bellinzona, da Piazza del Sole per i Green Day. Sapete cosa unisce Pedibus, la sartoria sociale, Naturnez? Beh, l'atto di prendersi cura. Pedibus si prende cura del tempo e della salute dei bambini, la sartoria sociale si prende cura della materia scartata e delle persone che la lavorano, Naturnez si prende cura del territorio. In una società che ci spinge costantemente a consumare, scartare, queste tre realtà dimostrano che la vera sostenibilità non è una rinuncia, ma un guadagno in termini di relazioni umane. E allora io ringrazio ancora davvero di cuore i miei ospiti, pedibus.ch, la sartoria sociale.ch e naturnet.ch, di cuore. Un abbraccio a tutti e buon proseguimento sulle frequenze di Rete 1.
1: Grazie. Grazie.
2: Diamoci una mano con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch

0: La meteo con VZ Vermögenszentrum, il consulente patrimoniale per il suo pensionamento. vzch.com.
1: Buongiorno a tutte e a tutti voi dalla redazione Meteo. Ascoltiamo insieme come sarà il tempo per oggi pomeriggio. Al nord arriveranno ampie schiarite, mentre al sud continuerà ad essere soleggiato e caldo con il passaggio di alcune velature. Nelle valli superiori soffierà un favonio moderato. Le temperature massime raggiungeranno i 29 gradi al nord e i 32 al sud. Scopriamo insieme che cosa ci attenderà domani, domenica 6 settembre. In tutta la Svizzera avremo tempo ben soleggiato e caldo. Le temperature potranno raggiungere in giornata i 30 gradi. Per ora è tutto. A voi una serena continuazione di giornata e a più tardi. Dalla redazione Meteo, Stella Angiocu.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 12:30. Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Gino Ceschina. Gli schieramenti politici agli estremi esacerbano i problemi, le soluzioni vanno cercate al centro, serve il compromesso. Il partito ex PPD in assemblea a livello nazionale nel Canton Friburgo si prepara alle elezioni. Mezzo miliardo alle aziende agricole per salvare l'accordo di libero scambio con i paesi dell'America del Sud. La Commissione Esteri degli Stati dice sì, ma si profila un referendum. Gran Bretagna, una nuova inchiesta su finanziamenti illeciti turba pesantemente l'assemblea di Reform UK, il partito di destra britannico, che nei sondaggi al momento è secondo con oltre il 20%. 65%, mai così basse le riserve di gas in Europa, mentre l'inverno si avvicina. La Commissione europea non si dice preoccupata, ma in particolare Olanda e Germania la vedono un po' diversamente.

0: Secondo seggio in governo. Il presidente Mathias Breghi ha detto che il partito deve farcela con le proprie forze, ma che pronto deve consolidare la propria progressione e finalmente essere rappresentato in maniera adeguata in Consiglio federale. Non per vanità, quindi, non per nostalgia per quel seggio perso nel 2003, ma perché già oggi il centro è sinonimo di responsabilità nella costruzione di maggioranze in Parlamento. Centro che vuole profilarsi sempre più al centro, appunto, contro una politica ai poli, parola d'ordine compromesso. Critica la destra e la sinistra, per le quali più la realtà diventa complessa, più le loro risposte si semplificano e credono che le loro convinzioni personali costituiscano già una soluzione. Mentre il centro, ha detto Breghi, non vuole semplicemente avere ragione, vuole veramente far avanzare le cose e agire.
1: Quindi campagna elettorale lanciata per il centro, ma la politica non è solo elezioni, di questi tempi in tempi i temi interessanti non mancano di sicuro, quindi immagino si sia parlato anche di altro, Aaron.
0: Sì, il centro si è espresso in particolare sulle votazioni federali a venire, ha ribadito il suo no all'iniziativa sulla neutralità, dicendo che neutralità non significa passività. Il consigliere federale Martin Pfister, qui presente, sempre in tema neutralità, ha invitato i delegati a fare attenzione a quello che sta succedendo in Germania, sottolineando che la neutralità non ci protegge da una situazione del genere e che la Svizzera potrebbe addirittura essere una falla nel sistema di sicurezza europeo. In vista delle votazioni di novembre, invece, il partito ha detto sì alla modifica di legge sull'esportazione di armi e sì al finanziamento della 13ª AVS tramite un aumento dell'IVA.
1: Aaron Guidotti in diretta dal Canton Friburgo. Restiamo in tema di politica federale. Per salvare l'accordo di libero scambio con i paesi del Mercosur, cioè l'America del Sud, la Commissione della politica estera del Consiglio degli Stati ha aperto ad un'importante concessione ai contadini svizzeri. Si è infatti detta favorevole a concedere poco più di 500 milioni di franchi ai produttori elvetici. L'accordo verrà ora discusso dalla Camera dei Cantoni durante la prossima sessione, dopo il rifiuto del Consiglio nazionale lo scorso giugno. La sinistra però minaccia già il referendum. Da Berna, Alessio Veronelli.
2: La lobby contadina aveva fatto sentire tutto il proprio peso politico per far deragliare al Consiglio nazionale il progetto di accordo di libero scambio fra i paesi dell'Associazione Europea di Libero Scambio, Svizzera, Norvegia, Liechtenstein e Islanda, e i 5 del Mercosur, Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay e Bolivia. Un accordo nato dopo 8 anni di negoziati, visto come importante sbocco per i prodotti elvetici su un mercato di 270 milioni di persone, ma percepito come un pericolo da contadini e allevatori svizzeri che temono pesanti perdite per l'arrivo sul mercato interno di prodotti a basso costo e con standard inferiori a quelli richiesti loro. Credo che il Parlamento debba fare il possibile per non affossare questa intesa, sostiene il consigliere agli stati sangallese del centro Benjamin Würth. La questione va oltre il Mercosur. Si tratta di sostenere il concetto di politica economica basata su accordi di libero scambio in modo da favorire le nostre esportazioni. La Commissione Politica Estera del Consiglio degli Stati propone allora di sostenere contadini e allevatori con 517 milioni. Dove prenderli resta però ancora da decidere. Meno certo degli 800 chiesti dal mondo agricolo, ma parecchi di più rispetto ai 158 previsti dal Consiglio federale. Una proposta che la Camera dei Cantoni voterà nella sessione autunnale al via il 14 settembre e che dovrebbe raccogliere i voti necessari per rimandare al nazionale un compromesso che trasformerebbe tanti no giunti da destra in sì, lasciando la sinistra in minoranza.
3: Wenn der Regenwaldschutz und die Zwangsarbeit nicht Bestandteil sind des Abkommens, dann wird das Referendum auf dem Tisch liegen.
2: Se foresta amazzonica e lavoro forzato saranno esclusi dall'accordo, il referendum resta sul tavolo, ha però già indicato la consigliera agli stati solettese del PS, Franziska Roth. L'ultima parola sull'accordo di libero scambio con i paesi del Mercosur potrebbe allora aspettare al popolo.
1: Dall'estero ora, stamattina si è chiusa nel caos a Birmingham la

0: conferenza di Reform UK, il partito populista di destra di Nigel Farage, che punta a diventare il primo partito del Regno Unito. Il discorso finale del leader è stato ritardato da un'allerta di sicurezza e ripetutamente interrotto da contestatori, mentre sull'intera conferenza ha pesato una nuova inchiesta sotto copertura di Channel 4, che è un canale televisivo, sui finanziamenti illeciti del partito e la manipolazione di un sondaggio che era favorevole al partito. Loretta Dal Pozzo, partiamo proprio da questa inchiesta. Che cosa è emerso e quanto è seria la situazione per Farage?
1: Sì, Nigel Farage sperava di parlare dei suoi primi 100 giorni, dovesse diventare primo ministro, invece ieri ha dovuto difendersi da nuove accuse, ha sospeso due funzionari del partito dopo le rivelazioni dell'inchiesta di Channel 4 e ieri sera il suo discorso è stato dominato dalle proteste, dai ritardi, insomma da una grande confusione in sala. Non è così che si immaginava il congresso. Channel 4 ha filmato di nascosto due uomini vicini al leader di Reform UK mentre discutevano con quelli che credevano essere dei ricchi finanziatori americani di come far arrivare soldi al partito aggirando di fatto le restrizioni sulle donazioni dall'estero. E in uno dei filmati compare anche Farage sorridente con un bicchiere di champagne in mano insieme ai potenziali donatori. Ieri in una conferenza stampa ha negato qualsiasi atto illecito, dice che Reform non ha ricevuto denaro illegale e che anzi il partito è vittima di una trappola proprio perché sta crescendo. La vicenda è ora all'esame della polizia e non è l'unica polemica sui finanziamenti. Da mesi infatti fa discutere anche una donazione personale di 5 milioni di sterline a Farage da parte di un imprenditore delle criptovalute residente all'estero. Insomma, sono mesi difficili per la destra populista britannica.
0: I sondaggi danno comunque ancora Reform UK al 23%, al secondo posto dopo i laburisti. Le nuove rivelazioni possono, secondo te, fermare l'ambizione di Farage a diventare primo ministro?
1: Sì, questa è la grande domanda. Reform è nato come partito anti-establishment, anti-immigrazione, ma oggi Farage vuole trasformarlo in una vera alternativa di governo. E rispetto a pochi mesi fa il quadro è cambiato. Con Andy Burnham a Downing Street, il nuovo primo ministro, Reform non è più in testa ai sondaggi. E poi Farage continua a puntare soprattutto sull'immigrazione, proprio mentre gli arrivi delle piccole imbarcazioni sono però in calo. Le rivelazioni delle scorse ore probabilmente rafforzano due percezioni completamente opposte. Per chi già non sostiene Reform sono la conferma che Farage non può diventare primo ministro, mentre per i suoi fedelissimi rafforzano l'idea che l'establishment stia cercando di fermarlo. Un meccanismo tra l'altro che naturalmente con tutte le differenze del caso ricorda quello di Donald Trump, ma il Regno Unito non è l'America, le inchieste sono in corso, la pressione è alta. Da leader abituato ad attaccare, Nigel Farage deve ora difendersi e in fretta deve anche ristabilire ordine e credibilità.
0: Adesso ci occupiamo di gas, questo perché le riserve di gas nell'Unione Europea non sono mai state così basse da 15 anni, ma la Commissione non si dice comunque preoccupata. Diverse però le valutazioni in alcuni stati membri, come ad esempio la Germania o i Paesi Bassi. Il corrispondente da Bruxelles, Andrea Ostinelli.
2: The EU storages at the moment are at 65%.
3: Al momento le riserve dell'UE sono al 65%. Il gruppo di coordinamento sul gas ha confermato che attualmente non ci sono preoccupazioni nell'immediato per le forniture di gas in vista del prossimo inverno. Anna Kaisa Itkonen, portavoce della Commissione europea in materia di energia, nei giorni scorsi ha ripetuto il messaggio di Bruxelles: nessuna preoccupazione nell'immediato, nonostante le riserve dei 27 in questo periodo siano ai minimi da 15 anni a questa parte, ossia da quando sono incominciate le registrazioni.
2: The gas demand
3: La domanda di gas nell'UE è diminuita del 17,1% e anche questo è un fattore da tenere presente. Da prova di ottimismo, la portavoce della Commissione. Con la guerra avviata da Stati Uniti e Israele in Medio Oriente, i prezzi del gas negli ultimi due mesi hanno subito una vera e propria fiammata, più 75%. Durante l'estate le compagnie energetiche hanno perciò evitato di acquistare gas e ora diventa proibitivo rifornirsi per l'inverno. Chiusi i rubinetti dei gasdotti di Mosca, Germania e i Paesi Bassi hanno comunicato che mancheranno i loro obiettivi di rifornimento, rispettivamente al 70% e all'80%. Berlino cerca nuovi fornitori, per esempio in Algeria. Amsterdam ha deciso di stanziare 1 miliardo alla compagnia energetica nazionale per aumentare le scorte. Una situazione migliore vale per i paesi dell'Europa meridionale, come Italia, Francia e Spagna. E poi c'è la speranza che un inverno particolarmente mite, complice il Niño, aiuti a diminuire il fabbisogno.
0: Il jet privato che si ritiene trasportasse l'inviato speciale del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Steve Witkoff, e suo genero di Donald Trump, Jared Kushner, è arrivato a Mosca. Ieri Trump aveva dichiarato che gli inviati si stavano recando all'estero per tentare di raggiungere un accordo di pace tra Russia e Ucraina. È previsto che i due si rechino domani anche a Kiev e sarebbe una prima volta. Finora gli inviati del presidente Trump non hanno mai visitato l'Ucraina. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dal canto suo, ha annunciato che durante le visite l'Ucraina garantirà il normale funzionamento dello spazio aereo russo e ha chiesto alla Russia di fare altrettanto, ma stamane è giunta notizia che gli aeroporti di Kiev sono stati bombardati. In Libano stamattina Israele ha ripreso a bombardare il sud del paese, 5 persone sono morte, 25 sono rimaste ferite. Le forze di pace dell'ONU UNIFIL riferiscono di un chiaro deterioramento della sicurezza e hanno documentato violazioni quotidiane della tregua da parte dell'esercito israeliano, che consolida e fortifica le proprie posizioni. Nel frattempo alcuni degli sfollati di quella regione sono rientrati nei loro villaggi, appunto, del sud, che sono stati distrutti. Ci racconta cosa hanno trovato una giovane donna rientrata nel suo paesino nella regione di Nabatieh. La testimonianza è stata raccolta dal nostro collaboratore in Libano, Abbas Atrash.
4: Mi chiamo Zainab, vengo da un villaggio chiamato Kfar Sir nel distretto di Nabatieh. Siamo tra le persone che fin dalla primissima notte di guerra sono state sfollate come tutti gli altri. Non capivamo nulla. Siamo partiti in pigiama e abbiamo continuato a fuggire, senza portare nulla con noi. Abbiamo fatto i bagagli e ci siamo rifugiati in una scuola. Siamo rimasti lì per circa 4 mesi. Siamo rimasti in quella scuola. Nessuno ci ha aiutato. Nessuno ci ha nemmeno guardato. In realtà ci limitavamo a mangiare e bere, finché ci hanno detto che dovevamo andarcene e tornare al nostro villaggio. Siamo tornati al nostro villaggio e abbiamo trovato... non lo riconoscevamo più. Non c'erano alberi, né pietre, né persone. Le olive, i fichi, non è rimasto nulla degli alberi che avevamo piantato. Anche così abbiamo iniziato a chiedere notizie dei nostri amici, dei nostri cari. Questo è morto, quello è disperso, di quest'altro non si sa dove sia. Guardiamo questo villaggio, non è un villaggio, non c'è nessuno, non ci sono beni di prima necessità, né acqua, né elettricità, né negozi, né cibo. Guardiamo tutto questo e ci chiediamo, cosa faremo? Non c'è nulla. Tutto è cambiato, le nostre vite sono cambiate completamente e ancora oggi dormiamo al suono dei bombardamenti e ci svegliamo al suono dei bombardamenti. È una vita innaturale, non sono condizioni normali. Ma questa è la nostra unica scelta, non abbiamo alternative. Siamo come tutte queste persone che non hanno alternative e fino ad ora nessuno ci sta aiutando né si sta occupando di noi. A volte ci chiediamo dove potremo andare. Dopotutto tutto, questa è la nostra vita e le nostre case. La nostra casa non è stata completamente distrutta, solo una parte è andata perduta, ma abbiamo riparato ciò che potevamo e restiamo qui, lavorando il più possibile. Ma queste non sono le condizioni, la chiamano tregua, ma noi non abbiamo mai visto una tregua, né sappiamo cosa sia.
0: Chiudiamo parlandovi del nostro podcast. Confrontato gli effetti di questa torrida estate, il Consiglio federale è stato criticato, lo sapete, nelle ultime settimane e accusato di immobilismo, questo soprattutto dalla sinistra. Nel mirino è finito in particolare il ministro dell'ambiente Albert Rösti, che a fine agosto in una conferenza stampa aveva difeso la sua strategia climatica e annunciato alcune misure. Ma cosa propone concretamente chi critica il Consiglio federale accusandolo appunto di passività? Che margini politici ci sono? Ne parliamo appunto nel nuovo episodio del podcast Il mondo là fuori con Alessio Veronelli, corrispondente da Berna. Qui un estratto.
5: Il cambiamento climatico è tornato al centro dell'agenda politica. Chi ha preso l'iniziativa quest'estate con delle proposte concrete?
6: Allora, senza grandi sorprese, i Verdi per primi, loro giocano sul loro terreno politico, che è quello del clima. Rösti è stato attaccato pesantemente, direttamente. La presidente del partito, Lisa Mazzone, ha detto che Rösti non è adatto a guidare il dipartimento che si occupa dell'ambiente. Ci sono poi state delle proposte concrete da parte dei Verdi, la richiesta della creazione di una segreteria di Stato per la protezione del clima, ce ne sono per altri settori, segreteria di Stato che ha un margine di manovra maggiore rispetto a un semplice, tra virgolette, ufficio federale. Un'altra proposta concreta viene anche dal presidente dei Verdi Liberali, Jörg Grossen, ovvero la creazione di nuovi bacini idrici di ritenzione nelle zone in cui i ghiacciai si stanno sciogliendo per trattenere l'acqua, che sennò fondamentalmente finisce per lo più nel mare del nord. E anche da parte sua un sistema nazionale di monitoraggio dei consumi idrici, il tutto che va inserito in una nuova, quella che definisce lui, strategia di anticipazione, non di semplice reazione ai cambiamenti climatici.
0: La politica svizzera e le temperature estreme, questo è il titolo del nuovo episodio del nostro podcast, lo potrete ascoltare tra poco alle 13.30 su Rete 1, lo trovate però anche sul sito, sulle applicazioni RSI e sulle maggiori piattaforme per podcast cercando Il mondo là fuori. Io mi fermo qui, buona giornata.
7: Lo sport
8: con DEX, l'istituto della formazione continua e la sua offerta online dei corsi per adulti. ifc.ti.ch.
9: Stagione finita per Pogačar. Buongiorno da Omar Meschal. Partiamo dal ciclismo perché appunto Tadej Pogačar deve mettere il punto al suo 2026 dopo la caduta che lo ha costretto a ritirarsi dalla Vuelta. Il campione del mondo sloveno non ci sarà dunque nemmeno al mondiale di Montreal, dove si presentava con l'obiettivo di vincere la sua terza maglia iridata consecutiva. Nel comunicato della sua squadra, la UAE, si dice altresì che Pogačar ha rinnovato di 5 stagioni il contratto con la formazione di Mauro Gianetti e dunque Pogačar resterà in UAE fino almeno al termine del 2032. Vuelta che prosegue quest'oggi con la 14ª tappa e l'arrivo in salita a Sierra della Pandera. La maglia rossa spagnola Mas vanta 1 minuto e 45 secondi su Roglic e 2.06 su Gall. Occhio su ghiaccio, a 10 giorni dall'esordio in campionato, oggi alle 13 Lambrì debutta nella Warrior Cup tedesca di Kaufbeuren contro i Belfast Giants. Assenti gli infortunati Manix Landry, Terraneo e Virtanen, prima linea confermata, Schnarr, Järventie e Capitan De Luca. Haim gioca al posto di Manix Landry con Miles Müller e Joly in sovrannumero, Pestoni e Kostner. Champions League, dopo l'esordio vincente, secondo impegno per i campioni svizzeri del Friburgo in trasferta alle 19.15 a Klagenfurt. Per il calcio, al via la settima giornata di Superliga, alle 18 Young Boys Lucerna e Vaduz Losanna, alle 20.30 il derby anche in questa stagione nei bassi fondi tra Grasshopper e Zurigo. In Serie A alle 15 ancora ferme al palo si affrontano Fiorentina e Torino e poi a spazio ai big match. Alle 18 Inter-Napoli, alle 20.45 Roma-Atalanta. Italia, dove sale la febbre per la Formula 1. A Monza alle 16 scatteranno le qualifiche del Gran Premio che in questa edizione presenta un derby divisivo per il popolo automobilistico tricolore.
10: Il tempio della velocità è Monza e Monza si accende per un derby tricolore inedito, capace di dividere il cuore dei tifosi italiani. Da una parte la Ferrari, dall'altra Kimi Antonelli, il ventenne leader del mondiale, capace in questi mesi anche di avvicinare un pubblico giovanissimo alla Formula 1. Tifosi scatenati attorno al loro giovane campione. E allora a Monza è già Kimi mania.
11: Un applauso a Kimi Antonelli!
10: Il fine settimana si preannuncia però tutto in salita per il talento della Mercedes. Fermato da una penalità per la sostituzione della Power Unit, Antonelli sarà costretto a una rimonta dal fondo della griglia, una penalizzazione pesante che tuttavia toglie la pressione al giovane emiliano, presentatosi libero mentalmente e competitivo fin dal venerdì, con un terzo tempo nelle libere alle spalle del compagno Russell e alla Ferrari di Leclerc. Ferrari che ha risposto presente con il nuovo motore che ha fatto faville. L'1-2 di Leclerc e Hamilton nella prima sessione di prove ha infiammato i 50.000 delle tribune, confermando che la SF26 ha colmato il divario con la Mercedes ed è pronta a dare battaglia per la pole position. Una fine di settimana che unisce anche la speranza del presente alla leggenda del passato. A 30 anni dal primo trionfo di Michael Schumacher in rosso, a Monza la scuderia corre con una livrea celebrativa, mentre Leclerc e Hamilton portano sul casco le iconiche sette stelle del Kaiser. Tra l'asfalto rovente che sfiora i 55 gradi e una passione divisa a metà, la caccia alla gloria nel Gran Premio d'Italia è ufficialmente aperta. Appuntamento oggi con le qualifiche.
9: In diretta TV sulla 2 era un contributo di Giordano De Lucia agli US Open di tennis, già approdati agli ottavi i vari Alcaraz, Shelton, Medvedev, Zverev e Tsitsipas. Oggi tocca al numero 1 Zverev contro il cileno Tabilo, Fritz contro l'argentino Cerundolo e Cobolli opposto al belga Blocks. In campo femminile ottavi raggiunti agilmente da Sabalenka, Noskova e dalla statunitense Pegula. La numero 2 Rybakina affronta l'ucraina Starodubtsev. Va Swiatek, sarà opposta alla ceca Buzkova, mentre Coco Gauff avrà di fronte la spagnola Buxa. In chiusura l'atletica con le finali della Diamond League a Bruxelles, in pista altri 5 svizzere con fari puntati su Audrey Verrone gli 800 metri.
12: Rallentamenti sulla A2 tra Chiasso e la dogana di Brogeda in direzione dell'Italia. Code di almeno 40 minuti tra la rotonda dell'aeroporto di Locarno e Cadenazzo in direzione di Tenero a causa di un incidente. Si circola su corsie alternate. Sulla A2 al portale sud della Galleria del San Gottardo, code di 5 km a partire da Quinto e attese fino a 50 minuti in direzione di Lucerna. Al portale nord, invece, code di 8 km e attese di 1 e 20 minuti a partire da Erstfeld in direzione del Ticino. Le entrate autostradali di Göschenen e di Airolo sono chiuse in direzione della Galleria, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta.

legale. Ho bisogno d'amore, per Dio.

0: Rete 1.
1: Buon sabato pomeriggio a tutti voi che ci state ascoltando da Bettina Müller. Tra poco andrà in onda il nuovo episodio del nostro podcast, Il Mondo Là Fuori. È un podcast nato 4 anni fa e l'idea editoriale è quella di superare la frammentazione delle vicende d'attualità di cui spesso raccontiamo nei nostri programmi dei pezzetti, degli aggiornamenti, ma ogni tanto manca un quadro d'insieme. Quindi scegliamo un tema alla settimana che ci sembra rilevante e dove ha senso mettere assieme in un solo racconto i vari aggiornamenti. Il podcast è anche rivolto a chi magari non segue l'attualità colpo su colpo, ma vuole comunque conoscere abbastanza bene un tema, e ce lo racconta sempre chi in redazione o fra i nostri collaboratori è più sul pezzo, è più addetto.

0: sentito sulla propria pelle il clima estremo di quest'estate, perché sono stati battuti tutti i record, non solo di temperature nelle case, di scioglimento dei ghiacci, siccità nei boschi, molti già tinti di giallo alla fine di luglio, i livelli dei fiumi e dei corsi d'acqua mai così bassi come quest'estate, migliaia di pesci morti per le alte temperature. Allora, cosa fare, dunque? Come hanno agito le autorità federali? Cosa ha fatto il consigliere federale Albert Rösti, capo del Dipartimento dell'Ambiente? Chi si è mosso a livello politico? Ci sono delle proposte di soluzioni o di miglioramenti possibili? Tutto questo ce lo racconta Alessio Veronelli, che è corrispondente RSI da Berna da diversi anni. Ciao Alessio.
1: Ciao Bettina, beh, ci prova perlomeno a raccontarvelo, dai.
0: Ecco, allora Alessio, cosa è successo? Si sono prese delle misure straordinarie quest'estate?
1: Misure straordinarie non direi, almeno a livello di prevenzione. La Svizzera, e questa è in fondo la posizione del governo, una sua strategia di decarbonizzazione ce l'ha, con degli obiettivi chiari, dichiarati. Li ricordo brevemente: il dimezzamento entro il 2030 delle emissioni e poi l'azzeramento entro il 2050. Praticamente entro il 2050 bisogna sostituire il fossile con le rinnovabili, il tutto con una serie di misure settoriali che vanno dall'industria al traffico alle costruzioni.
0: Sì, cioè il 2030 non è più lontanissimo, Alessio. Ci arriveremo a raggiungere questi obiettivi?
1: Entro il 2030 diciamo di no, non lo dico io, lo dice il Dipartimento dell'Ambiente, anche perché ci sono dei tagli da fare nel bilancio e questo ci porterà appunto a mancare il primo obiettivo, sia perché sarà possibile acquistare minori crediti di emissione esteri, sia perché ci sono dei rallentamenti interni su alcune delle misure che indicavo prima. Si può però correggere e sono previste delle misure, un inasprimento delle contromisure per il decennio 30-40. Io direi che questo, con visione futura, è un po' il quadro generale, che non è appunto legato a eventi straordinari. Il governo su questo interviene normalmente con misure specifiche, con misure mirate. C'è una politica, ad esempio, di gestione dei boschi, di gestione delle acque, però un'estate come questa ne ha fatto emergere alcuni limiti e ovviamente ci sono stati molti attacchi politici al Consiglio federale, che ricordo non ha comunque carta bianca su tutto, non ha fondi illimitati. Ci sono stati degli interventi, per alcuni gli interventi sono stati veramente troppo pochi. Però
0: al centro di tutto questo c'è il consigliere federale Rösti, che è il capo del Dipartimento dell'Ambiente. Lui come ha agito quest'estate?
1: Allora Rösti, facciamo una premessa: da alcuni viene considerato una specie di negazionista per quanto riguarda i cambiamenti climatici. Personalmente mi sembra un'affermazione esagerata. Ok, lui ha sempre sostenuto che eventi straordinari singoli ci sono sempre stati, che non ogni singolo evento climatico sia automaticamente da ricondurre ai cambiamenti climatici.
2: Das Bundesamt für Umwelt hat eine erneute Risikoanalyse gemacht, was erfolgen kann bei verschiedenen Szenarien der Klimaentwicklung.
1: Magari un'estate c'è troppa acqua, magari un'altra ne manca. Chiaro, anche se non sono un climatologo, però, che eventi singoli sono fondamentalmente figli di fenomeni più ampi, di portata temporale che va oltre la settimana di canicola. In una recente intervista però ai colleghi di SRF, Rösti non ha negato l'aumento medio delle temperature, gli effetti sul permafrost, lo scioglimento dei ghiacciai. Ha però anche detto che, insomma, per qualche giorno con temperature oltre i 30 gradi non dobbiamo viverli come se fossero una catastrofe.
2: Man darf jetzt auch nicht übertreiben und auch nicht das Katastrophenszenario abpacken.
3: Gut, das, wir wissen, das sage nicht ich, das sagen die Forschenden von der ETH, dass das droht, wenn man die Erwärmung so weitergeht.
1: Poi, domenica scorsa, la Sonntagsblick scriveva che all'interno

0: all'interno del suo dipartimento però termini come cambiamento o riscaldamento climatico o biodiversità venivano sostituiti con termini un po' più neutri. Queste però sono delle accuse che il dipartimento ha già respinto.
1: Sì, dunque c'è stato un po' di rusty bashing in queste ultime settimane, molte critiche al consigliere federale UDC, sospettato di voler relativizzare eccessivamente il cambiamento climatico. Come sta reagendo Rusty alle critiche di immobilismo?
0: Rusty reagisce difendendosi, indietreggiando anche un po', poi ci veniamo. C'è forse anche una storia dietro. A Rusty viene legata alla revisione della legge del CO2 del 2021. Lui è stato un forte oppositore. Ci tengo però a dire che c'è stato un voto popolare su questa legge. In fondo è stato il popolo a dire no a maggiori imposte sugli oli combustibili o sui biglietti aerei per finanziare poi il risanamento degli edifici o il trasporto pubblico. Vero Rusty, che non era ancora consigliere federale, era fra i principali oppositori a quel progetto. La storia poi è proseguita dopo quel successo dell'UDC con in fondo il governo che l'ha presa in Svizzera come la fine dell'onda verde dopo lo storico successo del 2019 e una sorta di riorientamento dopo un segnale anche abbastanza forte da parte del popolo che la decarbonizzazione la vuole ma non deve essere raggiunta a suon di tasse. E fondamentalmente questo è il pensiero attuale di Rusty, pensiero anche che la Svizzera nel suo piccolo sì deve fare, può fare, la sua portata è però limitata, prima devono fare i grandi inquinatori.
2: Si on regarde ça uniquement pour la Suisse, c'est pas juste. On peut influencer le climat que si tous les pays font leur devoir et la Suisse fait son devoir.
0: Detto tutto questo, torniamo a Rusty. È vero che lui e l'intero governo non sono intervenuti subito in questa estate con queste ondate di calore, con una siccità che erano in fondo annunciate. C'è stato uno scarico federalista su cantoni e comuni per la gestione della situazione. Su questo argomento si può molto discutere, non lo facciamo adesso, se no non finiamo più. Però il Consiglio federale, solo più tardi, soprattutto con il Dipartimento dell'Economia, è intervenuto con degli aiuti mirati all'agricoltura. Poi la settimana scorsa è arrivato Albert Rusty a sostegno ancora del mondo agricolo e facendo quei passi indietro sui boschi, boschi che hanno sofferto molto le condizioni climatiche.
1: Ma quali passi indietro ha fatto Rusty?
0: Sì, c'era stata una diminuzione degli investimenti nella prevenzione per quanto riguarda la protezione dei boschi, poi il passo indietro, il governo è tornato con un investimento attorno ai 17 milioni per tornare a proteggere i boschi. Questo come passo indietro da parte di Rusty.
1: Il cambiamento climatico è tornato al centro dell'agenda politica. Chi ha preso l'iniziativa quest'estate con delle proposte concrete?
0: Allora, senza grandi sorprese, i Verdi per primi, loro giocano sul loro terreno politico, che è quello del clima.
3: Ce qui est clair, c'est que Monsieur Rusty n'est visiblement pas prêt à reconnaître la crise et encore moins à agir pour protéger le climat.
0: Rusty è stato attaccato pesantemente, direttamente. La presidente del partito, Lisa Mazzone, ha detto che Rusty non è adatto a guidare il dipartimento che si occupa dell'ambiente. Ci sono poi state delle proposte concrete da parte dei Verdi, la richiesta della creazione di una segreteria di Stato per la protezione del clima, ce ne sono per altri settori, segreteria di Stato che ha un margine di manovra maggiore rispetto a un semplice, tra virgolette, ufficio federale. Un'altra proposta concreta viene anche dal presidente dei Verdi Liberali, Jörg Grossen, ovvero la creazione di nuovi bacini idrici di ritenzione nelle zone in cui i ghiacciai si stanno sciogliendo per trattenere l'acqua, che sennò fondamentalmente finisce per lo più nel mare del Nord. e anche da parte sua un sistema nazionale di monitoraggio dei consumi idrici, il tutto che va inserito in una nuova, quella che definisce lui, strategia di anticipazione e non di semplice reazione ai cambiamenti climatici.
4: Mit dem Stausee tut man einerseits Wasserkraftproduktion machen, was sicher wichtig ist. Aber andererseits kann man eben auch Wasser zurückhalten im Frühling, wenn es schmelzt, und nachher gezielt abgeben.
0: Siamo in pieno scontro politico, Bettina, siamo anche sostanzialmente a un anno e qualche mese dalle prossime elezioni federali.
1: Sì, è chiaro che la questione dei ghiacciai in Svizzera è centrale. Quest'estate due ghiacciai grandi sono scomparsi, una ventina sono lì dallo scomparire. La Svizzera è considerata, si dice, il castello d'acqua, la riserva d'acqua d'Europa, e tutto questo fa effetto, quindi la proposta di Grossen verrà sicuramente rilanciata prossimamente a livello politico.
0: Quello sì, l'agenda non c'è ancora, però se ne discuterà molto in Parlamento. A proposito di Parlamento, siamo a un paio di settimane dalla sessione autunnale. Il centro, i Verdi Liberali, Verdi e il PS hanno lanciato una proposta di inserire una sessione straordinaria sul clima, sulla canicola in questa sessione. Al momento io ho potuto guardare l'agenda, non l'ho ancora vista, si stanno evidentemente raccogliendo le firme, probabilmente si arriverà ad ottenerla. Se non ci si arriverà, ci sono comunque argomenti di sponda riguardo il clima, per cui, come spesso accade, quando di un tema si vuole parlare, se non lo si fa entrare dalla porta, lo si fa entrare dalla finestra, ma alla fine si riesce a discuterne.
1: Il centro e il PLR si sono fatti sentire quest'estate sul clima.
0: Direi a voce bassa, a voce molto bassa. Sostanzialmente c'è stata qualche presa di posizione, qualche iniziativa da parte di alcune sezioni cantonali, però diciamo che per questi due partiti il clima non è veramente uno dei temi principali. Poi, come ti ho detto, il centro si è comunque accodato o accordato con gli altri partiti per la richiesta di questa sessione speciale urgente sulla canicola.
1: L'UDC invece cosa propone? Si parla ancora di isteria ambientale, come si è spesso sentito, insomma, in quelle fila.
0: All'UDC di proposte vere e proprie non è che ne abbia fatte, le ha fatte o ha avanzato delle richieste, più che altro il settore agricolo. Settore agricolo che è una forte componente dell'UDC e che è quello ad aver subito dei pesanti danni a causa del caldo e della siccità. Sono loro a chiedere sostegno. Da parte dell'UDC fondamentalmente non si nega l'influsso umano sul riscaldamento climatico. Le considerazioni casomai sono diverse. Questo è interessante. I cambiamenti climatici sono da prendere come una sfida per il futuro. Vengono visti degli aspetti eventualmente positivi e non solo quelli negativi. In caso UDC si parla di catastrofisti in direzione degli altri partiti, quelli che vedono solo aspetti negativi. Non lo dico io. Cito alcuni parlamentari UDC che dicono, beh, per esempio si potranno avere dei periodi di coltivazione più lunghi oppure meno necessità di riscaldare in inverno. E poi da parte del partito c'è un allineamento al pensiero anche di Albert Rösti, come ho già detto prima, che la Svizzera può fare, ma può fare poco sul grande impatto globale sul clima.
1: Quindi si punta più sull'adattamento, mettiamo tutti i condizionatori climatici, cerchiamo di adattarci al clima che cambia, ma non esageriamo con la decarbonizzazione. Questa forse è la linea dell'UDC, ma anche del Partito Liberale Radicale.
0: Sostanzialmente senza aggiungere troppe tasse, senza andare troppo velocemente. Questo è stato detto più volte anche in Parlamento, ma è stato detto anche dal popolo.
1: Comunque dunque di fronte a un'estate così estrema, con degli effetti così visibili per tutti, è chiaro che il tema va rivisto. L'hai detto tu, c'è stata la fine dell'onda verde in Svizzera con l'affossamento della legge sul CO2 nel 2021, poi ci sono state grosse emergenze internazionali, la guerra in Ucraina, si era presi da altro. Adesso si torna a parlare anche con una certa urgenza di clima.

0: Ce qui a été décidé, ces fameux 54 millions, c'est ponctuel, c'est de l'argent qui va dans un fonds de roulement qui est géré.
1: A livello politico, per il momento abbiamo visto che ci si muove soprattutto sugli aiuti al settore agricolo.
2: Sì, e qui entra in scena l'altro consigliere federale dell'UDC, Guy Parmalin, lui responsabile dell'economia, dunque responsabile anche dell'agricoltura, agricoltura che è stata colpita duramente dalla siccità. Soprattutto si prevedono raccolti inferiori alla media per certi prodotti, l'approvvigionamento di foraggio sarà più caro, c'è una produzione interna che è stata tutto sommato scarsa. Non è così facile andare dai vicini perché anche loro sono nella stessa situazione e si cercano allora fornitori lontani come il Canada. Il governo però, la Confederazione, si è mossa con aiuti immediati, per esempio per la mancanza d'acqua ci sono stati degli elitrasporti d'acqua sugli alpeggi, anche se poi gli alpeggi sono stati scaricati in anticipo perché vista la siccità non c'era più erba, con conseguente macellazione un po' sopra la media di bestiame, con perdite finanziarie per i contadini e allevatori. Altro intervento della Confederazione, è stata tolta l'imposta sul foraggio e poi la settimana scorsa l'annuncio da parte di Parmalin di prestiti per 54 milioni di franchi senza interessi. Tutti contenti, non tanto, gli agricoltori volevano, diciamo, degli aiuti diretti, non soggetti a rimborso. Parmalin ha detto però che così bisogna fare perché la Confederazione innanzitutto legalmente questo può fare, ma poi non si può sforare sul freno all'indebitamento perché altrimenti non si riesce nemmeno più a intervenire con degli aiuti diretti.
0: Et quand on dit là, on risque d'avoir un problème de liquidité, et c'est pour ça que le Conseil fédéral, et c'est une aide ponctuelle, cette année 2026, a décidé de venir à court terme pour donner ce coup de pouce.
1: Quindi quest'estate climatica a livello politico non la si vede come un'emergenza, ma come una cosa da gestire con le leggi che ci sono state finora e sviluppandole, facendo alcune misure qua e là. Possiamo riassumere così?
2: Sì, diciamo che la Confederazione, il governo, il Consiglio federale non ama inventare sul momento. È vero che è capace di reagire, però per quanto riguarda le prese di posizione un po' più a lungo termine, la politica svizzera ha i suoi tempi e i suoi modi. Poi è chiaro che delle scosse come quelle di quest'anno, che gli esperti del clima dicono che non saranno un'eccezione, invitano a un pensiero o a un ripensamento di una certa politica ambientale. Vedremo già con interesse fra qualche settimana, appena riprenderanno i lavori parlamentari, quanto sarà il peso di questa estate canicolare sulla politica svizzera.
1: Lo vedremo. Grazie mille, Alessio.
2: Grazie a voi.

Come ha reagito la politica svizzera a quest'estate estrema ce l'ha raccontato Alessio Veronelli da Berna. Questa conversazione è stata registrata in studio da Fabio Bosia. La realizzatrice di questo podcast è Alessia Fontana e la post-produzione è di Daniele Sola. Da parte mia, Bettina Müller, un saluto.

0: Queste le notizie delle 14 e buon pomeriggio da Fabio Degli Antoni in studio a Grange-Paco, vicino Friburgo. Si è da poco conclusa l'assemblea dei delegati del centro che parte all'attacco in vista delle elezioni federali del prossimo anno. Sul posto per noi c'è Aaron Guidotti.
1: Possiamo dirlo ufficialmente, il centro punta al secondo seggio in governo. Il presidente Mathias Breghi ha detto che il partito deve farcela con le proprie forze, ma che pronto, deve consolidare la propria progressione e finalmente essere rappresentato in maniera adeguata in Consiglio federale. Non per vanità, quindi, non per nostalgia per quel seggio perso nel 2003, ma perché già oggi il centro è sinonimo di responsabilità nella costruzione di maggioranze in Parlamento. Centro che vuole profilarsi sempre più al centro, appunto, contro una politica ai poli, parola d'ordine compromesso. Critica la destra e la sinistra, per le quali più la realtà diventa complessa, più le loro risposte si semplificano e credono che le loro convinzioni personali costituiscano già una soluzione. Mentre il centro, ha detto Breghi, non vuole semplicemente avere ragione, vuole veramente far avanzare le cose e agire. Si è espresso in particolare sulle votazioni federali a venire, ha ribadito il suo no all'iniziativa sulla neutralità, dicendo che neutralità non significa passività. Il consigliere federale Martin Pfister, qui presente, sempre in tema neutralità, ha invitato i delegati a fare attenzione a quello che sta succedendo in Germania, sottolineando che la neutralità non ci protegge da una situazione del genere e che la Svizzera potrebbe addirittura essere una falla nel sistema di sicurezza europeo. In vista delle votazioni di novembre, invece, il partito ha detto sì alla modifica di legge sull'esportazione di armi e sì al finanziamento della 13ª AVS tramite un aumento dell'IVA.
0: Il Canton Vallese ha chiesto all'Ufficio federale dell'ambiente l'autorizzazione per l'abbattimento integrale di due branchi di lupi, quelli dell'Augsburg e della Valle di Non. Il provvedimento fa seguito alla morte di 219 animali da allevamento avvenuta quest'estate. Parliamo adesso delle riserve di gas nell'Unione Europea, mai così basse da 15 anni, ma la Commissione non si dice preoccupata. Il corrispondente da Bruxelles, Andrea Ostinelli.
2: The EU storages at the moment are at 65%.
3: Al momento le riserve dell'UE sono al 65%. Il gruppo di coordinamento sul gas ha confermato che attualmente non ci sono preoccupazioni nell'immediato per le forniture di gas in vista del prossimo inverno. Anna Kaisa Itkonen, portavoce della Commissione europea in materia di energia, nei giorni scorsi ha ripetuto il messaggio di Bruxelles: nessuna preoccupazione nell'immediato, nonostante le riserve dei 27 in questo periodo siano ai minimi da 15 anni a questa parte, ossia da quando sono incominciate le registrazioni. La domanda di gas nell'UE è diminuita del 17,1%. Con la guerra avviata da Stati Uniti e Israele in Medio Oriente, i prezzi del gas negli ultimi due mesi hanno subito una vera e propria fiammata, più 75%. Durante l'estate le compagnie energetiche hanno perciò evitato di acquistare gas e ora diventa proibitivo rifornirsi per l'inverno. Chiusi i rubinetti dei gasdotti di Mosca, Germania e i Paesi Bassi hanno comunicato che mancheranno i loro obiettivi di rifornimento, rispettivamente al 70 e all'80%. Berlino cerca nuovi fornitori, per esempio in Algeria. Amsterdam ha deciso di stanziare 1 miliardo alla compagnia energetica nazionale per aumentare le scorte. Una situazione migliore vale per i paesi dell'Europa meridionale, come Italia, Francia e Spagna.
0: Nepal settentrionale, i soccorritori proseguono gli sforzi per tentare di individuare altri sopravvissuti nei tunnel dove ieri sono stati ritrovati miracolosamente due operai rimasti bloccati dalla devastante piena del 26 agosto, addirittura salvata anche una donna. L'enorme ondata di acqua, ghiaccio e detriti causata dal crollo di un ghiacciaio e di rocce ha provocato finora almeno 1.325 morti e quasi 5.600 dispersi, secondo gli ultimi bilanci. Vi ricordo inoltre che è sempre aperta la colletta della catena della solidarietà. Pomeriggio soleggiato in tutta la Confederazione, massima al sud 32 gradi, al nord 29. Beh, domani è un solo denominatore comune. Sarà una domenica soleggiata e calda in tutta la Svizzera.
4: sulla A2 al portale sud della Galleria del San Gottardo, code di 5 km a partire da Quinto e attese fino a 50 minuti in direzione di Lucerna. Al portale nord, invece, code di 8 km e attese di 1 ora e 20 minuti a partire da Erstfeld in direzione del Ticino. Le entrate autostradali di Göschenen e di Airolo sono chiuse in direzione della Galleria, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta. Infine, nei Grigioni, rallentamenti sulla A13 tra Rottenbrunnen e Reichenau in direzione di Coira e anche tra Tusis Sud e Via Mala in direzione di San Bernardino.

0: Rete 1.
1: Sono le 14 e 5 minuti e siamo in diretta dal triathlon di Locarno. Possiamo confermare i gradi che sono stati indicati da Locarno Monti, qualche grado in più sotto il nostro gazebo qui al Lido di Locarno, tra la piscina dei tuffi e la piscina dove si stanno svolgendo le gare. I due triatleti di oggi sono Alice Pedrazzini
2: e Axel Belloni. Ma no, che non lo siamo, noi siamo quelli che faranno parlare chi lo fa questo sport.
1: Ci avevo creduto.
2: No, Axel, noi siamo qua anche perché se tu parli di triathlon, tu l'hai già fatto.
1: Zero.
2: Allora io no, quindi è giusto che avremo tanti ospiti e tante ospiti. L'unica cosa che volevo dire è che ho appena visto il mio nuovo eroe,
1: sì,
2: ed è la mascotte. Un leone in un peluche, guardiamolo là.
1: Allora, secondo
2: gradi,
1: me è entrato che pesava 80 kg e esce stasera che ne pesa 54.
2: Guarda, dai, balla pure, Axel. Un altro eroe, solo eroi e eroine abbiamo con noi oggi.
1: Allora, abbiamo detto che noi due l'abbiamo già svelato. Io ho provato a far raccontare questa cosa alla radio dicendo che siamo i triatleti, in realtà non lo siamo. E allora noi vogliamo raccontarvi cosa significa il triathlon nel corso di questo pomeriggio. E allora la domanda la facciamo a chi a triathlon l'ha fatto.
2: L'ha appena fatto. Allora, qui accanto a me c'è Chloe. Chloe, dimmi di più, che cos'è il triathlon?
3: Secondo me il triathlon sono tre discipline e si fa per divertirsi e non per vincere.
2: Ecco, okay, qualcosa in più, diteci il nome e per cos'è il triathlon, aiutateci.
4: Allora, io mi chiamo Ada e dovete dare nella corsa, dovete dare sempre tutto il possibile che avete.
2: Ok, e poi cos'altro c'è nel triathlon, Fabio?
5: C'è la zona cambio, che da alcuni il triathlon sono tre discipline.
1: Okay.
5: Alcuni pensano che anche la zona cambio si dovrebbe calcolare come una disciplina.
1: Quindi la quarta disciplina è la zona cambio.
5: Sì.
1: Tu sei fortissimo in quale? Nella zona cambio o in una delle altre tre?
5: Non posso dirlo con chiarezza.
1: Ma lui è fortissimo, lui è fortissimo. Anche le altre.
2: Piccolo dietro le quinte. Fabio, cos'è che hai fatto? Diciamolo, prima di iniziare la diretta, cosa facevi con l'orologio? Cosa mi dicevi?
5: Le ore che stavano passando.
2: E mi dicevi, guarda che...
5: Che siamo
2: un po' in ritardo, mi dicevi. Siamo in ritardo, dobbiamo iniziare. No, siamo in orario. Forse l'ultima persona dietro di te, come ti chiami?
6: Ada.
2: Ada, c'è qualcosa che è successo di bellissimo oggi, ce lo dici, che vediamo anche sul tuo costume.
6: Ho fatto la firma, la Nicole, che è la Nicola Spirit,
1: sì,
6: che è la campionessa olimpionica.
1: Ha vinto un oro olimpico e un argento olimpico ed è una figura importante ormai qui dal triathlon, c'era anche l'anno scorso. Proveremo a portarla qui per far firmare gli altri costumi, le altre magliette e gli altri bimbi.
2: A
1: questo
2: punto direi,
1: vi
2: diamo questa missione, la portate qua, andate a dirle che l'aspettiamo con la radio, dai, andata.
1: Bellissimo, è bellissimo fare la radio così, che sembra di farla in sei. Allora, partiamo facendo la stessa domanda a chi è l'anima di questo triathlon di Locarno. Juro Gergic, presidente dell'associazione Triathlon Locarno. Juro, ben arrivato, e soprattutto la domanda facciamo anche a te: cos'è il triathlon?
7: Wow, ma io davvero non riesco ad aggiungere qualcosa di meglio di quello che hanno appena detto i ragazzi. Con i sorrisi, con l'entusiasmo, la quarta disciplina, perfetto, è già un triatleta maturo. Il triathlon è un'esperienza, l'ha detto prima, un viaggio, un percorso, è lo stare insieme, è tutto quello che vedete oggi qui, che si realizza anche in una giornata fortunata, e fa in modo che i ragazzi fanno sport, ma soprattutto si divertano, ridano, fanno nuove amicizie e stanno in un ambiente di gioia.
2: Allora, forse quello che non si riesce a vedere con la radio, abbiamo cercato di far passare l'emozione ed è arrivata perché questi ragazzi ce l'avevano. Quello che io sto vedendo sono tantissimi colori, vedo il cielo molto blu, vedo il Pizzo Vogorno davanti, vedo il Sassariente, vedo il lago, vedo dei salici, cioè ci sono solo belle cose qua attorno.
1: Sì, ma la domanda è, durante un triathlon queste cose, Juro, le vedi oppure no?
7: Beh, durante il triathlon di Locarno le vedi, perché sono esattamente nel posto che il panorama, il lago, le piscine, lo splendido Lido riescano a ospitare, a far defluire le varie discipline, proprio in questo contesto che avete sottolineato, e da qui poi emerge l'emozione e la gioia che cerchiamo di trasmettere, perché è quello che è poi la definizione che cercavamo prima.
2: Ok, però abbiamo detto si potrebbero vedere, ma quando fai 3,8 km di nuoto, pedali per 180 e corri una maratona da 42 km, riesci a vederle tutte queste bellezze?
7: Allora, le riesci a vedere probabilmente nel prepararti a questo evento. Durante questo evento estremo, probabilmente no, sei dentro nella famosa bolla del triathlon e fai un'esperienza diversa, ma secondo me qui vicino abbiamo la persona perfetta per rispondere a questa domanda.
1: Allora, l'anno scorso eravamo io e Casati, quindi quello che parla tedesco, la figura di quello che parla tedesco male l'ho fatta io. Quest'anno abbiamo portato una madrelingua tedesca, quindi faccio fare a te l'intervista con Nicola Spirig. Ben arrivata, ben tornata.
2: Willkommen. Also, wie haben Sie erwischt? Come hanno fatto a portarla qui? Voglio capire il metodo, perché c'è tutta una squadra che è venuta a prenderla, di una media di età. Di quanti anni avete?
3: Io no, ne ho 9, ecco. E l'anno prossimo ne faccio 10.
2: Ecco, più o meno 9 anni. Wie haben Sie sie erwischt?
0: Sie wissen, dass ich immer im Ziel bin und jedes Kind abklatsche und sie haben gesagt, du musst jetzt kommen. Adesso.
2: Allora, lei dice, sa che era all'arrivo e quindi i bambini adesso sanno che lei è lì per battere 5 a ogni bambino che arriva e allora sono andati lì e hanno detto, tu devi venire lì. Allora, danke, dass Sie da sind. Was hat Sie erstaunt von diesem Event bis jetzt? Cosa l'ha stupita di questo evento fin qui?
0: Heute oder in der Vergangenheit?
2: In der Vergangenheit. Was für ein Event ist es? Cosa ha di diverso rispetto ad altri Triathlon?
0: Ich komme immer unglaublich gerne nach Locarno, weil ich selbst schon hier gestartet bin, weil ich mein Comeback hier gegeben habe nach dem Baby, weil ich meinen letzten Triathlon hier in Locarno gemacht habe von meiner Karriere. Und die Kindertriathlons, die wir schon so lange zusammen machen, sie sind immer mit so vielen Kindern und es ist so schön, sie hier zu sehen.
2: Allora, ci spiega che questo è un luogo del cuore per lei, è stato anche il suo luogo in cui ha fatto il suo ritorno dopo aver avuto un bambino e ci dice anche...
1: E anche l'ultima gara qua a Locarno.
2: Esatto, è stata anche l'ultima gara che ha fatto e quindi è uno di quei posti dove anche i bambini tra loro gioiscono, ci sono tutte le età e quindi questa è una di quelle cose belle che lo si legge negli occhi, è felice di essere qua, anche se l'hanno obbligata un po'.
1: Allora, Nicola Spirig, lo ricordiamo per il nostro pubblico, la ringraziamo ancora, è stata anche l'anno scorso nostra ospite, 2 medaglie olimpiche, non è proprio la cosa da tutti i giorni avere anche i nostri microfoni, una persona che ha vinto un oro olimpico a Londra ed è tornata poi a Rio de Janeiro con un argento. Faccio una domanda, provo a farla in tedesco.
2: Vai,
1: warum
2: vai.
1: Sind wir so stark im Triathlon in der Schweiz? Perché siamo così forti al triathlon in Svizzera?
0: Ich glaube, wir haben sehr gute Trainingsmöglichkeiten mit unserer Natur. Wir haben Berge, wir haben Wälder. Es ist wunderschön hier zu trainieren. Und ich denke, wir haben nicht diese Triathlon-Center wie andere Länder, aber die Athleten können sich ein gutes Umfeld aufbauen und werden so bis an die Spitze kommen.
2: Allora, è uno di quei posti, la Svizzera ci dice, dove ci si può allenare molto bene, abbiamo diversi contesti, diverse altitudini, abbiamo laghi, abbiamo spazio per farlo e quindi è uno di quei posti dove si può fare bene, si può diventare grandi. Lei è molto grande, è bellissimo essere qui con lei perché i bambini si avvicinano, la riconoscono, è una star ed è bello avere una star al nostro tavolo insieme a tante altre piccole future star.
1: Ultima domanda, prima o poi la lasciamo andare, ce la possiamo fare anche noi due. Ci dia un consiglio. Können Sie uns ein Tipp geben für uns, die wir nie ein Triathlon gemacht haben und wir sind keine Athleten?
0: Ich würde unbedingt einen Triathlon machen, weil es ist die schönste Sportart. Es ist sehr abwechslungsreich zu trainieren, weil es 3 verschiedene Sportarten sind. Und man kann eigentlich so langsam gehen, wie man will. Es ist immer wunderschön.
2: Lei dice è bellissimo, lo sport migliore chiaramente di parte, dice lo può fare chiunque, lo fate al vostro ritmo, sono 3 sport in uno. Ich habe die letzte Frage, Triathlon ist für Leute, die nicht entscheiden können, welche Sport sie treiben wollen, oder Leute, die ganz stark in 3 Disziplinen sind, è per chi non sa scegliere o per chi è davvero forte in 3 Discipline?
0: Das ist das Schöne, es ist für beide.
2: Für alle.
0: Ja, für alle.
2: Danke sehr.
1: Grazie mille Nicola.
2: Grazie,
1: Nicola
2: libera.
1: La liberiamo, grazie mille ai bimbi. A questo
2: grazie.
1: Punto vi potete far firmare la...
3: Grazie, sono davvero felice di aver parlato con voi e un saluto, vi saluto Chloe.
1: Grazie mille a tutti i bimbi che si... dimmi Fabio. Poi...
5: Io ho fatto il triathlon con la gamba che mi faceva male, ma ci sono riuscito e sono molto contento di avercela fatta.
1: Grande, grandissimo, 5 altissimo. Allora, dobbiamo...
8: grazie mille per avermi fatto parlare.
9: Grazie a te, bene.
1: Allora, chiudiamo magari, che dopo lo dobbiamo anche lasciare andare, Juro Gergic, il presidente dell'associazione Triathlon Locarno. Juro, allora, quest'anno a quanti partecipanti siamo arrivati? Posti chiusi, non venite a Locarno perché che non c'è più posto, o c'è ancora qualche posticino?
7: Allora, Locarno è sold out, era sold out già da fine gennaio per le gare della domenica, e in totale abbiamo 450 ragazzi, bambini, bambine circa, e quasi 2000 atleti che in parte entreranno nella zona cambio fra poco tempo e in parte la seconda parte domani, quindi un super successo e anche una crescita intorno al 15% rispetto all'anno scorso.
1: Da dove vengono i vostri partecipanti? Tanti svizzeri tedeschi, tanti svizzeri, tanti ticinesi, oppure cambia anche un po' la tipologia di atleta?
7: Sì, più o meno 2/3 vengono da fuori cantone, l'80% di quelli che vengono fuori cantone sono svizzeri, è un triathlon fortemente svizzero, attira tantissimo gli svizzeri proprio perché, diciamo, è un colpo di coda estivo un po' per tutti, e questo ce lo giochiamo in Ticino, e il resto del 20% viene dalla Germania, dalla Francia, dall'Italia, dai paesi limitrofi. Ci siamo guadagnati un po' una bella reputazione, quindi veniamo sempre più premiati con atleti internazionali.
9: Che cosa attira particolarmente, se bisogna identificare una cosa, perché effettivamente abbiamo sentito parlare tante lingue, è difficile identificarne una, ma una cosa che secondo voi è quella che fate
7: per il triathlon Locarno? Allora, a mio avviso è proprio, l'abbiamo detto prima, l'ha raccontato un po' anche Nicola, e non è un caso che è venuta qui a chiudere la carriera. Qui ci sono le infrastrutture, c'è la meteo, naturalmente è una cosa banale da dire nel locarnese, che è il posto più soleggiato della Svizzera, ma c'è anche un territorio capace di ospitare bene, garantendo sicurezza, tranquillità, ospitalità, tutti quei presupposti che portano le persone a fare anche turismo e a fermarsi nella nostra regione. Quindi è un insieme di queste circostanze. E poi anche, devo dire qui, voglio ringraziare il comitato, il mio comitato organizzatore, perché fa un lavoro molto importante, riusciamo a garantire un evento di qualità all'altezza di tutti gli altri eventi grandi in Svizzera di triathlon. Quindi penso che sia questa combinazione, e poi naturalmente lo vediamo, l'anno scorso eravate qui, sono 6 anni che il weekend di Locarno è bel tempo, abbiamo una reputazione che, diciamo, solo meteo svizzera può continuare a mantenere.
9: Che è qua sopra che ci guarda, ci fa gli assist. Avete tenuto anche il budget per la meteo?
7: Abbiamo tenuto un piccolo budget per la meteo, però insomma preghiamo sempre un po' gli astri che ci siano favorevoli, e capita così.
1: Domani dovrebbe essere ancora un'altra giornata di sole. Grazie mille, Juro, e ti lasciamo andare, perché ovviamente le gare da seguire anche per te sono tantissime. Grazie mille e alla prossima.
7: Grazie a voi, grazie per la presenza di RSI, è fondamentale, ci date visibilità a tutti quelli che ci sostengono, fate la differenza, è veramente un valore avervi qui, e vi ringraziamo proprio di cuore, perché mettete davvero in luce quello che facciamo, e quindi gli date ancora più vento in poppa. Grazie di cuore.
1: Grazie mille, grazie.
9: La luce
1: mille.
9: C'è, noi siamo solo qui per raccontarla, esatto. C'è tantissima luce, venite qua a questo evento anche solo per guardare quanti colori, è una cosa impressionante.
1: Allora, noi torniamo indietro e andiamo con un brano che ci porta all'estate del 1969, quando non esisteva ancora il triathlon, ma Bryan Adams cantava Summer of 69. Vai.

0: Summer of 69, la voce è quella di Brian Adams. Siamo in diretta dal triathlon di Locarno, venite, passateci a trovare perché l'ambiente è bellissimo qua al Lido di Locarno. Ci sono ancora, c'è ancora qualche gadget a disposizione ed è un gadget che va benissimo per fare la doccia dopo aver fatto il triathlon, perché sono le nostre infradito.
1: Oppure il ventaglio, abbiamo anche il
0: anche
1: ventaglio
0: quello è utile.
1: Che direi è perfetto. Dicevi veniteci a trovare, abbiamo qualcuno che è venuto a trovarci, che ha appena vinto. Come ti chiami?
2: Giona.
1: Come è andata? Cos'hai appena fatto?
2: Ho vinto il mondiale.
1: Il mondiale dei triathlon.
0: Grande.
1: Delle zebre.
0: Quanti anni hai?
2: 5 anni e mezzo.
0: 5 anni e mezzo.
1: Complimenti, Patti 5, ha vinto la categoria delle zebre, bravissimo.
0: Allora, ho paura per la tua mano perché ti avete praticamente sfondato la mano. Allora, noi abbiamo il piacere di ospitare il direttore della Federazione Svizzera di Triathlon, Mattia Gönghi. La prima domanda è che effetto fa sentire un bambino di 5 anni e mezzo avere questo entusiasmo per il vostro sport?
3: Ma tantissima emozione, è bellissimo, è proprio da qui che nasce il tutto.
1: Allora diciamolo, non è facilissimo rispondere, cosa sta succedendo?
3: Mi stanno massaggiando.
1: C'è la mascotte del triathlon che ti sta facendo i massaggi, è il nostro eroe della giornata.
0: Esatto, quindi può fare tutto lui, no? Dicevo appunto, immagino che sia un'emozione forte per voi vedere così tanti bambini qua a Locarno oggi che sono il futuro della federazione alla fine.
3: Hai detto tutto, non c'è altro da aggiungere, veramente i bambini sono il nostro futuro, ma non solo il futuro dello sport, il futuro in generale, e quindi ci fa un piacere immenso vedere che il movimento del triathlon è sano e i bambini seguono e ci sono e hanno voglia di fare questo sport.
0: A livello svizzero, chiaramente quest'anno non ci sono ancora i numeri, ma come sta il triathlon? Quante persone come federazione voi calcolate che praticano il triathlon a livello federale?
3: Il triathlon sta molto bene, generalmente tutto quello che è multisport, sport all'esterno, sport a livello endurance, si vede che crescono, il trend c'è negli ultimi anni. Oggi parliamo di 15.800 membri a livello di federazione e parliamo di quasi 40.000 start nei triathlon in Svizzera.
0: Start, quindi si intende partecipazioni a eventi?
3: Quindi il numero di partenze vuol dire che se l'Axel ne fa due conta doppio, d'accordo, ma parliamo di 40.000 partenze ai vari triathlon che abbiamo.
1: Uomini e donne, guardandoci attorno, al momento abbiamo tanti bambini, è il momento dei bambini, sappiamo che sono 450, sappiamo che i numeri sono sempre in crescita, ma uomini e donne, sappiamo che è partito da un gruppo di uomini che si è lanciato questa sfida, oggi il triathlon è ancora uno sport maschile oppure no? È provocatoria la domanda.
3: Certo, ma non c'è niente da nascondere. Statisticamente ancora leggermente, sì, parliamo di un 60-40. Stanno aumentando le donne. Donne, abbiate coraggio, venite, partecipate. È uno sport per tutti, è aperto a tutti. Però, senza però e senza se e senza ma, la Svizzera ha 6 medaglie olimpiche da Sydney 2000 oggi, di cui 5 fatte da donne,
1: di cui 2 le abbiamo qua in casa.
3: Le abbiamo in casa con Nicola Spiri prima, esatto, sì.
1: Che siete riusciti a portare qui e sta creando veramente dei bei momenti dove i bambini chiedono, la incontrano, riconoscono che ha fatto qualcosa di speciale.
3: Riconoscono lo sforzo, l'impegno che Nicola e suo marito Reto, da non dimenticare, mettono in questa possibilità, in questo canale d'accesso al triathlon tramite i loro Kids Cup, e questo è uno sforzo, lei ripaga veramente la comunità del triathlon per l'amore che ha avuto e per come è stata seguita.
0: Allora, venendo un po' alle gare, noi chiaramente ci stiamo cercando di raccontare il triathlon anche per chi ha sentito parlare del triathlon solo perché l'ha visto scritto una volta e quindi magari diamo per scontate delle cose o entriamo nel dettaglio in altre. Entrando nel dettaglio delle gare, per voi come Federazione Svizzera di Triathlon, quali sono le gare da tenere d'occhio su questa 2 giorni qua a Locarno?
3: Ma le nostre gare da tenere d'occhio sono tutte, perché tutte contano e tutte sono importanti. Vogliamo avere dei giovani che partecipano, siamo fieri e contenti di ogni atleta, uomo o donna, che viene alla partenza a livello di sport di massa, quindi non parliamo di elite, e poi chiaramente anche quel qualche elite che ha voglia di cimentarsi sulle distanze di Locarno, ma ogni gara è importante e ogni gara ci fa piacere.
0: Si chiude, insomma siamo verso la fine dell'estate, si chiude l'estate e pian pianino si chiude anche la stagione svizzera del triathlon.
3: Esatto, a Locarno chiudiamo quello che è la Triathlon Series Medium Distance, quindi lunga e media, e siamo molto contenti che per la prima volta abbiamo anche questa serie. Fino ad oggi la serie era una e tutte le distanze erano messe all'interno di un calderone, ma riconosciamo che la medium e long distance, rispettivamente la olimpica e sprint, sono comunque anche due tipi di competizione, due tipi di preparazione, e anche la comunità è leggermente diversa. Di conseguenza è bello che Locarno abbia questa finale e poi settimana prossima abbiamo la finale dell'olimpico e corto.
1: Allora, per chi ci ascolta, noi l'appuntamento lo diamo qua sotto al trampolino dei tuffi, ma se volete seguire l'evento in sé, le gare, sappiamo che è uno sport di sulla distanza, di fatica, ecco, dove ci si deve posizionare per vederlo, se in questi giorni vogliamo assistere, io l'ho detto, a questi colori, a queste età tutte diverse, a queste provenienze, a queste persone che per me sono eroi, che fanno veramente fatica con questo caldo, dove andiamo, dove devono andare?
3: Seguiteli dall'inizio alla fine. Partiamo con la partenza in acqua, quindi trovatevi giù vicino al lago dove entrano in acqua. Si può vedere, se guardiamo il lido di Locarno con gli stabilimenti alle nostre spalle, guardando il lago sulla sinistra, dove c'è la partenza in acqua nel lago, quindi vedeteli entrare, vedeteli uscire, usciranno sotto l'arco bianco-arancione che c'è giù al lago. Si sposteranno poi sul viale Respini, mi sembra che si chiami.
1: Sì, sì, dall'altra parte.
3: Dall'altra
1: verso
3: parte,
1: la strada,
3: sulla
1: non verso
3: strada,
1: lago.
3: Zona stadio, dove c'è la zona cambio. Ecco. La zona cambio è quella più attiva, dove si vedono entrare e uscire, quindi arrivare dal nuoto, ripartire in bicicletta, tornare dalla bicicletta e ripartire a corsa. Quindi lungo la zona della zona cambio Lido verso il debarcadero di Locarno si può vedere veramente tanto.
0: A livello invece, allargando un po' il discorso alla Svizzera, diciamo chiaramente il triathlon di Locarno, l'abbiamo detto prima anche con Juro, è diventato un punto di riferimento per anche molti svizzero-tedeschi o altri cittadini che vengono un po' da tutta la Svizzera. Ecco, a livello di circuito svizzero c'è una regione o una regione linguistica, penso alla Svizzera tedesca, quella italiana, quella romancia, quella francese, dove il triathlon è più rappresentato e un'altra e altre regioni in cui bisogna un pochettino più lavorare perché magari ci sono meno gare?
3: Ma diciamo che ci farebbe piacere avere una gara in più in Ticino, magari Lugano, Mendrisio piuttosto, quindi portare qualcosa in Ticino, questo è un appello a chi ci ascolta che ha un qualche legame e può aprire delle porte, apriteci queste porte, permetteci di portare qualcosa di nuovo in Ticino, altrimenti bene o male siamo in Svizzera tedesca con 3-4 gare e 3-4 gare in Svizzera francese, quindi abbastanza equilibrato.
1: E nel resto della Svizzera italiana?
0: Grigione italiano non ci sono gare?
3: Abbiamo gare per i giovani, quindi abbiamo quello che è la Reggio League anche in zona San Moritz Silva Plana, abbiamo delle gare a Coira, quindi ci sono delle gare ma non a questo livello qua, non con questa struttura.
1: Ma anche la morfologia del territorio ha un impatto o quello no?
3: Forse un attimino più la problematica delle temperature, quindi se andiamo più nei grigioni, saliamo un attimino, la temperatura dell'acqua diventa un problema, poi bisogna magari andare in piscina e non si può nuotare nei laghi, a parte in estate. Se si vuole si può, si trova in tutta la Svizzera.
1: Valposchiavo, io sogno un triathlon. A quel punto ci scriviamo.
0: Nel Lago delle Prese,
1: è fatta. Quello è perfetto.
0: L'abbiamo fatto noi l'appello. Mattia Ghionghi, direttore della Federazione Svizzera di Triathlon, grazie mille per essere passato.
3: È un piacere, grazie mille e a tutti una buona giornata.
1: Grazie.
0: Andiamo con un brano, dovrebbe esserci Ermal Meta e poi torniamo sempre qui in diretta dal Triathlon di Locarno.

0: Eccoci qua, le 14:34 minuti, continuo a guardare l'orologio, è un po' in questo ambiente sportivo, sai che tutti gli sportivi sono fissati con i tempi, eccetera, mi viene anche a me di continuare a guardare l'orologio, continuare a guardare i tempi, anche se il battito nostro, cara Ali, è sempre a riposo, siamo sugli 80, siamo tranquilli.
1: Chissà com'è quello di della nostra prossima ospite, Nina Schneider, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Battito, questo è un super orologio che tiene d'occhio tutto.
2: È un super orologio, sì, nel senso è uno di quelli che si usa per fare sport. Cerco di non guardare troppo i numeri, soprattutto prima della gara, perché sì, influenza anche il battito e così, e poi se guardo i numeri mi stressa ancora di più.
1: È un circolo vizioso.
2: Esatto.
1: Allora, io volevo presentarti dicendo, beh, lei è un Iron Woman, poi ho controllato e non esiste l'Iron Woman, esiste solo l'Iron Man. Come la leggiamo questa cosa?
2: Allora, in ottica, diciamo, di mente aperta, dico Iron Man è come human e può includere tutti, però sì, ho già pensato che sarebbe bello magari dire Iron Person o Iron Woman, che sì, chiamerebbe in maniera un pochettino più specifica anche le altre persone.
1: Ecco, perché noi stiamo parlando di triathlon, poi c'è il livello superiore, Axel, e quello diventi un eroe.
0: Esatto, diventi un essere umano di acciaio, Iron Human, diciamo, o Iron Man. Lo facciamo dire però a te, Nina, quali sono le distanze dell'Iron Man? Perché so che c'è l'Ironman, c'è il mezzo Ironman, aiutaci un pochettino a capire di che distanze stiamo parlando.
2: Sì, esatto, allora l'Ironman, quello completo, sono 3,8 km a nuoto, sono 180 km di bici e poi arriva una maratona per chiudere.
0: 180 di bici è la maratona.
1: Descrivi la tua faccia che hai fatto.
0: No, io già i 3,8 di nuoto mi sono fermato. Qual è così completiamo il cerchio. E poi c'è anche, tra virgolette, il mezzo Ironman. È giusta questa definizione oppure è una roba un po' così informale?
2: No, è giusta la definizione. Si usa anche la definizione Ironman 70.3, che sono le miglia, e quindi sono 1,9 km a nuoto, 90 di bici e poi una mezza maratona alla fine.
1: Allora, con tutti questi numeri ci si può confondere oppure si può dire, oltre a confondersi, guardarvi con altri occhi, capire che c'è il triathlon che già è tantissimo, c'è l'Ironman che è tantissimissimo, e in più ci si può dire, beh, per allenarsi, per fare tutto questo, si fa solo questo nella vita. È il tuo caso?
2: No, non è il mio caso, nel senso che lavoro al 100 e poi sì, faccio questo sport e mi piace tanto.
1: Com'è possibile? Cioè, se io penso anche noi, che voi che siete all'ascolto, io che ti guardo, quando devo andare a fare una corsa devo già organizzarmi, devo schiacciare. Come fai ad allenarti lavorando al 100%?
2: Sì, allora, da un lato ho la fortuna che ho un lavoro flessibile e lavoro da casa, quindi diciamo che non ho gli spostamenti sul lavoro e così, che mi aiutano, e poi chiaro, è organizzazione, dopo io non ho figli per esempio e questo facilita magari anche l'organizzazione degli
1: allenamenti. Anch'io li ho e non riesco neanche a andare a correre.
0: No, quante ore dedichi all'allenamento durante una settimana tua tipo?
2: Sì, sono dalle 10 alle 12 ore che mi alleno a settimana.
0: Quindi raccontaci la tua giornata tipo, cioè ogni giorno fai tu

0: tutte e tre le discipline, oppure un giorno fai la corsa, un giorno... Raccontaci un po' come è il tuo lunedì. Partiamo dal lunedì.
1: Ok, il lunedì è il giorno del nuoto. Okay. E di solito arrivo dal weekend avendo fatto gli allenamenti lunghi della corsa e della bici. Si fanno il weekend perché lì si ha più tempo. E poi riprendo la settimana con il nuoto. E di solito però parto lunedì mattina facendo yoga per entrare nella settimana un po' tranquilla, lavoro e poi la sera un nuoto.
2: Io mentre guardo indietro vedo tanto allenamento, tanta fatica. Davanti che cosa c'è? Che appuntamento c'è legato a questo allenamento? Il prossimo?
1: Allora, domani ho una staffetta che partecipo e poi il weekend prossimo ho i mondiali dell'Ironman 70.3 a Nizza.
2: Quindi le Iron Woman, a me piace chiamarvi così perché deve essere così nella mia testa, fanno anche i triathlon.
1: Sì, esatto, in sé è tutto triathlon, sì. E dopo ci sono...
2: Però sono delle passeggiate per te.
1: No, trovo che ogni distanza comunque ha la sua sfida, nel senso che quando si fa uno sprint è a tutto il tempo, quando si fa un olimpico è anche molto intenso e poi l'intensità, diciamo, diminuisce, ma la fatica aumenta perché aumenta la distanza, diciamo, ecco così.
0: Hai detto Nizza, questo è il prossimo appuntamento, quanto devi viaggiare per andare, tra virgolette, a trovarti le gare e gli Ironman?
1: Allora, le gare ci sono per fortuna anche in Svizzera, soprattutto anche quelle locali come Locarno. Dopo in Svizzera del circuito Ironman ci sono due gare, c'è un mezzo Ironman a Rapperswil e l'Ironman intero a Thun, e le altre gare invece sono in Europa o nel resto del mondo. A me piace combinare comunque il viaggio con la gara e quest'anno ho scelto i luoghi per fare le gare in base a un po' anche dove volevo andare. Per esempio sono stata in Sardegna, poi andrò a Malaga e Nizza è una gara di qualifica, quindi sono contenta di poter andare, ecco.
2: Per chi ci sta ascoltando, noi siamo con Nina Schneider in Iron Woman, che oltretutto si sta mettendo a disposizione come tanti e tante di voi che siete molto forti nel vostro mestiere e qui state aiutando i bambini. Cosa ti stupisce di più guardando questi bambini? Ti rivedi? Che cosa ti risveglia guardare questi bambini che stai accompagnando nelle sfide come volontaria?
1: Sì, allora è qualcosa che mi sono prefissa oggi comunque di guardare i bambini e trovare ispirazione da loro. Trovo che ricordano me da bambina, quando facevo sport. Io non facevo triathlon da bambina, facevo ginnastica, ho fatto tanti sport. Comunque quello che vedo sono bambini che sono nervosi prima, poi si buttano in acqua o corrono e danno tutto quello che hanno e poi il momento che comunque è passata la gara è finita. Poi vanno a casa o saltellano in giro e così, e quindi non si portano dietro anche un po' il peso, no? Di come è andata la gara, l'allenamento, così.
0: E questo peso invece un adulto se lo porta dietro, cioè tu hai detto magari scelgo Nizza perché lì c'è quell'evento, ma poi magari mi faccio il weekend da turista, però se la gara non va come vuoi poi ti porti dietro quella frustrazione, oppure hai un po' questo approccio come quello che descrivevi adesso dei bambini?
1: Allora sicuramente faccio tanto lavoro anche mentale in un certo senso di come voglio approcciare la gara e anche appunto di come voglio vivere la gara dopo, e cerco di dare tutto in gara ed arrivare grata e fiera, però prendo sempre anche un momento di riflessione e quindi mi domando com'è andata per vedere cosa posso migliorare. E in passato sono stata sempre tanto severa con me e quindi ho sempre portato solo le cose da migliorare, da far meglio, e adesso voglio sia poter celebrare e far meglio e poi anche chiudere l'esperienza, l'avventura.
2: Momento di riflessione: se guardiamo avanti, ci sarà sempre più spazio o meno spazio per questo sport nella tua vita?
1: Allora, sicuramente più spazio per lo sport nella mia vita, questa è una cosa che ho realizzato per me stessa, che voglio fare di quello che è la mia passione anche il mio lavoro. Quindi
2: c'è un momento di svolta.
1: È un momento di svolta, sì, non ancora completato, ma che l'anno prossimo penso di smettere il lavoro che sto facendo e cercare di buttarmi completamente nello sport. Poi cosa vorrà dire non lo so, ho bisogno di chiudere un'esperienza prima di cominciarne una nuova.
2: Ma cosa implica diventare professionista, quindi Iron Woman?
1: Allora, è un grande sogno poter prendere la licenza di professionista, però è un sogno e la realtà per me probabilmente vorrà dire che cercherò di fare dello sport anche il mio lavoro, ma magari in un ambito vicino a quello che è lo sport. Cosa implica diventare professionista? Allora, ci sono dei criteri di risultati che bisogna ottenere per ricevere la licenza di professionista, ma questo è solo l'inizio per poter gareggiare con i professionisti. Poi avere, cioè fare della propria vita la triatleta o il triatleta professionista, sì, bisogna trovare gli sponsor, bisogna mettersi in gioco nelle gare e vincere anche le gare, quindi quello, ecco, diciamo che quello non credo che sia una realtà per me, però una parte del sogno è provare a vedere fin dove posso arrivare, ecco.
2: Ma che bella questa cosa, ma è bellissima, siamo di fronte a un cambiamento.
0: Quanto è alto il livello? Cioè, nel senso, se si guarda, se diciamo un amatore, faccio l'esempio della bici, un amatore medio che va in giro, per quanto possa sentirsi forte in bicicletta, poi quando si confronta con i professionisti dice: ma io neanche se mi attacco con una fune sto dietro all'ultimo dei professionisti. Ecco, rapportandolo al triathlon, quanto è lo scalino in questo caso che tu dovresti fare per entrare e arrivare al livello dei professionisti?
1: Allora, lo scalino sicuramente è molto alto, soprattutto è altissimo quando si guarda poi quelli che sono i migliori professionisti al mondo, e è bellissimo perché soprattutto nel mondo del triathlon femminile è un mondo che sta ancora in parte nascendo e continuano a cadere i record anche, e quindi è appassionante da vivere. Per me c'è uno scalino che devo raggiungere per poter avere questa licenza, ed è comunque sì molto alto, cioè parlavamo di tempi prima, e dipende poi dalla gara, bisogna arrivare in un certo lasso di tempo dalla prima persona che ha vinto la gara, e quindi dopo dipende a che gara vai e chi si presenta, e anche un po' una storia così.
0: È un po' una tattica anche nella scelta delle gare. Io ho una curiosità, perché vengo sempre tacciato di quello che spende tanto per la bicicletta, per lo sport eccetera, ho delle discussioni a casa, e allora volevo chiedere a te se ogni tanto ti poni la domanda quanto spendi di materiale durante un anno? Materiale includo dalle cose che mangi, alla bicicletta, alla manutenzione, al nuoto.
2: È uno sport costoso.
1: Allora, a essere onesta, cerco di solito a prima trovare una soluzione che non è spendere il massimo possibile, però poi sono anche una persona che, se sono convinta che qualcosa è utile e necessario, spendo i soldi senza pensarci troppo. Dopo, chiaro, adesso sto lavorando al 100 e quindi i soldi sono meno un problema, il tempo lo è. Quando cambierò strada e farò un periodo che non lavoro, penso che guarderò più ai soldi e il tempo sarà meno un problema.
2: Da come ti abbiamo potuta conoscere, sei una che cade in piedi, quindi non sono preoccupata per te, anzi non vediamo l'ora di vedere anche che progressi potrai fare dedicandoti con la testa a questo sport al 100%. E qua chiuderei con una domanda. Si dice sempre che c'è una percentuale tra fisico, testa. Qua io difficilmente vedo che il corpo non deve seguire la testa, è proprio tanta resistenza. Quindi quanto è testa e quanto corpo per te personalmente?
1: Allora, la cosa che devo sempre di nuovo imparare è: non sono due cose separate.
2: Devi dirtelo spesso.
1: Perché quando si dice è solo la testa, ma quando è la testa tu lo senti nel tuo corpo, e quando riesci a risolverlo, il tuo corpo poi si risolve anche. E quello che sto cercando adesso è di uscire in un certo senso sia dalla mia testa che dal mio corpo, e di vedere cosa c'è lì. Non lo so, magari non mi spiego bene.
2: No, però si dice anche uscire dalla scatola. Sei pronta a uscire da questa scatola in cui stai tra l'altro bene, ma sei pronta a uscire, a spiccare il volo. Che
1: esatto.
2: Bello. Grazie per essere venuta qui a raccontarci un pezzo della tua vita, ma anche un pezzo della tua giornata che è dedicata a questo triathlon.
1: Grazie a voi.
0: In bocca al lupo per la gara di Nizza, ma anche già per la staffetta di domani.
1: Grazie mille.
0: Andiamo con un po' di musica e poi torniamo in diretta qui dal Triathlon di Locarno.

0: Siamo in diretta da Locarno, siamo in diretta, lo ripetiamo, tra la piscina dei tuffi del Lido di Locarno e la piscina olimpionica, dove si stanno già svolgendo da praticamente la mattina le gare dei bambini.
1: Spostati in qua che sei sotto il sole, no, prendi colpo di caldo.
0: Ho il cappellino, non voglio puntare al colpo di caldo, come mi ha già messo paura una delle nostre ospiti.
1: Esatto, siamo qui in questo momento con Emma e Jessica, ciao!
2: Buongiorno a tutti.
3: Buongiorno a tutti.
1: Allora, Axel è tanto sotto il sole e io
0: ho il cappellino.
1: Mi chiedo cosa rischia, perché tu, cioè, sei arrivata qua e ci hai fatto un po' paura con questo sole.
2: Sì, mi è venuto mal di testa perché ho preso un colpo di caldo provando delle mute al villaggio. Però beh, adesso sto bene, ho solo un po' di mal di testa.
1: Ma io mi preoccupo, dovete fare una gara tra poco.
0: Hai detto muta, una giornata del genere si mette la muta oppure no?
2: Escluso il mal di testa, sto bene, quindi abbastanza pronta.
3: Sì, mettiamo la muta, però solamente quando il lago è freddo. Per esempio oggi che è più caldo non penso che metteremo la muta.
0: Infatti immaginavo già, il lago sarà caldissimo. Allora, voi di che siete compagni di squadra?
3: Esatto, facciamo parte del Triunion.
0: Triunion, tra l'altro avremo la voce del presidente nel corso della prossima ora, che mi ha detto devo andare in zona cambio a piazzare la bici eccetera, quindi arriverà, ci racconterà questo progetto. Voi di dove siete però, del Lucarnese?
2: Io sono di Comano.
0: Ok, quindi a pochi passi dalla nostra sede.
3: E io di Camignolo.
1: Ok, e quindi per chi ci ascolta e magari non sa come sono strutturate le squadre del triathlon giovanile in Ticino, voi come glielo spieghereste?
3: Allora, il Triunion è formato principalmente da due team, il team Triathlon Capriasca e il Triteam Ticino, che insieme, quando si raggiungono i 10 anni, si unisce e crea il Triunion, che raggruppa tutti questi bambini, giovani e anche ragazzi più grandi.
1: Che quanto tempo dedicano a questo sport nella loro settimana tipo?
2: Dipende molto dalla fascia d'età, ma si arriva fino a chi fa una scuola sportiva a più di 20 ore.
1: Voi?
2: Atleti di punta. Noi sulle 15 ore alla settimana.
0: Allora, 15 ore diviso 5 giorni, l'ho fatto diviso 5 perché è più facile, sono 3 ore al giorno, insomma sulla settimana, vi allenate tutti i giorni?
3: Ci alleniamo 6 volte a settimana.
1: Okay. Quindi anche il sabato?
3: Esatto, il sabato mattina.
1: La domenica quanto è bella?
3: La domenica è la giornata più bella, ci riposiamo e poi spesso facciamo delle attività tutti insieme, comunque siamo una squadra molto unita, affiatata.
0: Voi da quanti anni fate triathlon?
2: Da quando ho 7 anni, quindi quasi una decina.
3: Io da quando ho 5 anni, quindi sono 10 anni adesso.
1: Ecco, allora forse una cosa che va detta, adesso abbiamo fatto la battuta sulla domenica, però voi vi brillano gli occhi quando parlate di triathlon, prima ancora che mentre c'era il brano ci parlavate e mi avete anche detto, beh, noi comunque lo raccontiamo anche attraverso dei video, la nostra vita di squadra. Ci dite qualcosa in più? Capiamo come possiamo entrare anche un po' nelle vostre vite di triathlon.
2: All'inizio di quest'anno abbiamo aperto una pagina Instagram proprio del nostro gruppo di allenamento, quindi la gestiamo io e altre 4 ragazze, 5, no, 4 ragazze del nostro gruppo, e mettiamo dei video, delle storie, delle nostre gare, un po' più dal nostro punto di vista rispetto alla pagina ufficiale della squadra.
1: Come si chiama la vostra pagina?
2: Si chiama Triunion Athletes.
0: Triunion Athletes, quindi atleti del Triunion.
1: E cos'è che volete far passare? Perché? Che messaggio volete che esca?
2: Semplicemente vogliamo far vedere che ci divertiamo, non è solo un sacrificio per noi lo sport, ma è tanto tanto divertimento. Alla fine siamo tutti amici ed è un bellissimo gruppo, e anche oltre agli allenamenti ci capita di uscire insieme, non solo per fare sport.
3: Esatto, è proprio bello mostrare anche la nostra complicità, come prendiamo in modo ironico certe parti del triathlon, anche le parti più difficili cerchiamo di trasformarle in cose divertenti, anche per magari ispirare qualcun altro a provare questo sport molto variato.
1: Perché è faticoso, diciamolo, io l'ho detto all'inizio, ho detto è uno sport, il triathlon, per chi, le persone a cui piace fare fatica, è giusta come premessa?
3: Diciamo di sì, si fa molta fatica, però oltretutto secondo me è anche molto mentale, perché cioè oltre alla fatica devi pensare che devi resistere comunque mentalmente, restare concentrato, e la squadra secondo me fa tantissimo.
1: Ma quando dovete parlare con le persone vi dico, ma com'è che ti fa, perché ti piace far fatica? E parla una che adora andare in montagna e quindi le guardo la sua e dico vorrei essere su, quindi capisco, ma qualcun altro che mi dice, ma perché a noi piace fare fatica?
2: Di sicuro vedere che fai qualcosa che la maggior parte delle persone non è in grado di fare dà soddisfazione. E poi comunque la costanza negli allenamenti, ogni giorno vedi la differenza di quanto stai migliorando, soprattutto alla nostra età, c'è un continuo miglioramento. E questo anche senza le competizioni porta tanta soddisfazione. E
0: c'è competizione tra maschi e femmine?
3: In realtà tra maschi e femmine non molto.
0: Okay. Ma anche in squadra?
2: In allenamento io dico sì, perché se una volta faccio meglio di qualcuno, qualcuno mi batte, di solito no, mi arrabbio. Io sono più competitiva in allenamento che in gara. E non è la cosa giusta, a dir la verità.
3: Io invece in gara sono molto competitiva, in allenamento cerco anche un po' di divertirmi con le amiche.
0: Una domanda, voi quanto dovete girare per le gare? Sono in Ticino o girate anche tanto nel resto della Svizzera?
3: Quasi tutte le gare sono in Svizzera interna o in Svizzera francese, comunque c'è un girone Youth League e si svolgono tutte le gare comunque in Svizzera tedesca, penso, e una qua in Ticino.
2: Due in Svizzera francese, però per la Regio League, che sono i ragazzi più piccoli, c'è anche una gara che viene organizzata in Ticino a Tenero. Però per le nostre sono tutte in Svizzera francese o interna.
1: Continuano a partire persone dietro di voi, anche voi tra pochissimo state per partire.
3: Esatto, tra un'oretta partiamo e siamo carichissime.
2: Abbastanza, dai.
0: La vedo meglio. Adesso mi metto anch'io all'ombra. Io vi ringrazio tantissimo, sia Emma sia Jessica. In bocca al lupo per la gara, ovviamente, ma in bocca al lupo per il vostro futuro nel triathlon.
2: Grazie mille, spero che tante persone possano provare anche il triathlon oggi come prima volta.
3: Grazie mille, speriamo di avere anche noi fatto la nostra parte per coinvolgere più persone possibili in questo mondo.
1: Che mi sembra sia bello, da come lo dite, da come l'avete descritto, da come sorridete. Grazie per essere state qui. Un po' di musica e poi ci sono le notizie e poi torniamo qua. Vieni qui che fa caldo.
0: Adesso vengo all'ombra.

0: Rete 1.
1: Sono le 15. In studio Fabio Degli Antoni, l'assemblea dei delegati del centro ha segnato l'inizio della campagna in vista delle elezioni federali del 2027. Riuniti nel friburghese a Gonspaco, i delegati puntano a un secondo seggio in consiglio federale. Il presidente nazionale Mattias Bereghi ha spiegato che l'intenzione di diventare sufficientemente forti coi propri mezzi, che la rivendicazione di un secondo seggio in governo diventi un dato di fatto. Secondo Bereghi, il partito è in grado di rispondere alle preoccupazioni della popolazione, vuole mostrarsi più offensivo e posizionarsi come una forza politica forte e indipendente al centro dello scacchiere. I delegati centristi sostengono poi il finanziamento supplementare dell'AVS mediante l'aumento dell'IVA e raccomandano di approvare l'allentamento della legge federale sul materiale bellico. I due getti sono sottoposti in votazione il 29 novembre. Sangallo ieri sera, durante una partita di calcio al centro sportivo Grundenmoos, c'è stata una rissa tra giocatori. Secondo quanto riferito dalla polizia, un uomo ha riportato ferite gravi, mentre un'altra persona lesioni semplici. Stando alle prime ricostruzioni, durante la partita è scoppiata inizialmente una colluttazione degenerata, poi impercosse una testata. Un uomo di 40 anni, originario della Bosnia Erzegovina, ha riportato gravi lesioni. Un cittadino elvetico di 39 ha riportato ferite lievi. La dinamica dell'accaduto non è ancora chiara a causa delle testimonianze discordanti. Dall'estero, gli emissari di Donald Trump, Jared Kushner e Steve Witkoff, sono a Mosca. Secondo il presidente americano, sono portatori di una proposta per porre fine alla guerra in Ucraina. Domani poi si recano a Kiev per incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Quest'ultimo ha denunciato in mattinata gli attacchi russi che nella notte scorsa hanno colpito i due aeroporti di Kiev, interpretandoli come un tentativo di ostacolare la visita degli emissari. Intanto, però, ed è notizia dell'ultima ora, il presidente russo Putin ha dato l'ordine di non effettuare attacchi su Kiev dalla prossima mezzanotte e per 3 giorni. In mattinata era entrato in vigore un altro cessate il fuoco localizzato mediato dall'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica nella zona di Zaporizhia, dove c'è l'importante centrale nucleare. L'esercito israeliano ha annunciato di aver dato inizio a una serie di attacchi in Libano dopo che i suoi soldati hanno abbattuto un drone del movimento filo iraniano in Palestina, Hezbollah, nella zona cuscinetto occupata dalle forze di difesa israeliane proprio nel Libano meridionale. Pomeriggio soleggiato in tutta la Confederazione, qualche velatura al sud e nelle valli superiori arrivo del favonio moderato che soffierà. Così sarà anche la giornata di domani domenica con massime sempre calde.
2: Sulla A2 al portale sud della Galleria del San Gottardo, code di 4 km a partire da Quinto e attese fino a 40 minuti in direzione di Lucerna. Al portale nord, invece, code di 8 km e attese di 1 ora e 20 minuti a partire da Erstfeld in direzione del Ticino. Le entrate autostradali di Göschenen e di Airolo sono chiuse in direzione della galleria, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta. Infine, nei Grigioni, rallentamenti sulla A13 tra Rotenbrunnen e Reichenau in direzione di Coira.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
3: Rete 1 in esterna in realtà in tutta la giornata di oggi. Questa mattina eravamo al Green Day con Clarissa Tami, quindi giornata all'insegna della sostenibilità nella prima parte, giornata all'insegna dello sport nella seconda parte. Noi due non siamo i triatleti, ma siamo quelli che stanno cercando di raccontarvi il triathlon di Locarno. Alice Pedrazzini da una parte
4: e Axel Belloni dall'altra. Siamo sotto un tendone qua della RSI, venite a trovarci. Poi non so se blocca più il vento, sicuro ci dà ombra in questa giornata calda qua in Ticino. vicino, mi guardo attorno e ci sono, oltre ai triatleti di tutte le età e le triatlete, diversi stand. Ce n'è uno accanto a noi dove sventola una bandiera con scritto UNICEF, sono i nostri vicini di casa, sono venuti a trovarci ed è venuto in particolare a trovarci il portavoce di UNICEF Ticino. Buongiorno Alberto Sciollet, come va?
5: Buongiorno, grazie mille. Allora, prima di tutto sono contento che anche voi siete venuti come professionisti, certo, ma anche come visitatori. Io addirittura ho messo anche le scarpe da ginnastica, ho detto magari mi coinvolgono, ma non è il caso.
4: Ma c'è anche un jeans lungo, come facciamo?
5: Il jeans lungo perché dopo, sai, qui in piscina eccetera, magari poi arriva il costume da bagno, non è arrivato. E ti dico, per fortuna, devo solo fare il portavoce, che è
4: molto più facile rispetto a tutti gli altri che ne hanno di chilometri da fare.
3: Allora, l'UNICEF è quella bandiera azzurra con quel volto di bimbo che guarda il volto di un adulto raffigurato in bianco, quella scritta e quell'immagine che abbiamo sicuramente visto tantissime volte. È uno dei fondi delle Nazioni Unite, è il fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia, opera in tanti paesi, in 190 paesi e territori per proteggere i diritti dei bambini. Guardando quello che sta succedendo qua questo pomeriggio e guardando quanti bambini che prendono il triathlon come un gioco, quindi mi viene da dire, anche il triathlon in quanto gioco è un diritto dei bambini che va preservato.
5: Allora, nella lunga lista dei diritti dei bambini, e per fortuna è molto lunga e purtroppo non è sempre rispettata questa lista, effettivamente c'è il gioco. Perché quando parliamo di gioco noi subito pensiamo a una cosa, che ne so, collaterale, a uno svago. No, per il bambino il gioco è un momento formativo, forse il più grande momento formativo che c'è. E io sono qui da stamattina dalle 10 e ho visto cose fenomenali, cioè, a parte l'organizzazione del triathlon che è fenomenale, grandissima, eccetera, eccetera. Ma anche questa sezione dei kids è veramente qualcosa di molto bello, molto vivace, molto caldo, molto sentito. E penso che i nostri bambini qui ne approfittano di questo, approfittano del gioco, dunque hanno questo come vantaggio, un vantaggio che forse poi magari tendiamo a considerarlo un po' come scontato. Ecco, UNICEF è qui per dirci che questo diritto non è universale, che questo diritto in tutte queste zone di guerra che adesso sono tantissime, questo gioco manca in Palestina, manca in Ucraina, manca a Haiti, manca in tanti altri posti, e di questo dobbiamo ricordarci per una certa solidarietà e per un sostegno.
3: Diciamo che in questi anni, lo ha detto lei accennando alle zone di guerra, quelle purtroppo più recenti, ci sono sempre più zone di guerra a livello mondiale, i bambini coinvolti anche in queste zone di guerra direttamente o indirettamente sono sempre di più, e quindi anche voi come UNICEF siete sempre più sotto pressione da questo punto di vista.
5: C'è molta pressione, perché quando pensiamo a delle difficoltà per i bambini non dobbiamo pensare solamente ai bambini, diciamo, che sotto un bombardamento sono in pericolo, perché questi problemi poi si prolungano per anni, perché poi ci vogliono le scuole, ci vogliono le strutture, ci vuole il ricongiungimento familiare. Per certi bambini è impossibile il ricongiungimento familiare perché non c'è più una famiglia, e tutto questo veramente è un grosso peso. UNICEF è una grossa organizzazione, opera in tanti paesi, effettivamente c'è un costo, questo costo però va anche sostenuto.
4: Quello che mi chiedo io è, oltre a renderci conto di che privilegi ci sono, abbiamo noi, hanno i nostri bambini, hanno quelli che stiamo vedendo qua attorno, come diceva, molto vivaci, c'è una vivacità che oggi è molto presente in questa giornata, mi chiedo cosa possiamo fare noi, cosa chiedete alle persone anche che vengono sotto la vostra tenda?
5: Allora, prima di tutto di prendere contatto, che è già una cosa fantastica, sapere cosa facciamo, sapere come operiamo e quali sono le modalità. Penso che l'informazione da questo punto di vista sia una cosa essenziale. Poi effettivamente quando è nata questa collaborazione con Triathlon si è detto, facciamo in modo che chi si iscrive possa volontariamente dare il proprio contributo ad UNICEF, e questo contributo evidentemente è volontario, non è mai obbligatorio, ma perché proprio qui? Ma perché il triathlon è anche energia, è partecipazione, vuol dire esserci, e ci sembrava che questa unione fra queste due istituzioni, fra il triathlon e UNICEF, trovasse qui proprio un terreno molto fertile, molto...
4: Dunque, è fertile? Cioè sta funzionando? Le persone... sono sensibilizzate, donano?
5: Allora, siamo al quinto anno, Noi consideriamo di sì, consideriamo che vada questa esperienza vada continuata assolutamente, soprattutto qui nella Svizzera italiana, dove non ci sono molte occasioni per collaborare, ma questa è un'ottima occasione e la vogliamo portare avanti, la difendiamo anche a Zurigo, certo.
3: Anche perché, lo ricordiamo, Locarno è città dei bambini, quindi a tutela dei bambini anche dal punto di vista, diciamo così, istituzionale, ha una certa sensibilità. Chiaro, adesso non possiamo fare tutti i passaggi dalla raccolta a poi le zone di guerra, ma con questo magari chiudiamo. Quali sono i passaggi che un donatore deve immaginarsi tra il vostro stand qui di Locarno e poi le zone che abbiamo citato e dove appunto gli aiuti vanno ai bambini?
5: Allora, immaginatevi che c'è nel nord Europa un centro di smistamento che è enorme, un centro che raccoglie tutto ciò che è necessario, che va dagli alimenti, che va dai tessili, dalle infrastrutture, la logistica, eccetera, eccetera. Cioè è una cosa che è difficile riassumere in due parole. Grande sostegno da parte mia, anche le piccole associazioni che portano il loro contributo diretto in una zona o nell'altra o nell'altra. UNICEF si occupa di questo a livello mondiale e questo con un'esperienza che oramai è pluriennale, è molto lunga e dunque anche molto efficace.
3: Noi ringraziamo tantissimo Alberto Chollet per essere stato nostro ospite, per averci raccontato cosa fanno oramai i nostri vicini di casa qui, lo ripetiamo, lo stand è proprio a pochi passi di UNICEF, a pochi passi dal nostro stand, e mi sembra di capire che se saremo anche noi l'anno prossimo al Triathlon di Locarno, immagino ce l'ha fatto capire che ci sarete anche voi. Grazie mille.
5: Assolutamente sì, grazie mille a voi e grazie agli ascoltatori.
3: Allora, noi siamo arrivati alle 15:11 minuti, ancora tanti ospiti, ancora tante occasioni per parlare di triathlon e di quello che sta succedendo. Andiamo da Comano con un brano che ha fatto anche rima e poi torniamo.
4: Bella! Torniamo.

0: Eccoci qua, torniamo in diretta dal triathlon di Locarno. Abbiamo parlato tanto di bambini, lo abbiamo fatto nell'ultimo intervento.
1: Hanno parlato
0: i bambini prima
1: anche
0: di tutto
1: loro,
0: perché ci hanno raccontato il triathlon. Stiamo seguendo un po' tutta la crescita, perché abbiamo avuto i bambini all'inizio, poi abbiamo avuto i ragazzi giovani, le ragazze del Triunion, e poi arriviamo a uno che ha fatto il professionista nel mondo del triathlon. Il triathlon è ancora una parte importante della sua vita. Sasha Caterina, buongiorno, ben arrivato.
2: Buongiorno Axel, buongiorno a tutti.
0: Allora, è ancora una parte consistente della tua vita, anche se l'anno scorso, mi ricordo, ci avevi detto: ho ricominciato a fare un lavoro a côté rispetto agli allenamenti, e c'era tanto entusiasmo. Ecco, la prima domanda è: stai ancora lavorando e ti stai ancora allenando praticamente come un professionista?
2: Sono tornato nel mondo del lavoro, nella stessa impresa dove ho svolto il mio apprendistato. Mi lascia un po' di tempo libero, piuttosto staccando dallo sport, e avere la testa piuttosto su quello che è il lavoro, e mi dà un equilibrio sia tra vita professionale che sportiva, che trovo sia stata un po' la scelta vincente, ecco.
1: È un mestiere fisico o è d'ufficio?
2: No, è più fisico, proprio sono in cantiere ogni giorno, iniziamo alle 7, finiamo alle 5 e un quarto di sera, e poi si va diretti ad allenamento, quindi il tempo, ecco, per le ore di allenamento è molto diminuito, però comunque trovo comunque la passione e la voglia di andare ad allenarmi e di fare questo fantastico sport che è il triathlon.
1: È calato la tua performance rispetto a prima, oppure è considerato quasi allenamento anche quello che fai tutti i giorni in cantiere?
2: Boh, non è considerato proprio un vero e proprio allenamento, anche perché sì, fai sforzi fisici, ma non sono fatti nella maniera corretta come richiederebbe lo sport. Perciò è un mestiere logorante, però mi dà una carica in più, e magari anche quella mentalità di dover ogni giorno svegliarsi la mattina presto, tenere una certa routine, perché alla fine il lavoro è quello che alla fine del mese ti fa sopravvivere, diciamo, mi dà quella forza, e penso che il mio livello sia, se non leggermente calato, abbastanza simile. Ecco, naturalmente non mi alleno più quelle 20-25 ore a settimana, ma sono già passato a relativamente 9 ore a settimana, a dir tanto.
1: Ma economica, è stata una scelta puramente economica, oppure cercavi questo stimolo anche lavorativo, anche per il dopo?
2: No, dopo un 5 anni un po' dove ho fatto solo il professionista, volevo proprio staccare proprio. Diciamo che non stava diventando più una passione lo sport per me, ma era quasi più un dovere, un obbligo. Quindi ogni giorno stessa routine tutto il tempo ad allenamento, e volevo un po' cambiare, volevo tornare a farlo, sì, ma che sia un piacere lo sport, non un peso.
0: È possibile, perché facciamo la stessa domanda che abbiamo fatto ad una atleta che vorrebbe diventare professionista, sta facendo il processo inverso rispetto a te, nel senso, lei ha un lavoro al 100, fa la triatleta, ce l'ha raccontato prima, e adesso vorrebbe diventare professionista. Ecco, te che hai visto l'altra faccia della medaglia, facciamo la domanda: è possibile in Svizzera vivere da professionista di triathlon, e come si vive?
2: Ci puoi riuscire, naturalmente se vuoi vivere benissimo devi essere uno dei migliori al mondo, quello non c'è storia, ma però puoi comunque riuscire a viverci, naturalmente devi fare qualche sacrificio, devi essere a conoscenza che non puoi fare tutto te da solo, anzi gli sponsor aiutano tanto, ma soprattutto le associazioni, ci sono tante associazioni che ti aiutano e ti sostengono nella tua carriera, quindi iniziare a domandare o entrare in un paio di associazioni che sono pronte a sostenere atleti che si vogliono lanciare nello sport agonistico come professionista aiuta tanto.
0: Sasha Caterina, quest'anno sei candidato tra i migliori sportivi ticinesi 2026. Come la vedi? È tosta, la concorrenza è altissima.
2: Sì, rispetto agli altri anni diciamo che non ho fatto chissà che promozioni o chissà che magari risultato di spicco. Io continuo a fare il mio, alla fine il pubblico vota, e l'anno scorso sono stato felicissimo di essere stato tra i finalisti, ma c'è tantissima gente che merita e tantissimi giovani che stanno arrivando, e si vede che è proprio una ruota che continua a girare, i giovani arrivano e gli altri cedono il posto anche un po', naturalmente, però sono felice.
1: Per capire anche un pochino più di te, mi chiedo: qual è la tua disciplina? Quale secondo te è quella in cui tu eccelli, magari a cui sei partito?
2: Ma sono partito piuttosto forte con la corsa, poi dopo con il mio vecchio allenatore Christophe Pellandini, che è noto per il nuoto, mi ha praticamente puntato tutto sul nuoto, e sono migliorato ed ero il migliore praticamente a nuoto. E poi dopo ho anche ancora un po' cambiato. Adesso attualmente sono con Nicolas Montavon, un altro mio coach attuale, e invece con lui si spingeva piuttosto su quello che è la bici e la corsa, e quindi è ancora cambiato. Quindi posso dirgli di essere non eccello nella singola disciplina, ma nelle tre assieme ho un giusto equilibrio.
0: E il triatleta forte forte è quello che eccelle in tutte e tre, non eccelle, o in quale bisogna eccellere per essere, diciamo, un top mondiale, un top olimpico?
2: Varia tanto dalle gare, ma trovo che i migliori di adesso eccellono tantissimo nella corsa, cioè alla fine vinci la gara nella corsa.
1: L'ha detto i bambini all'inizio.
2: Sì. E invece nelle gare più di lunga distanza è molto importante anche la frazione in bici. Più la distanza aumenta, meno il nuoto può essere importante, però nel distanza invece per le Olimpiadi, per giocarsi un'Olimpiade o super sprint, sprint olimpico, lì quello che bisogna contare è il nuoto, perché se non esci col primo gruppo, ciao, arrivederci,
3: ciao,
2: sei dietro.
3: Sasha, sei il campione! Grande, Sasha, ti stimo! Numero uno!
1: Allora, ciao, hai dei fan!
0: È Veletta, che salutiamo e ringraziamo. Alessandro Veletta è stato la voce, ancora voce, dopo tutto il giorno che annuncia,
1: sì,
0: e domani annuncerà ancora, è la voce del triathlon di Locarno. Lo ringraziamo perché anche prima, insomma, ci ha annunciato come il fuoco. Adesso è già scappato Veletta. No, tornando
1: in bicicletta,
0: giustamente, tornando a Sasha Caterina, quale evoluzione vedi? Cioè, con il passare degli anni, con l'invecchiare, si punta sempre sulle distanze un po' più lunghe, è così anche nel triathlon?
2: Adesso sto trovando quasi più piacere ad andare sulle distanze lunghe, per il giusto fatto che trovo che nei circuiti sprint o Coppa Europa, Coppe del Mondo, così la cerchia sia molto ristretta e più legata a unici professionisti, e non c'è tutto quello che è l'ambiente, un po' come qua a Locarno, che dici wow, c'è un po' di tutto, ci sono sia i professionisti, c'è sia il popolare, quello che prova per la prima volta questa grande sfida, c'è un pubblico che si porta dietro ogni atleta, metà della famiglia, e tutte queste vibrazioni, queste vibes sono positive e caricano l'atleta e mi caricano anche a me tantissimo, mi danno un'energia pazzesca, e queste lunghe distanze è quello che, diciamo, danno, ti danno un'esperienza che è indimenticabile.
1: Ecco, mentre voi parlate passano dei bambini, ci chiedono: posso? Certo, potete venire a trovarci qui alla postazione, siamo sotto i trampolini, quasi in acqua, ma non coi piedi in acqua, abbiamo dell'infradito, abbiamo degli sventolini, abbiamo la matita infinita, insomma abbiamo di tutto, vi aspettiamo, abbiamo gli atleti, abbiamo però anche chi vuole semplicemente passare a trovarci.
0: Per chiudere e per ringraziare Sasha Caterina, com'è stato questo anno per te dal punto di vista sportivo, e quali sono le cose alle quali guardi nelle prossime settimane?
2: Ma ci sono stati tanti cambiamenti, ogni anno quasi un cambiamento alla fine. Quest'anno mi sono concentrato un po' di più sulle distanze lunghe. La prima a Brasilia, un po' dall'altra parte del mondo, non è andata come speravo, ma mi sono riscattato un'altra gara in Italia che è andata benissimo, quindi alti e bassi, diciamo, ma che comunque mi fanno sempre amare questo sport, e cioè sarò sempre legato al triathlon, e soprattutto al triathlon di Locarno, che è il mio di casa.
0: Beh, assolutamente, tu l'hai detto, lavori qui in zona, sei della zona, siete della stessa terra, tu e Alice. Hai detto Brasilia, sono curioso, io sono anche un po' turista, quindi voglio capire quanto ti trovi ancora a girare il mondo, l'Europa, per fare delle gare?
2: Ma abbastanza, devo dire, comunque. Ma negli altri anni che giravo più per le Coppe Europa, giravo tanto. Posso dire, penso, un 5 Coppe Europa l'anno, con magari una o due Coppe del Mondo. Attualmente invece, lavorando, cerco di scegliere i giusti momenti, e magari sono 3 gare all'anno che faccio all'estero, 3-4 gare all'anno, ma non di più, ecco.
0: E quindi dobbiamo immaginarci, per tornare un secondo al circuito Europa, i giovani che come te hai fatto puntano appunto a fare questo sport come professionisti, devono confrontarsi tanto anche con l'estero, tanto con le trasferte, tanto con i voli aerei, eccetera.
2: Secondo me in primis è iniziare dalla formazione con i quadri regionali, poi passare ai quadri nazionali, e una volta che sei inquadrato dai quadri nazionali puoi iniziare a girare, a fare magari competizioni, fare qualche Coppa d'Europa o campionato europeo con Swiss Triathlon, e dopo da lì le porte piano piano mare ti si riescono ad aprire un po' più facilmente con contratti. E comunque siamo in una regione che promuove molto lo sport, trovo, e siamo fortunati sia dal punto di vista delle notizie che anche a livello di aziende o sponsor che vogliono investire su di te o su qualche giovane ticinese locale.
0: E questo sicuramente ci fa tantissimo onore. Sasha, grazie mille, ti lascio dire dove ti possono vedere domani, dove ti possono tifare, che gara farai.
2: Sì, domani sarò al Via qua sulle rive del Lago Maggiore alle 9 del mattino per la distanza olimpica e un bocca al lupo a tutti quelli che disputeranno sia le staffette che l'olimpico che il medium distance, e auguri
0: e in bocca al lupo a te ovviamente per la gara. Grazie per essere passato.
2: Grazie a voi.
0: Direi che possiamo tornare ancora un attimino a Comano per un po' di musica e poi abbiamo altre voci qui in diretta.
1: Sì, tra queste io vorrei tantissimo il figlio della signora qua davanti che ha fatto per la prima volta il triathlon, l'ha appena fatto, giusto? Secondo, com'è andato?
0: Allora aspetta, non mandiamo la musica, andiamo con...
1: Non gli stavi dietro, perfetto, allora tra poco lo
0: vado a prendere.
1: Ok,
0: allora facciamo così, un po' di musica e poi blocchiamo la signora perché ormai l'abbiamo detto in diretta, quindi abbiamo bloccato.
1: Deve.
0: Musica, poi torniamo.
1: La seconda volta già.

0: Vi avevamo promesso che avremmo intercettato un bambino che con 5 anni aveva già fatto per la seconda volta il triathlon, ma effettivamente ce l'aveva detto sua mamma, è velocissimo, l'abbiamo perso, ma siamo riusciti a intercettare qualcun altro che sta correndo ovunque, non perché sta facendo una gara, ma perché sta aiutando, fa parte del team di questo triathlon Locarno. Mary Torre, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti. E benvenuti al Triathlon Locarno.
0: Grazie mille. Allora, quando io dico che qui sta aiutando Mary Torre, però dimentico una cosa importante. Mary Torre è una Iron Man, Iron Woman, diciamola tutta.
1: Effettivamente sì, ho fatto qualche Iron Man. E l'ultimo l'anno scorso alle Hawaii, che era il mondiale, avevo preso la qualifica l'anno prima. E diciamo che quello dell'anno scorso è stato il mio ultimo Ironman.
2: Nonostante, cioè, allora la domanda è: fare l'Ironman alle Hawaii è un po' come per uno che ambisce a diventare un campione del calcio giocare a San Siro? Ci sta il paragone?
1: Adesso col calcio ho poco a che fare, non so.
2: Però le Hawaii sono dove è nato di fatto, no?
1: Effettivamente sì, diciamo che è un po' il sogno di tutti i triatleti arrivare alle Hawaii, perché è un po' una leggenda del triathlon, è nato lì, e poi l'ambiente, l'atmosfera, il posto che è magnifico. Parlavo poco fa con un atleta che ha preso la qualifica e soltanto parlare e raccontare mi veniva ancora la voglia di tornarci, perché è magico.
0: Si rimane, per quello che dicevo, è un Iron Woman, perché una volta che lo fai sei quel tipo di persona che ha fatto una cosa che pochissimi al mondo fanno, delle distanze che davvero i numeri fanno già girare la testa, figuriamoci pensare di farlo, figuriamoci farlo.
1: Ma io trovo che no, c'è sempre più gente che si avvicina a questa distanza, addirittura anche sempre più gente anche in là con gli anni. L'anno scorso c'era una donna di 80 anni che ha finito l'Ironman entro il limite, entro le 17 ore.
0: Mary Torre, torni anche lei a questo punto, facciamo un ritorno.
1: È già la seconda volta che lo faccio, ho fatto il primo a 55 anni e l'anno scorso, 13 anni dopo, il secondo. Io avevo detto che era il mio last dance.
0: Sta già dubitando.
2: Esatto. Secondo me se stiamo qua ancora 10 minuti la convinciamo. No, volevo semplicemente, poi salutiamo Mary Torre anche perché ha da fare. Diceva è uno sport che si fa di più andando in là con gli anni. Volevo chiederle lei quando ha cominciato però con il triathlon. L'ha sempre fatto o ha cominciato un po' in là?
1: Io ho cominciato qui a Locarno con il mini tri nuotando a rana a 45 anni.
0: Cioè, e noi che eravamo preoccupati.
1: Da lì non mi sono più fermata. E arrivata al traguardo della mia prima gara, sono rimasta fulminata di questa disciplina. E niente, ho cominciato a imparare a nuotare stile libero. Dopo 3 anni ho allungato un po' le distanze, sono passata all'olimpico. E poi sono andata a accompagnare dei ticinesi alle Hawaii per fare vacanza e per accompagnare loro, e lì è partito.

0: Venite anche domani che ci sono le gare che importanti dove ci sarà da divertirsi solo a guardarli.
1: Col triathlon si cresce, non si invecchia, l'abbiamo capito, lo stiamo capendo, Axel.
2: Allora adesso io guadagno l'ombra, un secondo d'ombra.
1: Grazie Mary anche per l'acqua, gentilissima, ci ha dato l'acqua.
2: Ci ha alimentato come dei veri triatleti. Mi avvicino al prossimo ospite che è Stefan Brunner, che è il presidente di Triunion. Ben arrivato, buongiorno.
3: Buongiorno a tutti.
2: Allora, triatleta, allora mi ha detto: guarda, dobbiamo vedere un pochettino a che ora beccarci, perché devo piazzarmi in area, piazzare la bici. Sei tranquillo, hai piazzato tutto?
3: Io sono tranquillo, però vedo che il prossimo ospite deve piazzarsi entro le 4:15, dunque dobbiamo dargli il tempo anche di piazzarsi al prossimo ospite.
2: Allora sì, facciamo in modo di far quadrare il cerchio con tutto, però arrivando a Triunion abbiamo già avuto alcune ragazze del vostro team. È giusto dire che Triunion vuole rappresentare il Ticino a livello svizzero?
3: Ma sì, il Triunion è oggi il centro regionale per la formazione di nuovi atleti. Ci occupiamo soprattutto dei ragazzi dai 10 ai 23 anni e siamo anche fieri di essere tra i 3 migliori club in Svizzera. Siamo solo in 3 effettivamente che abbiamo questo label oro riconosciuto da Swiss Triathlon.
2: Tra qualche anno secondo me potreste avere uno dei nostri altri ospiti qua nelle vostre squadre.
1: Come ti chiami?
4: Milo.
1: Milo, quanti anni hai?
4: 4.
1: 4 anni. E dimmi una cosa, quante volte hai già fatto il triathlon tu? Quanto è quello?
4: 2.
1: 2 volte. È il tuo sport, ti piace?
4: Sì.
1: Cosa ti piace?
4: Velo.
1: Il velo, andare in bici. Com'è andato? L'hai appena finito?
4: Bene.
1: Bene. La mamma fa segno di sì. Non riusciva a stargli dietro la mamma. Si è riuscita a intercettarlo.
5: Eh no, era velocissimo.
2: Giustamente, era ancora in modalità gara magari.
5: No, io ho dovuto fermarmi in mezzo al parchetto e aspettare che facesse il giro attorno a me.
1: Quindi potrà essere un futuro atleta, anche perché voi siete una famiglia di atleti. La nonna fa gli Ironman, Iron Woman, il nonno anche, la mamma, il papà, tutti. Quindi vorrai diventare da grande anche tu uno che fa l'Iron Man?
4: Sì.
1: Sì, è un sì convinto. Grazie Nilo, ciao, vuoi dire qualcosa?
4: No.
1: Vuoi salutare qualcuno?
4: No.
1: No, no e sì, grandissimo.
2: Ha già fatto una gara a quell'età lì, non chiediamo di più.
1: Adesso.
2: Grazie mille, lo lasciamo riposare tranquillo.
1: Grazie.
2: Torniamo un momento dal presidente di Triunion, Stefan Brunner. Cosa dobbiamo immaginarci? Quale sforzo dobbiamo immaginarci per i vostri giovani, i vostri ragazzi? Perché il triathlon è uno sport di fatica, ma è uno sport ancora più di fatica quando va condensato con la scuola, con gli altri impegni ad un'età adolescenziale.
3: Ma allora, prima di tutto, quando ci siamo confrontati con bambini di 4 anni, chiaramente il triathlon è molto più giocherellone, si cerca anche di organizzare dei giochi di squadra affinché non diventa solo veramente lo sport. Questo va avanti così fino direi ai 14 anni e il vero cambio comincia magari appunto dai 15, dove si entra anche a far parte del circuito nazionale, dove magari ecco lì bisogna cominciare a impegnarsi un attimino per poter ovviamente far competere a livello nazionale.
2: E poi il triathlon è uno sport nel quale bisogna essere veramente convinti se a un certo punto si vuole andare avanti. Se facciamo un paragone con un altro sport, come pensiamo il calcio, nel calcio c'è il livello elite, quello dei ragazzi e ragazze che girano in tutta la Svizzera, poi c'è il livello cantonale, sotto ci sono altri livelli. Ecco, nel triathlon c'è questa differenziazione o bisogna soltanto puntare a livello giovanile, a livello molto alto, perché altrimenti si smette e si va a fare altro?
3: Ma effettivamente è un tema questo che abbiamo, non abbiamo gli stessi numeri che per esempio il calcio, dunque quando arriviamo verso questi 16 anni dove l'impegno anche di allenamenti diventa molto importante, ecco, se qualcuno vuole continuare a partecipare al circuito nazionale deve fare qualcosa. Non esistono circuiti un po' più semplici, se non quando si partecipa come open, vuol dire che si va come un qualsiasi persona a fare una gara qualsiasi, come il calcetto al bar.
2: E anche perché, lo abbiamo detto nel corso magari di questa puntata, il triathlon è uno sport che magari si tende a iniziare a fare quando si smettono gli altri sport da grande, però voi siete la dimostrazione che comunque una base solida a livello di giovani nella Svizzera italiana, o meglio

0: Ticino c'è di ragazzi e ragazze che fanno triathlon.
1: Ma assolutamente, noi abbiamo adesso, noi inquadriamo dai 10 ai 23 anni una quarantina di giorni su tutto il territorio ticinese. Se calcoliamo anche quelli da 6 a 10 anni che sono inquadrati dai nostri club madre, il Triathlon Team Ticino e il Triteam Capriasca, arriviamo quasi a 60 ragazzi. Dunque un bel numero, trovo. È vero anche che questa realtà ha 12 anni, ossia che solo 12 anni fa abbiamo iniziato a proporre sul territorio una formazione dai piccolini, non esisteva prima.
0: Guardando gli ultimi 5 anni, ha detto 60 giovani e giovani ragazzi e ragazze, adesso sono numeri che crescono, sono stabili, diminuiscono?
1: Ma no, sono cresciuti negli ultimi 10 anni, si sono stabiliti negli ultimi 2 anni, speriamo di con eventi come questi, vedere un ragazzo di un bambino di 4 anni così ambizioso, chissà che i numeri cresceranno ancora.
0: E allora noi ringraziamo Stefan Brunner, perché anche lui deve andare a fare la gara mini triathlon, giusto?
1: Mini triathlon, giustissimo.
2: Dietro di me ci sono anche due persone che si stanno mettendo quel braccialetto famoso pre-gara, quindi le facciamo accomodare, intanto ci ascoltiamo una canzone, e hanno tanto da dire anche loro, perché ci sono dei progetti paralleli al triathlon che sono da raccontare qua su Rete 1.

0: Abbiamo parlato di un progetto che mette insieme tutto il Ticino, il progetto è Triunion, e adesso vogliamo entrare nelle varie regioni, perché si è detto ci sono tre realtà, diciamo così, una è nascente nel Mendrisiotto, quindi due più una realtà che rappresentano il triathlon a livello giovanile in Ticino. Allora noi abbiamo entrambe queste realtà, abbiamo Tamara Farinelli e Leda Orso, che sono entrambe del progetto Futura. Ben arrivate, buon pomeriggio.
1: Grazie.
2: Grazie.
0: Allora, entrambe possiamo dire, allora non ho visto la caviglia che sembra il braccialetto del
1: caviglia, ce l'abbiamo.
0: Entrambe in gara,
1: partire,
0: giusto?
1: Quindi. Sì, esatto.
2: Fra un paio d'ore.
0: Quindi a che ora dobbiamo liberarvi, così ci gestiamo, e l'abbiamo detto in diretta?
2: Tra mezz'ora c'è la zona
0: Ma allora tra mezz'ora abbiamo già staccato anche tutti i nostri cavi, noi andiamo avanti fino alle 16.
1: È più faticoso fare un'intervista con noi vedendovi come ci guardate, oppure fare un triathlon? Indubbiamente l'intervista.
0: Ok, allora ci mettete proprio tranquilli. No, allora sarà è una chiacchierata, vogliamo capire un po', abbiamo detto progetto Futura. Cosa vuol dire? Quali sono i bambini e qual è l'età dei bambini di questo progetto? Magari partiamo da Tamara.
1: Esatto, noi abbiamo i bambini più piccoli, quindi circa dai 6 ai 10 anni, quelli che vengono prima, quindi del Triunion del quale avete parlato prima. L'unico requisito che abbiamo noi è di stare a galla per questioni di sicurezza, ovviamente, ma se no può partecipare veramente chiunque.
3: E quindi c'è un test iniziale? Come si scopre?
1: No, di solito i genitori hanno abbastanza buon senso di non mandarmi i bambini che vanno a fondo.
0: Voi sono due realtà all'interno di questo progetto. È giusto dire sopra ceneri e sotto ceneri, Leda Orso?
2: Esatto. Noi ci alleniamo a Trevano in inverno, due volte a settimana, mentre loro si allenano a Tenero e ad Ascona.
0: Allora, quanti ragazzi bambini dobbiamo immaginarci da voi, partendo da Tamara, quindi nel Locarnese, e poi Leda?
1: Noi abbiamo circa una ventina di bambini, e appunto quasi tutti poi passano dopo al Triunion.
0: E voi invece, Leda?
2: Noi ne abbiamo un po' meno, ne abbiamo 7 al momento.
0: Quando si parla di bambini, abbiamo visto un sacco di entusiasmo qua questo pomeriggio.
3: E determinazione, se penso a Nilo, sì, voglio andare a fare l'Ironman a 4 anni.
0: Tutti gasati da uno sport che, lo stiamo ripetendo, è uno sport, alla fine è uno sport di fatica. Ecco, come si fa a convincere i bambini che non è una fatica, ma è un gioco? Potete rispondere entrambi, parti tu Leda, poi Tamar.
2: Ma quando spiego che cosa devono fare, appunto... Iniziamo dicendo che sono tre sport in uno,
0: sì.
2: Esci dall'acqua, togli la cuffia, vai verso la bici, salti sulla bici, poi corri, quindi puoi mettere in pratica tre sport, farne tre al posto di uno.
0: Quindi
2: ed è sì faticoso, però c'è anche la parte divertente, ci sono anche delle staffette di squadra che uniscono un po' di più il gruppo.
0: Quindi diciamo
3: bambini, effettivamente il fatto di creare squadra fa tantissimo. Penso, io ho giocato a basket per esempio, i momenti più belli erano quelli in spogliatoio, poi la partita magari non ti rendevi neanche conto, poi crescendo cominci a apprezzarlo. Cioè, lavorate tanto su questo?
2: Sì, certamente, soprattutto vengono ad allenarsi anche per la compagnia, perché come dicevate prima è uno sport sì faticoso, però c'è anche un po' l'aspetto ludico, che ci sono dei giochi che migliorano un po', invogliano a partecipare più con regolarità.
0: E poi tre discipline, Tamara, tre discipline vuol dire che quando ti annoi con una c'è quell'altra, e quando ti annoi con l'altra c'è sempre l'alternativa alla fine.
1: Assolutamente sì, sia negli allenamenti nei quali intercaliamo le discipline, ad esempio noi al sabato facciamo sempre nuoto e poi bici e corsa, quindi anche il bambino magari un po' meno bravo a nuoto poi può esprimere le sue capacità dopo, e al contrario chi magari è un po' meno bravo in bici ma più bravo a nuoto, alla fine i livelli si uniformano, e quello è bello perché c'è una sana competitività interna che crea gruppo, crea amicizia. Ah, io vado più forte a nuoto, almeno lo distacco, e tu invece poi mi prendi a corsa, Questo è divertente.
3: Infatti io ho fatto il paragone col basket, ricordo che c'erano dei giochi di eliminazione, delle cose che veramente rendevano più divertente. Cosa si fa, per esempio, che non farebbe un adulto? Che tipo di allenamenti sono? Ci sono dei giochi? Oppure è comunque uno di quegli sport dove perlomeno si rimane sulla traccia di quello che sarà anche in futuro quando saranno grandi questo sport?
2: Beh, ovviamente c'è sempre una fase iniziale di riscaldamento, una fase di un po' più intensa e quella di cool down, però è un po' più rivolto al gioco.
0: Sì, quindi immagino appunto anche...
1: Sì, noi ci concentriamo tanto sulla zona cambio, cosa che gli adulti fanno meno. L'adulto va a correre, va a farsi l'uscita in bici, mentre con i bambini facciamo tanto giochi per la zona cambio.
3: Perché appunto, per chi si fosse collegato adesso dice, ma aspetta, la zona cambio, spieghiamola, c'è un passaggio tra uno sport e l'altro.
1: Esatto, la zona cambio è il cambio tra il nuoto e la bici, rispettivamente tra la bici e la corsa.
0: Saranno contentissimi i genitori perché quando i bambini devono cambiarsi, eccetera, spogliato è sempre un dramma perché ci mettono una vita. I futuri triatleti sono velocissimi. Quante volte a settimana? No, dici no, Tamara?
1: No, solamente nei cambi durante le gare, se no sono lenti come gli altri.
0: Ok, allora sono bambini normali, tra virgolette. Esatto. Tamara, quante volte e Leda, quante volte vi allenate? Quante volte si allenano i bambini a settimana?
1: Allora, noi ci alleniamo due volte a settimana, al sabato mattina e al mercoledì sera.
0: Mentre voi?
2: Noi ci alleniamo al lunedì e al giovedì dalle 6:15 alle 7:30.
3: Adesso una domanda per voi, non più sui bambini, ma perché lo fate? Cioè, che cosa vi spinge a fare questo? Entrambe siete anche triatlete, quindi portate quasi via del tempo dal vostro sport. È una domanda che è provocatoria, però vedo che vi piace tanto farlo, quindi vorrei capire perché lo fate.
1: Ma penso la gioia che ti danno i bambini quando li vedi è impagabile.
2: Io anche perché ho due figli che praticano triathlon già da diversi anni.
3: E loro automaticamente hanno seguito le orme oppure c'è stata un'incanalazione?
2: È la mamma che ha seguito le orme perché okay. Nuoto io non sono ancora così brava come loro e sono loro che hanno cominciato prima di me.
3: Ma non è vero, quindi bambini, ci spieghi questo dietro le quinte, è bellissimo. Loro hanno fatto prima lo sport della mamma?
2: Allora, noi correvamo assieme, facevamo altri sport, bicicletta, però appunto col triathlon solo loro che
0: hanno iniziato la mamma.
2: Sì.
0: Ma capita spesso, diceva Tamara?
1: Eh sì, quest'anno abbiamo, mi sembra, 4 genitori che hanno iniziato, fanno adesso il mini trio oggi e hanno iniziato perché i figli fanno triathlon.
0: E allora, visto che abbiamo toccato il tema genitori, per i genitori sicuramente è bello qualsiasi sport venga scelto dai figli, perché se lo scelgono i figli sono contenti anche i genitori, però uno sport che ha 3 discipline in una, vuol dire un costume da bagno, una scarpa da corsa, una bici, ecco, non è un po' più impegnativo e anche oneroso a livello di costi uno sport come il triathlon?
1: A livello di costi non penso, bene o male quasi tutti hanno la bici che è la parte più costosa, ma comunque per bambini non c'è bisogno una bici da 12.000 franchi.
0: È vero.
1: Basta un rampichino semplicissimo, magari già usato, comunque puntiamo tanto sul riciclo perché i bambini crescono velocemente, e mentre costume e scarpe da corsa ce l'hanno tutti.
3: Quello che è molto carino qua, essere all'esterno, è che si avvicinano i bambini con una tutina, quindi tu ti chiedo come ti chiami?
4: Io mi chiamo Oliver.
3: Oliver, come mai sei arrivato qui?
4: Boh, ho visto essere RSI, quindi mi sono interessato.
0: Bravo. Allora, a proposito di materiale, tu hai già, stai mettendo, con quel costume che hai addosso, praticamente puoi fare tutta la gara, cioè puoi andare in bici, correre, fare il nuoto tutto insieme, giusto?
4: Sì, posso anche tuffarmi.
0: Ecco, giusto, quello che stavi facendo adesso, giustamente.
3: Vediamolo un secondo, è un costume, se qualcuno non ti vede, com'è?
4: Normale.
3: Per te è normale, invece...
0: Ma non è scomodo avere il
3: è un diciamolo
0: com'è. Pantaloncino che sembra un pantaloncino da bici.
3: Fino, come lo descriviamo?
0: È un costume da bagno intero come andavano negli anni 20, più o meno, no?
4: Come quelli da nuoto.
3: Come quelli da nuoto, sì. Ma è tutto come una maglietta, è tutto...
0: E c'è dentro il cuscino per pedalare in bicicletta?
4: Sì.
0: Non dà fastidio?
4: No, è molto comodo.
0: Ok.
3: Com'è andato? Hai fatto il triathlon?
4: Sì, ho fatto il triathlon. È andata molto bene e sono molto felice.
0: Allora, fermati ancora un secondino. Noi chiudiamo con Tamara e con Leda facendovi ricordare dove i ragazzi, i bambini si possono trovare informazioni e soprattutto come si possono iscrivere al vostro progetto, che si chiama, il programma si chiama Futura. Partiamo da Leda.
2: Per il Team Triathlon Capriasca abbiamo una pagina Instagram, Team Triathlon Capriasca, lì trovate tutte le informazioni. Per chi non sapesse ancora nuotare, c'è la scuola nuota di Trevano, che accoglie anche bambini che possono allenarsi un giorno a settimana, il lunedì o il giovedì, e al mercoledì fanno allenamento a tesserete. È una cosa extra prima di passare ai Futura. Ho aggiunto anche questa possibilità.
3: Tamara, bene. Invece da voi?
1: Allora, da noi c'è il sito trentinticino.ch, anche da noi c'è la pagina Instagram del Triathlon Trentino. E magari una cosa ancora che ci tenevamo a precisare, sia noi sia il Trentin Capriasca siamo dei club inclusivi, quindi accettiamo anche bambini con handicap.
3: E questa è una cosa meravigliosa, perché le porte sono molto aperte, ci stiamo accorgendo noi, non ci sono porte chiuse ed è bellissimo. Grazie, buona gara.
1: Grazie mille.
0: E adesso, chiudendo e ringraziandovi, faccio dire, Oliver, perché un ragazzo, un bambino della tua età deve fare triathlon? Fagli una bella pubblicità a loro.
4: Beh, perché è uno sport sì impegnativo, però è anche divertente fare le gare, stare con gli amici, fare le trasferte, è molto divertente. Poi dei giorni salti la scuola, quindi...
0: Questo non dovevi dirlo, vabbè, l'hai detto, vai avanti.
4: Vabbè, è simpatico. Poi ci sono tante discipline, quindi impari a fare tante cose.
0: Grazie mille e in bocca al lupo, ci vediamo qua l'anno prossimo se fai ancora il triathlon.
4: Sì, certo.
0: Fatta, grazie mille. Allora, siamo quasi in conclusione, ma vedo che lì, per chiudere il discorso su questa edizione di quest'anno del triathlon, abbiamo deciso di chiuderlo con il padrone di casa, il direttore del Lido di Locarno, Filippo Tolman. Quanto è contento il direttore da 1 a 10 di una giornata e di un weekend del genere?
5: 100, no, è bellissimo vedere così tante famiglie, così tanti atleti, e da ex atleta d'elite, mai 30 anni fa, mi fa sempre piacere. Poi in queste giornate, quando vedi la gente prepararsi per la gara, comunque viene un po' di voglia e di spirito agonistico anche da me, quindi bene.
0: A livello organizzativo, cosa vuol dire per voi organizzare un evento del genere e durante il resto della stagione comunque ospitare tante persone che si allenano per il nuoto, soprattutto come disciplina triathlon?
5: Allora, per l'organizzazione lavoriamo veramente in stretto contatto con l'organizzazione del Triathlon Locarno. Anche il setting nuovo per il Kids Triathlon l'abbiamo studiato insieme per ottimizzare, perché comunque, come avete visto, oggi ci sono clienti abituali, famiglie che non c'entrano niente col triathlon e famiglie che vengono qui con i bimbi a fare il triathlon, e funziona molto bene, quindi è un lavoro comunque di squadra. Poi chiaramente durante tutto l'arco dell'anno noi siamo una piscina, abbiamo il centro fitness dove si allenano diversi atleti della regione, ma vediamo soprattutto nella settimana che precede il triathlon ci sono molti atleti che vengono qui in Ticino a passare qualche giornata di vacanza e di allenamento, quindi questo anche a livello turistico è interessante.
3: Quello che le chiedo di guardarsi attorno e dirci quanto è diverso rispetto a quello che vede di solito, che cosa è la cosa che le salta all'occhio di più guardando questo spazio che lei conosce anche chiudendo.
5: Oggi è diverso. Beh, chiaramente l'assetto gara, se vogliamo, per i ragazzi, però se no cambia veramente, veramente poco. Gente che si diverte, che si tuffa, che si allena, che nuota nel lago, siamo dietro la vasca tuffi che si tuffano, quindi non c'è tanto di differenza. È chiaro, un po' meno gente rispetto a luglio, quello sì, assolutamente, però diciamo che è quasi una giornata come tutte, poi tranne che oggi c'è questa giornata speciale con le famiglie. Con i ragazzi e poi adesso più tardi gli adulti che fanno la gara.
3: E anche domani.
0: E anche domani, giustamente, chiudete ancora, cioè insomma domani porte ancora aperte, siete ancora la sede.
5: Sì, siamo aperti 365 giorni all'anno, quindi benvengono tutti i spettatori bagnanti, quindi una giornata sicuramente assicurata col bel tempo, con questa estate che continua.
0: E noi ringraziamo tantissimo anche Filippo Tolman per averci ospitato, perché in fondo siamo sul suo terreno. Grazie mille e alla prossima, al prossimo triathlon.
5: Prego, arrivederci a tutti e buona estate che continua.
0: Ali, noi siamo arrivati alla fine, ci hanno convinto a fare il triathlon alla fine dei conti, cioè l'anno prossimo possiamo farcela anche noi la staffetta, possiamo farcela anche noi.
3: Ma a me sembra di averla fatta con loro, mi piace come
0: non
3: la
0: mi piace
3: loro.
0: Questa, mi non piace, mi piace che... questa risposta.
3: È perché se la faccio poi non riesco a parlare con le persone, non ho il fiato, io torno qua, ma ci torno a farmelo raccontare da loro. È stato proprio bello, Axel.
0: È stato un bel sabato pomeriggio in vostra compagnia. Venite, perché il triathlon è un weekend, è tutto un fine settimana. Quindi grazie ad Alice Pedrazzini per essere stata in vostra compagnia. Grazie Alice, ci sentiamo lunedì.
3: Sì, ci sentiamo lunedì con Casa Svizzera. Noi vi salutiamo, vi ringraziamo per essere stati con noi qua dal Lido di Locarno insieme.
0: Adesso un brano, poi Claudia De Mirkan con Felix. Buona continuazione di ascolto su Rete 1. Ciao!

0: Corre il tempo, sono le 16. Ben ritrovati da Fabio Degli Antoni in studio. L'Assemblea dei delegati del centro ha dato il via alla campagna in vista delle elezioni federali del 2027. Riuniti nel friburghese a Grange-Paco, il partito punta a un secondo seggio in Consiglio federale. Il presidente nazionale Mattias Berghi ha spiegato che l'intenzione è di diventare sufficientemente forti coi propri mezzi che la rivendicazione diventi un dato di fatto. Inoltre vuole mostrarsi più offensivo e posizionarsi come una forza politica forte e indipendente al centro dello scacchiere. I delegati centristi e APOE sostengono il finanziamento supplementare della VS mediante l'aumento dell'IVA e raccomandano di approvare l'allentamento della legge federale sul materiale bellico. I due getti sono sottoposti a votazione popolare il 29 novembre. Dall'estero, il presidente russo Putin ha dato l'ordine di non effettuare attacchi su Kiev dalla prossima mezzanotte. Per 3 giorni, in mattinata, era entrato in vigore un altro cessate il fuoco localizzato mediato dall'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica nella zona di Zaporizhia, dove c'è l'importante centrale nucleare. Tutto questo mentre gli emissari di Donald Trump, Jared Kushner e Steve Witkoff sono a Mosca. Domani si recano a Kiev per incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Quest'ultimo in mattinata ha denunciato gli attacchi russi che la notte scorsa hanno colpito i due aeroporti della capitale, interpretandoli come un tentativo di ostacolare la visita degli emissari. I raid israeliani, adesso quelli nel sud e nell'est del Libano, delle scorse ore, che hanno causato 4 morti e 32 feriti, inclusi diverse donne e bambini, secondo un bilancio diffuso dalle autorità libanesi. Israele ha dichiarato di aver preso di mira il gruppo filo-iraniano Hezbollah, movimento sciita libanese filo-iraniano, nonostante la tregua in vigore con il gruppo. Grecia, un aereo militare F-4 Phantom è precipitato questo pomeriggio presso una base vicino ad Atene durante un'esibizione aerea dominata Athens Flying Week. Le circostanze dell'incidente rimangono al momento ignote, così come la sorte dei due piloti. Poco dopo il decollo, il caccia ha improvvisamente perso quota prima di schiantarsi al suolo. Subito dopo c'è stata un'esplosione, sotto gli occhi di migliaia di visitatori accorsi per assistere all'evento. Il governo centrale spagnolo ha adottato un provvedimento che gli consente di prendere il controllo del porto di Ceuta, enclave situata sulla costa marocchina, e poter così gestire direttamente la collocazione temporanea nell'area di circa 1.000 migranti. Il paese punta a superare le resistenze al piano poste dall'amministrazione locale. Pomeriggio soleggiato e serata serena in tutta la Confederazione, però qualche velatura al sud e nelle valle superiori a Favonio moderato. Domani sarà una domenica in cui il sole la farà da padrona, con massime sempre calde.
1: Sulla A2 al portale sud della Galleria del San Gottardo, code di 4 km a partire da Quinto e attese fino a 40 minuti in direzione di Lucerna. Al portale nord, invece, code di 7 km e attese di 1 ora e 10 minuti a partire da Erstfeld in direzione del Ticino. Le entrate autostradali di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della galleria, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta. Infine, nei Grigioni, traffico congestionato sulla A13 tra Ander e Via Mala in direzione di Coira.
2: Buon sabato, buongiorno da Claudia De Mirkan. Rieccoci dopo la pausa estiva con Felix. Tutti pronti a goderci ogni sabato, dalle 16 alle 18, come sempre, una carrellata di novità, curiosità, appuntamenti, tutto naturalmente in stile Felix. A cominciare dall'agenda che tra poco sfogliamo per appuntarci gli eventi del weekend. E poi vacanze. vacanze perché non bastano mai, no? E perché molti amici di Felix le fanno a settembre e perché comunque ne arriveranno delle altre. Ed è una cosa alla quale è sempre bello pensare. Vi darò qualche spunto davvero fuori dal comune, anche soltanto per mantenere il mood, diciamo, il morale da vacanza. E poi molto, davvero molto altro fino alle 18. E allora partiamo con Mariah Carey, Dream Lover, e poi l'agenda di Felix.
3: Felix.

0: E anche in questa stagione di Felix non manca l'agenda per curiosare e scegliere tra gli eventi del fine settimana nella Svizzera italiana. E allora partiamo dal Mendrisiotto. A Novazzano è in corso fino a domani la Sagra Paesana ed è la 39esima edizione. Varcate le porte del borgo ci si lascia praticamente trasportare indietro nel tempo. Cavalieri, taverne, musica e sapori antichi per tre serate di festa e appunto ne manca una, poi c'è anche la giornata di domani. Stasera, oltre al buon cibo, allora c'è il concerto della Musica Unione Novazzano e del corpo musicale Monsignor Nava e poi c'è Rock and Blues con Key Soul, una sagra di paese, una sagra paesana di fine estate a tema medioevo da non perdere stasera nel borgo di Novazzano. A Lugano invece, in Piazza Dante, fino a domani potete visitare e conoscere il Tour de Suisse dell'Umanità. L'organizzazione svizzera d'aiuto ai rifugiati, OSAR, attraversa nuovamente il paese con una serie di mostre e manifestazioni nelle piazze di 6 città. Per rafforzare la comprensione nei confronti delle persone rifugiate e mostrare ciò che una Svizzera aperta e solidale può rendere possibile. Il vero successo, una società umana. E questo è il titolo che spicca sulla copertina di un libro gonfiabile, gigante, che trovate appunto in Piazza Dante a Lugano. All'interno testi, immagini e video raccontano le esperienze dei rifugiati, dei loro amici e familiari. Sono storie di coraggio, storie che dimostrano che insieme si può davvero ottenere di più. Ma il tendone, diciamo, questo libro gigante, gonfiabile, è più di una mostra, perché c'è anche musica, laboratori e proposte gastronomiche. Informazioni e programma le trovate su osar.ch. E dopo Mendrisiotto e Luganese andiamo a Bellinzona, dove c'è l'ottavo Festival Corni delle Alpi Svizzera Italiana. È organizzato dal gruppo di cornisti del Mendrisiotto, Corni dal Generus, ed è un'occasione d'incontro per gli appassionati di questo tradizionale strumento che sempre più appassiona suonatori anche a sud delle Alpi. I suonatori arrivano da tutta la Svizzera e anche dalle nazioni vicine. Tra l'altro si è orora praticamente concluso il concorso dei gruppi ticinesi ed oltre Gottardo. E sulla scia dell'ottimo riscontro dello scorso anno, stasera alle 18, quindi fra un paio d'ore, viene riproposto un concerto nella chiesa collegiata di Bellinzona e poi si cena a Castelgrande. Domani dalle 9:15 del mattino si riparte con una serie di concerti ed esibizioni fino alle 15, con la premiazione dei vincitori poi del concorso, no? Quello che si è appena concluso. E poi la serata prosegue con Happy Hour del cornista, tutto a Castelgrande. Tra poco vi do un altro appuntamento.
1: Felix.

0: Felix.
1: E siamo stati fino a poco fa al triathlon di Locarno con Alice e Axel e ora continuiamo a fare movimento, scoprire nuovi sport, perché è questo lo spirito di Sportissima che torna domenica prossima 13 settembre con la 20ª edizione. Tutti i dettagli ce li dà Loriana Sertoni e la coordinatrice di Sportissima Mirka Zola.
2: Quest'anno Sportissima in effetti festeggia la 20ª edizione e questo anniversario sicuramente è molto importante. La manifestazione è sempre stata promossa dal Dipartimento dell'Educazione, della Cultura e dello Sport, ma è nata nel 2005 in occasione dell'Anno Internazionale dello Sport decretato dall'ONU e doveva essere un unicum che si svolgeva quell'anno lì, in quell'occasione. In realtà poi è stato un successo, per allora è stato un successo, e poi è stata riproposta ogni anno ed è cresciuta e si è evoluta in modo veramente importante, tanto che addirittura per il 20esimo possiamo dire che ci sarà una nuova località denominata Malcantone che proporrà delle attività sia ad Agno che a Caslano, che va ad aggiungersi alle 7 già presenti fino all'anno scorso. Ci sono delle discipline sportive che non invecchiano mai perché raccolgono sempre un sacco di interesse. Penso all'arrampicata, penso al tiro con l'arco, sono dei classici che forse perché magari le persone non hanno tanto l'occasione di provarla in altri momenti vengono prese d'assalto. E poi quello che è bello è che ogni anno ci sono comunque 5-6 complessivamente discipline nuove che crescono, una nuova arte marziale, una disciplina che si faceva su un campo e poi si fa sulla sabbia, c'è sempre qualcosa di nuovo che nasce. Ci sono anche attività per persone non più così giovani e questo è anche il fascino di Sportissima, si è evoluta anche in quel senso, dando spazio diciamo a sempre più anche attività per adulti. Ci saranno anche delle passeggiate lungo il Laveggio, per esempio, ce n'è anche una accompagnata da un biologo, quindi anche gli adulti con questo tipo di attività o col walking, con la ginnastica over 60 in un'altra località possono partecipare e trovare qualcosa che fa bene anche per loro. Una passeggiata o una biciclettata tranquilla lo possono fare tutti, penso. A me piace vedere un po' come si riflette sulle persone. Ci sono alcuni sportivi e sportive che hanno conosciuto la disciplina a Sportissima e adesso negli ultimi anni stanno partecipando a campionati europei o campionati del mondo. D'altra parte ci sono, come si diceva prima, delle persone che non sono per nulla sportive o competitive, però possono sicuramente trovare qualcosa o comunque praticare un'attività sportiva o semplicemente del movimento e lo possono fare venendo a Sportissima prima di tutto e conoscendo magari dei gruppi o delle attività di movimento di cui non sapevano l'esistenza o comunque ecco dei gruppi che poi settimanalmente si trovano a fare un'attività adatta anche a loro, quindi mi piace pensare e l'ho visto appunto nel corso degli anni questa apertura di Sportissima dalla persona qualsiasi che può fare un po' di movimento allo sportivo d'élite che è arrivato a grandi livelli scoprendo la disciplina proprio Sportissima. Le postazioni in tutto il cantone saranno 263, che è un record chiaramente, e circa, io ho cercato di un po' filtrare, sono circa 130 discipline sportive, perché chiaramente diverse discipline si ripetono nelle varie località, alcune invece sono degli unicum e comunque ecco circa 130 sono le discipline in tutto il cantone che si potranno provare quel giorno lì. Ricordiamo magari che l'evento appunto è gratuito, come è stato detto, non competitivo, aperto appunto a tutte e tutti di ogni età, senza iscrizione prescrizione, quindi non c'è bisogno di andare sul sito e fare una prescrizione, basta presentarsi in una delle 8 località domenica 13 settembre tra le 9.30 e le 17. Allora, il sito è www.ti.ch/sportissima.

forte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata per raggiungere

ABBA, Gimme Gimme Gimme, era il 1979, tra l'altro con questa tastiera che sentite in chiusura e che è anche l'intro del brano, ripresa poi da Madonna in tempi più recenti. Ma noi veniamo alle cose serie. Oddio, non è che gli ABBA non siano cose serie, anzi, però altre cose serie, diciamo, le vacanze. Per molti le vacanze sono terminate, ma siccome in Felix siamo lungimiranti e avvezzi anche, diciamolo, al bello della vita, ci portiamo avanti e buttiamo là un'idea per le prossime vacanze, perché no? E scopriamo che la nuova frontiera del turismo è davvero geniale e tutt'altro che affollata. Che poi di questi tempi, appunto, l'overtourism è proprio un tema anche di peso, quindi questa, ecco, niente overtourism, fateci quindi un pensierino. Allora, basta fare il nome della prima agenzia che nel 2010 cominciò a proporre questo tipo di vacanza per capire di che cosa si tratta. Do Castaway, Do fare e Castaway naufragio. È un'agenzia spagnola specializzata in viaggi su isole sperdute e disabitate in giro per il mondo. Ma ecco, non pensate che sia una cosa per ricchi che ha a che fare col lusso, perché vi sbagliate, siete fuori strada. Questo tipo di vacanza è sempre più richiesta da chi vuole vivere una specie di esperienza proprio da naufrago, no? Su un'isola sperduta, e funziona così. Ovviamente paghi, perché non c'è nulla di gratuito ormai a questo mondo, firmi un contratto, che è importante, e vieni lasciato per giorni e giorni, anche qualche settimana, poi dipende, scegli tu, con delle provviste in uno tra i tanti isolotti presi in affitto e gestiti dalle agenzie, da queste agenzie, no? Per lo più sono isolotti in Indonesia, Oceania, Caraibi, ma anche in Africa e nelle Filippine. La quantità di comfort e provviste la scegli tu. Può variare a seconda delle richieste, no? La formula preferita dai clienti di solito è poche scorte iniziali e qualche strumento rudimentale per raccogliere ad esempio noci di cocco o altri frutti, o anche per pescare, perché insomma siete circondati dal mare. Se va male, comunque si possono richiedere scorte aggiuntive, acqua in bottiglia o anche altri snack. Comunque è disponibile assistenza per qualsiasi emergenza, diciamo che è una specie di naufragio soft, chiamiamolo così. E tra i clienti c'è davvero di tutto, dai pensionati con passioni sportive agli studenti con qualche esperienza di campeggio, che non fa mai male. Vi titilla l'idea? Vi piace? Ma a quanto costerà fare questa esperienza alla Robinson Crusoe? E beh, ve lo dico tra poco.

0: Felix.
1: E non c'è limite, diciamolo, all'inventiva degli esseri umani, a volte, ahimè, anche alla loro idiozia, alla nostra generale. Parlavamo della nuova frontiera del fare vacanza, anche perché le vacanze, diciamolo, già ci mancano. E siamo incappati in queste agenzie che propongono di abbandonarti su un isolotto deserto per vivere letteralmente un'esperienza da naufrago. E quanto costa allora? Vediamo un po', i prezzi per fare questa esperienza vanno da circa 100 a 400 dollari a notte, a seconda del luogo e del tipo di formula scelta. I costi maggiori, dicono gli operatori, sono i viaggi in aereo e via mare per raggiungere le isole e poi naturalmente i pernottamenti in albergo nei giorni prima, no? Nei giorni che precedono il soggiorno sull'isola deserta. Beh, diciamo che i prezzi sono abbastanza alti, da rendere questo business dei finti naufraghi un settore un po', almeno un po' di lusso, anche se oggi il lusso altro che queste cifre. Comunque un po' di lusso, non per tutti, diciamolo, e soprattutto questo è un settore con lauti guadagni per le agenzie, che praticamente ti mollano lì con pochissime scorte e qualche attrezzo per accendere il fuoco. Ecco, non so le spese oltre ad arrivare lì quali siano per loro. Ah, tra l'altro non vi ho detto che l'esatta posizione dell'isola in cui ti mollano si viene a sapere soltanto dopo aver pagato una caparra, naturalmente, e firmato un contratto in cui si solleva l'agenzia da ogni responsabilità sui vari rischi per la sicurezza. E ce ne sono, no? Qualcuno ci può essere, tipo caduta di noci di cocco, onde anomale, animali, perché non si sa mai. Nel contratto ci si impegna anche a non diffondere, né durante né dopo il soggiorno, non diffondere video, foto o altre informazioni da cui sia possibile risalire alla posizione dell'isola, per non attirare curiosi e non compromettere l'esperienza selvaggia. Però, scusate, si deduce quindi che i dispositivi te li puoi portare sull'isolotto, no? Perché se ti dicono di non diffondere questo tipo di informazioni, video e foto, vuol dire che te li puoi portare. C'è pure campo. È un naufragio con connessione, quindi, eh? Bah.

0: Ella Langley, Be Her, e ci abbiamo preso gusto in Felix. Dai, continuiamo a parlare di vacanze, perlomeno e soprattutto direi per mantenere il mood, il morale il più a lungo possibile, quella sensazione di relax. Vi voglio raccontare ora di alloggi bizzarri, magari potete prendere ispirazione per il prossimo viaggio, non si sa mai. Nel mondo c'è davvero di tutto, non possiamo elencarli tutti, ma alcuni ve li voglio elencare. Allora c'è, e questo probabilmente lo conoscete, lo avete visto anche nei film probabilmente, l'Ice Hotel a Jukkasjärvi, così spero che si pronunci, in Svezia, il primo e più grande hotel di ghiaccio al mondo. Tutto è scolpito nel ghiaccio, pareti, arredi, bicchieri del bar, letto, insomma tutto, si dorme, però sì, letto di ghiaccio, ma in sacchi termici a temperature comunque sotto zero, circondati da spettacolari sculture illuminate. E chissà quante volte l'avete sognato quest'estate, no? Di stare al freddo. Ma andiamo a Nairobi. A Nairobi, in Kenya, c'è un boutique hotel dove le giraffe girano libere e possono infilare la testa dalle finestre per farsi dare da mangiare. È davvero un'esperienza unica per gli amanti degli animali, forse meno unica per gli animali, spero che siano trattati molto bene, ce lo auguriamo. In Cile, nella riserva Willow Willow, c'è un albergo a forma di vulcano immerso nella foresta pluviale della Patagonia. È rivestito di muschio ed eroga una cascata d'acqua dalla cima, proprio come un'eruzione, ma in questo caso per fortuna è acqua. È davvero molto suggestivo. Andate a cercare magari online in Cile, nella riserva Willow Willow. Torniamo in Svezia, dove sono, pare, particolarmente creativi in fatto di hotel. A Sala ce n'è uno per chi ama le profondità. Un ex complesso minerario che offre la suite più profonda del pianeta, situata a ben 155 metri sottoterra. Insomma, direi che non è proprio adatto ai claustrofobici questo. Nella terra della contea di Tolkien, che sta a Waitomo in Nuova Zelanda, dove hanno girato i film, no? Del Signore degli Anelli, troviamo un vero e proprio rifugio sotterraneo in stile Hobbit, completo di porte e finestre rotonde, costruito direttamente nella collina in maniera davvero armoniosa. Se avete visto il film, letto il libro, sicuramente lo avrete immaginato, ma se avete visto il film, sono ben rappresentate queste case degli Hobbit. Ecco, questo hotel è proprio fatto così in Nuova Zelanda. E se volete dormire invece in un beagle, proprio il cane, andate a Cottonwood in Idaho, USA, che c'è il singolare B&B realizzato interamente a forma di beagle gigante, il cane, perché forse sarebbe stato meglio il beagle di Charles Darwin, avete presente il brigantino della marina inglese con cui il naturalista compì il suo famoso viaggio nel 1800, ma in ogni caso cani, imbarcazioni, insomma viaggiare, fare vacanza è davvero sempre bello, e se ancora le dovete fare o ci siete in vacanza, godetevela.
1: Felix.

si fa così. In caso di incendio o di fughe di gas, chiama subito i pompieri. Il numero dei pompieri è 118-118. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

Die with a Smile, Lady Gaga e Bruno Mars, un pezzo che parla dell'intensità di un amore profondo e della volontà di passare ogni singolo attimo insieme alla persona amata, se il mondo o il tempo dovessero finire. Anche perché se non dovessero finire, forse ogni singolo attimo è un po' troppo? No? Beh no, non so, questo per me lo dico. Tra poco l'informazione delle 17, prima ci ascoltiamo Roberto Brigante con Il tempo passa.

0: Rete 1, le 17.
1: Ben ritrovati dall'informazione in studio Fabio degli Antoni. A Grange-Paco, vicino a Friburgo, si è svolta l'assemblea dei delegati del centro che parte all'attacco in vista delle elezioni federali, quelle del prossimo anno. Sul posto c'era Aaron Guidotti.
2: Possiamo dirlo ufficialmente, il centro punta al secondo seggio in governo. Il presidente Mathias Breghi ha detto che il partito deve farcela con le proprie forze, ma che pronto, deve consolidare la propria progressione e finalmente essere rappresentato in maniera adeguata in Consiglio federale. Non per vanità, quindi, non per nostalgia per quel seggio perso nel 2003, ma perché già oggi il centro è sinonimo di responsabilità nella costruzione di maggioranze in Parlamento. Centro che vuole profilarsi sempre più al centro, appunto, contro una politica ai poli, parola d'ordine compromesso. Critica la destra e la sinistra, per le quali più la realtà diventa complessa, più le loro risposte si semplificano e credono che le loro convinzioni personali costituiscano già una soluzione. Mentre il centro, ha detto Breghi, non vuole semplicemente avere ragione, vuole veramente far avanzare le cose e agire. Si è espresso in particolare sulle votazioni federali a venire, ha ribadito il suo no all'iniziativa sulla neutralità, dicendo che neutralità non significa passività. Il consigliere federale Martin Pfister, qui presente, sempre in tema neutralità, ha invitato i delegati a fare attenzione a quello che sta succedendo in Germania, sottolineando che la neutralità non ci protegge da una situazione del genere e che la Svizzera potrebbe addirittura essere una falla nel sistema di sicurezza europeo. In vista delle votazioni di novembre, invece, il partito ha detto sì alla modifica di legge sull'esportazione di armi e sì al finanziamento della 13ª AVS tramite un aumento dell'IVA.
1: Il Canton Vallese ha chiesto all'Ufficio federale dell'ambiente l'autorizzazione per l'abbattimento integrale di due branchi di lupi, quelli di Augsburg e della Valle di Nons. Il provvedimento fa seguito alla morte di 219 animali da reddito avvenuta quest'estate. All'estero, il presidente russo Vladimir Putin ha dato l'ordine di non effettuare attacchi su Kiev dalla prossima mezzanotte e per 3 giorni. In mattinata era entrato in vigore un altro cessate il fuoco localizzato, mediato dall'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, nella zona di Zaporizhia, dove c'è l'importante centrale nucleare. Tutto questo mentre gli emissari di Donald Trump, Jared Kushner e Steve Witkoff, sono a Mosca. Domani si recano a Kiev per incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Serbia si è tenuta a Belgrado un'altra cerimonia in omaggio al criminale di guerra Ratko Mladic. A 2 giorni dalla sua sepoltura nella capitale erano presenti decine di militari, familiari e rappresentanti del governo. Ratko Mladic è deceduto la scorsa settimana all'età di 84 anni all'Aia, dove stava scontando una pena per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità commessi durante la guerra in Bosnia negli anni 90. La sua salma è stata accolta giovedì con gli onori militari. E questo sostegno si ripercuote anche sportivamente sulla squadra di calcio della Stella Rossa di Belgrado. Si presenterà a Lugano per la trasferta in Conference League senza i suoi tifosi. La UEFA ha infatti punito il club di Belgrado con 90.000 euro di multa e una trasferta vietata a causa dei canti pro Mladic intonati dai tifosi serbi durante la partita contro il Viktoria Pilsen, giocata proprio il giorno della morte dell'ex generale. Ai supporter serbi è stato imposto anche il divieto di trasferta, sospeso per 2 anni, che scatterà in caso di nuove intemperanze. Diverse esplosioni nei pressi dell'isola di Karg, sulla quale è ubicato il principale terminal petrolifero del paese, nel golfo, in un clima di ripresa dell'ostilità con gli Stati Uniti. Inoltre 3 petroliere iraniane sarebbero state colpite dopo che il corpo delle guardie della rivoluzione islamica ha lanciato missili contro 2 navi statunitensi che pattugliavano le acque al largo dell'Iran. I soccorritori sono riusciti a estrarre un terzo sopravvissuto di nazionalità cinese dai tunnel sepolti nel nord del Nepal, che stanno ispezionando incessantemente dopo la disastrosa piena del 26 agosto sull'Himalaya. In mattinata sono stati tratti in salvo una donna e un uomo. Sono ora però 1.325 i morti e quasi 5.600 i dispersi, secondo gli ultimi bilanci. E vi ricordo che è sempre aperta la colletta della catena della solidarietà. Infine, Brescia, grave incidente durante il rally 1000 miglia. Una persona, non è chiaro se spettatore o commissario di gara, è stato travolto e ucciso da un'auto in gara durante il passaggio a Bione in Valsabbia. La direzione ha sospeso l'evento motoristico. Tardo pomeriggio soleggiato e serata serena in tutta la Confederazione, qualche velatura al sud e nelle valli superiori favonio moderato. Domani sarà una domenica in cui il sole la farà da padrona, con massime sempre calde. L'informazione continua, a voi un felice sabato sera anche con la RSI.
3: Sulla A2, al portale sud della Galleria del San Gottardo, code di 3 km a partire da Quinto e attese fino a 30 minuti in direzione di Lucerna. Al portale nord, invece, code di 5 km e attese di 50 minuti a partire da Amsteg in direzione del Ticino. Le entrate autostradali di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della Galleria, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta. Nei Grigioni, infine, traffico congestionato sulla A13 tra Zillis e Via Mala in direzione di Coira.
4: Felix.
5: Le 17:07 minuti ancora con Felix e Claudia Demirkan. Tra poco rendiamo omaggio a un grandissimo cantautore, compositore, artista a 360 gradi. Lui era britannico e oggi avrebbe compiuto 80 anni. Lo celebriamo subito dopo gli Oasis con Wonderwall.

E come detto, è arrivato il momento di celebrare un artista, una leggenda che oggi avrebbe compiuto 80 anni, Freddie Mercury, una delle personalità più straordinarie della storia del rock. Nato il 5 settembre 1946 a Stone Town, nell'arcipelago di Zanzibar, Farouk Bulsara, questo era il suo vero nome, ha conquistato il mondo come Freddie Mercury, appunto. Con i Queen ha scritto alcune delle pagine più memorabili della musica contemporanea, lasciandoci brani che ancora oggi attraversano generazioni. La sua voce era davvero unica, potente, teatrale, capace di passare dalla delicatezza alla grandiosità. Ma Freddie non era soltanto un cantante, era un autore visionario, un interprete magnetico, un innovatore che ha osato mescolare rock, opera, pop e musical quando nessuno immaginava che fosse possibile farlo. Non so, pensiamo a Bohemian Rhapsody, Somebody to Love, We Are the Champions, Don't Stop Me Now o The Show Must Go On, solo per citare qualche titolo. È stato uno straordinario performance. Se avete avuto la fortuna di vederlo sul palco, siete sicuramente stati catturati dal suo magnetismo. Ma basta pensare alle immagini del concerto di Wembley o dello storico Live Aid del 1985, in cui è evidente il rarissimo dono di Freddie Mercury, quello di creare un legame immediato con il pubblico. A quasi 35 anni dalla sua scomparsa, morì il 24 novembre 1991 a soli 45 anni, la sua eredità continua a vivere. Freddie Mercury non è soltanto una star della musica, è una forza creativa che ha lasciato e continua a lasciare ancora oggi un segno indelebile. Doveroso quindi omaggiare l'artista, e lo facciamo con un pezzo interamente scritto da lui, un brano con cui sfidò davvero tutte le regole. Il brano è Bohemian Rhapsody, compreso nell'album A Night at the Opera del 1975. Oltre 6 minuti di durata, senza un vero ritornello e con una sezione operistica nel mezzo. Sembrava una canzone, un pezzo insomma inadatto alle radio. Divenne invece uno dei brani più celebri della storia della musica, e ce l'ascoltiamo, Bohemian Rhapsody.

Bohemian Rhapsody ce la siamo goduta tutta in questo giorno in cui Freddie Mercury avrebbe compiuto 80 anni. Non è mai stato chiaro il senso esatto del testo di Bohemian Rhapsody. Mercury ha voluto lasciare a chi l'ascolta un'interpretazione libera, come d'altronde suggerisce il titolo stesso. Bohemian da Bohemian, uno stile di vita libero, artistico e fuori dalle regole tradizionali, e poi Rhapsody, che è proprio un brano musicale composto da più parti che cambiano stile e tono senza seguire uno schema fisso. La canzone, tra l'altro, dà il titolo anche a un film del 2018, Bohemian Rhapsody appunto. Non perdetevelo, perché lo danno domani alle 20:35 su RSI La 2, mi raccomando. È molto bello, con un bravissimo Rami Malek a interpretare Freddie Mercury. Freddie Mercury che, lo dicevamo, nasce come Farouk Bulsara a Stone Town, Zanzibar, da una famiglia di origini parsi. Il soprannome Freddie arriva durante gli anni della scuola in India, mentre il cognome artistico Mercury lo adottò più tardi. Le origini dell'artista sono davvero interessanti. I parsi sono una comunità etnico-religiosa di origine persiana che vive però principalmente in India, e parte dell'infanzia Mercury la visse proprio in India, dove prese lezioni di pianoforte e formò la sua prima band, The Hectics, quando aveva circa solo 12 anni, pensate. Prima di diventare una rockstar, studiò grafica e design all'Ealing Art College di Londra. In effetti fu lui stesso a creare l'iconico stemma dei Queen. Queen, nome che sempre lui scelse per la band. Cantautore, compositore, artista dalla straordinaria presenza scenica. La sua esibizione, lo accennavamo prima, Live Aid del 1985, è ancora considerata una delle migliori performance dal vivo nella storia del rock. In soli 20 minuti conquistò il pubblico di Wembley e milioni di telespettatori nel mondo. Beh, di Freddie Mercury si potrebbe davvero parlare per ore, ma lasciamo ancora che sia la sua musica e quella dei Queen, naturalmente, a parlare. Ci ascoltiamo We Are The Champions, un inno universale di riscatto, resistenza, vittoria personale e collettiva. Una canzone scritta da Freddie Mercury nel 1975 e pubblicata nel 77 nell'album News of the World. La canzone ha un significato profondo che va davvero oltre il trionfo sportivo. Ce l'ascoltiamo, We Are The Champions.

We Are the Champions, i Queen, il mitico gruppo, fu fondato a Londra nel 1970 dal frontman Freddie Mercury con il chitarrista Brian May e il batterista Roger Taylor. E dopo aver cambiato ben 3 bassisti, la formazione storica si completò nel 71 con John Deacon. Abbiamo celebrato l'artista che oggi avrebbe compiuto 80 anni, Freddie Mercury, l'uomo che amava follemente, tra l'altro, i gatti. Ci parlava addirittura al telefono durante le tournée con i suoi gatti. Alcuni dei suoi animali compaiono anche in fotografie e videoclip. Altra curiosità, Freddie Mercury non volle mai correggere i suoi denti. Aveva in effetti 4 denti soprannumerari, no? 4 denti in più che contribuivano alla particolare conformazione della sua bocca, e temeva che un intervento potesse modificare la sua voce e preferì non sottoporsi a correzioni, e ha fatto un gran bene, aggiungiamo noi. Oggi avrebbe 80 anni, ma Freddie Mercury morì che ne aveva soltanto 45 di anni, il 24 novembre del 1991, a causa di una broncopolmonite aggravata da complicanze legate all'AIDS. Il mondo, tra l'altro, seppe della sua malattia soltanto il giorno prima della morte, attraverso un comunicato ufficiale. In 20 anni Freddie Mercury e i Queen, naturalmente, hanno segnato la storia della musica. È stato doveroso e molto piacevole ricordarlo. Felix.

0: Sulla A2 al portale sud della Galleria del San Gottardo, code di 3 km a partire da Quinto e attese fino a 30 minuti in direzione di Lucerna. Anche al portale nord, code di 3 km e attese di mezz'ora a partire da Vassen in direzione del Ticino. Le entrate autostradali di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della galleria, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta. Infine, per quanto riguarda lo stato delle strade, la strada della Calanca, da Molina fino alle cave di Arvigo, resterà aperta durante il giorno tra le 6.30 e le 20.30, regolata da addetti alla sicurezza. Saranno comunque possibili tempi di attesa per il completamento dei lavori di messa in sicurezza. Resterà invece chiusa durante la notte dalle 20.30 alle 6.30. Da Bien, per la redazione di Via Suisse, Diana Gatto.
1: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: Non guardare indietro mai e vai.
1: Alfa, vai, vai Alfa. Magari vai, che ne so, al Guggenheim di New York, dove l'anno scorso accade questa cosa. Un tipo va al museo Guggenheim di New York, appunto. Mentre fa il suo giro si toglie una scarpa e la lascia così lì nell'area espositiva. A un certo punto succede una cosa strana. Gli altri visitatori si mettono in fila per scattare foto e ammirare stupiti questa scarpa, minuti e minuti a osservare l'opera, il tutto naturalmente filmato e condiviso ovviamente sui social. Ma allora uno si domanda: ma che cos'è l'arte? Cosa si può definire arte? Molti dicono che è il luogo in cui si trova l'oggetto, la cosa, che sia vivente o meno, no? Il luogo quindi a definire l'arte, che cosa è arte. Sarebbe proprio l'edificio, il contesto, no? Che conferisce lo statuto di arte. L'esempio perfetto, il primo che si fa per capire questo concetto, è sempre quello dello Scola Bottiglie di Duchamp. Allora, nel 1914, poco prima di partire per New York, Marcel Duchamp compie un gesto dirompente: elevare uno scola bottiglie a opera d'arte. E cosa fa? Semplicemente prende appunto uno scola bottiglie, un oggetto a caso, e lo mette nel perimetro sacro del suo studio. E questa azione dà il via alla pratica dei ready-made, prodotti industriali d'uso comune ai quali l'artista assegna arbitrariamente appunto lo statuto di opere, sfidando, no, sbeffeggiando ironicamente l'artista, diciamo, classico, quello che fa, che crea. E sono sicura che vi è venuta in mente anche la banana di Maurizio Cattelan, l'opera che viene chiamata Comedian, una banana, proprio una banana appiccicata al muro con del nastro adesivo. Ha fatto scalpore sin dalla prima esposizione nel 2019 ad Art Basel. L'opera è stata esposta più e più volte ancora oggi, no? E naturalmente non è sempre la stessa banana, perché è una banana vera, è un frutto vero, commestibile. E infatti questo frutto, questa banana, più volte è stata anche mangiata. L'ultima volta è sparita dal muro del Centre Pompidou in Francia, e poi, vabbè, lo scorso anno a Seoul, ad esempio, no? Uno studente d'arte in visita al museo della città l'ha presa e l'ha proprio divorata, e poi però ha riattaccato la buccia al muro. Il significato che si dà alla banana di Cattelan è questo: è un'opera riflessiva sul comportamento umano e sociale.

0: sociale. E che allora potremmo dedurre, dico io, il comportamento umano e sociale si riduce a un mero istinto di sopravvivenza, no? Riempirsi la panza.
1: Felix.

Jarabe de Palo, La Flaca, ormai un brano che ha 30 anni, Parlavamo di arte, cosa è arte, cosa non lo è. Abbiamo scoperto che il luogo, no, fa l'opera, e parlavamo della banana di Cattelan, intitolata Comedian, la celebre e provocatoria opera d'arte concettuale dell'artista italiano Maurizio Cattelan, che viene spesso mangiata dai visitatori dei musei, che in qualche modo contribuiscono, no, al suo essere un'opera riflessiva sul comportamento umano e sociale. Nel novembre del 2024, il magnate delle criptovalute Justin Sun ha acquistato l'opera per 6,2 milioni di dollari e pochi giorni dopo, l'ha sbucciata e mangiata in una conferenza stampa, naturalmente non così a casa sua, in una conferenza stampa a Hong Kong, dichiarando che è davvero molto buona. È anche molto costosa, direi, per essere una banana, ma comunque c'è un film davvero adorabile che vi consiglio sull'arte concettuale, si intitola Le vacanze intelligenti, è in realtà il terzo episodio diretto e interpretato da Alberto Sordi di un film collettivo che si intitola Dove vai in vacanza, è un film del 1978, vecchiotto ma molto bello, racconta di una coppia di fruttaroli romani interpretati appunto da Sordi stesso e poi da Anna Longhi, una coppia che viene praticamente costretta dai figli che sono molto colti, no, impegnati socialmente, insomma viene costretta questa coppia a fare una vacanza culturale in giro per l'Italia. I due si ritrovano così a visitare la Biennale di Venezia del 1978, ma quella vera, con le vere opere esposte quell'anno lì, ed è davvero uno spasso perché le installazioni artistiche sono tipo imbuti, muri, un gregge di pecore vive tutte spraiate di blu, e i due giustamente sono un po' straniti, no? Si ascoltano questi pipponi della guida che spiega con parole complicate i significati delle opere, ma loro non è che colgono questi significati, no? Perché un imbuto è un imbuto, oppure no? Tanto che a un certo punto la moglie, stanca e molto affamata, perché tra l'altro uno dei figli super colti, un futuro medico, li mette pure a dieta, i poveracci, insomma la moglie si siede su una sedia posta sotto un alberello in una sala e se la ronfa bellamente, e subito si forma attorno a lei un capannello di visitatori che commentano eccitati l'opera vivente, una signora corpulenta addormentata all'ombra di un alberello. In fondo tutto è a

Amiche e amici di Felix, il nostro tempo insieme termina qui, ma naturalmente vi aspetto sabato prossimo, sempre a partire dalle 16. Restate sintonizzati che prima c'è Angelina Mango con Voglia di Vivere, poi la meteo e poi l'informazione di 6 di sera. Da Claudia un'ottima serata e buon weekend.

0: La meteo con VZ Vermögenszentrum, il consulente patrimoniale per il suo pensionamento. VZCH.com.
1: Buongiorno a tutte e a tutti voi dalla redazione Meteo. Ascoltiamo insieme che cosa ci attenderà domani, domenica 6 settembre. In tutta la Svizzera avremo tempo ben soleggiato e caldo. Le temperature saranno comprese in mattinata tra i 15 e i 18 gradi, mentre arriveranno fino a 30 gradi durante il giorno. Per oggi è tutto. A voi una buona continuazione di serata e a domani. Dalla redazione Meteo, Stella Angiocu.
2: Il segnale orario con Foxtown Factory Stores Mendrisio. Foxtown.com.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 18. Sei di sera.
4: Questa sera il filo rosso che collegherà le notizie principali saranno le malattie mentali, e sono due. La prima arriva dal padre del presunto autore della sparatoria di Aarau, che oggi si chiede perché il figlio potesse avere delle armi, dato che era noto che soffriva di schizofrenia. L'altra invece arriva dagli Stati Uniti, dove il processo nei confronti di una donna che ha ucciso i suoi tre figli ha dovuto essere annullato, e questo perché la giuria si è trovata in difficoltà davanti alla grave psicosi postparto di cui soffriva al momento dei fatti. In entrambi i casi approfondiremo la cronaca con dei professionisti. Buonasera ad Alessandro Broggini. Poi c'è la politica, con due assemblee, una nazionale, quella del centro nel Canton Friburgo, e quella dei Verdi Liberali Ticinesi a Bellinzona, ma anche in Germania, dove domani l'AfD, l'Alternative für Deutschland, partito filorusso e di estrema destra, potrebbe vincere le elezioni in Sassonia, stravolgendo dinamiche ed equilibri con effetti in tutto il paese. E poi chiuderemo con i fumetti.
5: La forza del fumetto, la bellezza del fumetto è che riesce a superare anche il cinema, perché io credo che le possibilità che ha il disegno siano infinite. Potresti raccontare una storia anche dentro un guscio di un nuovo vuoto, e il fumetto ti permette di farla.
4: Raffaele Vianello è fumettista, illustratore e umorista veneto, un'autorità in materia e uno degli ospiti della 10ª edizione della Fiera del Fumetto che si sta tenendo questo fine settimana a Manno. Il padre del presunto autore della sparatoria rave party di Aarau, che non è ancora stato sentito dalla polizia, ha parlato per la prima volta in pubblico. Ha detto che il figlio, che ha 43 anni, era schizofrenico e per questo si chiede come potesse possedere un arsenale. Si è scusato per lui e ha aggiunto che suo figlio non avrebbe mai fatto il militare, contraddicendo così quanto già detto dalle autorità. Anna Riva.
6: I nostri pensieri sono con le vittime, con la giovane donna che ha perso la vita, la sua famiglia, i feriti, tutte queste persone. È terribile. Chiediamo scusa per nostro figlio.
7: È al giornale Le Quotidien Jurassien che il padre del presunto autore della sparatoria affida per la prima, e dice l'ultima volta, la sua straziante testimonianza. La polizia ha fatto visita al domicilio dei genitori nella notte tra il 30 e il 31 agosto, dunque la notte successiva a quella della sparatoria. I coniugi avevano visto il figlio per l'ultima volta venerdì, alla vigilia della tragedia, poco prima che partisse per qualche giorno direzione Italia. Ed era in Italia che la famiglia si sarebbe dovuta ricongiungere per qualche giorno di vacanza.
6: L'ultimo messaggio che abbiamo ricevuto,
7: prosegue il padre,
6: è stato proprio venerdì. Ha scritto a sua madre di essere arrivato e che tutto era a posto, ma non sapevamo nemmeno dove fosse.
7: I genitori ignorano il motivo per il quale si trovasse ad Aarau. In realtà nulla di nuovo. Il 43enne era solito non rivelare alcunché sulla sua vita privata. Si era chiuso in se stesso e soffriva di paranoia. La diagnosi di schizofrenia, rivela il genitore, risale di fatto a molto tempo prima. Originariamente macellaio di formazione, l'uomo era stato ricoverato nel 2007 per 3 settimane in un reparto psichiatrico a Delémont. Da allora beneficia di una rendita di invalidità al 100%. La sua dose di farmaci è stata nel tempo gradualmente ridotta e, secondo il padre, oggi non assumerebbe più nulla da molto tempo.
6: Gli abbiamo proposto molte volte di riprendere una terapia regolare, ma rifiutava di parlarne.
7: Confida.
6: Non voleva parlare di sé.
7: I genitori si chiedono come sia possibile che il figlio abbia potuto mantenere, malgrado la sua malattia, un tale arsenale. Pur essendo a conoscenza del suo interesse per le armi, non sapevano infatti che ne detenesse di simili.
4: Un arsenale, cioè due pistole, addirittura un Kalashnikov. In effetti, che un uomo vittima di schizofrenia potesse avere delle armi da fuoco, qualche dubbio lo solleva. Com'è possibile? Gino Ceschina ne ha parlato con l'avvocata Chiara Donati, penalista che si occupa anche di legge sulle armi. Sentiamo.
8: Avvocata, prima di tutto, in Svizzera chi può acquistare armi da fuoco ed eventualmente che tipo di verifiche vengono svolte preventivamente?
9: In Svizzera tutte le persone possono acquistare delle armi. Ci sono tre tipi di armi che si possono acquistare, quelle soggette a dichiarazione. Il venditore deve fare la dichiarazione all'autorità che ha venduto a una persona un certo tipo d'arma. Ci sono le armi soggette ad autorizzazione, questa è la persona che acquista che deve dare delle certe condizioni. Ci sono delle armi soggette ad autorizzazioni eccezionali e sono quelle le armi automatiche. La legge è federale, l'applicazione è cantonale.
8: In quali casi queste armi da fuoco possono essere sequestrate?
9: Quando le condizioni non sono più adempiute. Penso soprattutto alle armi soggette ad autorizzazione. Bisogna avere 18 anni, bisogna avere il casellario pulito e non bisogna avere uno storico che possa mettere in dubbio la sicurezza pubblica.
8: Una volta acquistate queste armi, in seguito ci sono dei controlli di qualche tipo da parte dell'autorità sulla persona che le detiene?
9: No, non vengono effettuati dei controlli regolari, il tutto si basa sulle segnalazioni dopo che la persona ha in detenzione delle armi.
8: Queste segnalazioni vengono poi in qualche modo incrociate con un registro delle armi in Svizzera?
9: Ogni cantone è tenuto ad avere un registro delle armi. La segnalazione ovviamente prima viene effettuata, le autorità competenti dicono ah sì, la persona ha un'arma, dopodiché valutiamo se le condizioni sono ancora adempiute per il mantenimento della detenzione dell'arma.
8: In caso di problematiche insorte nel corso degli anni in una persona che aveva acquistato delle armi, penso ad esempio a radicalizzazione politica o religiosa oppure appunto a malattie mentali, a problemi familiari, chi è tenuto a segnalare queste situazioni, se qualcuno è tenuto a farlo?
9: Chiunque, cioè chi ha il dubbio che quell'arma può essere utilizzata per la messa in pericolo della persona o di terzi, tutte le persone sono atte a effettuare una segnalazione. Questo caso specifico, se la persona era seguita da uno psichiatra o un terapeuta che è sottoposto al segreto professionale, allora la strada è differente, nel senso che il diritto federale dà un diritto alla persona curante di segnalare una situazione, ma unicamente se la persona durante la terapia parla dell'utilizzare l'arma. Il diritto cantonale ticinese invece dà un obbligo qualora la persona metta in pericolo la sicurezza pubblica.
8: Una non segnalazione potrebbe causare delle conseguenze penali?
9: Nel diritto federale no, perché vi è unicamente un diritto e non è un obbligo. Per quelli che sono i privati ci sono delle situazioni penali che si potrebbero realizzare, però anche lì è tutto molto vago, bisognerebbe analizzare il caso specifico. Ecco.
8: In Svizzera una persona su tre ha avuto qualche problema a livello mentale nella sua vita, una su 10 soffre di turbe da serie a gravi. Questa situazione non crea un po' di preoccupazione?
9: Appunto, la difficoltà in Svizzera è che l'attuazione della legge è cantonale, quindi cambia da cantone a cantone. In Ticino, se una persona ha avuto dei problemi mentali e vuole detenere un'arma, innanzitutto arriva il divieto. Dopodiché, se la persona possiede un'arma, deve fare una perizia psichiatrica, deve avere il consenso da parte del medico terapeuta che dica sì, il problema si è risolto, può detenere un'arma. Tuttavia il sistema non prevede di effettuare dei controlli né a campione né regolari durante la detenzione delle armi, ma questo secondo me è puramente per un motivo di mancanza di unità di controllo.
4: E questa era l'avvocata penalista Chiara Donati, che ci ha aiutato a capire meglio come funziona il possesso di armi in Svizzera. Anche nella prossima notizia si parla di malattie della psiche. Negli Stati Uniti però, perché negli Stati Uniti si è concluso con un mistrial, cioè l'annullamento, il processo nei confronti di Lindsay Clancy. Si tratta della donna che 3 anni e mezzo fa aveva ucciso i suoi 3 figli mentre soffriva di una grave psicosi postparto. I 12 giurati non sono riusciti a trovare l'unanimità e adesso Clancy rischia di dover affrontare un nuovo processo davanti a una giuria popolare diversa. Una vicenda tragica che ha scosso e diviso anche un intero paese. Il nostro corrispondente è Andrea Vosti.
10: Non sono bastati 5 settimane di udienze e 5 giorni e mezzo di deliberazioni per arrivare a un verdetto di assoluzione o di colpevolezza. Alla fine, dopo avere più volte istruito la giuria, il giudice William Sullivan altro non ha potuto che annunciare il mistrial. Il processo contro Lindsay Clancy viene così dichiarato nullo.
11: Members of the jury, at this point I'm going to declare that the jury is deadlocked. And I'm going to declare a mistrial.
10: Una vicenda tragica che ha scosso, commosso, ma anche diviso gli Stati Uniti tra innocentisti e colpevolisti. Lindsay Clancy era sotto processo per l'omicidio dei suoi 3 bambini di 5 anni, 3 anni e di 8 mesi, perpetrato nel gennaio del 2023. Per l'accusa la donna aveva agito intenzionalmente. Per la difesa invece all'epoca del figlicidio Lindsay Clancy non era capace di intendere e di volere, poiché affetta da una grave forma di psicosi postparto. La stessa imputata ha raccontato di soffrire di allucinazioni e che, il giorno del triplice omicidio, una voce le aveva intimato di strangolare i 3 figli e poi di suicidarsi, e questo per trovare la pace. Fino all'ultimo l'avvocato difensore Kevin Reddington ha cercato di raggiungere l'assoluzione per infermità mentale, arrivando addirittura a chiedere la rimozione di un giurato. L'unico su 12 convinto, oltre ogni ragionevole dubbio, della colpevolezza dell'imputata.
12: The individual is refusing to apply your instructions on proof beyond a reasonable doubt to allow that jury to return a verdict of not guilty.
10: Richiesta respinta dal giudice. Per Lindsay Clancy l'annullamento del processo non equivale né a una assoluzione né a una condanna. La procura del Massachusetts può ora richiedere un nuovo processo con una nuova giuria popolare, cercare un patteggiamento con la difesa oppure ritirare i capi di imputazione. In attesa delle prossime mosse dei procuratori, ieri Lindsay Clancy è tornata nella clinica psichiatrica dove è ricoverata da 3 anni e mezzo. Ha lasciato l'aura del tribunale di Plymouth sulla sua sedia a rotelle. Nel tentativo di suicidio si era infatti lanciata dal secondo piano della sua casa dopo essersi tagliata le vene dei polsi e rimasta paralizzata agli arti inferiori. Ulteriore tragico elemento di una vicenda che anche il presidente Donald Trump ha definito una storia terribile.
4: Terribile, una grave forma di psicosi postparto che spinge una madre a uccidere i propri figli e poi a tentare di uccidersi. Com'è possibile? Cos'è successo dentro la mente di questa donna? Ho girato la domanda a Alessandra Bramante, che è psicologa specializzata in criminologia clinica e che ha seguito da vicino il processo a Lindsay Clancy a Boston e che da poco è rientrata a Milano. Sentiamolo insieme.
13: Allora, purtroppo non è stata fatta una giusta diagnosi, perché questa donna aveva un disturbo bipolare 2 e non una depressione, quindi è stata curata con dei farmaci non adatti e purtroppo la situazione depressiva si è trasformata in una situazione psicotica dove nella mente di queste donne si crea quello che è un delirio e in questo caso anche un'allucinazione, quindi lei non è riuscita a stare bene con i farmaci, anzi è peggiorata e quindi ha avuto un'allucinazione uditiva, quindi ha sentito una voce che le diceva che avrebbe dovuto uccidere i bambini e lei stessa perché era l'unica soluzione per stare bene, e quindi probabilmente nella sua testa si era creato questo delirio che si chiama delirio di rovina, dove la donna non vede una via d'uscita per stare meglio e ovviamente amando profondamente i suoi bambini, e questo è il pezzo che noi facciamo fatica a capire, nel momento in cui vuole morire, uscire da una situazione che è una situazione che per lei è diventata intollerabile, anche i bambini vanno vanno con lei. È un viaggio d'amore molto difficile capirlo, perché bisogna entrare dentro il delirio, che è un aspetto psicotico.
4: In questo delirio di rovina e disperazione ci descrive le angosce profonde.
13: Non c'è più una via d'uscita, non si può più vivere perché nessuno ti può aiutare a vivere, e quindi l'unica soluzione per smettere di stare male è quella di non esistere più. E nel non esistere più, quando tu hai dei bambini piccoli a cui vuoi molto bene, a cui sei così legata, che sono sempre dipesi da te, non riesci, è una forma egoistica ovviamente, non riesci a pensare di vivere senza di loro, ma c'è anche il pensiero del loro non possono vivere senza la mamma. Ed è anche il motivo per cui, quando si avvicina a questo evento, che comunque lucidamente nella follia è un evento programmato, le donne poi sembrano stare meglio, perché finalmente sanno che finisce tutta quella sofferenza che devono affrontare tutti i giorni quando si svegliano.
4: Possiamo immaginare che entri in gioco anche la paura che davanti a una malattia di questa portata possano anche essere sottratti i figli. Ce ne sono altre di paure?
13: Allora, questa è una paura che spesso le mamme hanno, anche perché si parla così poco di malattia mentale grave, e quando una mamma comincia a percepire che ha paura di stare con i suoi bambini perché sente che potrebbe in qualche modo fargli del male, non sempre arriva a dirlo. Per questo siamo noi operatori che dobbiamo, stando con le donne, non 15 minuti su Zoom come succedeva a questa donna, ma con colloqui molto approfonditi e ravvicinati, quando c'è una patologia così grave dobbiamo riuscire a farci dire che hanno questa paura, perché ovviamente la psicosi puerperale non è la follia che noi pensiamo, la schizofrenia degli anni dell'Ottocento. Sono donne che funzionano, poi hanno quell'aspetto lì legato alla maternità, legato a come loro si sentono, ma non sono donne che non sono funzionanti. Questo è il problema, che il delirio va ricercato in queste donne.
4: Il caso di Boston non è isolato, ci sono altre donne che si trovano in questa situazione e la cronaca ne parla. Da un punto di vista soggettivo, l'abbiamo sentito, si è convinti che non ci sia una via d'uscita. Però non è così, giusto?
13: Assolutamente, per questo bisognerebbe parlare di psicosi puerperale anche nei corsi di accompagnamento alla nascita, perché è vero che è la patologia più grave che si può manifestare, si perde il contatto con la realtà e richiede un'ospedalizzazione, ma nel momento in cui viene identificata e curata, quindi con i giusti farmaci, con un ricovero psichiatrico, queste donne riescono a stare bene anche in tempi molto brevi. Il problema è saperle identificare. Questo è un problema doppio. Uno, le donne devono sapere cosa possono provare, soprattutto le persone che stanno con loro, perché quando si sta così male è chi vive con te che deve vedere dei segni di questa malattia, riconoscerla e portarti in ospedale. E secondo versante è quello della formazione. Purtroppo, continuando a ripeterci che è un evento raro, non ce ne occupiamo neanche noi professionisti. Quindi persone che lavorano con le donne in gravidanza e postpartum devono sapere cos'è la psicosi puerperale, come si manifesta e soprattutto che ci sono dei segni nella vita e nella storia della donna che possiamo andare a vedere per capire se quelle donne sono a rischio, e quindi aiutarle e fare prevenzione.
4: Le spiegazioni e le considerazioni di Alessandra Bramante, che è psicologa specializzata in criminologia clinica. Adesso noi apriamo una pagina, che è quella politica, e iniziando da quella nazionale, perché il centro vuole un secondo seggio in Consiglio federale. Lo hanno ribadito sia i vertici che i delegati del Partito Nazionale, che oggi erano riuniti in assemblea a Granges-Paccot, che è vicino a Friburgo. Manca poco più di un anno alle prossime elezioni federali, ma il partito ha già le idee chiare e, come ci spiega Aaron Guidotti, parte all'attacco.
14: Sotto assedio c'è il secondo seggio del PLR, ma cosa distinguerebbe un governo con un consigliere federale centrista in più rispetto alla configurazione attuale?
15: La differenza è la conscience sociale, on le voit notamment.
14: La differenza principale è che noi abbiamo anche una coscienza sociale, lo stiamo dimostrando ad esempio nel voler trovare soluzioni per il finanziamento dell'AVS o per alleggerire i premi di cassa malati, spiega Isabelle Chassot, consigliera agli stati friborghese. Siamo il partito della responsabilità, riusciamo a formare facilmente delle maggioranze per far avanzare le cose. Abbiamo questa capacità di conciliare il sostegno all'economia con quello alle persone della classe media e a basso reddito.
15: La classe moyenne e celles qui ont des revenus plus bas.
14: Ma per rivendicare un secondo seggio in governo servono i numeri. Nel 2023 il PLR aveva distanziato il centro di neanche 0,2 punti percentuale. Uno 0, però molto importante. Il partito ha infatti individuato alcuni cantoni dove può progredire e tra questi c'è il Canton Vaud. Canton Vaud travolto negli ultimi mesi dalle vicende di Valérie Dietli, vicende che rischiano di compromettere la crescita sperata.
16: Je pense qu'au contraire, depuis cette clarification de notre position...
14: Penso al contrario che dopo aver ben chiarito la nostra posizione, aver voltato la pagina Dietli, il centro potrà riprendere il posto che gli spetta, dice Isabelle Chappuis, consigliera nazionale proprio del Canton Vaud. Abbiamo bisogno di un'alternativa alla crescente polarizzazione della politica e credo quindi che avremo molte chance il prossimo anno. Nel Canton Vaud il centro è ancora molto piccolo, ma ci sono molte persone che senza appartenere al partito hanno dei valori e delle idee di centro. E dopo i numeri servono le personalità, candidati adatti per convincere l'Assemblea federale. Dopo le dimissioni di Viola Amherd, infatti, il centro aveva fatto molta fatica a trovare candidati forti e dopo una serie di no grazie illustri le critiche si erano fatte feroci. Perché questa volta dovrebbe essere diverso? Lo chiedo a Isabelle Chassot, che era stata proprio uno di questi nomi forti ad aver rinunciato.
15: Le centre a de très nombreuses personnalités compétentes.
14: Il centro ha molte personalità competenti, pronte a svolgere questo ruolo. Basti vedere la nostra presenza nei dibattiti sui temi attuali. La serie di rifiuti per la successione di Viola Amherd è da ricercare soprattutto nel fatto che non ci si aspettava un'elezione in quel momento e credo che alcuni si siano tirati indietro anche perché il Dipartimento della Difesa era un dipartimento molto difficile da riprendere in quel momento. Personalmente non l'ho pensato, il mio era stato un no di principio. Il centro è quindi pronto all'attacco, la volontà c'è, vedremo se anche elettori ed elettrici saranno della partita.
4: Invece in Ticino si sono riuniti in assemblea Bellinzona i Verdi Liberali, il PVL, che è entrato per la prima volta in Gran Consiglio nel 2023 con due deputati e che adesso punta a rafforzarsi e che alle prossime elezioni di aprile correrà da solo proponendo una lista anche per il governo. A Bellinzona c'era Marcello Jerace.
17: L'obiettivo è quell'8% già raggiunto a livello nazionale, il sogno è il 12% del Canton Zurigo, dove il partito è nato quasi 20 anni fa. Il punto di partenza dei Verdi Liberali ticinesi è però l'1,6% raccolto alle elezioni cantonali del 2023, un dato che il prossimo aprile si vuole far crescere in modo consistente, con la convinzione di essere il partito giusto al momento giusto. Ma per prima cosa bisogna distinguersi chiaramente dai Verdi e su questo insiste parecchio il presidente cantonale Leandro De Angelis.
18: In passato e ancora oggi ci sono un sacco di persone che credono che siamo parte dei Verdi o che siamo una specie di strana spin-off derivata dai Verdi, quando invece non è assolutamente così. Con i Verdi andiamo molto d'accordo quando si parla di clima, di ambiente, ma invece andiamo molto meno d'accordo quando si parla per esempio di finanze, della visione che si ha dello Stato.
17: Da qui la decisione di creare un nuovo logo, una nuova immagine in cui appaiano ben visibili anche gli aggettivi liberale e progressista.
18: Vogliamo spiegare che c'è un modo diverso di essere liberali al modo in cui si è abituati e c'è anche un modo diverso di essere progressisti. Si può essere progressisti senza essere socialisti e si può essere liberali rimanendo un partito progressista.
17: Una maggior presenza sul territorio poi sembra necessaria per un cambio di passo.
18: Siamo un partito che è stato un po' troppo macchinoso in passato, nel senso che ci siamo un po' concentrati tanto sui temi, su cosa ci dicono i dati, che è una cosa importante perché per avere delle proposte intelligenti bisogna fare un lavoro di questo tipo, però bisogna saperle comunicare, perché sennò anche col programma migliore del mondo non si va da nessuna parte. Ed è qualcosa che sta cambiando perché stiamo diventando sempre più radicati anche a livello regionale, quindi con delle sezioni distrettuali che sono molto più forti di quanto non fossero alcuni anni fa. E quindi ne sono convinto ci aiuteranno a portare la nostra identità, i nostri temi. problemi anche nelle strade, di avvicinarci alle persone.
17: Ha però l'impressione di non riuscire a raggiungere la pancia dell'elettorato?
18: Chiaro che per un partito che non vuole essere populista, e noi non vogliamo essere populisti, è più difficile, anche perché una persona populista mira semplicemente alla pancia, alle emozioni, quindi spesso se ne frega della solidità dei propri argomenti, di quello che dice. E noi questo è un compromesso che non possiamo fare. Dobbiamo trovare quella linea di mezzo tra avere delle proposte, un programma che regga la prova dei fatti, ma anche saper essere più emotivi. E io credo che stiamo facendo dei progressi in tal senso, anche perché abbiamo le persone giuste, come per esempio il nostro nuovo vicepresidente Luca Schenato, che è una persona che secondo me sa parlare alla pancia, al cuore delle persone.
17: E le ambizioni dei Verdi Liberali si leggono anche nella volontà di correre da soli alle prossime elezioni cantonali di aprile, proponendo due liste complete sia per il Gran Consiglio che per il Consiglio di Stato.
4: Questa quindi una visione che va ad aprile dell'anno prossimo. Domani invece c'è un'elezione nella piccola regione tedesca di Sassonia-Anhalt che potrebbe ribaltare gli equilibri politici in Germania. Ed è seguita con molto interesse anche a livello europeo, perché il partito filorusso Alternative für Deutschland svetta nei sondaggi con un 40% dei consensi e un programma molto radicale come la fine dell'obbligo scolastico. Al centro della campagna in Sassonia-Anhalt c'è Ulrich Siegmund, 35 anni, che potrebbe presto diventare il primo governatore di un land tedesco appartenente all'AfD. Sentiamo allora chi è Ulrich Siegmund nel ritratto di Walter Raue.
19: Padiglione 4 della Fiera di Magdeburgo è gremito fino all'ultimo posto. Oltre 2.000 simpatizzanti dell'Alternative für Deutschland sono accorsi per assistere al comizio del loro idolo e capolista regionale Ulrich Siegmund. Per la prima volta dalla sua fondazione 13 anni fa, il partito della destra radicale ha con lui un volto nuovo, un leader carismatico in grado di mobilitare le masse e conquistare consensi. La regione tedesco orientale è tappezzata con i manifesti elettorali dell'AfD che lo mostrano sorridente, conciliante e sempre amichevole. Politicamente, Ulrich Siegmund, 35 anni, sposato ed ex commerciante all'ingrosso di saponette e profumi, è però un esponente dell'ala più radicale del partito, simpatizza con gli ambienti neonazisti ed è stato recentemente definito dal settimanale Der Spiegel come l'uomo politico tedesco più pericoloso. Ai comizi dell'AfD viene ugualmente festeggiato come una rockstar e secondo i sondaggi alle elezioni regionali in Sassonia-Anhalt potrebbe raccogliere fino al 40% dei voti.
20: Diese Superdämonisierung der AfD und ihres Führungspersonals.
19: Credo che noi tutti, giornalisti, commentatori e politici moderati, abbiamo commesso un errore. Abbiamo demonizzato l'AfD, l'abbiamo trasformato in una sorta di mostro politico col quale non si può parlare e collaborare. Abbiamo innalzato muri di contenimento per isolarli, ma alla fine li abbiamo solo rafforzati, fa autocritica l'ex editorialista dello Spiegel Jan Fleischhauer. Certo, l'AfD è un partito estremista, xenofobo, autoritario, ultranazionalista, antisemita, anti-islamico, anti-tutto, ma abbiamo ignorato del tutto il fatto che a votarlo sono pur sempre il 20% dei cittadini, in Germania dell'Est anche fino al 30-40%, e non ci siamo mai chiesti perché così tante persone sono disposte oggi a sostenere questo partito. Al margine di un comizio di Ulrich Siegmund alla periferia di Halle, un uomo sulla cinquantina con in mano una bandiera tedesca ci spiega perché questa volta ha deciso di votare per l'AfD. In Germania deve cambiare qualcosa per i cittadini, per l'economia, per l'ordine pubblico e Ulrich Siegmund è candidato giusto al momento giusto. Il programma di governo dell'AfD prevede per la regione della Sassonia-Anhalt cambiamenti piuttosto drastici. Lo stop all'accoglienza di nuovi profughi, l'abolizione dell'obbligo scolastico col permesso ai genitori di istruire i propri figli a casa, l'isolamento di bambini con disabilità in scuole speciali, l'obbligo di cantare l'inno nazionale tedesco ogni mattina nelle scuole, la chiusura di facoltà universitarie giudicate come dannose per il popolo tedesco, il divieto di issare bandiere arcobaleno negli uffici pubblici e ancora il blocco totale della costruzione di nuovi impianti eolici e fotovoltaici, l'interruzione di ogni tipo di aiuto all'Ucraina, la ripresa delle forniture di gas dalla Russia e la liberalizzazione del porto d'armi. Molti di questi punti superano le competenze di un governo regionale e aprirebbero conflitti a non finire con lo Stato federale. Per scongiurare un simile scenario, non è escluso che tutti gli altri partiti diano vita ad una grande coalizione trasversale che unirebbe cristiano-democratici, socialdemocratici, verdi e i post-comunisti della Linke.
4: Come mai l'Alternative für Deutschland ha tanto successo in Sassonia-Anhalt? Sentiamo il caporedattore del settimanale Die Zeit, Giovanni Di Lorenzo, nell'intervista di Bettina Müller.
0: Sono zone che si sentono svantaggiate, anche se hanno dimenticato che tutta la ex Germania dell'Est ha avuto aiuti a suon di miliardi e miliardi e miliardi dopo l'unificazione fino ad oggi, che il tema della migrazione, anche se adesso arrivano molto meno profughi che ancora un anno fa, per molti è il primo motivo.
21: In questo land, nella Sassonia-Anhalt, c'è anche stato l'attentato al mercato di Natale nel dicembre 2024. Questi fatti, secondo lei, hanno un impatto?
0: Certamente, vengono anche strumentalizzati per fini politici, ma in quasi tutti questi attentati c'è sempre la storia dietro che se ci fosse stata più attenzione sulla biografia criminale di questa gente, questi attentati forse non sarebbero mai successi. E spesso si tratta anche di persone che non avevano il diritto di stare qui. Se tu non hai il diritto di stare qui, devi andare fuori, ma viene tollerato e poi commette un crimine, questo è molto difficile da spiegare alla gente.
21: C'è una risposta diversa ai problemi che può porre l'immigrazione rispetto a rincorrere la AfD mostrandosi severi, come sta facendo ad esempio la CDU?
0: La risposta ideale sarebbe l'integrazione, che fa sì che queste persone che vengono in Germania poi hanno un futuro e anche un'esistenza che non sia fondata sull'insicurezza e con la riduzione drastica di persone che poi prendono la via criminale. Ma questo è difficile in un paese dove solo negli ultimi 10 anni sono arrivati più di 3 milioni di migranti, mettendo sotto pressione molto anche tutto il sistema sociale, il sistema educativo. Anche queste sono cose che alla gente non piacciono, c'è la concorrenza per le case, gli appartamenti. Anche se lì dove adesso si vota ci sono pochi stranieri, non è per questo che la gente non vede.
21: Sono stati fatti degli errori?
0: In questi 3 milioni io ho contato anche più di 1 milione di ucraini che sono venuti in Germania usufruendo del reddito di cittadinanza. Anche questa è una cosa che molti non capiscono, perché la conseguenza è che la gente è disposta a lavorare qui. La percentuale è più bassa che in altri paesi dove questi sussidi non ci sono. Ci sono molte contraddizioni, molte cose che non funzionano come dovrebbero funzionare e che danno sempre spunto poi a un voto di protesta.
4: Giovanni Di Lorenzo, che è caporedattore del settimanale Die Zeit, sulle votazioni in Sassonia-Anhalt. Adesso ci tocca alleggerire, lo facciamo con i fumetti. A mano si sta svolgendo la Fiera del Fumetto, era attesa perché questa 10ª edizione ritorna dopo 6 anni di attesa. Si tratta di un'occasione privilegiata per gli appassionati del genere, per incontrare artisti e andare a caccia magari anche di qualche pezzo raro o speciale. E ci è andato anche Umberto Gatti.
22: Che cosa cerca oggi l'appassionato di fumetti?
23: Ma cerca, secondo me, non forzatamente dei pezzi originali rari della serie regolare, ma magari anche degli speciali, delle edizioni particolari che sono difficilmente reperibili sul mercato regolare e si trovano solo a queste fiere.
22: Voi siete appassionati di fumetti?
24: Cioè, più o meno.
22: Che cosa leggi?
24: Topolini, Paperinik.
22: Lo sai che lì c'è il disegnatore di Topolino?
24: Davvero? Non l'avevo visto. Adesso andiamo.
22: Tra gli ospiti di questa 10ª edizione troviamo anche Paolo Mottura, fumettista che dal 1989 collabora con Disney e ha più volte disegnato le storie del noto Topolino.
25: Topolino è un grosso personaggio.
1: per molti aspetti, perché è passato di generazione in generazione ed è una cosa che ormai è entrata nella cultura, quasi nel DNA, oserei dire, degli italiani, ma non solo, perché poi è conosciuto in tutto il mondo. E disegnare Topolino in effetti dà grandissime soddisfazioni, sia perché è un personaggio che può prestarsi a mille situazioni diverse, quindi non è mai ripetitivo, è capace di rinnovarsi ed è per questo che poi vive ancora adesso a distanza di quasi un secolo da quando è stato creato.
22: I grandi nomi non mancano in questa edizione e tra questi c'è anche Raffaele Vianello, tra i più stretti collaboratori di Ugo Pratt, l'autore di Corto Maltese. Per lui il fumetto è l'unica arte che permette di raccontare qualsiasi cosa.
2: La forza del fumetto, la bellezza del fumetto è che riesce a superare anche il cinema, perché io credo che le possibilità che ha il disegno siano infinite. Potresti raccontare una storia anche dentro un guscio di un nuovo vuoto e il fumetto ti permette di farla.
22: Il mondo del fumetto è però cambiato negli ultimi 15 anni e ha visto una flessione degli appassionati, un cambiamento che però non ha messo particolarmente in crisi il settore. Sentiamo ancora Paolo Mottura.
1: Gli appassionati si sono ridotti, però quelli che sono rimasti forse sono lo zoccolo duro, quelli che poi hanno continuato a comprare il giornale perché sono veramente affezionati e se lo portano dietro probabilmente per tutta la vita. Si è sviluppato forse di più di quanto era prima il fenomeno del collezionismo, quindi per noi autori è stata una bella risorsa, anche un modo per spostare un po' il nostro lavoro su un campo che prima magari era meno esplorato.
22: La Fiera del Fumetto di Lugano era diventato un appuntamento fisso per gli appassionati fino al 2019, anno dell'ultima edizione, una fiera che però è riuscita a tornare con la stessa energia. L'organizzatore dell'evento, Fabio Baudino.
3: Sì, purtroppo dopo la nona grandissimo successo ogni anno sempre di più, la decima pandemia, abbiamo dovuto bloccarci tutto il mondo e quindi ci siamo bloccati anche noi. Piano piano il mio sogno è sempre rimasto nella mia testa, 2 anni fa ho iniziato a pensare seriamente e finalmente eccoci qua, e vedere stamattina alle 8:30 colonna per entrare alle 9 e la sala strapiena è solo motivo di grandissima felicità.
22: Un appuntamento dunque che vuole tornare ad essere il punto di riferimento per gli appassionati del fumetto nella Svizzera italiana.
4: C'è ancora una notizia che viene da Biasca, dove un cacciatore ha perso la vita in seguito a una caduta in montagna. Si tratta di un 69enne che è domiciliato in Riviera, che è caduto lungo un pendio vicino al Riale Crenone, a un'altezza di circa 700 metri. Qui chiudiamo 6 di sera, oggi l'abbiamo curata insieme a Gino Ceschina, tra poco c'è il magazine culturale, prima però c'è lo sport. A domani.
5: Sport.
6: La sorprendente pole position di Gasly, l'inevitabile forfait di Pogacar ai mondiali. Buonasera da Paolo Laurenti, partiamo però dal calcio. Archiviata 2 giorni fa, la 6ª giornata, la Superliga è già in campo per il 7º turno. Dalle 18 infatti si sta giocando Vaduz, Losanna e Young Boys, Lucerna.

0: ovvero Inter-Napoli. Anche in questo caso si è al 36esimo del primo tempo, non si è ancora sbloccato il punteggio, 0-0. Nel pomeriggio invece è arrivata la terza sconfitta consecutiva della Fiorentina, battuta in rimonta 2-1 dal Torino. Alle 20:45 si gioca Roma-Atalanta. Rimanendo all'estero, andiamo in Bundesliga per segnalare la brutta sconfitta per l'Union Berlin di Lustrinelli, superato 4-0 a Leverkusen dal Bayer. A Monza ha vinto, e passiamo alla Formula 1, dicevamo, a Monza ha vinto nel 2020 il suo primo e unico Gran Premio, e a Monza ha conquistato la sua prima pole position. Parliamo del francese Pierre Gasly. A bordo dell'Alpine ha incredibilmente fatto segnare il tempo più veloce delle qualifiche, precedendo la Mercedes di Russell e la McLaren di Piastri, quarto e quinto, due ferraristi padroni di casa, Leclerc e Hamilton. Settimo crono per il leader della classifica del mondiale Antonelli. Sentiamo la gioia di Gasly per la sua prima pole position della carriera.
1: No, devo dire grazie alla mia squadra che hanno fatto una macchina fantastica oggi. No, sono molto contento, fa 9 anni che provo ogni volta, ogni gara di dare il meglio, e questa è la mia prima pole position, che è un feeling incredibile. No, sono molto contento, domani dai, vediamo come la gara andrà, ma mi sento bene dentro la macchina, sicuramente andiamo a dare il meglio e dai, una buona notte a casa stasera a Milano e domani proviamo un'altra volta.
0: Da Pierre Gasly e dunque dalla Formula 1 all'hockey su ghiaccio, Ambri Piotta ha battuto 6-3 dai Belfast Giants nella sesta amichevole del precampionato. Nel primo impegno alla Warrior Cup di Kauf Beuren, i leventinesi sono andati in rete con Dario Wüthrich e grazie alla doppietta di Gerventier. La squadra di Tapola tornerà in pista domani con l'avversario che sarà definito dalla sfida fra i padroni di casa e il Red Bull Monaco del pomeriggio. Come prevedibile, il brutto infortunio alla spalla rimediato alla Vuelta impedirà a Tadej Pogačar di difendere il titolo iridato nella prova in linea maschile ai mondiali che si terranno a Montreal. Lo sloveno ha infatti deciso di chiudere anzitempo la stagione proprio per concentrarsi esclusivamente sul recupero e la riabilitazione. Il commento di Omar Meschal.
2: Ecco dunque anche l'ufficialità. La stagione di Pogačar si è interrotta definitivamente sul più bello, proprio quando era avviato in carrozza a diventare il nono ciclista di sempre a vincere tutti e tre i grandi giri. La caduta improvvisa però in maglia rossa alla Vuelta, l'operazione e lo stop definitivo. Insomma, quando l'imponderabilità rimescola le carte, riavvolgendo il tappeto rosso che pareva portarlo anche al terzo mondiale di fila e al sesto Lombardia. Uno spiraglio, insomma, per tutti gli altri, che però, alla luce del rinnovo di 5 anni in maglia UAE, sanno già che dopo qualche mese di tregua si tornerà dal 2027 ad inseguire l'inarrivabile sloveno.
0: Giro di Spagna che intanto oggi ha completato la 14esima tappa. Il primo a tagliare il traguardo di Sierra de la Pandera è stato il tedesco Brenner, lo spagnolo Mas è ancora saldamente in maglia rossa. Chiudiamo con il tennis, dove agli US Open le ultra quarantenni sorelle Williams, battute comunque dalla coppia Chana Joint, hanno dato spettacolo nel doppio, benché con qualche rimpianto.
2: Uno show senza eguali nel tempio statunitense del tennis. A 4 anni di distanza dalla loro ultima apparizione insieme a New York, Venus, 46 anni, e Serena, 44 anni, insomma, le Williams Sisters hanno regalato al pubblico un ritorno in doppio memorabile sul palcoscenico dell'Arthur Ashe Stadium. E poco importa se dopo oltre 3 ore di battaglia, al super tiebreak del terzo, e nonostante fossero avanti 5-0, il risultato non è stato favorevole a chi in coppia ha vinto 14 slam. Il match va infatti ad incastonarsi in un'edizione 2026 già da iscrivere nell'albo d'oro dei ricordi. Dopo l'emozionante entrata di Roger Federer nella Hall of Fame, ecco infatti un'altra pietra miliare dell'operazione nostalgia del tennis, con due leggende americane ad infiammare l'arena, rendendo l'atmosfera elettrizzante al di là

0: appunto di un risultato che ha visto sconfitte le tre volte campionesse olimpiche sorelle Williams, che una volta ancora sono riuscite ad urlare al mondo del tennis il loro infinito carisma.
1: What an effort! What a noise inside Arthur Ashe.
2: E con questo Marmeciola si chiude questa edizione di Rete 1 Sport. Buona serata.
3: Sulla A2, al portale sud della Galleria del San Gottardo, code di 3 km a partire da Quinto e attese fino a 30 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della Galleria, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta. Infine, per quanto riguarda lo stato delle strade, la strada della Calanca, da Molina fino alle cave di Arvigo, resterà aperta durante il giorno tra le 6.30 e le 20.30, regolata da addetti alla sicurezza. Saranno comunque possibili tempi di attesa per il completamento dei lavori di messa in sicurezza. Resterà invece chiusa durante la notte dalle 20.30 alle 6.30. Da Bien, per la redazione di Via Swiss, Diana Gatto.
4: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali. 6 di sera Magazine.
5: Buonasera e ben ritrovati da Angelica Arbasini. Manifesti, che passione! Una collezione di collezioni. Questa è la nuova mostra a cura di Mario Piazza e Nicoletta Ossanna Cavadini al Max Museo di Chiasso. Poi abbiamo un'altra mostra, Lugano disegnata dal vivo, Invito a rallentare, dell'associazione La Nona Arte. È una mostra di artisti ticinesi che presentano Carnet de Voyage. Infine vi presentiamo la stagione del Teatro San Materno di Ascona, che è appena stata inaugurata. Fino all'8 novembre il Max Museo di Chiasso ospita la mostra Manifesti, che passione! Una collezione di collezioni a cura di Mario Piazza e Nicoletta Ossanna Cavadini. La mostra si propone come un'esposizione dedicata al manifesto, quale prodotto grafico e forma espressiva unica nel suo genere, per la capacità di veicolare concetti ed emozioni attraverso un linguaggio sintetico fatto di immagini, di colori e di rapporti compositivi tra vuoti e pieni. Il manifesto ha caratterizzato la comunicazione di fine 800 e del 900 e ancora oggi, sebbene attraverso modalità multiformi, quelle del digitale, accompagna la nostra quotidianità nelle strade, sui mezzi pubblici e nei grandi spazi urbani. Nicoletta Ossanna Cavadini, direttrice del Max Museo di Chiasso.
6: Max Museo di Chiasso ha la missione della grafica, del design e della comunicazione visiva. Il manifesto nella storia della grafica costituisce un vero e proprio punto di riferimento a partire dalla fine dell'Ottocento fino a tutta la contemporaneità, ma con modalità molto diverse che l'ha portato inizialmente ad essere ritenuta una semplice réclame ad entrare nel mondo dell'arte della grafica grazie alla mano di questi primi artisti che venivano chiamati cartellonisti e che oggi sono degli attestati graphic designer che sanno comunicare con fantasia, con creatività, ma anche con una maniera strutturata la nostra attenzione e soprattutto comunicare un messaggio culturale. E quindi scoprire attraverso manifesti che passione, che individua non solo un'arte ma anche una volontà di farla diventare collezione, l'insieme di manifesti, è una modalità piacevole che a volte è stupefacente, rientrando in una delle elementi significativi della nostra società civile.
5: Nel museo sono esposti oltre 80 manifesti europei secondo un filo conduttore tematico cronologico, no? Che evoca appunto la nascita e lo sviluppo della réclame, poi denominata pubblicità, campagna pubblicitaria, diciamo.
6: Sì, infatti quando si pensa a una collezione di manifesti si immagina questi depositi con le cassettiere e tutto un sistema molto articolato di mantenere e conservare la carta nella sua fragilità. Esporre quindi una scelta di una collezione che proviene a sua volta da donazioni significative, da interi graphic designer con il loro archivio, piuttosto che a singoli collezionisti, ecco, ci siamo posti il problema con il co-curatore Mario Piazza di dare una chiave di lettura anche sulla storia del manifesto a coloro che vengono a vedere la mostra. Quindi nella prima sala si trovano i manifesti di inizio Novecento, quando il tema era essenzialmente il tema legato ai mezzi di comunicazione, quindi alla ferrovia, alle funicolari, ai luoghi anche dove frequentare, dove il turismo nascente voleva far vedere questi bei panorami e questa capacità di comunicare appunto la bellezza del luogo. Nella seconda sala invece noi ritroviamo il tema del prodotto. Ben presto gli imprenditori scoprirono a inizio del Novecento la grande potenza del manifesto e quindi i cartellonisti dovettero industriarsi e trovare il modo di comunicare nell'aspetto più curioso possibile il prodotto. E quindi troviamo ad esempio un bellissimo manifesto di Santi Sciavinsky, grande maestro del graphic design svizzero, con un prodotto comunicato alle donne, oppure anche come Laura Lam, abbiamo diversi grandi maestri del graphic design svizzero. Quindi poi nelle ultime due sale ci si apre ai diversi altri temi della cultura del manifesto, in particolar modo gli eventi culturali, le mostre, le modalità delle diverse campagne volute dal committente e nello stesso tempo innovative, dove la grafica è strutturata, dove il disegno va mancando, sostituito dalla fotografia, poi dal graphic designer nel rapporto tra lettering e griglia strutturale e elemento compositivo, potremmo dire. Quindi c'è tutto lo Swiss style, c'è tutta la cultura svizzera in cui la grafica è importantissima e crea anche attraverso la struttura del suo stesso manifesto. Infatti bastava anche passare il confine che vediamo subito la differenza tra l'Italia e la Svizzera, dove noi abbiamo questo formato mondiale di manifesti, dove abbiamo una forza visiva e un linguaggio che assolutamente affatto scuola in tutto l'ambito internazionale. Quindi la mostra attraverso graphic design di grande nome, noi possiamo pensare ad arrivare fino anche a Bruno Monguzzi, che ha ricevuto il Swiss Premio di Design nel 2025, ma possiamo pensare anche a grandi graphic designer come Orio Galli, come Armin Vogt. Noi attraverso la lettura di questi manifesti colorati, assolutamente coinvolgenti, scopriamo quello che è stato il fascino più della prima réclame, poi pubblicità e quindi campagna di comunicazione, in cui il manifesto non è più l'unico o il solo mezzo di punta, ma tutto l'insieme della corporate image, quindi dei dépliant, dei flyer, dei biglietti da visita e della struttura della comunicazione più ampia, come nella contemporaneità si fa, si trova anche all'interno delle bacheche.
5: Una nuova arte che chiamiamo cartellonistica si rivela fortemente democratica, perché non richiede costi particolarmente elevati e garantisce la fruizione da parte di un vasto pubblico.
6: Esattamente, all'inizio del Novecento si parla di scenografia di strada, è un nuovo modo di comunicare anche a un pubblico che era per lo più illetterato, che non sapeva nemmeno leggere, quindi lo scoprire e unire le lettere nella loro composizione, nel lettering, capire il messaggio culturale del messaggio stesso del manifesto, leggere le forme, i colori, è assolutamente una modalità di comunicazione all'epoca innovativa, oggi molto più consueta, strutturata e anche studiata da esperti del settore.
5: Lugano disegnata dal vivo, un invito a rallentare dell'associazione La Nona Arte, che presenta il GEA Lugano Art Fest nel patio del Palazzo Civico a Lugano dal 7 al 15 di settembre. Una mostra dedicata ai carnet de voyage e al disegno dal vero. Protagonisti sono 15 artisti ticinesi e 189 tavole originali che restituiscono, attraverso tecniche e stili, sensibilità differenti, luoghi, persone e storie del territorio. Dalla storia del quartiere del Sassello a quella dell'aviatore Pierino Primavesi, dalla memoria della storica birreria Gambrinus fino agli scorci quotidiani della città. E quindi le opere costruiscono un itinerario attraverso una Lugano osservata e raccontata direttamente sul posto. A parlarci di questa mostra e del GEA Lugano Art Fest è Marco Lucchetti, presidente dell'associazione Nona Arte.
7: Allora, GEA nasce per poter dare la possibilità a tutti i futuri partecipanti, chiaramente a tutti quelli che vorranno venire a vedere e ad ammirare questa mostra, per capire che cos'è il carnet de voyage, cioè che cos'è il disegno che illustra un luogo. È un'illustrazione, ma un'illustrazione che mi consenta, perché io nasco come galleria d'arte dedicata al fumetto, alla comic art, e quindi ritorno al discorso dell'illustrazione che è anche fumetto. Perché? Perché un'illustrazione, quindi un'immagine dipinta, disegnata, illustrata da uno sketcher, da un urban sketcher come vengono definiti, è anche un racconto, perché è come l'autore, l'autrice, vede, interpreta e racconta quella particolare immagine. E soprattutto perché è lenta? Perché normalmente tutti coloro che hanno creato, ma nei millenni, perché parliamo di una storia millenaria di questa particolare arte, che hanno raccontato per immagini che cosa hanno visto, raccontano delle emozioni e trasmettono delle emozioni. In questo senso sono veramente delle opere, sono 189 opere, una più emozionante dell'altra, pensando soprattutto al fatto che queste artiste e questi artisti non sono artisti e artisti professionisti, ma sono delle persone che prendono il loro tempo, che camminano in montagna, in città, qui abbiamo gli urban sketcher, parliamo di Lugano, e a un certo punto si fermano colpiti da uno scorcio, colpiti da un panorama, colpiti da una luce che fa intravedere qualche cosa che prima non si vedeva, perché anche il discorso della luce e dell'ombra è importantissimo. Si fermano impegnando del tempo e tracciano dei disegni a matita, uno schizzo a matita, e poi questo schizzo viene colorato, qualcuno direttamente l'acquerello, e nel momento stesso in cui attraverso la punta della grafite o attraverso i pennelli e quindi il colore trasportato sulla carta, loro riescono a imprimere tutta la loro emozione vista attraverso gli occhi e trasferita attraverso il cuore sulla carta.
5: Un programma di incontri, ci sono anche delle mattinate dedicate alle scuole elementari e superiori e anche attività per i gruppi della terza età.
7: È un'arte così moderna, ma non è poi così moderna, diciamo che negli ultimi anni ha avuto una rinascita assolutamente, però il carnet de voyage, noi pensiamo ai grand tour settecenteschi, ottocenteschi, dove soprattutto gli inglesi attraversavano l'Italia, Milano, Roma, Venezia, Pompei, e raccontavano attraverso le immagini le emozioni. Io vorrei fare un riferimento a colui che viene considerato il padre dei fumetti moderni, Rudolf Töpffer, ginevrino, siamo all'inizio del XIX secolo, quindi nasce intorno al 1830. Lui è un professore, uno scrittore, un caricaturista, ma soprattutto è un autore di racconti di viaggi. Crea i primi fumetti perché lui unisce per la prima volta nell'epoca moderna, perché in passato, Rinascimento, cioè la storia del fumetto accompagna tutta la storia dell'uomo, a cominciare dai graffiti della Val Camonica, qui poco distanti da noi. Rudolf Töpffer, le dicevo, lui inventa i primi fumetti, che sono nient'altro che immagini sequenziali che raccontano una storia unendole alle parole. Ma è importantissimo, possiamo dire che sia l'anello di congiunzione tra ciò che è l'illustrazione e cos'è il fumetto, perché lui, essendo anche un insegnante, lui accompagnava i suoi alunni sulle montagne ginevrine, sulle montagne romande, e creò Voyage à Zigzag, un insieme di disegni durante i suoi viaggi didascalici con i suoi allievi. Vi aspettiamo, perché effettivamente tutti i giorni ci saranno conferenze, workshop in cui si insegnerà i primi rudimenti del disegno per i carnet de voyage. Le scuole, come ha detto, sono state prenotate tantissime e saranno poi accompagnate dalla direttrice artistica Cristina Rogna Manassero, che spiegherà il percorso museale di tutte queste 189 opere. Ogni giorno, quindi dal lunedì 7 settembre a martedì 15, avremo degli incontri, la domenica anche più d'uno, quindi vi aspettiamo numerosi.
5: Tra passato e futuro prosegue il dialogo tra le arti al Teatro San Materno di Ascona. È stata presentata proprio questa settimana la nuova stagione autunnale, che prende avvio il 19 settembre. Ispirandosi a figure significative della sua storia e omaggiando il passato, proiettandosi verso il futuro con inedite sperimentazioni. Ci presenta questa stagione teatrale Lisa Ferretti, curatrice e programmatrice del Teatro San Materno di Ascona.
8: Questa stagione autunnale, diciamo che si ispira molto alle grandi figure significative del passato, della storia del teatro, quindi da Charlotte Barat, Karl Weidemeyer, architetto che l'ha costruito, fino a Rainer Maria Rilke, omaggiando appunto il passato, proiettandosi però verso il futuro con inedite sperimentazioni. La stagione si apre il 19 e 20 settembre con uno spettacolo Giovani Tracce della nuovissima compagnia giovani Tiziana Arnaboldi, nella quale ci sono 6 interpreti che sono proprio un nuovo ensemble che è stato composto tramite una selezione di oltre 500 candidature, e queste ragazze attraversano il tema, diciamo, dell'entrare nel presente e proiettarsi verso il futuro, diciamo affidandosi al al coraggio, al linguaggio del corpo, e questo è un progetto di creazione contemporanea che si concentra sull'inserimento professionale dei giovani interpreti che hanno appena finito delle scuole di danza. Poi vado subito nell'evento che chiude invece la stagione il 6 dicembre, che è Danza e Mistero, omaggio coreografico che la compagnia Tiziana Arnaboldi ha fatto a Charlotte Barat 10 anni fa, e viene riproposta in quanto appunto il 7 dicembre cade il 40° anniversario della scomparsa della danzatrice sacra e fondatrice del Teatro San Materno. La pièce, che era stata insignita del Premio Svizzero Patrimonio della Danza nel 2018, è un incontro tra la bellezza e il mistero del gesto e della poesia. Quindi sulla scena ci sono mani e sguardi, queste posture gotiche tipo i piedi di Charlotte Barat, che dialogano però con la danza contemporanea, sulle musiche di Bach, Pergolesi e Mozart, che a lei erano molto care. E per la prima volta lo spettacolo viene affiancato nel pomeriggio, quindi prima dello spettacolo ci sarà un laboratorio di danza guidato appunto da Tiziana Arnaboldi, aperto a tutti. Sempre, diciamo, tra il legame tra danza, musica e spiritualità, ci porta anche un altro evento che è al secondo in cartellone, il 17 e il 18 ottobre, lo spettacolo Quiete Vorticosa, sempre della compagnia Tiziana Arnaboldi, affiancato questa volta dal pianista Marco Dalpane. Lui è un compositore e pianista bravissimo e reinventa al pianoforte un brano del compositore americano Terry Riley, l'opera in realtà è Fantasy on Persian Surgery Dervishes, e lui ha reinventato quest'opera. Poi quest'anno abbiamo il piacere di ospitare anche il passaggio del Festival La Via Lattea, la 22esima edizione curata da Pagliarani. Quest'anno appunto l'edizione è dedicata al poeta Rainer Maria Rilke per il 100° della sua morte. E Rainer Maria Rilke era amico dei Barat, quindi aveva soggiornato più volte al castello San Materno. E poi l'evento forse più speciale della stagione è il 22 novembre con Melodie Zau, la prodigiosa pianista, compositrice e direttrice d'orchestra svizzera, con l'evento Geometrie Sussurranti, dove la bravissima pianista e compositrice dialoga attraverso l'improvvisazione al pianoforte con le forme, i colori e le geometrie del Teatro San Materno, trasformando quindi questo gioiello architettonico in materia sonora, quindi richiamando le sperimentazioni dei tempi del Bauhaus. E poi c'è ancora un incontro a novembre invece con il Teatro Contemporaneo, Piccola Iliade si chiama lo spettacolo, e narra i ricordi calcistici di una bambina negli anni 90, ma poi da lì si sviluppa su una riflessione generazionale sulla condizione femminile.
5: Grazie per averci seguito. 6 di Sera Magazine termina qui. Appuntamento a domani. Da Angelica Arbasini, l'augurio di una buona serata.

0: Questa roba non ha bisogno della prova del giorno dopo. Si sente a 3 chilometri che ti tratti bene, che compri generi di prima qualità e che in cucina ci sai fare, donna.
1: Vorrei che la sentisse una certa persona.
0: Che persona?
1: Un tipo di mia conoscenza che non fa che lamentarsi del vitto di questa casa.
0: Oh, ti riferisci a quella specie di cadavere in libera uscita, per caso?
1: Il signor Augusto, prego. Ha un nome lui.
0: Beh, almeno quello.
1: È stato un celebre avvocato, lui.
0: Muoiono anche quelli lì, non soltanto gli operai. 2 più 2 fa 4.
2: Un gioco di pazienza di Manlio Santanelli. Regia di Claudio Laiso. Domenica in scena. Domani alle 17:35 e su rsi.ch/audiofiction.
3: Rete 2.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: Sono le 20. In studio Raffaele Pedrazzini. Nuova escalation tra Stati Uniti e Iran. L'esercito americano afferma di aver colpito e distrutto 3 petroliere iraniane nel Golfo dopo che Teheran avrebbe lanciato missili contro una portaerei statunitense. Nessun militare americano è rimasto ferito e una delle navi colpite si trovava al largo dell'isola di Karg, dove sorge il principale terminal petrolifero iraniano. Gli scontri riprendono dopo circa un mese di relativa calma. Nuovo passaggio diplomatico sulla guerra in Ucraina. Putin ha ricevuto al Cremlino gli inviati di Donald Trump, Witkoff e Kushner, portatori di una nuova proposta americana per fermare il conflitto. Intanto Mosca ha annunciato una tregua di 3 giorni nei raid su Kiev da questa notte fino a martedì per consentire ai 2 negoziatori di raggiungere la capitale ucraina. Zelensky ha accettato a sua volta di sospendere gli attacchi su Mosca fino a lunedì notte. Dalla Francia, Marine Le Pen resta nettamente in testa nelle intenzioni di voto per le presidenziali francesi del 2027. Secondo un sondaggio pubblicato dal quotidiano Le Parisien, la leader del Rassemblement National raccoglierebbe tra il 34 e il 36% di voti al primo turno. Dietro di lei, Edouard Philippe è al momento il candidato centrista meglio piazzato per il ballottaggio, mentre Jean-Luc Mélenchon resta il principale inseguitore a sinistra. Dal fronte interno parlano per la prima volta i genitori del 43enne ritenuto responsabile della sparatoria di Arau. In un'intervista al quotidiano Jurassien chiedono scusa alle vittime e raccontano che il figlio soffriva da anni di gravi disturbi psichici ed era progressivamente diventato molto isolato. Il padre si interroga inoltre su come, nonostante una pensione di invalidità al 100%, l'uomo potesse possedere numerose armi. Incidente mortale questo pomeriggio a Biasca. Un cacciatore svizzero di 69 anni, residente nella riviera, è scivolato ed è precipitato lungo un ripido pendio a circa 700 metri di quota. Inutili tentativi di rianimazione della rega, l'uomo è morto sul posto. La dinamica dell'incidente è ora al vaglio degli inquirenti. Previsioni per domani, domenica, in tutto il paese generalmente soleggiato, temperature minime comprese tra 15 e 18 gradi, massime sui 30.
1: Lo sport. Buonasera da Paolo Laurenti. Si è aperta la 7ª giornata di Super League, 2 le partite giocate nel tardo pomeriggio. Lo Young Boys è stato fermato in casa dalla Lucerna, 3-3 il punteggio, mentre si registra la vittoria del Vaduz sul Losanna per 3-1. In classifica l'IBE ha agganciato in testa la graduatoria con 15 punti il Lugano, ma i bianconeri, che scenderanno in campo poi domani al Santiago Park di Basilea, hanno giocato rispetto ai bernesi ben 2 partite in meno. Il Lucerna nel frattempo è salito al 5º posto con 9 punti. Alle 20:30, con diretta su RSI La 2, si disputerà il derby di Zurigo tra Grasshopper e appunto Zurigo. In Italia l'Inter ha battuto in rimonta il Napoli sotto 2-0. I nerazzurri hanno ribaltato la contesa nel corso del secondo tempo. Alle 20:45 Roma-Atalanta, da segnalare in questo sabato che Pierre Gasly su Alpine ha conquistato la sua prima pole position della carriera per il Gran Premio di Monza di domani. Ha preceduto Russell su Mercedes e Piastri su McLaren. Le 2 auto di casa, ovvero le 2 Ferrari, hanno fatto segnare il 4º e 5º tempo con rispettivamente Leclerc e Hamilton.
0: Sulla A2 al portale sud della galleria del San Gottardo si registrano code per circa 2 km a partire da Quinto, con attese fino a 20 minuti in direzione di Lucerna. Inoltre l'entrata autostradale di Airolo resta chiusa verso la galleria, mentre è aperta la corsia preferenziale Cupra.
2: Dopo lo sport, dopo il tifo, dopo le emozioni del fine settimana, tempi supplementari, analisi, approfondimenti, ospiti e qualche curiosità. Tempi supplementari, lunedì alle 19. Rete 1.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Il Vintage Café di Rete 1.
4: Ben ritrovati da Marco Trovesi. Alla fine degli anni 70, Diana Ross viene trascinata dai figli a vedere un concerto degli Chic, campioni della disco music di quel periodo. Ne resterà affascinata, confessando in un'intervista di non riuscire a credere all'entusiasmo del pubblico e di non avere visto un'accoglienza del genere dai tempi dei Jackson 5. Vuole quindi che il suo prossimo disco abbia lo stesso sound e contatterà Nile Rodgers e Bernard Edwards per affidargli la scrittura dei brani. Ma ci sarà un problema non di poco conto. La Ross ritiene che la sua voce sia messa in ombra dalla strumentazione di alcuni brani e chiede ai produttori di apportare delle modifiche. Alla fine l'intero album sarà riadattato secondo le sue esigenze, registrando di nuovo la voce e mettendola in primo piano con l'aiuto di un altro produttore. Rodgers e Edwards accetteranno a malincuore il risultato a patto di non essere accreditati per il mixaggio. Le versioni originali saranno incluse nell'edizione deluxe pubblicata all'inizio degli anni 2000.

0: Rete 1. Vintage Caffè.
1: Upside Down è il singolo di punta dell'album Diana del 1980, il disco più venduto nella carriera di Diana Ross e l'ultimo pubblicato per la Motown Records, salvo il ritorno con l'etichetta 8 anni più tardi, periodo durante il quale incide per la RCA con un contratto record da 20 milioni di dollari e il controllo totale sulle sue produzioni. Re Carlo III del Regno Unito ha definito Upside Down una delle sue canzoni preferite, dicendo: quando ero molto più giovane era assolutamente impossibile non alzarsi e ballare quando veniva suonata. Durante l'edizione del 97 dei Brit Awards, Diana Ross e J.K. dei Jamiroquai l'hanno cantata in un memorabile duetto, fondendo la tradizione della Motown con l'acid jazz della band inglese, che pochi mesi dopo pubblica il terzo singolo dal terzo album, All Right.

0: Orange Café di Rete 1.
1: I Roxy Music sono stati uno dei gruppi più importanti della scena musicale britannica degli anni 70. Le due anime della band sono Brian Ferry, voce e principale autore delle canzoni, e Brian Eno, sperimentatore e pioniere della musica elettronica, che lascia la band dopo due dischi per iniziare la carriera solista e per diventare negli anni fautore dei suoni di album storici, dalla celebre trilogia berlinese di David Bowie a The Joshua Tree e Acton Baby degli U2, Remaining Light dei Talking Heads e Viva la Vida dei Coldplay. Abbiamo ascoltato More Than This, uno dei brani di maggior successo dei Roxy Music, singolo dall'ottavo e ultimo album Avalon dell'82, pubblicato un anno prima dello scioglimento. La prima selezione italiana di oggi è Due ragazze in me di Gianna Nannini, scritta insieme a Roberto Vecchioni, dall'album Scandalo, disco d'oro anche in Svizzera.

su Rete 1 Vintage Café con Marco Trovesi. Nel 79 We Don't Talk Anymore è stato il brano del grande rilancio internazionale della carriera di Sir Cliff Richard, all'anagrafe Harry Roger Webb, tra i cantanti pop più famosi e longevi della storia della musica britannica. Con più di 250 milioni di dischi, si posiziona al terzo posto nella classifica degli artisti che hanno venduto più singoli nel Regno Unito, preceduto solo dai Beatles e da Elvis Presley. Il suo singolo del 58, Move It, è considerato il primo vero disco rock and roll britannico, e John Lennon dirà qualche anno più tardi che prima di lui non c'era stato nulla che valesse la pena di ascoltare nella musica inglese. Ora torniamo oltreoceano con Tommy James and the Shondells, band che ha lasciato tracce indelebili nelle classifiche degli anni 60. Crimson and Clover, Money Money e I Think We Are Alone Now, ripresa con grande successo da Tiffany nell'87.

0: Vintage Caffè.
1: Nicole, nome d'arte di Lily MacLeod, debutta nell'86 con l'album What About Me. Ne seguiranno altre 5 che comunque non faranno la storia del soul. Fino agli anni 2000 e collaborazioni con alcuni gruppi house di discreto successo. Dal suo primo disco abbiamo ascoltato New York Eyes, piccola perla in duo con Timmy Thomas, cantante e tastierista poco fortunato, di cui resta però indimenticabile la sua Why Can't We Live Together del 72, inno pacifista e profonda riflessione sulla guerra in Vietnam, ripresa poi da molti celebri artisti. Nei primi anni Ottanta hanno lasciato il segno nelle classifiche internazionali gli australiani Man at Work, con una manciata di hit che sono diventate dei classici del decennio. I primi due singoli Down Under e Who Can It Be Now hanno fatto conoscere la band in tutto il mondo, costringendola a posticipare di mesi la pubblicazione del secondo album, anticipata da Overkill.

0: Il Vintage Café di Rete 1.
1: Andrea Mingardi è una figura singolare della scena musicale italiana. Alla fine degli anni 50, non ancora ventenne, è leader e cantante della band Golden Rock Boys. In seguito dà vita a diversi altri gruppi, spaziando dal rhythm and blues al twist e al rock. Negli anni 70 si fa notare per le sue canzoni in dialetto bolognese con musica funky e blues, mentre alla fine degli anni 80 è corista dello storico album Dalla Morandi. Debutta al Festival di Sanremo insieme ad Alessandro Bono nel 92. Con un amico vicino che abbiamo ascoltato, avrà un grande successo anche nelle programmazioni radiofoniche. Negli anni 2000 duetta con Mina in Mogol e Battisti e per lei scriverà numerose canzoni. Nei prossimi minuti ritroviamo Donna Summer, che riprende Could It Be Magic di Barry Manilow, a sua volta basata sulle note del preludio opera 28 numero 20 in do minore di Chopin.

Se i Beatles sono stati tra i principali protagonisti della prima British Invasion degli anni 60, 20 anni più tardi gli Human League sono i precursori della seconda, con Don't You Want Me dell'81. Negli anni seguenti i successi non mancano, soprattutto in Europa, ma il gruppo è in crisi creativa e la casa discografica decide di ingaggiare il duo di produttori Jimmy Jam e Terry Lewis, poco prima artefici del primo album di Janet Jackson. Per la band scrivono e producono tre brani per il nuovo disco, tra questi Human, singolo che abbiamo ascoltato e che raggiunge i vertici delle classifiche R&B statunitensi. Run Baby Run, disco di esordio di Sheryl Crow, passa invece inizialmente inosservato, ma i singoli successivi del suo primo album Tuesday Night Music Club lo fanno riscoprire più tardi e l'anno seguente la Crow si aggiudica 3 Grammy Awards. Il Vintage Café di Rete 1 è come sempre anche in podcast su rsi.ch. Un saluto da Marco Trovesi. She was

Sono quasi le 21. In studio Raffaele Pedrazzini. Donald Trump prova a muoversi su due fronti di guerra. Mentre gli Stati Uniti tornano a colpire l'Iran, tre petroliere sono state attaccate nel Golfo dopo nuovi lanci di missili contro navi americane, il presidente cerca invece di rilanciare la diplomazia sull'Ucraina. Witkoff e Kushner sono stati inviati prima a Mosca, dove hanno incontrato il presidente russo Putin con una nuova proposta di pace, e poi andranno a Kiev nei prossimi giorni. Per Trump, a meno di due mesi dalle elezioni di metà mandato, un risultato sul fronte ucraino rappresenterebbe anche un importante successo politico, mentre il conflitto con Teheran pesa sulla sua popolarità. Prime critiche al nuovo tarifario medico Tardoc. Secondo gli assicuratori di Prio Swiss, alcuni specialisti, fra cui gli oculisti, starebbero fatturando oltre i limiti previsti, mentre per medici di famiglia i benefici attesi non si vedono ancora. Segnalati anche i casi in cui le cure sarebbero state prolungate per poter applicare due volte le tariffe forfettarie. Se gli squilibri continueranno, il sistema dovrà essere corretto. Emergenza ambientale nel Milanese, dove uno sversamento di idrocarburi ha inquinato per circa 28 chilometri il Naviglio Grande. Si tratta soprattutto di gasoli e olio esausto. Navigazione, pesca e irrigazione sono state sospese e sono stati segnalati pesanti danni alla biodiversità. L'emergenza è ora in fase di rientro, mentre si indaga sull'origine dello sversamento senza escludere un atto doloso. La Maison de la Femme di Losanna compie 50 anni. Fondata nel 1976 grazie all'ascito di Madeleine Moret, pioniera svizzera della radiotelegrafia, è diventata negli anni un punto di riferimento per l'assistenza, i diritti e le attività culturali rivolte alle donne. Giovedì prossimo è prevista la cerimonia ufficiale con l'inaugurazione di una scultura dedicata all'uguaglianza di genere e l'inaugurazione anche della mostra Super Héroïne, Super Eroine. Previsioni per domani, domenica 6 settembre, in tutto il paese generalmente soleggiato, temperature minime comprese tra 15 e 18 gradi, massime sui 30. Per coloro che sono alla guida, sulla A2, il portale sud della Galleria del San Gottardo, si registrano code per circa 2 km a partire da Quinto, con attese fino a 20 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo resta chiusa verso la galleria, mentre è aperta la corsia preferenziale Cupra.

Casa nostra è tutto il mondo. 6 di sera unisce informazione regionale, nazionale ed internazionale e si concentra su quel che c'è da sapere. Approfondimenti, interpretazioni, contestualizzazioni per rimanere sintonizzati con l'attualità del nostro territorio, del nostro mondo. Più uniti, più informati. 6 di sera, ogni giorno alle 18.

0: Rete 1.
1: Sono le 22 quasi. In studio Raffaele Pedrazzini. Nuovo tentativo di mediazione americana sulla guerra in Ucraina. Putin ha incontrato a Mosca gli inviati del presidente statunitense Donald Trump, Witkoff e Kushner, portatori di una proposta per fermare il conflitto. I due emissari si recheranno poi per la prima volta a Kiev. In vista della visita, il Cremlino ha annunciato una sospensione di 3 giorni dei raid sulla capitale ucraina. Zelensky ha a sua volta detto che Kiev non colpirà la Russia durante i negoziati. L'ONU cambia mappa del mondo. L'Assemblea Generale ha approvato l'uso di una nuova proiezione che rappresenta in modo più fedele le reali dimensioni di paesi e continenti rispetto alla tradizionale carta di Mercatore. La risoluzione promossa dai paesi africani è passata con 164 voti favorevoli, contrari soltanto gli Stati Uniti. È partito dal Magentino lo sversamento di idrocarburi e oli esausti che ha contaminato il naviglio fino a Milano. Le sostanze sarebbero fuoriuscite in grande quantità dalla rete fognaria nella zona di Magenta, a circa 25 km dal centro di Milano. Resta da chiarire come siano finite nelle condotte. Le autorità stanno quindi indagando sull'origine dello sversamento. Rimangono importanti i danni sulla biodiversità del Parco del Ticino. Prime critiche al nuovo tarifario medico Tardoc. Secondo gli assicuratori di PrioSwiss, alcuni specialisti, fra cui gli oculisti, starebbero fatturando oltre i limiti previsti, mentre per i medici di famiglia i benefici attesi non si vedono ancora. Segnalati anche casi in cui le cure sarebbero state prolungate per poter applicare 2 volte le tariffe forfettarie. Se gli squilibri continueranno, il sistema dovrà essere corretto. Infine, morta a 85 anni Robin Morgan, una delle figure più importanti del femminismo americano. Ex bambina prodigio della radio e della televisione negli anni 60 e 70, divenne attivista, poetessa e saggista, partecipando fra l'altro alla storica protesta contro Miss America del 1968. Curò Sisterhood is Powerful, testo simbolo del movimento femminista, e contribuì anche a fondare l'Organizzazione per la Visibilità delle Donne nei Media, insieme a Gloria Steinem e Jane Fonda. Previsioni per domani, domenica 6 settembre, in tutto il paese generalmente soleggiato, temperature minime comprese tra 15 e 18 gradi, massime sui 30. Sulla A2 in direzione del San Gottardo, tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo, si registra una colonna di circa 1 chilometro con ritardi fino a 10 minuti. L'entrata autostradale, inoltre, di Airolo resta chiusa in direzione nord. Buon viaggio e prudenza.
0: Rete 1 presenta Gold 70.

allora della terra è cibo, natura, paesaggi, cose, animali, persone. L'ora della terra è storie di paese, musica popolare, dialetto. L'ora della terra è alla radio, in TV, fra la gente. L'ora della terra con Lara Montagna, domenica alle 9:00.

per coloro che si trovano sull'autostrada A5 tra Bienne in direzione di Soletta, nella galleria Lengels, a causa di un veicolo in avaria, la corsia di destra è bloccata. Ripeto, la corsia di destra è bloccata. Prudenza quindi e buon viaggio.

0: forse è ancora più pazzo di te.
1: Rete 1.
2: Sono le 23. In studio Raffaele Pedrazzini. Nuovo tentativo di mediazione americana sulla guerra in Ucraina. Putin ha incontrato a Mosca gli inviati del presidente statunitense Donald Trump, Witkoff e Kushner, portatori di una proposta per fermare il conflitto. I due emissari si recheranno poi per la prima volta a Kiev. In vista della visita, il Cremlino ha annunciato una sospensione di 3 giorni di attacchi sulla capitale ucraina. Zelensky a sua volta ha detto che Kiev non colpirà la Russia durante i negoziati. Prosegue intanto la rappresaglia statunitense in Iran, dove sull'isola di Kharg sono state bersagliate 3 navi petrolifere. Sul fronte climatico, l'ONU lancia l'allarme sul fenomeno del Niño. Quello in corso potrebbe diventare il più forte degli ultimi 50 anni. Secondo l'Organizzazione Meteorologica Mondiale, il fenomeno, alimentato da temperature eccezionalmente elevate nel Pacifico tropicale, potrebbe durare fino a febbraio 2027 e intensificare siccità, alluvioni e ondate di calore in diverse regioni del pianeta. Il Programma Alimentare Mondiale stima che già da questo mese 50 milioni di persone in più potrebbero trovarsi in grave sicurezza alimentare. E rimaniamo in ambito perché la situazione è particolarmente difficile in Tunisia, alle prese con ripetute carenze di acqua ed elettricità durante ondate di caldo vicine ai 50 gradi. In diverse regioni i blackout sono durati anche più di 10 ore e si sono formate code per acquistare acqua minerale, mentre gli allevamenti hanno subito pesanti perdite. I Verdi liberali ticinesi puntano a rafforzarsi in vista delle elezioni cantonali del 2027. Dopo l'ingresso in Gran Consiglio nel 2023 con 2 deputati, il partito correrà da solo e presenterà una lista anche per il governo con l'obiettivo di aumentare sensibilmente la propria rappresentanza. Tra le priorità indicate, potere d'acquisto, sfida demografica e transizione energetica. Sempre sul fronte politico, ma questa volta a livello federale, il centro ha lanciato la campagna per le elezioni del 2027 con un obiettivo chiaro: conquistare un secondo seggio in Consiglio federale. Il partito, oggi rappresentato in governo da Martin Fister, punta a rafforzarsi soprattutto sui temi di sicurezza, migrazione, potere d'acquisto, sanità e rapporti tra generazioni. E uno sguardo alle previsioni per domani, domenica 6 settembre, in tutto il paese generalmente soleggiato, temperature minime comprese tra 15 e 18 gradi, massime sui 30.
3: Lo sport.
4: Ben ritrovati da Paolo Laurenti, partiamo dal calcio e dal 7° turno di Super League. Dopo il pareggio tra Young Boys e Lucerna 3-3 e la vittoria del Vaduz su Losanna per 3-1, in serata è giunto un altro pareggio, quello nel derby tra Grasshopper e Zurigo per 2-2. In Italia l'Inter, ricordo, ha rimontato il Napoli imponendosi per 3-2, rimonta pure della Roma che pochi minuti fa è riuscita a tenere il passo dei nerazzurri a punteggio pieno, battendo 2-1 l'Atalanta. Atletica, Audrey Verrò sempre più regina degli 800 metri. Nella seconda serata di finale di Diamond League a Bruxelles, l'elvetica ha vinto la gara in 1:54.75, facendo come d'abitudine corsa in testa dall'inizio alla fine, resistendo poi al rientro di Femke Bredersbol. Secondo posto invece nel salto con l'asta per Angelica Moser con 4:80, battuta solo dall'americana Moll che ha saltato 4:91. Per il tennis, agli US Open, 3° turno fatale per Cobolli e Fritz, eliminati dal belga Blocks e dall'argentino Cerundolo. In campo femminile avanzano agli ottavi sia Andreeva sia Swiatek, fuori invece le beniamine di casa Anisimova e Keys.
1: Rete 1.
5: Si fa così. Seguivi, non bevi. Non mettere in pericolo la tua vita. Non mettere in pericolo la vita degli altri. Se bevi, non guidi. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

Per coloro che si trovano sull'autostrada A52 tra Zurigo e Inwil, tra l'incrocio di Küsnach e Forch, attenzione in entrambe le direzioni per la presenza di animali sulla carreggiata. Prudenza quindi e buon viaggio.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, è mezzanotte. Il radiogiornale.
1: Radio Giornale della Mezzanotte, buonasera, vediamo i titoli. Arau, parla il padre del presunto autore della strage a rave, mio figlio era schizofrenico. Stati Uniti, processo annullato per Lindsay Clancy, la madre che uccise i suoi tre figli durante una grave psicosi post-parto. Gas ai minimi dai 15 anni nell'Unione Europea, Bruxelles rassicura ma Germania e Paesi Bassi lanciano l'allarme. Ucraina, tre ore di colloquio al Cremlino tra Putin e gli inviati di Trump, Mosca però respinge una trega più ampia. Sport, calcio, altra frenata dello Young Boys che pareggia in casa, nell'atletica l'elvetica Audrey Verro si conferma regina degli 800 metri. RG24, domenica 6 settembre, ben ritrovate e ben ritrovati all'appuntamento del radiogiornale della mezzanotte da Raffaele Pedrazzini. Il padre del presunto autore della sparatoria al rave party di Arau, che non è ancora stato sentito dalla polizia, ha parlato per la prima volta in pubblico. Ha detto che il figlio, che ha 43 anni, era schizofrenico e per questo si chiede come potesse possedere un arsenale. Si è scusato per lui e ha aggiunto che suo figlio non avrebbe mai fatto il militare, contraddicendo quanto detto finora dalle autorità. Sentiamo il contributo di Anna Riva.
2: I nostri pensieri sono con le vittime, con la giovane donna che ha perso la vita, la sua famiglia, i feriti, tutte queste persone. È terribile. Chiediamo scusa per nostro figlio.
3: È al giornale Le Quotidien Jurassien che il padre del presunto autore della sparatoria affida per la prima e dice l'ultima volta la sua straziante testimonianza. La polizia ha fatto visita al domicilio dei genitori nella notte tra il 30 e il 31 agosto, dunque la notte successiva a quella della sparatoria. I coniugi avevano visto il figlio per l'ultima volta venerdì, alla vigilia della tragedia, poco prima che partisse per qualche giorno direzione Italia. Ed era in Italia che la famiglia si sarebbe dovuta ricongiungere per qualche giorno di vacanza.
2: L'ultimo messaggio che abbiamo ricevuto,
3: prosegue il padre,
2: è stato proprio venerdì. Ha scritto a sua madre di essere arrivato e che tutto era a posto, ma non sapevamo nemmeno dove fosse.
3: I genitori ignorano il motivo per il quale si trovasse ad Arau. In realtà nulla di nuovo. Il 43enne era solito non rivelare alcunché sulla sua vita privata. Si era chiuso in se stesso e soffriva di paranoia. La diagnosi di schizofrenia, rivela il genitore, risale di fatto a molto tempo prima. Originariamente macellaio di formazione, l'uomo era stato ricoverato nel 2007 per 3 settimane in un reparto psichiatrico a Delémont. Da allora beneficia di una rendita di invalidità al 100%. La sua dose di farmaci è stata nel tempo gradualmente ridotta e, secondo il padre, oggi non assumerebbe più nulla da molto tempo.
2: Gli abbiamo proposto molte volte di riprendere una terapia regolare, ma rifiutava di parlarne.
3: Confida.
2: Non voleva parlare di sé.
3: I genitori si chiedono come sia possibile che il figlio abbia potuto mantenere, malgrado la sua malattia, un tale arsenale. Pur essendo a conoscenza del suo interesse per le armi, non sapevano infatti che ne detenesse di simili.
1: Anche nella prossima notizia si parla di malattie legate alla psiche. Negli Stati Uniti si è concluso con l'annullamento il processo nei confronti di Lindsay Clancy. Si tratta della donna che 3 anni e mezzo fa aveva ucciso i suoi 3 figli mentre soffriva di una grave psicosi post-parto. I 12 giurati non sono riusciti a trovare l'unanimità e ora Clancy rischia di dover affrontare un nuovo processo davanti a una giuria popolare diversa. Una vicenda tragica che ha scosso e diviso un intero paese. Sentiamo il nostro corrispondente Andrea Vosti.
4: Non sono bastati 5 settimane di udienze e 5 giorni e mezzo di deliberazioni per arrivare a un verdetto di assoluzione o di colpevolezza. Alla fine, dopo aver più volte istruito la giuria, il giudice William Sullivan altro non ha potuto che annunciare il mistrial. Il processo contro Lindsay Clancy viene così dichiarato nullo.
5: Members of the jury, at this point I'm going to declare that the jury is deadlocked and I'm going to declare a mistrial.
4: Una vicenda tragica che ha scosso, commosso, ma anche diviso gli Stati Uniti tra innocentisti e colpevolisti. Lindsay Clancy era sotto processo per l'omicidio dei suoi 3 bambini di 5 anni, 3 anni e di 8 mesi, perpetrato nel gennaio del 2023. Per l'accusa la donna aveva agito intenzionalmente. Per la difesa, invece, all'epoca del figlicidio, Lindsay Clancy non era capace di intendere e di volere, poiché affetta da una grave forma di psicosi postparto. La stessa imputata ha raccontato di soffrire di allucinazioni e che, il giorno del triplice omicidio, una voce le aveva intimato di strangolare i tre figli e poi di suicidarsi, e questo per trovare la pace. Fino all'ultimo l'avvocato difensore Kevin Reddington ha cercato di raggiungere l'assoluzione per infermità mentale, arrivando addirittura a chiedere la rimozione di un giurato. L'unico su 12 convinto, oltre ogni ragionevole dubbio, della colpevolezza dell'imputata.
6: The individual is refusing to apply your instructions on proof beyond a reasonable doubt to allow that jury to return a verdict of not guilty.
4: Richiesta respinta dal giudice. Per Lindsay Clancy l'annullamento del processo non equivale né a una assoluzione né a una condanna. La procura del Massachusetts può ora richiedere un nuovo processo con una nuova giuria popolare, cercare un patteggiamento con la difesa oppure ritirare i capi di imputazione. In attesa delle prossime mosse dei procuratori, ieri Lindsay Clancy è tornata nella clinica psichiatrica dove è ricoverata da 3 anni e mezzo. Ha lasciato l'aura del tribunale di Plymouth sulla sua sedia a rotelle. Nel tentativo di suicidio si era infatti lanciata dal secondo piano della sua casa dopo essersi tagliata le vene dei polsi e rimasta paralizzata agli arti inferiori. Ulteriore tragico elemento di una vicenda che anche il presidente Donald Trump ha definito una storia terribile.
1: Le riserve di gas nell'Unione Europea non sono mai state così basse da 15 anni, ma la Commissione non si dice preoccupata. Diverse le valutazioni in alcuni Stati membri come la Germania o i Paesi Bassi. Sentiamo Andrea Ostinelli.
7: The EU storages at the moment are at 65%.
8: Al momento le riserve dell'UE sono al 65%. Il gruppo di coordinamento sul gas ha confermato che attualmente non ci sono preoccupazioni nell'immediato per le forniture di gas in vista del prossimo inverno. Anna Kaisa Itkonen, portavoce della Commissione europea in materia di energia, nei giorni scorsi ha ripetuto il messaggio di Bruxelles: nessuna preoccupazione nell'immediato, nonostante le riserve dei 27 in questo periodo siano ai minimi da 15 anni a questa parte, ossia da quando sono incominciate le registrazioni. La domanda di gas nell'UE è diminuita del 17,1% e anche questo è un fattore da tenere presente. Da prova di ottimismo, la portavoce della Commissione. Con la guerra avviata da Stati Uniti e Israele in Medio Oriente, i prezzi del gas negli ultimi 2 mesi hanno subito una vera e propria fiammata, più 75%. Durante l'estate le compagnie energetiche hanno perciò evitato di acquistare gas e ora diventa proibitivo rifornirsi per l'inverno. Chiusi i rubinetti dei gasdotti di Mosca, Germania e i Paesi Bassi hanno comunicato che mancheranno i loro obiettivi di rifornimento, rispettivamente al 70% e all'80%. Berlino cerca nuovi fornitori, per esempio in Algeria. Amsterdam ha deciso di stanziare 1 miliardo alla compagnia energetica nazionale per aumentare le scorte. Una situazione migliore vale per i paesi dell'Europa meridionale, come Italia, Francia e Spagna. E poi c'è la speranza che un inverno particolarmente mite, complice il Niño, aiuti a diminuire il fabbisogno.
1: E prima delle notizie sportive, si sono conclusi dopo 3 ore al Cremlino i colloqui tra Putin e gli inviati del presidente statunitense Trump, Witkoff e Kushner. Al centro dell'incontro una nuova proposta americana per cercare di fermare la guerra in Ucraina. Putin ha riconosciuto che Trump continua a cercare una soluzione al conflitto, ma Mosca ha respinto la richiesta di un cessate il fuoco più ampio. Resta invece in vigore la sospensione per 3 giorni degli attacchi russi su Kiev. Putin ha dichiarato che dalla mezzanotte non sono stati effettuati attacchi sulla capitale e ha assicurato che Mosca farà il possibile per garantire la sicurezza dei negoziatori. Witkoff e Kushner dovrebbero ora recarsi per la prima volta a Kiev per proseguire la mediazione. Prosegue però intanto la rappresaglia statunitense contro l'Iran. Le forze americane hanno colpito 3 petroliere iraniane nel Golfo dopo nuovi attacchi missilistici contro navi militari statunitensi. Una delle petroliere è stata centrata al largo dell'isola di Karg, ricordiamo, principale terminal petrolifero iraniano. RG24, ora le notizie sportive con il collega della redazione sportiva Paolo Laurenti.
9: Partiamo dal calcio, perché lo Young Boys ha frenato ancora e il Lugano ne potrebbe approfittare. I gialloneri in casa infatti hanno pareggiato per la terza volta in 7 partite, 3-3 contro il Lucerna. IBE che grazie a questo punto ha agganciato in vetta il Lugano con 15, ma in caso di successo a Basilea nel prossimo pomeriggio i bianconeri si porterebbero a più 3 con oltretutto una partita in meno, mettendo così le basi per una prima fuga. Gli altri due risultati di serata: Vaduz e Losanna 3-1 e pareggio anche tra Grasshopper e Zurigo 2-2. In Italia l'Inter è ancora a punteggio pieno dopo 3 partite, grazie al successo in rimonta sul Napoli per 3-2, rimonta pure della Roma che tiene il passo dei nerazzurri 2-1 all'Atalanta. Atletica, Odria Verrò sempre più regina degli 800 metri. Nella seconda serata di finale di Diamond League a Bruxelles, l'Helvetic ha corso e vinto la gara in 1:54.75, facendo come d'abitudine corsa in testa dall'inizio alla fine, resistendo al rientro di Femke Brødersbøl. Secondo posto invece nel salto con l'asta per Angelica Moser con 4:80, battuta solo dall'americana Moll che ha saltato 4:91. Hockey, seconda vittoria in altrettante partite per il Friburgo in Champions League. Gauthieron andato a vincere a Klagenfurt 3-1. Chiudiamo con il tennis, agli US Open terzo turno fatale per Cobolli e Fritz, eliminati rispettivamente dal belga Blox e dall'argentino Cerundolo. In campo femminile avanzano agli ottavi Andreeva e Swiatek, fuori invece le beniamine di casa Anisimova e Keys.
1: E prima di chiudere, uno sguardo alle previsioni per oggi, domenica 6 settembre. In tutto il paese soleggiato e massime sui 30 gradi. L'informazione torna tra meno di 60 minuti, sempre in diretta su Rete 1. Ad ogni momento fruibile sul nostro sito rsi.ch e sulla nostra app RSI. Per il momento è dunque tutto, e il radiogiornale della mezzanotte termina qui. Da Raffaele Pedrazzini e tutta la squadra del radiogiornale vi giunga un cordiale augurio di una serena notte. Per coloro che sono alla guida sulla A12 Vevey in direzione di Friburgo, tra il ricordo La Vairé e la Châtel Saint-Denis, problemi di traffico a causa di un incidente.

lo sport, dopo il tifo, dopo le emozioni del fine settimana, tempi supplementari, analisi, approfondimenti, ospiti e qualche curiosità. Tempi supplementari, lunedì alle 19:00.

0: Rete 1.
1: In studio Raffaele Pedrazzini. Nuovo tentativo di mediazione americana sulla guerra in Ucraina. Putin ha incontrato Mosca, gli inviati del presidente statunitense Donald Trump, Witkoff e Kushner, portatori di una proposta per fermare il conflitto. I due emissari si recheranno poi per la prima volta a Kiev. In vista della visita, il Cremlino ha annunciato una sospensione di 3 giorni dei raid sulla capitale ucraina. Zelensky a sua volta ha detto che Kiev non colpirà la Russia durante i negoziati. Prosegue intanto la rappresaglia statunitense in Iran, dove sull'isola di Karg sono state bersagliate 3 navi petrolifere. Sul fronte climatico, l'ONU lancia l'allarme su El Niño. Quello in corso potrebbe diventare il più forte degli ultimi 50 anni. Secondo l'Organizzazione Meteorologica Mondiale, il fenomeno, alimentato da temperature eccezionalmente elevate nel Pacifico tropicale, potrebbe durare fino a febbraio 2027 e intensificare siccità, alluvioni e ondate di calore in diverse regioni del pianeta. Il Programma Alimentare Mondiale stima così che già da questo mese 50 milioni di persone in più potrebbero trovarsi in grave insicurezza alimentare. E rimaniamo in ambito perché la situazione è particolarmente difficile in Tunisia, alle prese con ripetute carenze d'acqua ed elettricità durante ondate di caldo vicine ai 50 gradi. In diverse regioni blackout sono durati anche più di 10 ore e si sono formate code per acquistare acqua minerale, mentre gli allevamenti hanno subito perdite pesanti. È partito dal Magentino lo sversamento di idrocarburi e oli esausti che ha contaminato il naviglio fino a Milano. Le sostanze sarebbero fuoriuscite in grandi quantità dalla rete fognaria nella zona di Magenta, a circa 25 chilometri dal centro, e resta ancora da chiarire come siano finite nelle condotte. Le autorità stanno indagando sull'origine dello sversamento, rimangono importanti i danni sulla biodiversità del Parco del Ticino. Prime critiche al nuovo tarifario medico Tardoc. Secondo gli assicuratori di Prio Suisse, alcuni specialisti, fra cui gli oculisti, sarebbero fatturando oltre i limiti previsti, mentre per i medici di famiglia i benefici attesi non si vedono ancora. Segnalati anche i casi in cui le cure sarebbero state prolungate per poter applicare 2 volte le tariffe forfettarie. Se gli squilibri continueranno, il sistema dovrà essere corretto. Sport, calcio, lo Young Boys frena ancora a pareggia 3-3 in casa contro il Lucerna. I bernesi agganciano così il Lugano in vetta a 15 punti, ma i bianconeri possono allungare vincendo oggi a Basilea. In Serie A restano a punteggio pieno Inter e Roma, i nerazzurri hanno battuto il Napoli 3-2, i giallorossi l'Atalanta 2-1. Atletica, Audrey Verrot continua a brillare sugli 800 metri, a Bruxelles la Svizzera si è imposta in 1,54,75 segnando un nuovo record del meeting. Secondo posto invece per Angelica Moser nell'asta con 4,80 m. Uno sguardo, prima di concludere, alle previsioni per oggi, domenica 6 settembre, in tutto il paese generalmente soleggiato. Temperature minime comprese tra 15 e 18 gradi, massime sui 30.
0: Rete 1.

ma perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: Casa nostra è tutto il mondo. 6 di sera unisce informazione regionale, nazionale ed internazionale e si concentra su quel che c'è da sapere. Approfondimenti, interpretazioni, contestualizzazioni per rimanere sintonizzati con l'attualità del nostro territorio, del nostro mondo. Più uniti, più informati. 6 di sera, ogni giorno alle 18. Rete 1.
1: A chi ha un sogno tra i denti e il cuore in gola.

niente in un pezzo di vetro, una strada nel cielo. A chi resiste anche nei giorni più duri, dice cose straordinarie con parole comuni, per i sogni di tutti e non solo di alcuni.

Edizione delle due in studio Lino Bini. Dalla mezzanotte è in vigore la tregua russa di 3 giorni sulla capitale ucraina Kiev. Questo per permettere agli emissari statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner di concludere il loro tour e incontrare anche le autorità ucraine per discutere di un possibile piano per far cessare le ostilità. Parlando dei colloqui a Mosca, durati oltre 3 ore, il consigliere presidenziale russo ha parlato di discorsi franchi che continueranno con la Casa Bianca per valutare le possibili strade per giungere alla pace. Inviati statunitensi attesi, come detto, ora a Kiev in vista di una possibile ripresa delle discussioni a più alto livello di una tregua più lunga e stabile. Conflitto che anche nelle scorse ore è comunque proseguito con nuovi e pesanti bombardamenti russi su diverse regioni ucraine, tra cui quella di Zaporizhia. Test elettorale importante oggi in Germania, dove i cittadini sono chiamati al voto per le legislative nella regione della Sassonia-Anhalt. I sondaggi danno in forte crescita di consensi l'ultradestra dell'AfD, con oltre il 40% di preferenze. Alternative für Deutschland, che potrebbe anche superare la soglia della maggioranza assoluta e riuscire così a governare. Se questo scenario dovesse verificarsi, si tratterebbe della prima volta dalla Seconda Guerra Mondiale dell'ascesa al potere nel paese di una formazione di estrema destra. In affanno e perdita di consensi gli altri partiti storici, tra cui i cristiano-democratici della CDU e social-democratici della SPD. Dall'interno, a poco più di un anno dalle elezioni federali, il centro mette a fuoco gli obiettivi che intende raggiungere, tra cui figura soprattutto la conquista di un secondo seggio in Consiglio federale. A ribadirlo ieri nel corso di un incontro a Grand-Spaccau, vicino a Friburgo, sia i vertici sia i delegati del partito, il cui presidente Breghi ha sottolineato che il centro è in grado di rispondere alle preoccupazioni della popolazione. Delegati che hanno discusso pure dei temi